0: leccava le unghie dei piedi e postava senza mai la faccia e faceva milioni. Ma in realtà era un maschio, sì, ma l'ho trovato geniale.
1: Stiamo sbagliando tutto.
2: Ma faccio
0: io. Tu c'hai un bel piede, tu potresti fare un bel piede.
2: Ma io ho un bel polpaccio, perché la Volvo mi ha sponsorizzato, sono dei pentavolvo.
0: Ci saranno dei, dei feticisti del polpaccio, dei polpaccisti.
2: Dai. Oggi mi aprono le fans del polpaccio.
1: Però
2: dai.
1: Scusa, le foto del scusate se vado a divagare un po', però le foto del polpaccio. Cioè, una volta che hai fatto la foto al polpaccio, sono tutte uguali.
0: No, invece il piede si muove.
2: No. Col tatuaggio finto, un pochino.
1: Con qualche decorazione.
0: Un morso di pitbull.
2: In ombra. Oppure.
0: Brandelli di carne.
2: Come dice il nostro regista video? Come dice Graziano?
3: Flexa.
2: Così flexandoli. Flexandoli.
0: Poi contratto. Vabbè, a riposo. Sì. Cioè, sono varie.
1: Tutto questo è straordinario.
2: Vicino a un fuoribordo, appunto, della pentavolvo.
0: Okay. Accanto a dei monumenti, la torre di Pisa.
1: E il suo polpaccio. Vedo differenze? No. Vabbè,
2: in
1: ok. Ho
2: in una macelleria, polpaccio.
0: Alla domanda su quali siano i settori che prenderebbero in considerazione per il cambiamento, la maggior parte risponde: siete pronti? Carta, penna e calamaro.
1: Sì.
0: Settori strutturali nel mercato del lavoro, pubblica amministrazione. Quindi tutti vogliono fare come Checco Zalone.
2: Allora,
0: il posto
2: pubblica
0: fisico.
2: Amministrazione ormai pian piano, secondo me, non assumeranno neanche nuovi, perché AI, con l'intelligenza artificiale non ce n'è più bisogno.
0: Poi vendite 26%, IT, che vuol dire Information Technology, giusto?
1: Sì.
0: Ok, 23%, logistica, e qua ci sta perché sicuramente...
2: Ma io sono abbastanza per
0: una persona logistica.
2: Logica, io sono abbastanza
0: 20% logistica. E settore manifatturiero 19%. Quindi una domanda che vi abbiamo già fatto mille volte, ma poi i cambiamenti non climatici stavolta, ma sociali implicano che sia diversa oggi la domanda rispetto a 2 anni fa. Guarda solo l'AI. Quanto vi piace il vostro lavoro da 1 a 10 e quanto vorreste cambiare?
2: Sì, dai, quanto vorreste cambiare il lavoro? Oppure che lavoro, cioè, vorreste cambiare il lavoro, che lavoro fareste?
0: Da cosa a cosa?
2: Sì.
0: Per esempio, noi vorremmo cambiare lavoro? No, assolutamente.
1: No,
2: io vorrei fare
1: no.
2: La casalinga.
0: Disperata.
2: Sì,
0: o di Voghera. La casalinga disperata di Voghera.
1: Se io dovessi cambiare lavoro all'improvviso farei una cosa straordinaria, tipo
2: la
1: assurda,
2: circense.
1: L'astronauta, non lo so, capito, cose del genere.
2: Come fosse possibile.
1: Poco pratiche.
0: Ci vogliono delle leggere competenze.
1: Appunto, farei una cosa assurda, allora, straordinaria.
2: Io faccio il santo. Cosa vuol dire?
0: Allora
1: per esempio?
0: Io faccio lo scrittore.
1: Infatti, meno male che invece facciamo questo.
2: No, quello non ti riuscirebbe.
0: quello non ti riuscirebbe mai. Dai, è una discussione interessante. Lidia, vorresti cambiare lavoro?
4: No.
0: Ok, Comollo?
2: Come no? Vorrebbe fare...
1: Ma Comollo già è fortunato che lavora in generale
3: allora,
1: in abilità.
3: Allora,
2: Lidia, cioè... Lidia secondo me vuole fare il camionista, quello che col camion trasporta gli strumenti delle band.
1: Esatto.
2: Da un concerto all'altro.
4: Quello è un lavoro veramente faticoso e poi non vedrei i concerti.
0: Oppure,
4: quindi no.
0: Scusa, vista l'altezza considerevole, la sicurezza sotto palco, così ti imbuchi a tutti i concerti.
4: No, poi sono di spalle.
3: No, il pilota comunque, sì.
0: Tu fai il pilota di moto?
2: Di chi?
3: No, di aerei.
1: Ah, di aerei.
2: Sì. Vabbè, ma siamo alla fantascienza.
0: Tu potevi fare il tennista se solo ci avessi creduto. Oh, avete letto del tennis scommesse? Ma mi hai fatto impazzire stanotte.
2: No.
0: Messaggi ricevuti dai tennisti: devi perdere, se no ti ammazziamo.
2: Dopo ne parliamo.
0: Bruttissima roba.
2: Okay. Senti, ma scusa, io volevo lavori, cioè,
3: normali.
2: Quei lavoro faresti?
1: Ma sì, ma aprirei a questo punto un profilo su OnlyFans, dai, pure io sui piedi.
2: Il funambolo del grande margine, no? Vado a fare l'elettricista, che ne so.
0: Tu l'elettricista spaffa su un sacco di soldi.
2: Io aprirei a fare dei corsi come insegnante, questo sì.
4: A me piacerebbe lavorare la ceramica.
2: L'avevi già detto?
3: Tra un ghost.
4: Un po', cioè non adesso.
2: Io ho capito perché ci sono dei video, ci sono dei video di quelle signorine, bello dire signorine, mi fa impazzire, di quelle ragazze che la prima volta che plasmano la creta sul, come si chiama, tornio, anche quello, quello che serve per fare i vasi, cioè mettono le mani in pasta e vengono fuori dei grandissimi piselloni. Non l'hai mai visti?
1: Sì, poi i modelli, ma all'inizio sembrano dei piselloni.
2: Esatto. Sì, e ridono perché loro non se l'aspettano.
0: Alcune fanno anche...
1: La modellatrice di piselloni.
0: Ragazzi, non facciamo cose trash che poi la radio ci mette sull'Instagram.
3: Ecco.
1: Sì, infatti. No.
0: Avete visto?
2: Hanno messo
0: certo, il blocco sui brufoli. Dobbiamo fare robe così, brufoli, cacca.
2: Perché Instagram ha quella deviazione lì. Ah sì, non mi ero accorto.
1: Abbiamo detto comunque
2: quindi, se parliamo di scoregge, ci mettono una vita.
1: Speriamo di no. Io ho ricevuto un sacco di messaggi di solidarietà di persone che amano quello stesso programma che amiamo io e Tony, quello di Brufoli.
0: Devo dirvi che anch'io, a mia volta, invece, di persone che schifavano quello che guardavo.
1: Quindi vedete che siamo 50-50.
0: Ben divisi.
3: Vabbè.
0: Va bene, scriveteci al
4: 342 41 15 105.
2: C'è qualcuno che vorrebbe gonfiare i palloncini.
0: Disco, bello, ma c'è una macchina che lo fa.
3: Io
2: l'intelligenza artificiale.
0: No, è una macchinetta.
1: La pompetta.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresch, serenamente. Io lo so che Serena è una che ha sempre detto bugie, serenamente, l'ho sempre.
1: Mamma mia, Ross.
2: Serena,
1: cioè, pensavo fossi cambiato durante queste vacanze, questo viaggio giusto, all'estero giusto. Lontano. Invece
0: una volta
1: niente.
0: Mi ha detto una cosa, poi verificato. Serenamente. Ragazzi,
1: va bene.
3: Buongiorno, siamo una stazione, siamo una stazione radio in FM
0: indipendente.
3: Stereo. E ci potete trovare, chiamatemi per avere la frequenza. Da oggi.
2: Il tuo numero?
3: Di oggi il mio numero ce l'ha Giovanni Zaccuri.
0: Giovanni Zaccuri.
3: Ma perché io sono Macre Sex. Quindi da oggi io in questo programma sapete cosa faccio? Vi
1: cosa?
3: Fornisco la frequenza della vostra città. Durante mentre loro parlano io dico Avellino.
1: Mentre sparano cazzate io faccio
3: Avellino 91 e 3. 91? Sì, 91 e 3.
2: Okay. Conferma.
0: Ciao pupazzetti e pupazzette. Non mi piace affatto il mio lavoro. Non specifica qual è. Silvia. Silvia Pietrasanta dice: sogno da sempre di fare la libraia, aprire una piccola libreria indipendente.
3: Che bello.
0: Nel mio paese. Ieri leggevo, ve lo dicevo fuori onda, i dati dell'editoria spagnola, dove hanno avuto una semplice e banalissima idea. Da 7-8 anni i libri non possono costare più di 15 euro. Questo
1: giusto.
0: Cosa ha determinato che si vende una fraccata di libri più
1: dell'Italia.
0: È l'unico paese in Europa dove si legge più, cioè dove c'è il segno più.
3: Ma la colpa è tua.
0: Colpa è mia.
3: Perché tu quando firmi per il libro dici no, io voglio guadagnare
0: 72 euro a
3: 72
0: copia.
3: Euro a copia. Sono gli autori come te, quelli.
0: Io ho sempre detto che uno come me, che è, adesso ho scritto il quarto libro, che è in tutte le librerie, che potete
1: che
0: acquistare,
1: si chiama...
0: così doveva andare. Okay. Però dico io rispetto a Baricco, non posso costare come Baricco, devo costare meno di Baricco, devo costare 12 euro, 13 euro. No, invece in Italia è così, 20, 18.
3: Quanto costa Baricco?
1: Sui 13-14.
0: Ma che?
1: No,
0: il mio costa 17-18
3: euro.
0: Cosa
3: costa Baricco?
0: Ah, di anticipo?
3: Sì, secondo, no, di libro, il libro di Baricco secondo te.
0: Costerà come me 17 euro 16
3: allora
0: euro.
3: Tu 1 euro e 5
0: sì, esatto.
3: 50,
0: meno
3: euro.
0: Della mia royalty.
3: Ma sì, cioè, io volevo arrivare alla battuta. Cioè, allora, non mi fate.
1: Vabbè, però quantomeno sono meritocratici. Cioè, tutti sullo stesso più o meno piano.
0: Ma
1: no?
0: Perfetto così,
3: no.
0: Ma
3: non
0: certo.
3: Sono meritocratici, scusami. Se no, Baricco dovrebbe costare di più e lui un pochino di meno.
0: Sì, non
3: no.
0: Sono esattamente. Sono calmierati, cioè considerano diciamo, il libro un prodotto culturale.
3: No,
0: democratici. Cioè, basta 15 euro e basta così.
3: Cioè tu costa quanto Baricco?
0: Non lo so, ho fatto un esempio, magari
1: scusa.
0: Anche di meno. Cioè, non so, anche più, non so.
1: Sì, ma perché? Scrive meglio di te? No.
0: Direi di sì.
1: No.
0: Con tutto l'affetto
1: trovo,
0: per me stesso e l'autostima.
1: No, non trovo, anche lui quindi sono meritocratici.
3: Non scrivi anche lui in italiano, che lingua scrive?
1: Bravo,
0: Baricco
1: esatto.
0: È un altro campionato, ci mancherebbe.
1: Vabbè, non
0: vabbè,
1: sono d'accordo.
0: Sono un'orafo da 40. Grazie Manola.
1: Prego.
0: Ho scoperto che Manola ha intervistato Woody Allen. Sì, questo sì. Cambia tutto nella mia percezione.
2: Adesso l'ama.
1: Meno
2: adesso
1: male. Meno male.
0: Sono un orafo da 44 anni, non lo cambierei ma mai. Anzi, ho cambiato in meglio insegnando nelle scuole. Quindi fa l'orafo, Alessandro insegna anche agli altri.
3: Sì.
0: Professione. Quindi sì, abbiamo sì. Almeno due orafi all'ascolto, che comunque statisticamente rilevante.
3: Non è male, non è male.
1: Che adesso si chiamano designer di gioielli per essere un po' più. Ci sono dei corsi
0: fanno,
1: proprio, sì.
3: Fanno parte di una categoria. Fanno una... Mm-hmm. Cioè, tu e Fiodor costate uguali?
0: Sì, anche io e Leone.
3: Tolstoi.
0: Anzi no, Tolstoi costa 4 euro.
3: Leone di
0: ma no, sono, i libri sono vecchissimi, quindi il catalogo vecchio
3: cioè,
0: costa 5 euro.
3: Tu e Dostoevsky?
0: Beh, Fiodor mi chiama spesso per dei consigli sulle...
1: Anche Pirandello più o meno stesso prezzo del libro di
0: Cipit.
3: No, si chiama Pirandello.
0: Si chiama
3: Pindarello.
1: Sua
0: figlia diceva
1: come
0: Pindarello.
1: Ho potuto sbagliare.
0: E anche Malindi diceva tua
3: Malindi
0: figlia, invece che
3: Pindarello.
0: Maldini. Non abbiamo parlato ancora di calcio in questi tre giorni e non lo
1: meno male, meno male. Continuiamo a non farlo. A me piace molto il mio lavoro. Sono giardiniere da 20 anni. Sono sempre in posti diversi, all'aria aperta. Il verde può risultare anche terapeutico. Ecco, quello che non mi piace è essere costretto a fare anche un secondo lavoro la sera per riuscire ad arrivare a fine mese. Perché,
0: sai insomma, che invece pensavo che il giardiniere fosse un lavoro specializzato, ben pagato.
3: Dipende come lo fai, dove lo fai. Se lo fai a Milano 2, dove sto
0: se
3: io
0: lo fai a Villa
3: sono
0: Certosa.
3: Ricchissimi. Cioè, perché ne approfitti. Il giardiniere è quello che signora, sì, è come l'idraulico secondo me. Giusto che faccia così. Buongiorno, devo venire a trapiantare dei vasi, dove sta? In via Monte Napoleone.
0: L'uscita, l'uscita. A Milano c'è l'uscita.
3: Dove sta? In piazzale Corvetto, vicino alla tangenziale. Signor, adesso vediamo un attimo. Cioè, la fattura per lo stesso lavoro cambia a secondo.
0: Non parliamo di riparazioni fraudolente, che sono ancora lì a combattere per cercare di farmi rimborsare.
1: Ancora?
0: Vi ricordate?
3: Io cambierò lavoro a dicembre, lascerò il lavoro a tempo indeterminato e finirò il corso per guida ambientale escursionista per seguire il sogno di accompagnatore persino per i posti più belli della Toscana e d'Italia. Alex da Empoli, ho un amico.
1: Bello.
3: un amico che aveva un'impresa che non ho mai capito se c'è edile o edile.
0: Sai che anch'io lo so mai.
3: Non lo so, ma
1: io ormai dico edile perché mi piace di più, non perché sia corretto.
3: Edile, edile.
0: Com'è che dici edile?
1: Edile.
0: Edile.
3: E lui aveva un'impresa, dice, guarda, erano tanti problemi, tanti casini, che a un certo punto ci eravamo specializzati su quella sorta di acrobatica. Avete presente?
0: Ah, sì, sì.
3: Che
0: al bosco verticale lo fanno. Ma scusa, edilizia, lì puliscono. Ok, l'edilizia
3: sì,
0: acrobatica. Okay.
3: Addirittura un'edilizia particolare. Lui ha mollato tutto, ha venduto e adesso fa da professionista insieme a un paio di altri. Fa esattamente free climbing. Avete presente quelli che si arrampicano sulle rocce?
1: Ma certo.
3: E lavora per i comuni, per le associazioni, per gli stati, per andare a riparare delle cose, tipo le strade ferrate. Beh. O quelli che fanno veramente, che hanno delle pareti già attrezzate per fare free climbing, si chiama, giusto?
1: Sì, sì, sì.
3: Cioè
1: sì,
3: lui
1: sì.
3: Va a riparare i chiodi, si appende e fa quel lavoro lì. Cioè, ed è proprio un'azienda che
1: faticoso,
3: fa questo tipo di lavoro.
1: È pericoloso anche.
0: Madonna,
3: come quelli che mettono, come quelli che mettono le reti. Nel paesello dove vado in vacanza, io è normale che ogni estate, cioè, è caduto, ci sono caduti dei sassi, c'è cioè una mezza frana, bloccano l'Aurelia perché devono mettere un po' di reti, perché la Liguria sta andando verso il mare, il Piemonte la spinge a mare pian piano. E quindi è tutta da riparare.
0: Se
3: e cambia, loro fanno questa cosa.
0: Se cambio la lampadina, chiedo a mia figlia di 4 anni di tenere la scala.
3: Quello invece arriva.
0: Gira la cesta.
3: Ma pensa che delle volte.
1: Assistenti sociali.
0: Con un rischio,
1: sì,
0: tra
1: siamo
0: l'altro.
1: Noi. Eccoci.
0: Un rischio per la
3: pensa
0: sua vita.
3: Pensa che delle volte loro arrivano con l'elicottero e si calano dall'alto e poi forza. Risalgono e vengono ripresi dall'elicottero perché non c'è una strada per arrivarci.
0: Ma scusa, la sciccheria imbattibile di gioca.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Benevento 98 e 3. Caserta.
1: Ma 99, perché solo la Campania?
0: Perché pian piano, io pian piano faccio tutto
2: quello che chiedono.
1: Ah, ok.
0: Catania.
1: Canicattì.
3: Comunque
1: tipo,
3: è sempre meglio prima di, l'ho già fatto, però devo fare sempre. Sì. Cioè, prima di decidere, sì, cioè quando c'è un tema importante, sempre meglio telefonare a quelle mie due amiche di Ischia. Sì, sempre meglio sentire prima l'altra, le due campane.
0: Io pensavo l'altra campana, vabbè. Comunque era il nostro 105 selection.
3: Entra selecta. Va bene,
0: era il 105 selection offerto questa settimana dai Treccaini.
3: Ristorante i Treccaini.
0: Com'era? Specialità, né carne, né specialità né carne né pesce.
3: Ampio salone per sponsali.
0: Parcheggio gratuito.
1: Ma quanto fa anni 70 sta cosa?
0: Ragazzi,
3: i Treccaini.
0: Io conosco uno speaker che negli anni 80-90 faceva un sacco di soldi, faceva, c'aveva il suo verso. Beh, con quella roba lì, che però negli ultimi spot non ho messo. Quello di quest'estate, cos'era?
3: La roba per pulire il pavimento lì.
0: No, erano multivitamini.
1: Esatto, un multivitaminico, era una cosa del genere. Mi ha fatto compagnia tutta l'estate.
2: Sai quanto si è comprato tre ville?
1: Era forse Supra.
0: Supra, no? Sai che non mi ricordo. Sì, e forse avrei potuto dire, beh, fa caldo.
3: Forse era il competitor e adesso non ti rinnovano il contratto.
1: Tony Poggi Bonsi Marittima, che frequenza ha? Ce lo chiedono, eh?
3: Poggi, sì, Bonsi Marittima.
0: 115 e 2.
1: Ho capito.
0: Allora, siamo fuori banda.
3: Siamo finisci a 108.
1: Ma 115 cosa?
0: 115, siamo in piena banda aeronautica militare.
3: Ma stamattina stiamo parlando del fatto che 7 italiani su 10, secondo un'indagine piuttosto accreditata, vorrebbero cambiare lavoro. E qui ci state dicendo che lavoro fa. Sta scrivendo più che altro che lavoro fate e che lavoro vorreste fare. Filippo da Torino dice: da qualche anno costruisco droni FPV.
1: Wow.
3: E insegno a chi vuole imparare a volare con i droni. Ma tu ti ricordi? Sì. Ma tu ti ricordi?
0: Io mi ricordo i droni che non ho voglia di volare. I pelandroni sono dei droni che non si alzano.
1: Andiamo avanti con.
0: Come conoscevo anche quegli altri, quelli con le gobbe.
3: I drone dai. Saluto ad Angelo De Roberti.
1: Sì. Emiliano da Samamma. No, aspetta, da San Severino Marche dice: sono titolare di una piccola impresa di pulizie, 14 dipendenti da 34 anni. Il mio lavoro mi piace molto, è molto però da schiavo, dice lui, perché i dipendenti fanno tutte le ferie, tranne io che sono anni che non mi fermo nemmeno un giorno.
3: Vabbè, più oneri e più onori, guadagni di più e lavori di più, è giusto. Comunque no, volevo aggiungere sui droni, non so se Cucciolo lì si ricorda che
0: allora
3: noi...
0: se mi chiamate un'altra volta Cucciolo io vado in un altro programma,
3: mi denuncio.
1: Dai, Cucciolo, non te la prendere, che sei
0: vado in take away, mi faccio trattare male da Daniele.
1: Oggi ti ho anche detto che sei più
0: che dice che mi scopo
1: tutti. Che sei più bello perché sei liscio, sei
0: non
1: sei
0: voglio né uno né l'altro.
3: Comunque una volta, secondo me 20 anni fa, ci hanno regalato dei droni, tra i primi droni, ti ricordi?
0: Sì,
3: dei dronini piccolini che erano
0: mica piccolini, mica erano delle sperle. No, erano grossi.
3: Quando io non l'ho neanche tolto dalla scatola.
0: No, io l'ho usato. Uno dei primi droni.
1: Ma chi ve l'ha regalati?
3: Quelli, la società famosa, mi ricordo anche il nome, non so se esiste ancora. Erano i Parrot.
0: Parrot. Che vuol dire pappagallo?
3: Sì,
0: erano loro. Facevano i primi droni. Erano logicamente molto leggeri.
3: Rudimentali forse.
0: No, rudimentali.
3: Ad oggi.
0: Usavano esattamente la stessa tecnica, però con dei motori meno potenti. Quindi soffrivano molto il vento.
3: Certo.
0: Cioè, uno passava già. Cioè,
1: basta, finito, morto.
0: Sì,
3: uno starnutiva, guerra in Medio Oriente. Ma scusa, l'utilizzo militare non c'era ancora all'epoca.
0: No,
3: è arrivato molto dopo, giusto?
0: Sì. Allora, l'utilizzo
3: obistici, cioè
0: diciamo
3: di
0: l'utilizzo
3: porto.
0: Militare che ne fanno soprattutto gli ucraini e si è molto affinato adesso. Pensa che i motori per i droni si sono talmente specializzati nella leggerezza di questi motori e nella potenza di questi motori che ci sono, c'è l'Avinox, spero parlandone che me ne arrivi uno, che addirittura vende i motori per le bici elettriche, per le MTB, per le bici, perché sono veramente leggeri, arrivano a 150 newton metri, fanno veramente paura, sono dei motori bellissimi.
1: Oh, vi saluta il mio ex amico calciatore, campione mondiale 2006, Luca Droni.
3: Bellissimo.
1: Salvo da Palermo.
3: Beh, c'era anche quell'altro calciatore fortissimo, Maradrona. Maradrona. Lui volava proprio sul campo.
0: Salutiamo
2: tutti i ladroni.
3: I ladroni.
0: Quelli che rubano i droni sono i ladroni.
1: I ladroni, certo.
3: Scusate,
1: certo.
3: Stamattina leggevo, parentesi, nelle notizie di Lidia, che c'è la classifica dei furti d'auto in Italia per regione, ok? Vabbè, non dico qual è la prima, preferisco, ma l'ultima, sì, l'ultima, l'ultima
1: poi...
3: è la Val d'Aosta, dove hanno rubato nell'ultimo anno censito 20 auto in un anno. Allora io sono subito stato dalla parte del ladro, perché pensa che vitaccia che fa il ladro d'auto in Val d'Aosta.
1: Il ladro in Val d'Aosta,
2: c'è una strada,
1: certo.
0: Una volta che sanno che è lui,
3: cazzo, è uno, quindi
0: lo seguono. C'è quello, c'è quello tutto... dietro col fischietto. Ehi!
1: T'ho visto, eh? Tu sei dietro.
0: Piccardo.
3: Io sono dalla sua parte, empatizzo con lui, cioè una vita d'inferno. Pensate, 20 auto in un anno ha rubato. Pensa poi alla sfiga di quelle a cui l'hanno rubata.
0: Perché io mi immagino che una prima regione sia la Campania,
3: 25
0: e la maggior parte di quelle che hanno rubato erano targate Polonia. Erano
3: tutta la storia della
0: polacca,
3: Polonia,
0: che la Polonia è incazzatissima con noi perché dice: non riusciamo a capire perché dobbiamo pagare tutte queste spese di questi problemi di incidenti a Napoli. Che cazzo sta succedendo?
3: Allora, già che ci siamo, diamo 24.000 denunce presentate in Campania in un anno. Il Lazio è secondo con 18.000, la Sicilia terza con 15.000. Io mi aspettavo la Puglia perché credo che nel Foggiano si rubi. Credo che ci sia una, la malavita del Foggiano, credo che sia specializzata.
0: Ma
3: in
0: sai che molto spesso rubano
3: auto.
0: Le macchine per i pezzi di ricambio o per fare. Per fare poi di qualche cosa, cioè per andare a fare rapine, per... usano macchine rubate, per quel motivo lì, perché rubare le macchine ormai quelle...
3: Perché hanno tutte il geolocalizzatore, no?
0: Sì, ma poi
1: c'è tutto un giro di commissioni, cioè io ho bisogno di questo pezzo lì, vammelo a prendere.
3: Sì, certo.
0: Ho un'amica che gli hanno rubato il cruscotto dell'auto perché non
3: dentro c'è no, perché dentro c'è quella roba lì,
0: tre
3: no?
0: volte la polizia gli ha detto: "Guardi, ormai non c'è niente da fare, sanno che lei l'assicurazione le ripagherà questo cruscotto".
3: Perché c'è un chip che usano,
0: non lo so,
3: credo sia un chip che usano per qualcosa.
1: Quindi io la aspettano 2 mesi per questo motivo, cioè un giorno dentro non c'era più il volante.
3: Però
1: il giorno dopo non c'erano le ruote, non i cerchi
3: le
1: ruote.
3: Le 20 macchine rubate in un anno in Val d'Aosta mi ha fatto impazzire.
0: Ma sono sempre dello stesso tipo.
3: Piacerebbe
0: capirlo.
3: Che se la ricompra e quello gliela è solo
1: poverino,
3: tipo
1: dai.
3: Don Camillo, cioè c'è lui che fa domani.
0: Comunque ragazzi, qui sono arrivati un sacco di droni. Innanzitutto Donadroni, ci dimentichiamo di lui, che è bravissimo. Noi siamo dei cialdroni.
1: Certo.
0: Dicono giustamente.
3: Io ascolto sempre quei due in radio, Droni e Ross.
0: Droni e Ross. Poi io amo le droione.
1: No!
0: Che sono delle droni. Delle droni. Dei droni femminili di facile costume. Le droione. E poi ancora i 40 ladroni.
3: Io spesso vedo questo piccolo drone che ronza all'ingresso del mio palazzo, proprio lì nell'androne. Non l'avevi ancora messa quest'anno.
0: Io avevo visto tutta la serie di droni di spade.
2: Ecco.
0: Che sono dei droni che fanno cadere invece che le bombe le spade.
3: Che sarebbe meglio.
0: Tutti. Comunque a me i droni non sono. Cioè. Io quando guardo quei filmati che siano veri o finti, dove c'è il drone che insegue.
3: Quelli sono terribili. Quelli.
0: Cioè,
3: sono
0: pensare
3: terribili,
0: che una
3: terribili.
0: Macchina sta inseguendo un essere umano.
3: Ce n'era uno dove inseguivano quel signore che si nasconde, una roba proprio agghiacciante.
0: Penso per non farsi vedere dei droni, sai cosa fanno? Hanno delle coperte, non so se è vero o finto, con sopra delle finte macerie. E quando arrivano i droni, loro si buttano a terra e si coprono con questi teli, con su finti mattoni, pezzi di legno, e il drone passa e non riconosce più, logicamente, l'essere umano, anche se vede il caldo, no? L'infrarosso, da quello che è il disastro attorno, no?
3: Sono
0: della guerra.
3: Sono delle immagini proprio che danno la misura.
0: Le macchine contro gli uomini.
3: Uno schifo, veramente uno schifo. Va bene, e questo è. Ci sono un sacco di altri messaggi.
2: Perché, leggiamo dopo, ma c'è un discone adesso. Se Manola vuole dirci qualcosa su.
1: Ma sì, caro G. Poldrone e sofà, e lo voglio chiudere qui.
3: Poldrone
1: e sofà.
3: Ma scusate, caro G, fa qualcosa con Bruno Mars, ho visto?
1: No, però se vuoi ti racconto un aneddoto che risale a qualche mese fa.
3: Grazie.
0: 93-2 Pisa
3: Viterbo
1: sulla ruota di

0: anche pensare a questa canzone. Deus, usate. Che sì, casino che è scoppiato qua giù, un pochino.
1: Un pochino, ma è proprio Ivan Graziani, Rino Gaetano,
0: tutto
1: quel mondo lì,
0: lì dalla, sì, sì,
1: vero,
0: sì,
1: quel mondo lì.
0: Totalmente un tributo, un omaggio.
2: Comunque c'è un profilo molto carino su Instagram che pubblica le esibizioni dei cantanti Lucio Dalla, piuttosto che Mina, piuttosto che senza musica, piuttosto? Quindi soltanto la voce, e erano delle spade, quindi senza effetti speciali, senza autotune, erano incredibili.
0: È bellissimo, quella tecnica lì è bellissima. Lo fanno anche con, che so, Michael Jackson.
1: Tu sei come gente che cantava in chiesa con l'autotune.
0: Chiesa con l'autotune.
2: Sì, sì. Chi cantava con l'autotune in chiesa?
1: Te. Già ai
2: io avevo una voce carina, bianca, vergine.
1: Bianca, una voce bianca, vergine.
2: Ehi, sì, ancora tutto. Io aspetto il matrimonio, ma cosa vi credete?
0: Beh,
2: voi?
0: Quindi qualche giorno ancora e poi.
2: E poi Sbam!
1: Senti, Sbam, volevo dire che parlando di lavori, e chiudiamo questo argomento dei lavori.
2: Sì,
1: ci sono
2: quelli
1: che mi hanno scritto che fanno proprio quei lavori sull'Aurelia, quelli con le reti, ma è quello che ho detto io. Arrivate con l'elicottero, sì, ma non, specifica, ma l'elicottero non è che porta la rete anche noi, sono viaggi diversi. Ma perché ho detto che li portano insieme?
0: No, però volevo darti una ulteriore precisazione.
1: Però intendo dire, le reti logicamente vengono portate anche dall'elicottero, ma loro non hanno delle strade, devono essere portati in cima dagli elicotteri e poi si calano dall'alto questi operai, questi tecnici.
2: Morirei al solo pensiero.
0: Immagino che abbiano un'indennità da rischio.
1: Di attitudine?
0: Beh, porca miseria, è pericolosissimo quel lavoro lì. Cioè, se torni a casa la sera è già tanta roba. Però, cioè, ogni volta che esci la mattina la moglie dice.
1: Però comunque, dopo il quarto piano, che sia il quarto piano o l'ottavo,
0: è uguale.
1: È uguale, non è che se cadi. Cioè, comunque.
2: Ti fai meno male, certo.
0: Qualcuno scrive che sogna di fare il dog sitter. Ah, ogni tanto io vedo qualcuno anche qua. Intorno alla radio c'è un ragazzo che vedo ogni tanto di pomeriggio, cioè appena finiamo la trasmissione, che con 8-9 cani.
1: Poi si ferma, ogni tanto si ferma, chiede anche. È un panca bestia. È un panca bestia che.
0: Hai il lobone, sai il lobone quello.
2: Diciamo che è un'attività, un lavoro molto diffuso al nord, quello del dog sitter. Sì. Meno, secondo me, già a partire da Toscana in giù, meno. Ci sono gli asili per cani, per animali, le pensioni, però il dog sitter con tanti cani a guinzaglio a Roma, per esempio, si vede poco.
0: Io proverei anche a invertire, ad esempio, dei cani che vogliono fare il man sitter.
1: Mi piacerebbe.
0: Dei cani
1: mi piacerebbe
0: che portano un uomo.
1: Se avere il cagnolino a casa è più da milanese, da settentrione. Da centro,
0: secondo me è trasversalissimo.
2: Sì,
1: secondo,
2: no,
1: me no.
2: Sì,
1: secondo me no.
0: Più al nord.
2: Però al sud devo dire che c'è una cultura bruttina dei randagi.
1: No, va bene,
2: vengono abbandonati più facilmente, quindi non hanno la stessa cura dei cani in casa.
1: Credo che in centro e in sud si tenga il cane più per il giardino.
0: Sì, Milano è una città
1: Milano invece è piena di cagnetti a casa, quindi
0: cinofila.
1: Ma io prenderò il cane. Ho deciso. Prendo un cane.
2: Bravo.
1: Sto scegliendo il nome, è un'idea.
2: Aia. Cioè,
0: quando gli si muove il labbro, lui la prende
2: alla larga
0: perché
2: Tony
0: vuole arrivare una battuta. Sentite,
1: stai zitta, bambolina.
0: Sentite. Alzate il volume.
2: Cucciolo, serio, dai.
1: Stai zitta, bambolina. Allora, cioè, perché io odio quando vado a vedere che io lo voglio prendere il cane, però voglio trovare un nome che non sia il nome di un cristiano, cioè come
2: a Milano si fa. Gaetano, Bruno,
0: Tommaso,
2: Armando,
1: il nome del mio papà, Gaetano, lo devi chiamare.
2: Cane che Renato.
1: Il nome di mia mamma, dai, Renato.
2: Come Renato? Cioè, mettere a un cane un nome Renato è geniale.
1: Ma perché?
2: Vabbè, cioè, comunque, come lo vuoi chiamare?
1: Allora, perché il problema è che quando sei in questi recinti al nord abbiamo
0: i recinti, la sta prendendo, la sta per sparare.
2: Già si diverte.
1: Siete dei coglioni, perché non me la fate fare? Cioè, e tu chiami il cane, cioè a un certo punto senti Brado e arrivano due o tre cani, perché uno si chiama Brado, l'altro Rado, l'altro Mado, l'altro Marco, l'altro Nado, e io prendo un cane proprio perché lo chiamo Gian Giuseppe Rositelli oppure Anna Maria Rosaria Puletti.
0: Così sai che nessuno.
1: E qui, no, e quindi capito? Anna Maria Rosaria Puletti! Che cacca che ho fatto una figura della Madonna? Cioè, tutte le donne che vengono lì, ma veramente le ha chiamato il.
0: È un po' frassica.
1: È bellissimo. Lo chiamo Gian Giuseppe Paffutelli. Gian Giuseppe Paffutelli! E arriva il cane. È bellissimo. Perché chiamarlo Polpetta? Perché mi chiamano Puffi?
0: Briciola!
1: Briciola! No, io lo chiamo Anna Maria Rosaria Parrini. Anna Maria Rosaria Parrini.
2: Allora, ti ha preceduto, adesso non c'è più,
0: a me però, è morto. A me
2: ti ha preceduto
0: frassica.
2: Michele Bravi che chiamò la sua cagnolina col nome era Signora Longari. Bravi.
0: Bello, signora, vedi, Longari.
2: Signora Longari. Tutti insieme, Signora Longari, bravi.
1: Capito? Tu la chiami così. Anche col signore, signora Anna Maria Paffutelli. Arriva il cane, è bellissimo.
0: Giorno.
1: Io vedo queste fighe che arrivano. Lei, ma che bello sto cane, ma come si chiama?
2: Giuseppe.
1: Gian Maria Volonté.
0: L'altro giorno ho visto un video di Frassica da Lida Fazio che diceva: presidente Agnelli. Agnelli era uno che rubava le macchine. Ma che dici? Ma quante volte tu sei al ristorante? Il proprietario della Fiat!
1: Cioè? Sai che non l'ho capito?
2: No, ti sto seguendo.
0: Finita qua, basta.
1: Comunque apriamo. Come si chiamano i vostri cagnetti? I vostri gatti?
2: Il mio chihuahua si chiama Ermenegildo, dice Enrico.
1: La prima settimana parliamo di questo, poi parliamo di guerre, roba.
0: Comunque,
1: si chiama il vostro pet?
0: Dai. Un attimo il disco. Sbagliato la come al solito.
1: Ma perché?
2: Hai sbagliato la battuta, ma infatti
1: non l'ho capita.
0: Infatti era così, la rifaccio.
2: Vai.
0: Gianni Agnelli parcheggiava male, sì, perché così ha senso.
1: Non rubava.
0: Certo, lo sbagliava.
1: Ma come si fa a sbagliare una barzelletta parcheggiava male?
0: Detta, dicevo, ma non fa ridere così.
1: Perché il padrone della Fiat intendeva
0: Gianni. Parcheggiava male, Agnelli. Infatti quante volte in ristorante diceva il proprietario della Fiat.
1: Gianni Agnelli. Devi spostare la macchina.
0: Non fa ridere neanche così?
1: No. Lascia
2: questa battuta a chi l'ha fatta. Vabbè. Non la replicare.
0: No,
2: lascia
0: fatta
2: perdere,
0: giusta,
2: dai.
0: Faceva ridere. La mia fidanzata.
2: Eccola.
0: La mia fidanzata.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Perché?
1: Anche se poi in realtà il buon Zanotti, in quanto bergamasco, ha delle... Questi erano Fabri Fibra e ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari. Ha delle vocali, perché i bergamaschi hanno un modo di parlare. Dicono foto, sì, però poi sì, dicono sicuramente. E peraltro anche Fabri Fibra dice sicuramente.
0: Dice perché.
1: E dice sicuramente dice anche lui. Quindi certo, tutta certo, una roba di accenti, di vocali un po' strani.
2: Magari suonano allora anche un po' meglio, forse in metrica, no?
1: Sangue, come? Sangue sparso sul parquet.
0: Allora parliamo di nomi di animali. Vi abbiamo chiesto nomi, cose, città. No, noi come si chiamano i vostri cagnolini, i vostri gattini?
1: Questo perché Tony prenderà un cane.
0: Un cane. Se non avete a casa un elefantino, una iena, un lupo. Sapete Annaro, di quel lupo?
1: Un drago barbuto.
0: Che c'era questo lupo che si addentrava in città, ma si comportava veramente in modo strano. Si comportava come un cane. E finché sono riusciti a trovarlo, non mi ricordo dove.
1: Hanno scoperto che era un lupo, no?
0: No, che è un cane.
1: Ah, è un cane?
0: Sì, soltanto che è un lupo cecoslovacco. Un cane, sì, lupo cecoslovacco. Che è come un pastore tedesco. Mi dice che il pastore tedesco è stato incrociato in maniera diversa quando è caduto il muro. Ha una storia diversa e assomiglia molto al lupo, ma è un cane. E quindi ha scoperto perché questo lupo
2: assomiglia proprio a un lupo,
0: e ha scoperto perché questo lupo era così mansueto, così vicino. Ne hanno avuto anche paura. Il problema era se i lupi iniziano a diventare così casalinghi, tra virgolette, siamo nei guai. Perché loro devono avere un po' la paura dell'uomo, in modo da stare lontani da noi.
1: Ah, tu dici se in città,
0: e diventa un problema. Se i lupi si
1: incrociano,
0: si incrociano con i nostri cani, e delle volte può succedere, creano una specie che mannaggia, non va bene per noi. Non possiamo convivere con loro. Dobbiamo tenerli distanti.
1: Mia Canestrini domani ci racconta meglio questa cosa. Secondo me era un pretesto per risentirla, che tu l'ami. Anch'io l'amo, la salutiamo. Allora, ci sono dei nomi in effetti bizzarri, sì, come pensavamo prima, perché Milano è la città dove gli animali domestici hanno animali bizzarri. Per esempio, non so se da Milano questo messaggio, però Denise ha chiamato i suoi gatti Kiwi, Mango e Cocco.
2: Però ci sta.
0: Quando stanno insieme sembrano un gelato.
2: Macedonia.
0: Morfeo.
2: C'è chi ha chiamato il proprio bassotto Strudel.
0: Strudel.
2: È carino.
0: Ma vedi? Sì, ma non è. Mentre Gianmaria Bergonzoni. Non è male. Gianmaria Bergonzoni? È
2: arrivato. Però Gianmaria Bergonzoni è tutto il nome.
0: Sì.
2: Cioè tutto insieme. Non è quel nome, cognome.
0: No. Allora
2: un senso.
0: Per lungo. Lo voglio sul pedigree. Gianmaria Bergonzoni.
1: Bergonzoni. Bono Shiva. Achela, Tequila e Lilli, i cinque cani di Luca di Arezzo.
0: Sì, però alcolici, qualcuno sono. Morfeo, Carota e Benito. Mi immagino Benito è quello che sta sempre a destra.
1: È sempre anche sul balcone, sì, che sì, parla con gli altri.
2: Sì. Buongiorno a voi, il mio pet si chiama Mario.
1: Vedi,
2: senza
1: dicevamo
2: impegno, Mario.
1: Lo dicevamo.
0: I miei cani adottati dai canili, questa è una buona regola, ragazzi.
2: Vero.
1: Mica con i negozi che ho visto in Giappone. Peraltro in Giappone c'è ancora, scusa se ti interrompo, molta fila davanti alla statuina di, come si chiama, Achiko.
2: Achiko, certo.
1: Sì. C'è un sacco di gente che si fa la foto.
0: Comunque sono stato, cioè ho letto quella cosa che tu hai detto. Tu hai detto che in Giappone c'erano tanti negozi di animali.
1: Sì.
0: Ho letto che addirittura quei negozi ti noleggiano il pet.
1: Addirittura?
0: Perché c'è la pet therapy che hanno scoperto durante il Covid, il cucciolo ti rassicura, ecco. E loro vengono in questi negozi, prendono un cagnolino, lo noleggiano e stanno di là.
1: Ah, tu dici che più che venderli li noleggiano?
0: Ho paura che sia quello.
1: No, io ho visto altri post.
0: Ho studiato questa cosa.
1: Ho visto altri post dove, per esempio, ti fanno accarezzare i capibara.
0: Ah,
1: cioè gli animali, quelle nutrione,
0: sì,
1: quelli proprio tu prendi mezz'ora,
2: sempre come pet therapy, dici,
1: prendi mezz'ora, stai lì e te lo accarezzi. Ma io credo che lì invece proprio li vendessero.
0: Cioè io
2: poi che fine fanno? Perciò una volta che adempiono al loro compito,
0: sì, ma non è che si stropicciano, li puoi usare ancora i cani.
2: Ho capito, ma dopo aver fatto pet therapy, no?
0: Quando tu ci diventano grandi,
1: vanno in pensione, vanno alle poste, normale, accompagnano i nipotini capibara a scuola.
2: La pet therapy serve magari in un momento determinato, no? Cioè un paziente, per esempio, faccio per dire, oncologico, succede
0: no,
2: anche
0: ma
2: in
0: non
2: Italia
0: lo portano,
2: per cui
0: non lo portano a casa, lo tengono lì. Cioè vengono
2: quindi
0: in questi negozi.
2: Quindi tu vai
0: negozi
2: lì a fare pet therapy?
0: Sì, sì, sì.
2: Ah, ok.
1: No,
0: sì,
1: ma questo è bellissimo.
0: La maggior parte di loro non possono tenerlo a casa. Ma i giapponesi, guarda che c'hanno, sono un po'
1: sono proprio
0: sono
1: particolari.
0: Un po' strani, sono più crocchi, cioè sono proprio cioè non è facile tenere un cagnolino a casa, ci saranno regole su regole, quindi loro vanno in questi negozi, proprio accarezzano tutto per un'oretta il cane e poi lo ripongono.
1: Beh, per esempio in Giappone cani per strada zero spaccato, non ne ho mai visto uno. Angelo da Capo d'Orlando, e questo ci rende molto orgogliosi, ha chiamato la sua border collie, si dice giusto? Sì. Ok, Snapurzia.
0: Border collie è quello bianco e nero, che è il numero
2: Lassie.
0: Uno dei
2: Lassie.
0: No,
1: quello è il collie.
0: Quello è il collie.
2: Ah, il border collie è quello bianco.
0: O pastore scozzese. Mentre il border collie è proprio quel cane che da solo riesce a portare 80 pecore all'interno, quelli che fanno quelle gare.
1: Pelle pecore.
0: Comunque sono tre cani più intelligenti che esistono.
1: Per gli ascoltatori più recenti o più giovani, Snapurzio e Snapurzia erano i due nomi con cui definivamo ascoltatori e ascoltatrici.
0: Snapurzio!
1: Quando mettevamo in onda tanti ascoltatori, a volte ci dicevano cose un po' private.
0: Ma perché non li mettiamo più?
1: E quindi avevamo questo nome fittizio che era Snapurzio.
0: Allora, i miei gatti avevano un nome, Bush e Clinton.
2: Tony, il cane invece di Ale Catalan, qualcuno ti scrive, si chiama Marino Bartoletti.
1: Sì, lo sapevo questo.
0: Marino Bartoletti. I miei cani adottati nei canili, quello che leggevo prima, Elena da Trieste, Igor, Agatha, Otello, Isotta, Aria,
2: che
0: Anita,
2: carino.
0: Antea, Giole. Credo che nell'albero genealogico i cani, soprattutto quelli di razza, vengono chiamati con l'iniziale del nome della mamma.
1: Ah sì?
0: Giusto? Quindi il figlio
1: per tenere
0: di Agatha,
1: un elemento di
0: continuità, qualcosa
1: diciamo.
0: Del genere. Correggetemi se sbaglio, perché sicuramente sbaglio. Non so se il cane, il papà o la mamma. Comunque Agatha genera Anna, Aria, Anita, Anteo e così via.
2: Di,
0: proprio
2: e
0: per
2: c'è la località da
0: proprio
2: dove arrivano.
0: Proprio per non
2: solito.
0: Incrociarli con, capito? Perché sennò...
1: Adesso io non voglio fare quello che i napoletani hanno una marcia in più, perché poi siamo pessimi quando cominciamo con sta manfrina. Okay? Però Massimiliano da Napoli, che dice: io se prendessi un cane lo chiamerei Gian Domenico Fracchia.
0: Vedi?
1: A quanto fa ridere.
0: E che prima vanno chiamati così, con nome lungo.
1: Gian Domenico Fracchia!
2: Al parquet. Ehi, Gian Domenico Fracchia, smettila! Vieni subito qui.
1: Gian Domenico Fracchia, che è anche lungo da dire.
0: Non puoi chiamarlo così. Alicia Keys.
1: Alicia Keys non è bello.
2: Alicia Keys.

0: Ho trovato, ragazzi, non chiamo più il mio cane Gian Maria Volonté, ho trovato il nome!
1: Dillo.
0: È quello di Andrea di Verona. Gli ascoltatori di Radio 105, ma soprattutto quelli di 105 Friends, scusate se parlo dei nostri, sono numeri uno. Ho chiamato il mio cane Lapo. Lapo è il cane.
2: È il cane che sta a Verona?
1: No!
0: Andrea di Verona, numero unissimo!
1: No.
0: Da oggi in poi facciamo un gioco, l'ho inventato quest'estate.
2: Ma dove va? Schettino!
0: Cioè, ragazzi, Comollo è andato via dalla regia. Lidia, puoi fare tu regia, per cortesia?
1: Che secondo me gli viene
0: non vedere
1: pure.
0: Più nessuno al mixer.
3: Infatti,
0: mi manda
3: in spazio. Scusa, avevo anche il microfono spento.
2: Quindi, pensate. We've got the power. Posso andare di là e mettere Dark Side of the Moon, tutto
1: puoi
2: l'album.
1: Fare puoi fare quello che vuoi a questo punto.
2: E ci chiudiamo dentro, no? E lo ascoltiamo tutto.
0: Allora, mi è venuto in mente, quando noi facciamo quei giochi di... quei calambur, quei giochi... noi contro voi,
2: cioè la metà del programma,
0: cioè
1: noi
0: conduttori contro gli ascoltatori, vincono sempre gli ascoltatori, secondo me vinceranno sempre.
2: Vabbè,
0: loro tanto tipo
2: sono
0: droni
2: più, sono
0: più bravi. Quando facciamo quella cosa dei droni, noi dobbiamo essere così sinceri, bravi.
2: Deve essere una challenge.
0: Sì, una challenge, noi contro voi.
1: Vabbè, io mi estraneo dalla lotta,
0: fai la sigla oggi,
1: capace.
0: Guarda, io non io non ti consideravo proprio.
1: Ma Tony, perché? Allora tu mi devi spiegare adesso questo astio che hai nei miei confronti da quando sei tornato dalla vacanza. Hai incontrato qualcun altro? Mi hai sostituita? Dimmi la verità, hai incontrato qualcun altro?
0: Devi dire che c'è qualcuno della radio che mi mette i cuoricini.
2: No, devi dire altre radiofoniche. Cos'è? Hai visto al mare Rosaria Renna?
1: Rosaria Renna? E cos'ha Rosaria Renna che io non ho?
0: Un corazziere. A parte che Rosaria Renna ha una quarta minimo.
1: Vabbè, hai visto, che ne so, Paola Maugeri, per esempio?
0: No, scusate, è un po' che non la vedo, la saluto, no, non la vedo.
2: Salutiamo
1: chi mi sta sostituendo nel
0: c'è
1: tuo cuore?
0: C'è gente che mi mette i cuoricini, quindi no,
1: vabbè,
0: non
1: sicuramente,
0: posso stare
1: guarda, ne ho due, adesso le vado a beccare tutte e due. Vabbè. E le vado a redarguire.
0: Inizia con Linda, finisce con Pani. No,
1: può toccare il mio cucciolo. Senti, adesso vado da Linda
2: nessuno
1: Pani.
2: Nessuno può mettere cucciolo in
1: un angolo.
0: Facci la sigla, facciamo noi contro voi.
2: Ma vincono loro.
0: Lo so che vinceranno loro, ma mi fa troppo ridere noi del programma che tentiamo di battere, perché loro sono più bravi.
2: Per esempio Marco da Perugia dice: noi tre pastori maremmani, chiamati Fidel.
1: Sono loro i pastori maremmani.
2: Infatti, ha scritto così. Forse dice noi, Fidel. tre pastori maremmani, chiamati
0: Fidel, Silvio e Buttiglione.
2: Buttiglione per par condicio.
0: Che quello in mezzo.
1: Beh, vabbè. Ci sono anche i cani di Fedez che si chiamano Maurizio e Silvio, facendo riferimento
2: Costanzo
1: a Maurizio
2: Berlusconi.
1: Costanzo e Silvio Berlusconi.
0: Ah.
1: Sì.
0: Chicco e Shakira, però vedi questo nome, Chicco e Shakira la cagnolona. Beh, Marco da Cagliari,
2: qualche Chicco e Spillo immagino che ci sia, visto la famosissima canzone di Samuele Bersani. Qualcuno invece precisa quella faccenda dei nomi, dice che vanno in ordine alfabetico, dipende da a che lettera sono arrivati all'allevamento.
0: Il mio si
2: chiamava Yanez, che era, chi era Yanez?
0: E quello di
2: l'amico di Sandokan, quello che fumava quattro sigarette insieme,
0: sì.
2: E il fratello Jan, quindi la cucciolata era con la Y.
0: Questo serve per quale motivo? Per non incrociarli tra loro, credo.
2: No, probabilmente sì.
0: Allora, due cani, uno si chiamava Jack, l'altro Daniels.
2: Jack Daniels!
1: No, carino!
2: Danilo
1: carino.
2: Scrive: il mio cane lo chiamerò Alberto. Scusi, così si girano tutti, è l'opposto di quello che vuoi fare tu. Scusi!
0: Infatti, mia moglie, è incredibile, ma quando siamo in un centro commerciale, alla stazione, quando c'è tanta gente, io la chiamo Susi, mia moglie, anche se si chiama Valentina,
1: sì.
0: Perché deriva da Susina, perché ha i capelli colore delle Susine. E Susi non la chiamo così, perché sennò si voltano tutti, perché sentono tutti Scusi.
1: Quindi
0: lì la chiamo Valentina, perché sennò se chiami il cane Susi è un tremendo. Susi, dica.
2: Tra l'altro al piano
1: comunque,
2: bar c'è la Susi.
1: Io avevo un bassotto che è venuto a mancare qualche anno fa, ma perché è molto anziano, adottato, io Manola, e l'avevo chiamato Marlon Brando, perché l'ho adottato, che era un po' così, un po' uno sfascione, aveva un po' di problemi fisici, poi l'ho rimesso in sesto, però ho pensato, così brutto devi avere per forza il nome di un figo, e quindi gli misi Marlon Brando.
0: Marlon Brando.
2: Le mie figlie hanno uno Shih Tzu femmina,
0: sì?
2: Che chiamano Céline.
0: Che sciccheria. Il mio cane si chiamava Bruschetta per amici Bruce. Le mie tartarughe
1: bellissimo.
0: Si chiamano Tartaruga, questo è classico. F da Sant'Angelo, che bello Sant'Angelo, voglio andarci.
2: Romagna?
0: Sant'Angelo Lodigiano. Ah. Io vado a Sant'Angelo Lodigiano, molto bello.
2: Quello è Sant'Arcangelo di Romagna. Sant'Arcangelo di Romagna. Paese Fabio Luigi, che è un paese bellissimo.
1: Sant'Arcangelo, giusto? Sì, sì. Tre gatti, Giotto, Filippo e Dante. Ma scusa, il 400 fiorentino, dice.
0: Filippo chi era, ragazzi? Un pittore? Non conosco Filippo. Filippo?
2: Filippo Lippi?
0: Boh, Filippo del 400, il Rinascimento.
2: Filippo,
0: no?
2: Lippi.
0: Boh. E due cani, Pink e Floyd.
2: Bello.
1: Bello, bello.
2: I miei carlini bello. Si chiamano Disagio, Taleggio e Bellina.
1: Che carino.
0: Bello, bello,
2: Disagio,
0: bello.
2: Taleggio e Bellina.
1: Il mio cane si chiama Pitt, il padre Brad, ovviamente. Quindi quando esco con loro vado in giro con Brad Pitt.
2: Un altro di quelli che ho visto che ha intervistato al Festival del Cinema.
1: Sì, profuma anche,
2: Profuma.
1: A dispetto di quello che si dice sul suo conto.
2: Perché dicono che puzzi?
1: Molto. Sì, dicono che puzzi, invece profuma tanto.
0: Ma allora, leggo l'ultimo, come ho lì, e poi li leggiamo dopo ancora. Quindi mandateci i nomi dei vostri gatti o cani o altri animali domestici che avete.
2: Per dare
0: altri
2: un suggerimento a Tony che sta per prendere un cane.
0: Il mio gatto l'ho chiamato come la banda preferita dei vicini. Gatorade.
2: Bella.
1: Bella.
2: Bella. Bella. Bella. Bella. Bella. Bella.

0: Aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hey! 105.
2: Hey! Radio 105. Proud to be different.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Bossa Nostra, possiamo brava, dire la canzone italiana più bella di quest'estate o una delle?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Una delle, dai, una delle.
1: Anche Partenope mi piaceva molto.
2: E lei sta venendo fuori bene, sai? A me piace tanto.
0: Salutiamo Gaia, che si chiama come mia nipote.
2: Gaia è uno dei nomi, Gaia per esempio è un nome che danno spesso a dei cagnolini o delle gattine.
0: Gaia è la terra, sai, no?
2: Ah sì, è vero, hai ragione. Hai ragione. Gaia. Infatti quelli che studiano la terra sono i gaiologi.
1: Niente a che vedere con i gatti di Cristina che si chiamavano Bruce e Lee. Il cane Tommaso, ed ora è rimasta la cana bianca perché è di quel colore, giustamente.
2: Ho capito, ma Bruce va anche bene perché gira per casa. Lee sta sempre ferma.
1: Buongiorno, sono Emiliano da San Giovanni Rotondo. Il mio gattone nero si chiamava Wolowitz, da Big Bang Theory, ovviamente.
2: Eh sì,
0: Theory. Vanessa da Rimini, dalla provincia di Rimini, ha quattro gatti: birra, vodka, lemon e Giulietta. Ma Giulietta, però,
2: ma vodka e lemon vanno sempre in giro insieme, tra l'altro.
0: E poi due cani, Cico e Cannella. Inoltre, un coniglio nano. Macchia,
3: poverino.
0: Non è coniglio shaming,
2: no,
0: non
2: si chiama coniglio,
1: no,
2: coniglio,
1: si chiama shaming. Così.
2: Se l'ha chiamato nano, non è colpa. Bisogna
0: dire
2: un coniglio nano.
0: Coniglio diversamente alto.
2: Ecco. Poi altri due, vediamo. Ma sei
1: due
2: pieno,
1: Bassotti, Ura e Maki. Che carini,
2: Iron e il secondo Lord Iron. Ma quindi quando chiami Iron arrivano tutti e due, però. Razza Bovari del Bernese.
1: Belli.
2: Cagnolini che mangiano. Quanta carne al giorno mangia un bovaro del Bernese?
0: I miei gatti si chiamano Noi Due e Ciliegia. Noi Due e Ciliegia.
2: Noi Due.
1: Noi Due. Ehi, Noi Due. Vabbè. I miei cani si chiamano Keta e ovviamente Mina.
0: La Ketamina.
2: No. Per me, per me il numero uno rimane l'apo e il can. Per me rimane il numero uno.
0: C'è uno che ha un cane che si chiama Han Solo. Come il famoso personaggio.
2: Sai che non si chiamava così?
0: In italiano?
2: In italiano l'ha chiamato così. Si chiamava in un altro modo e non era facilmente
0: pronunciabile.
2: Tutti i nomi di Guerre Stellari sono stati cambiati perché c'erano addirittura dei nomi che sembravano delle parolacce in italiano, quindi hanno dovuto cambiarli tutti.
0: Certo. Invece il gatto, sempre lo stesso ascoltatore, Signor Rossi.
2: Signor Rossi. Nerone. Io ho un maremmano tutto bianco, l'ha chiamato Nerone.
1: Giusto.
0: Tra l'altro che bel cane il maremmano, no? Lo diceva stupendo. Anche Luca Carbone, diceva maremmano, ma che bel cane.
1: La mia cagnolina l'avevo chiamata Troia, come l'antica città turca.
2: Ah, pensavo invece no. Va bene.
1: Lascio a voi immaginare quando si andava in giro la chiamavo.
3: Cioè, anche te, ma che nome fa?
0: Pitbull chiamato Brad. Brad Pitbull. Bellissimo, bella, bella.
2: Allora, bella. Vediamo.
0: Rocco e Barocco, i due cani.
2: Bellina.
0: Marco.
2: Fosca, Sonny e Bacco. Presi da canili diversi a Siviglia, Madrid e Trento, quindi Fosca da Siviglia, Sonny da Madrid e Bacco da Trento. C'è un senso.
1: Sì,
2: c'è un senso, certo, bellissimo. Baci Giulli.
1: Ho chiamato il mio gatto Ettaro perché pesa 6 kg e quando si sdraia in cucina occupa la superficie di un ettaro.
2: Il mio cane bastardino si chiama Incrocio, un Fabio da Varese. Quando lo chiamo Incrocio, a chi? A chi ha dato
1: Incro?
0: Ho 5 gatti: Max, Tommy, Jerry, Lulu e Sophie. È una cagnolina mista Bassotto e Pincher che si chiama Sylvie.
2: Allora,
0: Donatella, quanti metri quadri avete? Che giardino avete?
2: Allora, gattaro o gattara è quando hai più di due gatti o più di uno.
1: Sì, e comunque
2: e poi,
1: sei molto amante.
2: E poi per un gattaro, cioè uno che ama così tanto i gatti da averne più di uno, digli se è un gattaro è una roba brutta o una roba bella.
0: No, è una roba brutta. Una roba brutta.
1: Allora, ad un certo punto ha preso un'accezione negativa quando si indicava una donna che non aveva figli, non aveva relazioni, eccetera, la gattara.
0: Che le
1: quindi donna
0: solo i gatti,
1: over
0: diciamo.
1: 40 senza famiglia che aveva un
2: quindi,
1: sacco di gatti, la gattara.
2: Tu dai affetto soltanto ai gatti, quasi quasi non ami gli esseri umani perché ami solo gatti. E quindi diventava di senso negativo, ma in realtà non lo sarebbe, no?
1: Ma no.
2: È quello che mi chiedevo.
0: Nessuno ha due cani, uno si chiama Che Abbaia e l'altro non morde. Che Abbaia e non morde.
3: Io chiamerei Vieni qui.
0: Anche
2: uno vieni e uno qui. Vieni qui, così sicuro. Arrivano tutte e due.
1: Io avevo, mamma mia, io avevo un cane un po' vivace e lo chiamavo Drogatto.
0: Drogatto! Vince secondo me Simo Daiesi che ha chiamato i suoi cani Ferdinando, Ornella, Nemesi, Brigitta e Pola.
3: quando li chiami sono già scappati, però.
1: Ma pensa alla povera Nemesi, cioè,
2: scusate,
1: che nome di merda.
2: Questa però non la capisco.
0: No, dai.
2: La gatta l'abbiamo chiamata Gina Finestra.
0: Gina Finestra.
2: Gina Finestra.
0: Comunque è proprio vero che quando parli di cani, messaggi a palate.
1: Vabbè, è normale, no?
0: È un paese.
2: Guarda quanti
0: altri. No, mica cosa brutta, dico un paese che ama gli animali.
2: Il mio cane si chiama Birra, il gatto Harlock. Da bambino avevo un gatto nero che lo chiamava Nene, come il giocatore del Cagliari, Roberto San Gabino Monreale.
1: Ma gettonatissimi anche i personaggi di Lupin. Ho due gatti, Jigen e Margot, Lupin e Margot.
0: Ce ne sono vari, eh?
2: I vicino di casa che aveva chiamato i tre gatti come Lupin. Primo, secondo e terzo.
0: Come sentimenti, calciatori, sentimenti primo. No, non seguo il calcio. Calciatori degli anni 20. I miei micioni, Bibi, Gigi, Fifi e Lulu.
3: Gigi
0: Babà Lulu, che è una canzone.
1: Gigi Babà. Mi sa che anche Daniele Battaglia ha un gattone che ha un nome aristocratico, finisce per Von Gatten, una cosa del genere.
0: Ora
1: non ricordo, non ricordo il nome per intero perché è lunghissimo.
2: L'hanno scritto,
1: l'ha
2: scritto.
1: Finisca per Von Gatten.
2: Il mio cane è un incrocio, quindi l'ho chiamato Stop.
0: È bello.
2: Tony da Milano.
0: O anche semaforo lo potete chiamare.
4: Vabbè, schibidi boppi.
0: Ho due cani marroncini, li ho chiamati Coco Pops.
1: Carini.
0: Coco e Pops, bello.
2: BB, Gifi, Fifi, Lulu e poi c'è Muso, i miei micioni, guarda qua.
1: Io l'ho chiamato Chuck, così quando lo chiami si gira.
0: Bellissima! Chuck
2: non l'ho capito.
0: Chuck si gira, vince lui.
2: Ah, Chuck
0: vince
2: si gira.
0: Lui.

0: chiamarli Mark e Cremont.
1: Mark e Cremont, cioè, per, sì, sì, per due sì, cagnolini sì, possono essere due bei nomi. Sarebbero anche contenti loro. Sarebbe la, sì, come posso dire, la
0: consacrazione.
1: La consacrazione, non mi viene. Grazie, grazie.
0: Prego, figurati, sono pagato apposta per dare le frequenze nazionali, grazie, e suggerire le parole che non vengono agli altri.
2: Grazie. Allora, il gatto di Daniele Battaglia, tu? Ma mi fai ridere.
0: Cioè, io compro un cane e lo chiamo Manola.
2: Ma maschio, magari, ma sarei onorata
0: maschio,
2: addirittura.
0: Un maschio lo chiamo Manola. Penso quando si incazza, vabbè.
2: Il gatto di Daniele Battaglia è John Fitzgerald von Gatten. Cioè, solo lui poteva dare un nome del genere al gatto, comunque.
0: È un po' lungo.
2: Ma per i gatti, gli amici Fitz, infatti.
0: I gatti se li chiami, si, cioè, non lo so, non sono pratico.
2: Non ti si filano proprio.
1: No, esatto,
2: me,
1: esatto. È quello che poi piace in genere ai gattari. Cioè, piace quella discrezione dell'animale che non è al servizio come il cane, invece, che è più fedele.
0: Però io ho avuto un gatto e devo dirvi la verità, se lo chiamavo arrivava. No,
2: sì, però ti danno meno soddisfazione, diciamo.
0: Sì, quando non c'ha voglia non viene. Però se io arrivavo a casa, sì, se la chiamavo, lei arrivava, sì, Chicca. Mi ricordo, lei arrivava.
1: Chicca si chiamava, Chicca, sì.
2: Anche tu, come tua figlia?
0: Sì.
2: Venivano entrambe, arrivavano entrambe.
0: Non c'era mia figlia quando
2: vivevo. Non c'era ancora?
0: No, no, no. Quando vivevo da solo ero un gattaro. Avevo il gattino, ma non lo amavo, non ho mai amato i gatti, insomma, è una questione.
1: Perché l'avevi preso?
0: Perché l'ho trovata.
1: Ah, ok.
0: L'ho trovata a un mercato, era a un certo punto sento fare questa cosa piccolissima e sotto una macchina c'era sto topo, perché era grande come un topo grigio, proprio un gatto grigio. E l'ho raccolto, cercavo in giro la mamma, non c'era, c'era sto gattino perso.
1: Che
0: l'ho
1: cucciolo
0: portato.
2: Ma,
1: no,
2: ma
1: che
2: tu, ti rendi conto che
1: tenero,
2: tutto torna?
1: Perché tu hai
2: poi
1: visto in lui quell'aspetto di tenerezza,
2: certo,
1: che invece io non vedo. A me sembra.
2: Ma certo, è un cucciolo.
1: Scusa, tu hai visto lui quell'atteggiamento tenero? Io non
2: ma
1: vedo,
2: lui non capisce questa cosa. Io sono stata lungimirante.
1: Io ho detto, tu vedi in lui una cosa tenera, un lato che io non vedo. A me mi sembra una merda.
0: E io da parte mia c'è quanto trombavo che questa storia.
1: Comunque
0: dei gattini
1: in Grecia quest'estate,
0: io il gattino piccolino
1: quest'estate in Grecia ho trovato il pappagatto, un gatto che ve lo giuro ripetevo, cioè tu facevi e lui ma sono andato avanti un quarto d'ora non smetteva
3: più, poi ha scoperto
1: più,
3: che era finto.
0: Io lo
1: ripeteva
0: so
1: esattamente il miagolio col ritmo esatto a cui lo facevo il pappagatto. Il pappagatto, una
0: cioè il pappagallo gatto.
1: Il pappagallo gatto.
0: Io lo so che abbiamo detto delle cose che adesso ci siamo resi. E
1: lo zoo l'hanno quasi chiuso per gli animali.
0: Appunto, attenzione.
1: Ma no, però siamo stati rispettosi.
0: No, non soltanto, ma siamo amati in questo momento. Mano, correggimi, Manola, correggimi se sbaglio. Siamo amati in questo momento da tutti quelli che amano gli animali, anche da, che possiedono un animale, da tutti.
2: Beh,
0: certo, dire. Però sto per dire una cosa. Sto per dire una cosa dall'altro lato.
1: No, non lo dire, lascia stare.
0: Umanizzare. Umanizzare troppo gli animali non va bene,
2: è
1: sbagliatissimo.
2: Quello è giusto.
0: E quindi è vero però che degli animali fanno, secondo me sono intelligenti, certi animali domestici imparano a fare dei versi sapendo che a noi piacciono.
3: Paraculi.
0: Sì, sono un po' paraculi. Cioè, quando
1: come
0: uno,
1: il pappagatto che ho incontrato io.
0: Esattamente, quando uno ti dice "No, ma il mio mi chiama mamma".
2: Dai, vabbè, no, quello.
0: Sembra,
2: vuoi sentirlo tu?
0: Giuro,
2: poi.
0: Giuro, sembra una stranezza. Allora, la prima volta nella mia vita è successa negli anni 90, c'era sta attrice, cioè "Senti, il mio cane chiama mamma", la prendevamo per matta. Secondo me, invece, gli animali a un certo punto iniziano a fare, si accorgono esattamente che un verso a noi piace.
1: Vabbè, ma quali animali? Alcuni
0: i gatti, i cani.
1: Magari alcuni animali hanno proprio quella caratteristica lì,
0: no,
1: per esempio
0: sono
1: il pappagallo, appunto.
0: Sì, no, il pappagallo ripete quello che è, però ci sono dei gatti, dei cani che fanno delle
1: che possono assomigliare, dici.
0: E secondo me lo fanno apposta perché si accorgono che noi lo leghiamo a mi dice mamma, mi dice papà.
2: Sì, cioè, ma loro infatti codificano dei suoni e li associano poi o a delle reazioni o magari a qualcosa che è favorevole per loro. La pappa, non è che sanno che pappa voglia dire ciotola, però per loro in realtà sì. Cioè, nel
0: io
2: senso,
0: quando vedo quel video di quella ragazza che ti fa vedere che il suo cane, a secondo di quello che dice, reagisce.
2: Sì, esatto.
0: È verissimo.
2: Anch'io l'ho fatto col mio cane, era vero, eh?
0: Cioè, lei dice andia, non lo so, ma oggi usciamo e vedi che il cane bam, salta su con sì sì, perché andiamo dal veterinario. Il cane si volta, proprio sta andando via.
2: Il mio cane è impazzito, io ho fatto, cioè, questo video,
0: la palla,
2: il mio cane...
0: lui torna,
2: sì,
0: dice perché qui è pieno di mosche, il cane lo vedi che guarda,
2: sì,
0: in,
2: sì,
0: alto,
2: sì, sì, sì, sì. Cioè, è un, certo, esperimento incredibile. Il mio cane si girava con Premietto perché sapeva che
1: Premietto
2: era... sì, Premietto, che o sembra, Sorpresina,
1: sembra Premetto detto da un russo.
2: Premietto,
1: Premietto,
2: Premietto, Sorpresina, lui sapeva che si trattava in realtà di, sì, una,
0: biscotto,
2: di un Premietto, cioè, di un biscotto, di qualcosa,
1: tutto
2: oppure
1: questo,
2: ninne per dormire.
1: Tutto questo non vale per questo ascoltatore che diceva un dogo argentino sordo, quando mi chiedono come si chiama io dico come vuoi, tanto non sente.
2: No, che tenerezza,
0: che
2: però
0: un dogo argentino sordo, poi richiamarlo quando si incazza non è,
1: casino,
0: è un casino, eh.

0: giustamente qualcuno fa notare mille canzoni country. Qualcuno fa giustamente notare che quello che tu dici, Tony, cioè il fatto che il cane o il gatto possano emettere dei suoni che assomigliano alle parole umane.
1: Io sto dicendo di più che lo fanno apposta, perché si sono accorti che a noi piace.
0: Rientra forse nel comportamentismo, no? Sì. Cane di Pavlov, il riflesso.
1: Comportamentismo. Un modo di dire.
0: No, è proprio una teoria scientifica. Probabilmente rientra in quello. Qualcuno scrive: ma nessuno ha chiamato i cani Tony e Ross dopo tutti questi anni. Ma secondo me sì, dai. Se non è così, abbiamo fallito tutto. Anzi, se non è così, fatelo adesso, per favore.
1: Fatelo per cortesia.
0: E se scopro che ci sono dei Paolino e Martin o dei Linus Nicola, neanche lo voglio dire.
1: No, però io ho scoperto,
2: però c'è una Lola, c'è una Lola. Io ho il mio soprannome, certo.
1: Ah, tu il tuo soprannome è Lola?
2: La mia mamma mi chiamava Lola sempre, Lola. Sì. Ma Lola mai.
1: Hai capito, bambolina.
0: Lola corre, Lola corre.
1: Senti, volevo dire una cosa, che hanno trovato due cani che si chiamano Super Karaoke.
2: No!
0: Bravo, Tony, bravo.
1: E tra l'altro c'è il terzo...
0: Peperoncino. Stai parlando di uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana.
1: Più iconici, più ironici,
0: che arriva
1: più belli.
0: A Ventimiglia con Michel Hunziker.
1: Sì, quello lì, quello lì.
0: Bravo.
1: Le puntate del programma saranno realizzate. Realizzate, mi raccomando, la Z, sì. Al Belvedere del Resentello a Ventimiglia. Il Belvedere del Resentello a Ventimiglia. Esattamente il 3, 4 e 5 settembre, ragazzi.
2: Chiedetemi
1: domani,
2: chi ci sarà,
1: dopodomani e il giorno dopo.
0: Chi ci sarà sul palco insieme a Michel Hunziker?
2: Grazie per la domanda, grazie per la domanda. Alex Britti, Anna Tatangelo, Yo, Baby K, Benji e Fede, Armal Meta, Giusy Ferreri, René Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi, prossimamente il tutto in onda su Canale 5.
1: Quindi, se avete voglia di vedere un grande spettacolo, correte al Belvedere del Resentello a Ventimiglia. Se volete il 3, se volete il 4, se volete il 5, se volete tutti e tre i giorni.
0: Bravi! Ah.
2: Qual è la frequenza del Belvedere di
0: 112 e 7.
1: Belvedere 112 e 7. 139.
2: Febbre
0: alta, mamma mia.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: 105.
2: 105. Che storia.
4: Radio 105.
3: Che storia.

0: Ma cosa abbiamo ripescato? Poi nella puntata in cui parliamo di cani e gatti chiudiamo con la Curiosity Killed the Cat.
1: Un caso? Io non credo, sai.
0: 1986, pezzo bellissimo, Miss Fee.
1: Un gatto?
2: Io ragazzi, io ho un'anaconda a casa e una murena.
1: Perché anaconda non ti fa ridere? Murena? Di alghe?
3: No, non di altri pesci.
2: No, di altri pesci, mamma mia, è carnivora, mica da ridere.
0: Io so solo che baila, baila murena.
2: Che poi le murene si cibano anche di dita di sub. Tu ti avvicini col dito, la murena te lo stacca. Vabbè. Signori, abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani. Dire, e poi, logicamente. E poi
1: inizia... No, guarda, baila murena veramente per me. È
2: e poi inizia
1: grazia.
2: Il weekend perché da quest'anno, sapete, questa nuova. Noi lavoriamo dal lunedì al giovedì.
0: Stessa paga?
2: Stessa paga.
0: Mi può interessare, sai?
2: Un piccolo. No, non è la stessa paga, un leggero aumento.
0: Mondo al contrario.
1: Per non venire. Addirittura
2: un leggero aumento per non venire. Grazie Lidia, grazie Marco Comolo,
3: grazie a voi ragazzi,
2: grazie alla regia di Roma e ciao Ross,
0: ciao Tony
1: alla regia di Roma.
0: Ciao Lola,
1: ciao Cuccioli,
0: ciao Lola.
2: Senti Manola, chi c'era in regia a Roma oggi?
1: C'era Chicco Pallotta
2: che salutiamo oggi. In regia video da noi chi c'era? Graziano?
3: Lorenzo
2: salutiamo Lorenzo.
1: Senti, sei trasformato in Aristotele Onassis verso la fine.
2: Sì, io con questi occhiali mi sento veramente una diva,
0: anche un po' Mara Maionchi. A domani, vi lasciamo con Brian.
2: Ciao.
1: Ma dove?
2: Qui.
1: Domani.

0: Ladies and gentlemen,
1: che bello!
0: From
2: che bello.
0: The Radio 105 Main
2: Grandioso.
0: Studio 105 Music.
1: No, le pubblicità degli zaini di rientro a scuola.
3: Si torna a scuola!
2: Che comodo!
4: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
1: Now, è più o meno.
2: Siamo lì. Music and Cars. It's showtime! Sono le 4 in punto, adesso sì, possiamo iniziare. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Lodo, tutto bene?
2: Tutto molto bene.
1: Bene, lo
2: stiamo
1: ti
2: ridacchiando
1: vedo.
2: Tra di noi, sì. Perché lo capirete tra poco, perché caricheremo questo contenuto che abbiamo realizzato.
1: Bello.
2: E niente, i miracoli dell'intelligenza artificiale,
1: sì,
2: fa veramente prodigi.
1: No, ma c'è un motivo in realtà. Abbiamo fatto anche delle foto carine insieme adesso in studio. Poi abbiamo avuto un'idea brillante.
2: Rivoluzionaria, oserei
1: sì,
2: dire.
1: Sì, sì.
2: Esatto.
1: Che
2: esatto.
1: Bello!
2: Grandioso!
1: Vedrete molto presto sulle nostre pagine Instagram. Intanto tutto bene, devo dire, siamo arrivati a metà settimana.
2: Ma cavoli, di
1: è già mercoledì, sì, è già il 2 settembre, anche se in realtà è il 29.512
2: di agosto. Sì, sì, sì. Oggi fa ancora più caldo dei giorni scorsi, sì. Secondo me, perché sono arrivata in radio col baffo ancora più sudato.
1: A me questa cosa, il baffo sudato mi piace sempre
2: la
1: tanto.
2: La baffa suda più non posso.
1: Ma avete andate in giro voi nelle vostre borse con tutti degli strumenti
2: per tamponare
1: solo il baffo?
2: No, vado di mano.
1: Vai di mano.
2: Con la volgar mano.
1: Il gioco di mano, gioco di villano.
2: Esatto. Ma scusa, ma voi che avete i baffi, la
1: sì,
2: barba,
1: sì.
2: Cioè assorbono il sudore o comunque suda quella zona?
1: No, suda, perché comunque sotto, cioè, fino a prova
2: però
1: c'è
2: non
1: la
2: hai la sensazione della gocciolona che ti scivola sul
1: baffo?
2: Labbro, tipo,
1: no, difficilmente, però lo senti, cioè se metti le mani, quando fa veramente tanto caldo nel mio caso, quando metti le mani nella mia folta barba,
2: ma
1: che
2: folta.
1: In realtà così non è folta, però un pochino lo senti che sono sudato. No, io ho un altro problema, che io non avendo, come ben sai, come dire, tanta capigliatura,
2: sì.
1: E mettendo il cappellino, e sudo a dei livelli inenarrabili, quindi ogni tanto mentre sono in Vespa mi scende
2: la gocciolina
1: nell'occhio, che brucia da morire.
2: Brucia, è salata,
1: brucia da morire, e quindi insomma
2: che
1: mi devo
2: fermare.
1: Che
2: bello iniziare così. A voi suda il baffo, amici, raccontatecelo, 342 41 15 105.
1: Ma che bello.
2: È ora di fare il punto della situa,
1: ma...
2: non ancora. Mi devo abituare io ai...
1: Ma sui santi? Tu le andai subito sui santi.
2: E cosa c'era prima?
1: No, volevamo salutare le persone che l'amore.
2: Magari è opportuno, giustamente. Ah già, c'è anche Summa, ciao Antonio.
5: Cos'è questa situazione? Io me ne stavo per uscire con grazie, per voi solo un enorme like. Questa è, c'è Summa, oh.
2: Solo un enorme like.
1: Ah sì, sarebbe
2: tanti
1: a duopo.
2: Tanti cuori per voi.
1: Sei grandioso.
2: Grandioso.
1: Buongiorno Antonio.
5: Il mio più grande affetto a voi due, che insomma state illuminando questi miei pomeriggi di grigiume e tristezza interiore, in attesa insomma di una nuova, di che io faccia la muta, ecco.
1: Che minchia stai
2: Antonio,
1: dicendo, insomma? Scusate,
5: no, volevo spendere delle belle parole. Volevo spendere delle belle parole per voi.
2: Ma perché parli come un, non lo so, ma neanche un novantenne parla.
1: Ma come parli
2: così?
1: Bene? Che ti pensi di essere su Rai 1?
5: Cioè, io sono vecchio
2: come
5: dentro.
2: Come mangi?
1: Ma sei vecchio dentro, questo è vero, sono
2: comunque,
1: assolutamente d'accordo.
2: Cordiali salumi anche a lei.
5: Ecco. E comunque c'è anche
2: la zia, buongiorno zia.
6: Buongiorno ragazzi, oggi vorrei spendere tre parole per Dario. Dario.
1: Sole, cuore, amore. Basta, fatto, grazie.
6: Dario, sei gigante.
2: In che senso gigante?
1: No, è una presa per i fondelli, Lodo. Devi sapere che
2: la
1: è
2: zia
1: che ancora...
2: articola meglio.
1: Sì, cioè, allora, non è ancora tornato Antonio Pivati. Quando tornerà Antonio Pivati, vedrai che ogni due per tre è Dario, sei un grande. Ma è una presa per il culo.
2: Ah, così?
1: Sì, sì, e quindi anche
2: complimenti
1: la zia.
2: Gratuiti. Va bene,
1: esatto.
2: Va bene. Ma fanno sempre piacere.
1: Assolutamente.
2: Dai.
1: Buongiorno Pinnetta, che invece non vediamo.
2: Buongiorno,
1: perché
2: Pinnetta.
1: Lei è in Sardegna, ma ragazzi, abbiamo fatto una cosa.
2: Cosa abbiamo fatto?
1: No, stico stanotte. Io ho fatto una cosa. Per...
2: Cosa hai fatto?
1: No, lo dico stanotte, sembra che abbia fatto chissà che cosa.
2: Mi stai creando un'aspettativa enorme.
1: Niente, io quelle robe lì non le faccio più, lo sai benissimo, ho appeso tutto.
2: Ma cosa hai appeso?
1: Ho appeso
2: ma non
1: tutto.
2: Appendere niente, sei giovane.
1: Ma che giovane, Lodo, lascia perdere.
2: Ho appeso tutto.
1: È tutto in putrefazione.
2: No!
1: No, però stanotte non ho dormito e mi sono messo a creare dei sistemi molto carini per ridurre le distanze anche lavorative tra noi, la Francesca, insomma tutto il
2: sistemi
1: team.
2: Sistemi che sono stati molto ben recepiti da Antonio Pivati,
1: sì, che ci ha scritto nonostante in vacanza.
2: Esatto, ho trovato il tempo di scriverci,
1: sì, ma non diremo cosa
2: non diremo
1: ci ha scritto.
2: Cosa, va no, bene, va no, bene, vabbè. Perfetto.
1: Prego, adesso sì che possiamo.
2: È il momento della santità?
1: Sì.
2: perché un po' mi piace, quindi avevo premura di fretta di arrivarci.
1: Ma lo so che ti piace, perché devi sapere, Anto, che lei si è preparata anche tutti gli indizi, per bene anche.
2: No, tutti no, non me li ricordo tutti.
1: Vabbè, di sì, ci arriviamo.
2: Andiamo per ordine. Vabbè,
5: anche io e la zia ci siamo preparati un po'. Ci proviamo.
2: Cioè, avete già sbirciato i sani?
5: No, no, non abbiamo sbirciato. Però stiamo cercando di capire anche dal periodo. Fai fare a noi.
2: Dal periodo.
5: Fai fare a noi.
1: Vabbè, ti giuro allora... che adesso vado a menarlo su. Ma oggi mi sta profondamente sui fondelli, sì?
2: Allora, il nome del primo santo si può evincere dal nome di una nota cantante. Una nota cantante che qualche anno fa ha sfornato una hit che faceva così.
1: Vai.
2: All the things I love on you. Dai, come si chiamava lei?
5: Lost on You, la canzone, sì, la bellissima, cantava? Tra l'altro.
1: Sì, la cantava?
5: La cantava?
1: Dai, che lo sapete, avete
5: non se lo ricorda. Ma è LP, LP,
1: LP. Ok.
2: Allora, LP, uniamo LP
1: all'altissimo.
2: All'altissimo.
1: Dai, ragazzi,
2: signore.
1: Ma sì. Siete in due, unite questi cervelli. LP,
2: LP,
1: LP. Elpidio, Santo Elpidio!
2: Elpidio, ragazzi, certo. Lo sanno tutti.
5: Perché io sono per dire, è il più grande, però non so.
2: Vabbè, che fatica.
1: Senti, se non è Settaviano e non è non Aviano, ma è...
5: Ottaviano!
1: Benissimo, so.
2: Bravo, questa era facile.
1: E poi...
2: E poi l'ultimo è, beh, Fini, Funari.
1: Funari.
2: Il mio vecchio pediatra.
5: Gianfranco.
1: Gianfranco.
7: Sì. Dammi a due. Bravo. Dammi a te.
2: Proprio lui.
1: Esatto. Allora, Sant'Elpidio. Poi
2: Sant'Ottaviano.
1: Sant'Ottaviano.
2: Sant'Ottaviano
1: e Sant'Gianfranco.
2: Santo Gianfranco.
1: Sono
2: i santi di oggi.
8: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: proprio lei. È proprio lei, woman, ma per Darietto.
1: Sì, Dang. Un po' Crazy Frog. Te la ricordi Crazy Frog? Mamma, che roba brutta.
0: Che epoca gloriosa della nostra vita, quando potevi pagare per scaricare le suonerie migliori del mondo.
1: Che poi, scusami, permettimi, quando tu facevi Lei, Lui, L'altro con Dario Micolani e Edoardo Mecca, che salutiamo tra l'altro, due colleghi, due amici, l'avete anche invitato poi quello lì delle suonerie una volta, può essere?
0: Bravo!
1: L'avevate avuto lui?
0: L'abbiamo avuto come ospite, sì, sì. È vero, sì, perché ogni venerdì mi sembra facevamo la puntata a Marco.
1: Sì.
0: Ricordando avvenimenti, cose, oggetti del passato, degli anni 90 nel nostro caso,
1: certo.
0: Che siamo degli

0: aficionados. E una volta era venuto proprio lui che prestava la voce a tutti questi spot.
1: Ti parlava davvero così?
0: Esatto.
1: Un po'
0: col codice 01, scarica.
1: Me lo ricordo, bello, me lo ricordo bene che era passato per il corridoio della radio e tutti, ma è lui,
0: ma
1: o
0: è
1: non
0: lui?
1: È lui?
0: È l'uomo delle suonerie.
1: Esatto.
0: Senti, ci è arrivato un messaggio molto tenerino.
1: Sì.
0: Cioè così, mi è caduto l'occhio, vogliamo aiutarlo?
1: Adesso lo aiutiamo.
0: Allora.
1: Quantomeno per capire se realmente quello che stai provando è quello che pensi,
0: sì,
1: o è un calesse. Perché lui dice, io mi sono innamorato di un'amica, che devo fare? Aiutatemi.
0: Allora, tu cosa faresti? Cosa gli diresti?
1: Che insomma è complicato, io ci sono passato anche. Poi ha vinto l'amicizia però. Ha vinto l'amicizia.
0: Ma poi come hai fatto a tornare indietro dall'innamoramento?
1: Ci ho messo un bel po'. Però era un po', è una storia un po' diversa, nel senso che io mi ero innamorato perdutamente di questa persona. Che mi aveva dato dei segnali, nella mia testa c'erano i segnali. In realtà
0: tu avevi malinterpretato
1: totalmente. Per cui poi a un certo punto con questa persona io mi dichiaro. E alla mia dichiarazione lui risponde, no, ma hai capito totalmente una cosa che io non provo.
0: No.
1: Tu potevi essere un buon amico. E io
0: ti sei sgretolato.
1: Sgretolato.
0: No, povero Davide.
1: Però mi son detto, diamo tempo al tempo, perché sono uno molto speranzoso. Magari lo convinco. Poi non succede mai in realtà. Quindi ecco, questa è una cosa che dico all'ascoltatore. Cioè, tu sai che cosa prova lei? Perché se lei prova solo amicizia non la convincerai mai. Cioè è molto molto difficile. Succede, ma in rarissimi casi.
0: Sì, cioè in alcuni casi si percepisce quando l'altra parte inizia un po' a coltivare dei sentimenti diversi, no? Ci sono dei piccoli segnali, anche se ancora non ci si è dichiarati.
1: Sì.
0: E quindi quello magari potrebbe aiutare l'altra parte ad anticipare la tua sensazione. Io ti direi o ti butti, ti
1: dichiari, lo dici.
0: Senti, mi sta succedendo questa cosa, dimmi se sono proprio su un altro pianeta o se possiamo continuare ad andare avanti su sta strada.
1: Sei saggia.
0: Oppure, come fanno i pinguini, le regali un sasso.
1: Attenzione, non stiamo parlando di altro. Nel vero senso della parola. C'è una notizia che è stata pubblicata anche dalla nostra pagina
0: molto
1: social
0: semplice,
1: di Radio 105,
0: dai,
1: che parla dei pinguini che, secondo la leggenda, regalerebbero che poi i pinguini sono monogami e stanno insieme tutta la vita.
0: Infatti sono proprio il simbolo, il pinguino, di amore e di fedeltà.
1: Esatto. E quindi, prima di cominciare per una relazione, il pinguino maschio regalerebbe alla femmina il sasso più bello che trova, quello più levigato, quello più carino,
0: patatoso.
1: Sì.
0: Allora, è stata un po' romanzata questa cosa.
1: Beh, ma va? Cioè, non voglio dire.
0: Perché non è che il pinguino va sulla spiaggia e si mette lì a guardare sasso per sasso pensando questo le piacerebbe,
1: no,
0: questo si abbina ai suoi occhi, questo ha le sue pinne, no.
1: Perché ce le hanno gli occhi i pinguini? Piccolini, no?
0: Puntini neri, non
1: sono
0: so.
1: Dei puntini neri i pinguini, non è che hanno il pupillone bianco.
0: Ma tu che frequenti?
1: Tu che, voglio dire, con i volati di antartici.
0: Hai delle cose in comune.
1: Vabbè, comunque, tra poco lo scopriamo. Sì.
0: È stato molto romanzato, ma non è del tutto falsa come cosa, perché questo rituale, questa cerimonia del sassolino, in realtà avviene veramente tra i pinguini.
1: Okay.
0: Non esistono studi sperimentali che dimostrino che i pinguini attribuiscano un particolare sasso il significato di un dono d'amore, però i ciottoli hanno un ruolo molto molto importante nel corteggiamento di alcune specie, soprattutto nei pinguini Gentoo e nei pinguini di Adelia.
1: Sì.
0: Ma sai perché?
1: Perché?
0: Perché servono a costruire il nido.
1: Ah, quindi è pragmatismo.
0: È pragmatismo, organizzazione all'ennesima potenza, non è romanticismo.
1: Cioè, fondamentalmente il maschio sta dicendo, guarda, ti do una parte del mutuo.
0: Esatto.
1: Se vuoi stare
0: una parte della dote.
1: Esattamente, così costruiamo casa insieme. Però era bello, insomma, pensarli innamorati.
0: Comunque è vero che il maschio si avvicina alla femmina, non ancora appaiata, quindi trova la scapolona di turno e le porta un ciotolino alla volta, patatino. La femmina può accettare subito il corteggiamento, ma può anche ricevere più proposte e più sassi da diversi maschi.
1: Certo, perché se il sasso è più grande vuol dire che la dote è maggiore.
0: Ma sai perché? Perché il nido è una piccola montagnetta di pietre al centro della quale vengono deposte tutte le uova.
1: Okay.
0: Quindi più grandi sono i sassi, più alta è la montagnetta, più solida è la struttura,
1: più meglio, facile.
0: Meglio le uova sono certo. conservate, protette, e quindi c'è più speranza di sopravvivenza per i piccoli.
1: Bello, allora, devo dire che anche scientificamente è bello. Cioè, il fatto che gli animali abbiano questa visione anche a lungo termine, no? E partano già dalle basi. Da qui però possiamo fare una domanda agli ascoltatori, perché in realtà, a parte che, voglio dire, con l'amore per l'amica e i segnali che questa persona può averti o meno dato, tu avresti già dovuto capire, parliamo di questo. Cioè, per voi c'è una cosa che è proprio il, come dire, il limite dopo il quale si entra in una relazione seria?
0: Cioè, qual è il vostro sasso per i pinguini, diciamo? Esatto. Qual è quella cosa che vi fa dire... Ah, ok, ma io questo o questa, cioè io la amo. Cioè, è proprio l'uomo, la donna della mia vita.
1: Esatto, oggi parliamo di sassi, amici. Togliamoci questi sassolini dalle scarpe.
0: Vai, bello!
1: 342 41 15 105. Qual è il sasso dell'amore per voi? Quella cosa che vi fa capire.

0: quanto mi piace questo disco, tantissimo.
1: Tantissimo, lo vedo da come scuoti il sederino.
0: Molto, sì sì, anche sulla sedia in
1: e
0: realtà.
1: E le spallucce.
0: Role Model, High Hopes 3000. Bravo lui che arriva dagli Stati Uniti e che insomma lo sentite anche per questo folk, mettiamola così. Chissà.
1: È vero.
0: Sarebbe bello avere magari la possibilità di chiedere a tanti VIP cantanti così qual è stato il sasso dell'amore.
1: Il loro sasso dell'amore, sì. Contestualizziamo così come

0: Allora, oggi sentirete parlare molto di sassi e di pinguini, ma va tutto bene. È solo una metafora per raccontare di quel gesto, di quella cosa, di quell'attenzione, di quel fatto che vi fa capire o vi ha fatto capire che il vostro lui, la vostra lei, era la persona perfetta per voi. Cioè, qual è stato come si dice, galeotto fu il per esempio nel mio caso il pollo al curry che mi ha fatto Tommy.
1: Veramente?
0: Sì, il pollo al curry è uno dei miei piatti preferiti. L'uomo ai fornelli in generale è una cosa che mi piace molto. E eravamo là a Buenos Aires a casa sua. Io sono andata, una delle prime volte in cui sono andata a casa sua.
1: Eravate

0: giovani, tra l'altro.
1: Eravamo giovincelli,
2: molto giovani.
1: Io avevo 22 anni,
0: okay,
1: ok. Lui 29. E mi ha sorpresa con questo pollo al curry perfettamente cucinato. E io lo vedevo lì mentre me lo cucinava, mettendoci tutto l'amore del mondo. Ho detto: porca vacca.
0: Quanti anni sono che state insieme?
1: Porca
0: permetti
1: vacca.
0: Insieme?
1: Guarda, abbiamo fatto quest'anno 11 anni di matrimonio.
0: Beh, caspita, tanto.
1: Di matrimonio. Eravamo prima. Altri tre prima di fidanzamento.
0: Volevo solo dirti che tu dicevi porca vacca, ma era un pollo comunque, non era il
1: porco
0: era il
1: pollo allora.
0: Esatto. Porca gallina al massimo. Ecco, e ti stupirò perché io sono uno che ai fornelli ci si mette tanto, mi piace tantissimo
1: cosa.
0: E anch'io faccio un grandissimo pollo al curry. A questo punto dovremmo fare una sfida, tipo MasterChef.
1: Adorerei.
0: Sì,
1: adorerei.
0: Ma tanto comunque a me piace altro, quindi.
1: Vabbè, però io accetto sempre un buon pollo al curry.
0: Mi sembra giusto.
1: Voglio sapere anche, non so quanto tempo abbiamo, ma poi devi dirmi anche tu qual è il tuo sasso del pinguino.
0: Va bene, ci devo pensare perché ne ho tanti. C'era un messaggio che mi ha trovato
1: molto
0: d'accordo, che è quello di Giuseppe, che evidentemente parlava di età, perché lui dice, Giuseppe dice, il sasso dell'amore dai 18 in su.
1: Ah, beh, certo, sì. Perché sai, la minore età di...
0: No, esattamente.
1: O forse anche i piani di casa.
0: Forse i piani di casa. Ecco, quello
1: non mi dispiacerebbe, no?
0: Un bel sasso dell'amore. C'è Mattia al telefono da Padova. Mattia!
1: Ciao Mattia!
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Buongiorno, come stai?
3: Buongiorno.
1: Che voce suadente.
3: Voce da sigarette è questa.
0: Ecco, bene, perfetto. Mi raccomando, fumate i bambini all'ascolto, sai proprio la pubblicità. Regresso.
1: No,
0: non fatelo perché poi succede quello che è successo al nostro Mattia.
1: Raccontaci,
0: che, insomma...
1: tutto, qual è il tuo sasso del pinguino?
3: Allora, il mio sasso del pinguino, beh, fondamentalmente vorrei trovare una donna che sia nerd come me.
0: Ah, ok. E...
1: Ti consideri un nerdone?
0: Sì, sì.
3: Sì, lo sono, mi considero, lo sono, sì, sì, decisamente sì.
0: Allora, facciamo una cosa, partiamo dalle basi. Sì. Tu in questo momento chiaramente sei single.
1: Sei scoppiato.
3: Esatto.
0: Hai avuto relazioni lunghe?
3: Sì, ho avuto delle relazioni lunghe, sì. La più lunga è stata 4 anni e mezzo.
0: Ok.
1: Con una persona che era al tuo stesso livello di nerditudine? Di
3: no,
1: nerdità?
0: Di nerdezza?
1: Di nerdezza.
3: Era un po' di meno, però comunque diciamo che era impostata verso quella direzione.
0: Ok, quindi comunque avevate terreno fertile in comune da poter coltivare.
3: Sì, avevamo, sì.
0: E
3: sì,
0: che cosa è successo? Ti ha battuto un videogames per cui vi siete lasciati?
1: Cioè, esatto.
3: No. Ci siamo lasciati per divergenza di vedute del futuro, praticamente.
0: Ok, ci sta, vabbè, quello assolutamente. Quanti anni hai, Mattia? Se posso,
3: io ne ho 46, quasi 47.
0: Ok, no, vabbè.
1: Okay.
0: Sì.
1: Ma e dovendo fare memoria emotiva, ecco, quando ti sei innamorato della tua ex, no? Questa relazione che hai avuto,
3: ah,
1: che è durata...
3: della mia ex?
1: Sì, questa relazione lunga che hai avuto. Se dovessi pensare allora... al momento in cui ti sei accorto, no? Hai detto, cavoli, sai che proprio lei è quella che fa
3: è
1: per
3: stato,
1: me.
3: È stato una volta quando eravamo in, diciamo, in una posizione intima. Mm-hmm. E lei a un certo punto ha alzato il
1: cosa?
0: Sì, la felpa. Il lenzuolo.
3: Sì.
0: Ah, stiamo già andando.
3: Sono Batman. Ha fatto. E io mi sono messo a ridere e dopo gli ho detto ok, questa è quella giusta.
1: Beh, Batman è molto da nerd, ragazzi. È amanti dei videogiochi, degli eroi, no?
0: Io sto pensando tantissime
1: non
0: cose.
1: Tu devi occludere la valvola del cervello adesso. Non devi pensare a nient'altro.
0: Infatti non dirò niente, okay? Perché ho pensato a una cosa che volevo dirvi. Ma non la dirò. Vabbè, Mattia, facciamo un appello allora a questo punto. Cerchiamo donna che lanci il sasso della nerdezza, della nerditudine.
1: Che faccia Batman col lenzuolo.
3: Anche tra le varie cose va bene.
0: E se Spider-Man, cioè,
1: va bene lo stesso,
0: va bene, no?
3: Poi sì, anche Spider-Man,
0: anche
3: va
0: Spider-Man.
1: Ma
0: va bene,
1: tu
0: no?
1: Sei più Marvel o più DC?
3: Sei dotata anche di, come dire, di davanzale importante.
1: Ah,
3: allora,
1: beh, già che proprio.
0: Ah, ok. Quindi tu vuoi, diciamo, il joystick, lo vuoi importante.
1: Tu vuoi bello sporgente. Va,
0: va bene, va
1: bene. Allora ti stanno ascoltando in moltissime.
0: Sì.
1: Ti faremo sapere. Va bene?
0: Ciao,
3: ah,
0: Mattia.
3: Va bene, grazie.
1: Ciao Mattia.
0: Ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Va bene, sassi dell'amore. Esatto.
1: Abbiamo sfiorato un sacco di.
0: Guarda,
1: di cose insfiorabili. Vabbè.
0: Batman! Così.
1: Bella questa.
0: Senti che romantico lui invece.

0: Wink wink.
1: Wink wink.
0: Charlie XCX, amici, continuate a pensare al vostro sasso, quel momento, quel qualcosa che vi ha fatto capire che la vostra relazione aveva fatto l'upgrade.
1: Il sasso del pinguino.
0: Esattamente.
1: Insomma, l'abbiamo definito così.
0: Esatto.
1: Nel frattempo vogliamo ricordarvi un appuntamento bellissimo e importantissimo da segnare, ovvero il Super Karaoke, lo conosciamo tutti, è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, che arriva a Ventimiglia, al timone ovviamente Michel Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate e registrate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, 4 e 5 settembre.
0: Quindi si comincia domani, ragazzi, e per 3 giorni ci sarà un sacco di musica, perché sul palco insieme a Michel Hunziker tantissimi cantanti, ve li abbiamo già elencati, però Repetita Juvent, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffè, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi... Ce ne sono veramente tantissimi, quindi se volete partecipare alle registrazioni che si terranno domani, dopodomani e poi sabato, quindi 3, 4 e 5 settembre, dovete andare al Belvedere del Resentello a Ventimiglia.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: crowd, but you notice me. In your hearts, where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: MGK, Wiz Khalifa con Girl Next Door, le 16:43. La ragazza della porta accanto, stavo pensando che potrebbe essere un sasso del pinguino per qualcuno. Il fatto che una ragazza sia appaia semplice, la ragazza della porta accanto, con poche pretese, no? Quello secondo me è un trigger per molti, per molte persone.
2: Sì, oppure semplicemente la ragazza della porta accanto, come nella pubblicità, ti porta il Gaviscon quando stai male di stomaco.
1: Esatto.
2: E allora
1: esatto.
2: Lì sì.
1: Quello è il tuo sasso del pinguino?
2: Allora, esatto, io ho diversi sassi nel mio, come dire.
1: Vai, parti con l'elenco.
2: Nella mia teca. No, il primo, quello che mi ha fatto capire che le cose avevano preso una piega diversa rispetto al mio flirtare così un po' matto e disperatissimo
1: un po' civetuolo.
2: Del periodo, esattamente, è stato che c'erano delle attenzioni da parte di Rosario anche quando, perché noi abbiamo cominciato la nostra relazione a distanza.
1: Ah,
2: io
1: okay.
2: Stavo a Milano, lui era a Palermo, e quindi noi ci scrivevamo su Instagram. È stata il nostro, diciamo, l'applicazione che ci ha unito.
1: Ok.
2: Però poi dopo un po' che parlavamo del più e del meno su Instagram, c'è stato chiaramente il numero di telefono, e da lì però io ero un po' scomparso. Ma lui non ha mai desistito.
1: Non ha mollato.
2: Cioè, mi ricordo che ogni tanto mi svegliavo la mattina dopo settimane che io avevo taciuto
1: di desaparecido.
2: Esatto, un po' di ghosting. E comunque c'è sempre un messaggio carino di buongiorno, spero che la giornata vada meglio, perché so che se non ti sei fatto sentire vuol dire che le cose non stanno girando bene.
1: Ma che caro.
2: E lì ho capito che c'era un'attenzione vera.
1: Vera,
2: non
1: esatto.
2: Legata a chissà a quale motivo.
1: Poi, sì, ti ha dimostrato di pensare, di medesimarsi nel tuo stato d'animo, di pensare a te in un senso più profondo.
2: Esatto.
1: Che
2: e
1: bello.
2: Poi quando ha capito che mi piacciono tanto le medicine, che insomma non mi combatte questa.
1: A San Valentino ti regala invece della scatola di cioccolatini.
2: Tu ridi?
1: La scatola di...
2: Tu ridi? Il Clenil e Fluibron.
1: Il Clenil.
2: Assolutamente, certo.
1: Oh, chi usa la voce sa.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: Esatto.
1: Abbiamo Marco da Modena. Ciao Marco.
3: Ciao ragazzi, mi sentite?
1: Buongiorno, forte e chiaro, tu ci senti?
3: Buon pomeriggio, sì, spero di sì, perché c'è una zona un po' triste.
2: Ecco, perfetto.
1: Ecco, ti abbiamo appena perso, infatti.
2: Benissimo.
1: Tac, ci sei Marco?
3: Sì, sono qua,
1: okay.
3: Mi sentite?
2: Ok,
1: perfetto.
2: Io ti direi
1: adesso sì.
2: Di fermarti quei due minuti.
3: Sì. Purtroppo sono proprio fermo giù dalla macchina, immobile, col cellulare fermissimo.
1: Ok, bene, alza un braccio,
2: esatto.
1: Stendi un dito e vediamo se prende.
2: Tira allora. Il mignolino fuori, tipo lo StarTAC.
1: Esatto.
2: Dai, raccontaci un po' il tuo sasso dell'amore, dai.
3: Ma il sasso dell'amore, come vi ho scritto, che mi ha lapidato, nel senso che lei si presenta. Pensate che è una di quelle relazioni che inizia, sì, ma sai, niente di serio, no? La sera dopo.
1: Come tutte, certo.
3: Esatto. E poi alla fine abbiamo 7 anni di relazione.
2: Ecco, porca miseria.
3: Un figlio di 2 anni.
2: Aspetta un attimo, che
1: abbiamo un po' perso.
2: Allora, perso.
1: 7 anni di relazione.
3: 7 anni di relazione, 2 anni di figlio. In seguito.
1: E due
3: ma
1: anni
3: non era
1: di
3: niente
1: figlio.
3: Di serio. Sì, non era niente di serio.
1: Ma che bellezza. E che cosa ha fatto per stupirti, per lapidarti?
3: Te l'ho detto, Milka e bottiglia di vino a trovare la sera a casa mia.
2: Sì.
3: E lì è stato un po' senza farlo apposta. Eravamo tutti e due dei bevitori.
2: Ai tempi.
3: Che è sempre stato un po' il mio secondo amore, poi quando sono usciti tutti quei gusti, avete presente, no? Tipo
2: sì.
1: Certo.
3: Biscotto,
2: certo,
3: ecco,
2: certo.
3: Ogni volta ne portava uno diverso e
2: carino.
3: E niente, quello è stato sì, bello.
1: Ma scusa, il vino lo bevevate accompagnando il cioccolato?
3: Sì, fa strano.
1: No.
2: Cioè,
1: no,
2: se
1: no.
2: Il cioccolato
1: ci sono dei vini che
2: bene. Il Milka forse col vino.
1: Cioè, dipende dal gusto del Milka, esatto.
2: Capito.
1: Dipende.
2: Milka
1: però
2: Oreo.
3: Non so se ci sono ristoratori che hanno fatto la fortuna con quella.
2: No, purtroppo no. E purtroppo ti sentiamo anche molto male,
1: sì,
2: Marco, caspita. Però
1: sì.
2: Era bello. Io mi sono fermato, eravamo dei bevitori. Chiaramente mi sono aperti.
3: Guarda, spero di non farvi perdere troppo tempo. Questa è stata un po' la mia pietra miliare, chiamiamola così, la mia pietra d'amore.
2: Sì.
3: E io ti avevo mandato un messaggio a te una sera quando eri sul Caramella, me l'avevi letto.
2: Sì.
3: E mi hanno preso per il culo tipo una settimana, perché era tipo non fare la monella se non vai al Caramella, una cosa del genere.
2: La monella, certo, la monella.
1: La monella.
2: È da Modena, esattamente. Quindi,
3: sì.
2: Senti, ma scusami, così domanda, adesso voi state insieme da quanto tempo?
3: 7 anni, quasi 8. Mm-hmm. E niente, abbiamo poi consolidato quegli enti di serio con, trasferendoci qua a Modena e
2: stando niente, insieme. E tu sei diventato un po' il papà anche del bimbo, fondamentalmente, cioè l'hai un po'
3: sì,
2: adottato.
3: Sì. Quello è diventato seriamente il mio, effettivamente 2 anni fa è diventato seriamente nostro. E,
2: che bello.
3: Ed è una relazione che è nata
1: ragazzi.
3: Così. Vino e Milka sono spariti, però...
1: L'ultima cosa, continuate a fare le serate Vino e Milka? Mm.
3: Ci piacerebbe farla, ma secondo me Vino non lo reggiamo più, secondo me.
2: Vedi?
3: Andiamo avanti.
1: Ma
3: andiamo
1: meglio ancora,
3: con
1: Milka. Ma
2: solo Milka.
1: Ma sì,
3: andiamo avanti col Milka.
1: Ma ubriacatevi d'amore, che bello.
3: È una di quelle sere che quando lo lasciamo giù la vogliamo rifare sicuramente.
2: Dai,
3: poi vi
2: dai.
3: Diciamo se siamo vivi.
2: Bravo, scriveteci
1: dai.
2: Quando la fate.
1: Fatecelo sapere.
2: Va bene. Ciao.
3: Grazie
2: Marchino.
3: Mille, ragazzi.
1: Ciao,
3: ciao
1: Marco, ciao.
2: Quanti bei sassi
1: che
2: dell'amore,
1: romantico.
2: Vedi? Sì, tanti. Antonio, non scapperai, il tuo sasso dell'amore.
1: Prepara il tuo
2: sapere.
1: Sasso del pinguino perché
4: Guarda, non c'è niente da preparare. Perché sono, e lo sapete, sono talmente tanto spontaneo quando apro il cuore.
1: Guarda che noia, chiudi.
2: Non posso. Metti il disco, qua te la devi lanciare il disco.

0: Sound, Anna White Girl Wasted. Leggiamo un paio di messaggini perché ne stanno arrivando, certo, di bellissimi. Tipo: ciao ragazzi, credo che il mio sassolino dell'amore abbia la forma di un dado vegetale per fare il brodo. Infatti il dettaglio che mi ha fatto capire che la mia attuale moglie era quella giusta è stato quando ho saputo che il brodo lo faceva con la carne, come mia madre, e non con il dado.
1: Bravo.
0: Vedi che alla fine l'abilità in cucina tira sempre per la gola, ragazzi.
1: Sì, sì, no, devo dire che non solo, ma legandomi alla gola, anche la birra. La birra, devo dire che c'era un messaggio prima di un ascoltatore: se al primo appuntamento ordina una birra da mezzo litro, basta, è amore, è fatta.
0: Così, basta poco.
1: Ma attenzione, perché nel frattempo, Antonio, se hai una base misteriosa e anche...
0: Cioè?
1: Una base... Questa è la base morte, Antonio, cioè.
2: Appunto, il mistero morte. Comunque è sempre morte.
0: Non necessariamente.
1: Perché c'è Ale da Giussano che mi ha dato un messaggio.
0: Attenzione.
1: Per Lodovica.
0: Ah, cioè? Leggimelo.
1: Quando la Lodovica...
0: Perché, scusate, la musica degli alieni?
1: Sì, ma infatti, cioè, ma così, vabbè.
0: Metti la musica sexy, vai, sexy.
1: Sexy, sexy, grazie,
0: vai,
1: che vai, devo fare anche la voce un po' impostata.
0: Infatti, vai.
1: Finché rimane... Quando la Lodovica ha bevuto dal mio bicchiere di birra allo Zelig.
0: Ah.
1: E tu davi i bicchieri della tua birra
0: a
1: caso?
0: No, io dal suo... poi ti spiego.
1: Ho detto, scusami, così lo dico lo stesso, che quella è la donna della mia vita e mi sono innamorato.
0: Oh sì.
1: No,
0: è vero, è vero, era successo, avevo sete sul palco, lui era seduto sotto con la birra sul suo tavolino,
1: e
0: ho detto:
1: preso.
0: Scusa, posso un attimo? Grazie, basta. Mm.
1: E da lì
0: Galeotta fu la birra.
1: Esattamente.
0: No, non è successo niente poi.
1: Tutti i controlli poi li hai fatti.
0: Tutti i controlli del caso. No, a posto, a posto.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ehi, ma è il disco perfetto per l'argomento.
1: Per il sasso del pinguino?
0: Sì.
1: The Rock of the Penguin.
0: Lanciato da un treno che stava andando a tutta velocità.
1: Oh, a Fellini, testa fa un film.
0: E no, si chiama così, Riding on a Train. Ah. I Pasadenas 105. Che storia. Si è spaccata la corda vocale.

Radio 105. Proud to be different.

0: danzeteria.
1: La danzeteria per gli amici, no?
0: Per gli amici è un po' calabrese, la danzeteria.
1: La danzeteria, dove si balla.
0: Va Madonna, bene. Madonna, primo disco della seconda ora di 105 Music and Cars. Buon mercoledì 2 settembre. Non l'abbiamo detto in effetti ieri che cominciava settembre, perché...
1: Sì, un po' mi disturba che lunedì non sia stato proprio l'uno.
0: Mamma mia, anche
1: questa
0: me da morire.
1: Questa cosa mi manda in crisi da morire, mi rovina tutto l'anno, vabbè. Andremo avanti, sopravviveremo. Stiamo parlando di sassi, di pinguini. Vabbè, chi ci, se, chi
0: quindi,
1: ci ha seguito. Sì.
0: No, scusami, no, per concludi.
1: No, no, no.
0: Denzeteria. Denzeteria.
1: Vai, dimmi quello che volevi dire.
0: Volevo chiederti se un altro tuo sassolino potrebbe essere l'essere un po' precisi. Cioè, tu sei una un po' precisa,
1: sì,
0: nella relazione.
1: Allora, è una precisione complicata la mia, imparerai a conoscerla.
0: Beh, ma sei friulana, quindi un pochino quella cosa lì ci sta.
1: Però è una precisione apparente.
0: Ah, dentro c'è il caos.
1: Il caos dentro, ma anche, cioè, anche in casa. Tu vedi tutto preciso, ma se apri un'anta ti cade addosso tutto.
0: Okay, ok, ok.
1: Quindi è precisione apparente, però l'apprezzo molto negli altri, assolutamente sì.
0: La precisione.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quindi se vai, scusami, adesso mi piace perché ci stiamo conoscendo anche in onda in realtà.
1: Certo,
0: e quindi è una sorta di... Quando vai a casa anche di amici, amici, cioè
1: sì,
0: quelli che frequenti.
1: Amici.
0: E sono case, amici, sì. E sono case... Nel delirio ti dà fastidio.
1: Mi dà fastidissimo.
0: Ti dà fastidissimo.
1: Ho l'impulso di mettermi a sistemare le cose. E quando siamo a cena insieme, situazioni così conviviali, sono quella che si alza e sparecchia subito. Subito. E ce la
0: quando
1: faccio.
0: È che vieni a casa?
1: Il prurito a mangiare con i piatti sporchi sotto. Proprio mi
0: veramente?
1: Che ansia, sì, molto.
0: No, io quello lascio tutto nel lavandino e poi il giorno dopo pulisco tutto.
1: Infatti, sai cos'amo? Quelle cucine molto moderne che hanno le ante scorrevoli e tu puoi coprire la zona del delitto, quindi il lavandino con tutti i piatti sporchi. A me quella vista lì proprio mi...
0: Ti dà fastidio.
1: Oh, mi manda in crisi.
0: Io c'ho l'isola anche dove cucino e quindi ci sono magari le pentole che rimangono lì.
1: Che
0: le
1: bella
0: mangiamo,
1: isola, però,
0: e
1: che
0: poi
1: bella. No, però al centro del mondo si vede tutto.
0: Si vede tutto. Niente, va bene.
1: Vabbè.
0: Scusate, ma questi sono momenti anche conviviali tra di noi in cui ci conosciamo meglio. Va bene. Abbiamo, credo.
1: Sì.
0: Angelo da Brescia, giusto?
1: Credi bene. Ciao, Angelo.
2: Ciao.
1: Buongiorno, Angelo, come stai?
2: Buongiorno a voi. Bene, grazie.
0: Bene.
2: Bene, voi?
1: Bene.
0: Bene, c'è un ritardo bene, come se tu fossi sulla Luna in questo momento. Però...
1: Sei sulla Luna?
2: No, sono in palestra.
0: Certo.
1: Che un
0: sei
1: po'
0: in
1: è come essere, ci sono personaggi strani in palestra, un po' alieni a volte.
0: Infatti io non vado per questo, perché non vorrei mai che poi mi contagiano così. Angelo, beh, sei in palestra, è proprio quella roba lì, no?
2: Esattamente.
1: In che senso?
0: Che il suo sasso è quello.
1: Cioè, raccontaci il tuo sasso del pinguino, vai.
2: Ma no, sostanzialmente da quando ho iniziato a frequentare quella che adesso è la mia ragazza, non abbiamo fatto altro che iscriverci a gare podistiche da 5, 10, 21 km appunto le mezze maratone e a questa sorta di corse che sono corse ostacoli,
0: sì,
2: che appunto si chiamano Spartan Race.
0: Beh, Spartan Race.
1: Ammazza.
0: E sì, sì.
2: Nell'ultimo anno a questa parte, tra corse podistiche e Spartan, ne abbiamo fatte più di una decina.
0: Cioè praticamente...
1: Quindi... Bravi raga, dai, mi fate sentire di un male con me stessa,
0: sì,
1: veramente.
0: Ma avete tempo
1: anche... Faccio che mangiare,
0: avete la forza anche di fare sesso tra di voi? O è
2: sì,
0: soltanto la...
2: Cioè, l'allenamento serve anche a quello.
1: Lo Spartan,
0: ecco.
1: Sex,
0: hai capito?
1: Chiama.
0: Sì, boom, lanciato sulle rocce.
1: Buttano giù tutto. Ma ascolta, quindi tu hai conosciuto la tua fidanzata... In palestra o in una di queste occasioni, avvenimenti sportivi?
2: No, in realtà in tutt'altro ambiente, poi ce l'ho trascinata in questo mondo.
0: Ok.
1: Quindi lei non era una frequentante, ma l'hai convinta un po'?
2: L'ho fatto come sasso, ho iniziato a farla mettere alla prova e non, lei stessa non credeva di poter fare determinate cose, dopo un po' è riuscita a ricrederci.
1: Ma vedi?
0: Sai che io scappavo con veramente, prendevo il primo jet privato e scappavo ad anni luce di distanza. Dai, ti metti alla prova e facciamo 10 km competitivi.
1: No,
0: ma tua sorella.
1: No.
0: Ma proprio così.
1: Hai avuto fortuna.
2: Così.
1: Perché
2: vedi?
1: Esatto, non è non è da tutti accettare di mettersi alla prova da un punto di vista fisico, quindi superare i propri limiti, far fatica, sudare insieme.
0: Però adesso i risultati ci sono. State insieme da quanto tempo? Scusami, 2 anni hai detto?
2: No, circa un annetto in realtà. Ho iniziato a frequentarci un anno e mezzo fa più o meno.
0: E
2: un annetto questa parte. Da quando abbiamo fatto il passo ho iniziato a trascinare in tutte le gare.
0: Bene, ultima domanda che voglio farti.
1: Cioè, lei quando... contenta comunque, sì. Cioè,
0: primo, non... esatto.
2: Assolutamente. Sì. Okay. Assolutamente.
0: Ma diciamo che quando avete reso ufficiale questa relazione, quindi quando c'è stato il primo vero approccio anche lì in camera da letto, vi cronometrate, sì, fate le cose tutte, no, c'è il photo finish. Dai, dai, che ce la facciamo.
1: Stendimi di più il muscolo. Va, tira un po' più qui.
0: Dai, sì. Il deltoide, più... no, no, è lo psoas. Grazie, che c'è lo psoas bloccato. No, così, cioè, no, no, lì no, non

0: c'è competizione.
1: Questo genere di cronometrazione no, ci godiamo il momento.
0: Bravi, va bene.
2: Aspetta, ultimissima domanda, Angelo. Non so se hai ascoltato la chiacchiera con l'ascoltatore di prima, Marco si chiamava, penso.
0: Sì?
2: Non so, che invece il suo sassolo e il pinguino sono state le serate vino e barrette di cioccolato. Ve le concedete anche se siete così
1: sì,
2: fit tutti e due? Anche voi vi prendete un po' per la gola?
1: In realtà siamo due golosoni che cerchiamo di non perdere la linea.
0: Ah, vabbè, ma quello, vi allenate tanto, ci sta che voi mangiate poi come dei maiali pazzeschi, quindi ci sta.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Bravo,
2: il giusto equilibrio, perfetto.
0: Va bene, Angelo, manda foto perché qui le ascoltatrici donne chiedono.
2: Dello PSOA.
1: Ah,
0: sì,
1: l'ha fatto.
0: Sì, sì, va bene. Ok.
2: Ciao, Angelo.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Un bacione, ciao.
0: Scattare! Va bene.
2: Red flag.
0: Mamma, per me...
2: Fitness forzato? No,
0: sì,
2: grazie.
0: Sì, adesso... Vabbè, lasciamo perdere, sì, sì, che è proprio
2: stanca
0: un argomento.
2: Stanca solo a sentirlo, veramente.
0: Anche io. C'era un messaggio bello che volevi leggere, mi sa, di Tiziana da Napoli, credo.
2: Tiziana da... Ah, sì, sì, quello delle nocciole.
0: Sì, esatto, esatto.
2: Dov'era?
0: Vabbè, sintetizzando, credo che lei sia stata... Cioè, il sasso che l'ha fatta innamorare...
2: Eccolo.
0: Sì?
2: E il mio sasso del pinguino è stato quando il mio lui è venuto a casa mia portando un chilo di nocciole e mi ha fatto la Nutella in casa sapendo che io la amo.
0: Allora, bellissimo.
2: Madonna.
0: Bellissimo.
2: Madonna.
0: Ma tu pensa che bordello in cucina per fare un chilo di nocciole, sguscia la nocciola e mette il cioccolato.
2: Ma chi deve pensare sempre? Pensa al romanticismo, ma la Nutella si fa dentro una... Lo chiudi dentro un robè, frulli... Non è che sporchi in
0: no.
2: giro.
0: Beh, no. Ma i gusci delle nocciole?
2: Ma le prendi già sgusciate,
0: le
2: mica ti metti
0: sgusciate.
2: Lì già.
0: Vabbè. No, io preferisco comprarla. Facciamo prima, va bene. Grazie amici fancarsisti per tutti questi messaggi.
2: Molto carini.
0: Seconda ora, quindi significa che tra poco giochiamo anche.
2: Giochiamo.

0: E il nostro disco per ogni estate di oggi era Loveful dei Cardigans. È sempre un piacere riascoltarla.
1: Bellissimo.
0: Ottima scelta.
1: Grazie.
0: Posso dire?
1: Grazie.
0: Posso dire? L'ho
1: adesso,
0: detto.
1: Adesso hai tutti gli strumenti per poterci scrivere le tue proposte.
0: Non sopravvalutarmi.
1: No, beh, secondo me
0: domani
1: invece
0: ci provo.
1: Va bene, va bene. Nel frattempo, però, siamo in perfetta parità. Il nostro gioco della seconda ora.
0: Vero.
1: Che ormai ha anche i giorni contati, ve lo diciamo, stiamo già lavorando, c'è un team di autori pazzesco.
0: Pazzesco.
1: Sta
0: pazzesco.
1: Lavorando per il gioco
0: quanti
1: nuovo.
0: Quanti sarà? Mille, boh.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Ma di più.
0: Di più
1: altro
0: di
1: che
0: più.
1: Rock in Me, tu sono molti di più.
0: Molti di,
1: molti
0: più,
1: di
0: sì.
1: più. Ma nel frattempo abbiamo il di qua o di là e quindi la sfida è questa. Siamo in parità, dicevo, abbiamo vinto una volta a testa. Oggi si potrebbe iniziare a fare la differenza.
0: Oggi potremo confermare o ribaltare il risultato. Scrivete al 342 41 15 105, facilissimo, di qua o di là.

0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Yes!
1: Yeah! È il momento di giocare al di qua o al di là.
2: Che
1: avete scritto in tantissimi. Ho il fiatone per quei due salti del cacchio che ho appena fatto. Ci rendiamo conto?
2: Va perché bene. Noi non siamo come l'ascoltatore di prima, no. Angelo che va in palestra,
1: che fa le Spartan Race.
2: No. Esatto, no, esattamente.
1: No, no, no, no. Noi facciamo le Spartan
2: dimagnate,
1: abbuffate, sì. Allora, presentiamo i nostri concorrenti di oggi. C'è Cristian da Perugia. Ciao Cristian.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Buongiorno sera anche a te. Buongiorno sera.
3: Buonasera, buongiorno.
1: Ma sai che non ho mai capito neanch'io cosa bisogna
2: buon
1: dire.
2: Pomeriggio. Diciamo buon pomeriggio che ci togliamo dall'impasse. Dall'impasse.
1: Va bene. Cristian, come stai? Dove sei?
3: Bene, sto tornando dal lavoro. Quindi va tutto bene.
1: Quindi sei in macchina o torni a piedi? Com'è?
3: Sì, a piedi no, via distanza è un po' tanta. No, col furgone del lavoro.
1: Ok.
2: Che
1: perfetto.
2: Lavoro fai? Sei un furgonaro, mi sembra di capire.
3: Sono un tecnico installatore di distributori automatici.
2: Beh, sempre vedi. Utili quelli, eh.
1: Servono sempre.
2: Sempre. Dunque, dobbiamo fare subito la prima scelta. Tu sei il primo al telefono con noi, quindi puoi scegliere se giocare con me o giocare con la Lodo.
3: Senza nulla togliere a Dario, ma gioco con la Lodo.
2: Figurati, una Lodo.
1: Mitico!
2: Grazie, Cristian.
1: Cristian, gli facciamo il mazzo!
2: Ecco, grazie Lodo.
3: Dai,
2: anche
3: proviamo,
2: te.
3: Ci proviamo.
1: Dai, va bene.
2: Io aggiungerei una piccola O e diventa Cristiano da Piacenza che gioca con me invece. Cristiano!
1: Ciao!
4: Sono qua, ciao a tutti.
2: Ciao!
1: Eccolo! Come stai, Cristiano?
4: Bene, francamente bene, dato che ho già fatto circa 800 km oggi, però bene.
1: Quindi anche tu lavori sulle quattro ruote?
4: Ho un'azienda che commercializza vino e dato che ho i ragazzi in ferie sono andato io.
1: Ti tocca fare tutte le corse?
2: Che dispiacere, tra l'altro giocare con te che commerci vino, guarda che roba brutta, veramente. Vabbè, se vinciamo magari una bottiglia la mandi, così
4: Questa è un'idea.
1: Largo Donegani 1, l'indirizzo è sempre quello.
2: Quindi devi sperare che non vinca io, capito? Cosa vince di più il tuo
1: però
2: spirito?
1: La nostra macchinetta si guasta spesso, posso dire?
2: Vabbè, vediamo. Allora, vediamo chi di voi potrà scegliere tra le due categorie, ragazzi.
1: Se Cristian o Cristiano, ce la battiamo a pari o dispari?
2: Sì, io pari questa volta.
1: Ok,
2: va bene.
1: Ti tocca. Bim, boom, bam.
2: 3-1-4, pari.
1: E vince sempre lui, va bene.
2: Sì, vinco qua perché poi il resto... Allora, Cristiano da Piacenza, puoi decidere se giocare... Allora, se fosse state donne forse sarebbe stato un po' più facile, perché comunque parliamo di attrici.
1: Non è detto, dai.
2: Attrici donne che hanno vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista o non l'hanno mai vinto, oppure attrici che hanno interpretato nella loro carriera una regina o attrici che non l'hanno mai fatto.
4: Opterei per il primo.
2: Quindi l'Oscar. L'Oscar ci sta. Chiaramente stiamo parlando di Oscar come migliore attrice protagonista, ok?
4: Ok.
2: Oppure che non l'hanno vinto. Io ti faccio un elenco di nomi, hai 30 secondi, se sbagli si torna indietro, mi raccomando, sei pronto?
4: Sì, sono pronto.
2: E allora giochiamo. Kate Blanchett.
4: Oscar.
2: Glenn Close.
4: Oscar.
2: No, Kate Blanchett.
4: Oscar.
2: Glenn Close.
4: No.
2: Jodie Foster.
4: Oscar.
2: Michelle Williams.
4: No.
2: Emma Stone.
4: Oscar.
2: Amy Adams.
4: No.
2: Frances McDormand.
4: Oscar.
2: Bravo. Annette Bening.
4: No.
2: Bravo! Madonna! Mamma che roba! 8! Ne ha fatte 8!
1: Ha vinto, preparato.
5: Ha già vinto.
1: Tutto preparato. Ma cosa? Dai. Ma gli hai passato le risposte. Ma non può essere.
2: Pensa che mi sono anche perso perché era nell'altro foglio e ho perso un sacco di tempo. Magari ne avrebbe fatte anche 9. Perché se ti avessi detto Natalie Portman, avresti detto Cristiano?
4: Oscar,
2: e quindi ne avresti fatte 9 se non avessi perso tempo.
1: Beh, mamma, che bravo, posso dire. Ma te ne intendi di cinema o proprio è culo puro?
2: Culo.
4: Allora, un po' e un po'.
1: Ok, ok, okay, va ci sta. Va bene. Allora, Cristiano, bravissimo. 8 punti, Cristian. Ce l'abbiamo un po'. Un po' pelosa.
3: Un po'.
1: Allora, a noi tocca.
3: Ci proviamo.
2: Mi porto comunque un silk e pill domani.
1: Allora, Cristian, a noi toccano le attrici che hanno interpretato una regina o che non hanno interpretato una regina. Quindi basta che mi dici regina, non regina. Ok?
3: Ok. Ok.
1: 3, 2, 1, vai Cristian. Helen Mirren.
3: Non regina.
1: No, Helen Mirren.
3: Regina.
1: Sandra Bullock.
3: Non regina.
1: Meryl Streep.
3: Non regina.
1: Margot Robbie.
3: Regina.
1: Kate Blanchett.
3: Non regina.
1: No! Helen Mirren.
3: Regina.
1: Sandra Bullock.
3: Non regina.
1: Meryl Streep.
3: Regina.
2: No! Zero! Ma hai sbagliato, l'avevi già detto!
1: Christian!
3: Lo so, l'emozione.
2: Mamma mia!
1: Dai, era difficile però.
2: Era difficile.
1: Possiamo spezzare un'arancia,
3: questo,
1: per favore.
3: Questo era tutto a culo.
2: Vabbè, sì, c'è, era puro immagino, culo, però
3: sì.
1: Christian, niente, speravo in una manciata di punti, ma zero.
2: Che dispiace.
1: Mamma, Dario, ma smetti, guarda, che fastidio mi dai. Prurito mi viene.
3: Mi dispiace, l'odio.
1: No, ci rifaremo, Christian.
2: Dai, con gioco nuovo.
1: Esatto.
2: Sarà bellissimo. Ecco. Va bene. Cristian, saluta chi vuoi.
1: Vai.
3: Io saluto voi, grazie per la compagnia che ci tenete.
2: Grazie.
3: Saluto mia moglie Ilenia, i miei figli Ambra e Davide e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
2: Va bene.
1: Un bacione a tutti quanti.
2: Ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
3: Grazie. Ciao, buona serata. Grazie.
2: E allora, Cristiano, abbiamo vinto
1: il CR7 dei giochi.
2: Madonna, ragazzi, 8 con una categoria difficilissima.
1: Genio,
2: bravo. Bottiglia di vino per tutti. Radio Largo Donegani 1 o Via Turati 9, scegli tu, non è un problema.
1: Abbiamo 2 ingressi, non importa.
4: Domani mattina sono a consegnare a Milano.
2: Perfetto.
1: Ma vedi che coincidenza.
2: Qui, guarda, ti aspettiamo.
4: E sono anche vicinissimo perché sono all'ex Wild Club.
2: Sì, che non so, non ho idea. Però.
1: Ma benissimo.
4: Non me la ricordo, esatto. Comunque è vicino a quest'una.
2: Ah, quindi proprio qui dietro.
1: Ma
2: allora lo dico alle guardie, lo dico qui alle nostre guardie giurate.
1: Scusa, Cristiano, scusa.
2: Che passi a lasciare una bottiglia per Music and Cars. Va bene, intanto ti porti a casa il kit di Radio 105. Saluta pure chi vuoi.
4: Madonna. Saluto la mia compagna che mi odierà perché sono in linea con voi.
2: Sì.
4: E mio figlio che si vergognerà.
2: Perché sei in linea con noi.
1: Ecco, per lo stesso motivo.
2: Va bene. Ciao Cristian.
1: Un bacione. Grazie. Cristiano.
2: Sì, pazzo.
1: Ciao Cri.
2: Ciao.
1: Io non ti sopporto già più. Mi vuoi con questo sorrisetto saccente.
2: Il gioco è questa roba qua. Il gioco a volte.
1: Sì, ma non tutto è perduto.
2: No. Beh, oddio. Allora.
1: Un gilettino.
2: No,
1: dai,
2: il cappotto
1: uno smanicato.
2: No. Però ad oggi siamo 17 punti per me, 6 per te.
1: Ma sto facendo schifo.
0: Ma tiragli un sasso a proposito.
2: Me l'ha già mandato il primo giorno delle puntate, mi ha portato l'ossidiana, è perfetto, vabbè.
1: Spero.
2: Il di qua o di là torna però domani.
5: 105 Music and Cars ha presentato

0: Ready, le 17.41, un Dario Spada con il petto gonfio. Sì. Ma che dico gonfio?
1: Dopato proprio.
0: Dopato sotto steroidi, sì. Perché ha vinto già sta settimana per ben due volte.
1: Incredibile, è già un record
0: per me. Due volte di fila è insopportabile.
1: No, di fila purtroppo no.
0: No, di fila no.
1: No,
0: di fila
1: no, no. Quindi vabbè. Ecco, quello non possiamo dire che sia sicuramente la mia grande... No... Il mio grande talento questo gioco, però a volte ho anche delle grandi fortune.
0: Però sei in netto vantaggio, ecco.
1: Sì, a punti, perché ho avuto degli ascoltatori molto bravi. Ecco, quella è la fortuna di essere scelto o non essere scelto, perché Cristian ha scelto te.
0: Vero,
1: capito? Se avesse scelto me, avrebbe avuto magari...
0: Peccato Cristiano, il CR7 del di qua o di là, capito?
1: È tutto un gioco di fortuna, poi alla fine è di bravura per chi sta giocando, ma a volte... È solo culo.
2: L'arena non la pensa così, comunque.
0: Infatti ho visto un po' di messaggini arrivare, sentiamo.
3: Ma c'è Dario, culone, busone.
1: Ma no, allora,
0: culone, busone.
4: Mata di Dario.
5: Grande lodo, grande vittoria.
1: No.
5: Hai perso?
1: Sì.
5: Che imbroglione che Dario.
0: Vero?
5: Lavoro incredibile.
6: Mamma che ladro.
1: Ma perché cosa
6: Mamma
1: ha fatto?
6: Che ladro, Darietto. Cambiavi la tonalità della voce per far capire che era
1: cambiavo
6: che aveva
1: la tonalità
6: vinto l'Oscar,
1: della voce.
0: Anch'io l'ho sentito.
6: Ladro, Darietto, ladro.
5: Questo, cioè... Lodo, tranquilla, sta settimana è andata così. Ma la prossima settimana ci andiamo a ripiglia tutto chi lo conosce.
0: Il nostro, bravo!
6: Dario, sei il solito ladrone.
1: Ma non è vero,
6: le
1: no?
6: risposte. Sì, no, sì, no, sì, no.
0: Cioè?
6: Che caso, sei proprio ladrone.
1: Vabbè, lì era in regina.
5: No, domani proviamo a fare un 10-0,
0: dai.
5: Così iniziamo la settimana.
0: Si può fare.
5: È dura, ma noi ci proviamo.
0: Assolutamente.
1: Comunque,
5: Dario,
1: no.
5: Bruyun.
1: Ma perché? A parte che no, anche se facessi 10, domani 16. Io 17, quindi comunque
0: È vero che tu intonavi un po' la voce, facevi capire la... Oh, la B.
1: Ma no,
0: sì,
1: ma
0: facevi.
1: No,
0: è vero. È vero, no, se ne sono accorti tutti.
2: Io faccio la regia Enrico Papi, facciamo i giochi, quindi queste cose io sono il bar per adesso, lì il notaio.
1: Mi vedi che mangi, come si dice a Palermo, proprio.
0: Sai, è frustrante giocare contro qualcuno che comunque non è onesto, no?
1: Però, ma ragazzi, non mette, già la gente lo crede veramente, poi se voi rincarate la dose mi arriva la finanza sotto casa, cioè per un gioco tra l'altro assolutamente dove non è che regaliamo appartamenti.
0: Quello che ti meriti, quello che ti meriti.
1: Vabbè, metti il disco, vai, tu Camacarena. E tu invece...
0: E tu Camacarena.
1: E io Camoreno.
0: E io?
1: Ma...

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: e tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Braccio fuori dal finestrino, qualcuno ha scritto: Lodo, stai attenta all'orologio con Dario Spada. Ma la Lodo,
1: infatti, vedete, non ce l'ho.
0: Però all'inizio della puntata ce l'avevi. Sarò stato io?
1: Oh cacchio,
0: sarà stato qualcun altro?
1: È sparito.
0: Va bene, Sebastian Ingrosso comunque con Reload. Reload potete, se volete. Ecco, una cosa che non diciamo mai è che se volete riascoltare le puntate potete andare o sulla nostra app o sul sito
1: 105.net. Brava. Alla sezione 105 Music and Cars, lì trovate tutto. Grazie amici per averci seguiti oggi, è stata una puntata molto bella. Abbiamo parlato di sassi e di pinguini.
0: Sì.
1: Di vittorie poco meritate.
0: Questo purtroppo spero che sia il leitmotiv del programma da adesso in poi, le vittorie poco meritate.
1: Vedremo.
0: Io in tutto ciò ho delle mandorle che girano per la bocca.
1: Sì, siamo un po' impastatelli.
0: Sembra un lama.
1: Forse è arrivato il momento di salutare.
0: Esatto.
1: Cosa dici?
0: Allora, salutiamo in ordine sparso la zia, grande zia.
2: Ciao zia.
0: E bentornata ancora.
2: Dario, sei gigante.
0: Benissimo, grazie zia. Grazie mille, buon pomeriggio alla Pinnetta e redazione. Grazie.
1: Ciao Pinnetta.
0: E poi ultimo.
3: È certo.
0: Ultimo.
1: Ma non
0: certo.
1: Per importanza.
0: Lodovica Comello, grazie.
1: Ragazzi,
3: infatti, stavo
1: grazie
3: giusto dicendo.
1: Stavi giusto dicendo grazie a tutti, vero?
3: Grazie di cuore, ma comunque stiamo riascoltando la puntata perché in effetti c'è stato un cambio di intenzioni quando Dario dava le risposte.
1: Insomma, stavi riascoltando al VAR, vero?
3: Sì.
1: Vero? L'ho percepito anch'io. Sì, va bene.
0: Insomma, domani ci sei ancora, vero?
3: Ultimo giorno,
0: non
3: poi
0: lo so.
3: C'è Pivati.
0: Non credo, forse mi ha chiamato Spine, forse viene lui domani. Va bene, grazie mille.
3: Hai finito.
1: Ciao a tutti ragazzi, a domani, ciao Darietto.
0: Ciao Lodo, ci sentiamo alle 16, ciao.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
14: Внимание, внимание! 22 to the killing.

0: avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
2: Avanti, avanti, ci posto!
3: Dai Marco Galli, vieni al mare!
1: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Ciao capitano, buongiorno, sono Fabio da Chieti. Mi fareste ascoltare Alan Parsons Project, Eye in the Sky? Grazie, ciao.
0: Avanti, avanti, c'è, c'è posto.
1: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
1: E dalle 7.
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Mai sciacquarsi la bocca dopo aver lavato i denti.
3: In che senso?
4: Secondo il dentista canadese Arash Ravambaksh, per ottenere il massimo, diciamo, dalla lavata dei denti, bisogna far sì che il fluoro, dopo lo spazzolamento, resti il più possibile sui denti stesso. Se invece noi risciacquiamo immediatamente, rischiamo di portare via anche il fluoro dai denti.
5: No, ma basta farlo col colluttorio invece che con l'acqua.
2: Col colluttorio.
4: No, attenzione, il colluttorio può dare problemi. Basta questo chicco di pisello sul dentifricio.
5: Dai, per favore.
2: E con questa chiudiamo l'argomento. Perché io non vi tengo. Io non ho proprio voglia di starvi dietro.
6: Devo mettere il chicco di pisello.
5: Lascia stare. Dipende dallo spazzolino. Se è grosso, ci metti il pisello intero.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Il protagonista sei tu.
8: Capitano, è spettacolare sta cosa. Cioè, io che uso il dentifricio con i carboni attivi, che poi ti faccio un sorriso tutto nero.
9: Anche la mia igienista me l'ha consigliato. Mi ha consigliato di lavare i denti, ovviamente col dentifricio e tutto, poi di non risciacquare la bocca, di lasciarlo, così dice che agisce ed è meglio sia per i denti che per le gengive. Giusy da Brancaleone.
10: Ciao Boris! Non è comodissimo il pisello in bocca quando uno si lava i denti?
11: Ma scusate, dopo che io mi lavo i denti ho tutti i pezzettini magari di cibo che mi sono rimasti in bocca, che faccio, me li tengo anche quelli? Ciao, Sara da Candiolo.
12: Quando ero piccolo mi davano le pasticche di fluoro, poi no, il fluoro no, fa male, non si può prendere, niente più fluoro. Adesso lo devo tenere in bocca e dentifricio perché il fluoro deve essere assorbito. Decidetevi, ciao.
13: Ciao ragazzi, ma i dentifrici più costosi non hanno il fluoro, eh?
14: Capitano, aia, io l'ho detto a Boris, ho messo il pisello sullo spazzolino e sto lavando, ma aia, aia!
15: Ragazzi, ma io sgrido ogni giorno mio figlio perché non si sciacqua la bocca dopo aver lavato i denti. E adesso vi dite che lui fa la cosa giusta. No, mi devo ricredere. Ciao, Alessandra da Varese.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
7: Summer.
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Arrivate l'estate.
7: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
19: così. Ciao ragazzi, vorrei ascoltare King Carnes con Betty Davis Sai. Verso le 6 e un quarto, grazie.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
7: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
7: Quando vuoi tu.
17: E arriva dall'estate.
4: Dai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105. 105.

0: avanti avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto
0: 2.0, la tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Ehi, hey Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
11: 2 biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 02 41 15 105.
1: Ciao, vorrei sentire More Than Word degli Extreme. È una canzone a cui tengo tanto, quando ero ragazza l'ascoltavo. Sono Michela da Macerata.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: fare un bel bagno.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
3: Summer. E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È tutto esaurito.
2: Solo su Radio 105.
4: Per moltissimi italiani settembre è il mese della ripartenza, sì. È il mese in cui molti iniziano a stilare l'elenco dei buoni propositi, certo. No, però la cosa positiva è che per moltissimi italiani una percentuale molto alta
5: marketing.
4: I buoni propositi quantomeno quest'anno sono imparare qualcosa di nuovo.
6: Brava! Oh,
7: che bello.
8: Sì, la volontà degli italiani sarebbe quella di poter aprire nuovi orizzonti e quindi di cambiare la propria routine attraverso un'iniziativa che è diversa da quella degli anni scorsi, che può essere un corso di palestra, che può essere una lingua nuova, corsi di cucina, per esempio.
4: Vedi, quello farebbe bene a me. Invece scriviamoci insieme io e te.
7: Sì, perché no?
8: Corsi più particolari, diciamo, sono afferenti alla sfera personale. C'è chi sceglie lo yoga naturalistico, oppure c'è chi sceglie la meditazione tantrica.
4: Sì. Allora noi ve lo chiediamo, dai, se avete già in mente un elenco, una lista di buoni propositi.
7: Beh, che cose più semplici come mettere ordine in casa, liberarsi delle cose vecchie.
4: Per esempio, cosa potrebbe essere
6: un'idea? Amici, ma quali sono i vostri propositi di quest'anno? Ma

0: fatecelo.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
3: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu,
4: sei tu. Buongiorno ciurma, per prima cosa programmare un lungo weekend a Trapani, perché non si è mai stanchi di viaggiare, almeno per quanto mi riguarda. Dopodiché, come programmazione, avrei in mente un corso di tango. Simo Fiorano.
5: Buongiorno ciurma, io ho comprato online un corso per la creazione di River Table. Ciao ciurma, colazione, Fabio da Milano.
6: Buongiorno ciurma, io e mio marito siamo andati alla Decathlon e abbiamo comprato il necessario per fare trekking, quindi un buon proposito è quello di andare a camminare. A colazione, ciao a tutti!
7: Ragazzi, la moda del momento è la biodanza, la danza della vita!
8: Ciao ciurma, sono Monia da Modena. Io invece ormai sono 5 anni che faccio una bellissima disciplina che si chiama Kangoo Jumps ed è fantastica, dà energia, potenza e tanto divertimento. Ciao a tutti!
9: Buongiorno ciurma, sono Walter da Trieste. Ho deciso che adesso metà settembre andrò a iscrivermi a un corso di stappa birra e buttati sul divano.
6: A culaccione!
10: Io invece chiedo, è possibile avere una sorta di promemoria con la voce di Boris, con la sua voce da, scusate il termine, perculatore, che mi obbliga ad andare a fare sport? Grazie, Marica da Ravenna.
11: Ciao ciurma, allora secondo me fare qualsiasi tipo di sport oppure anche solo comunque un corso che ti prenda un po' di tempo e ti liberi la mente è fondamentale per la sanità delle persone, non solo mentale ma anche fisica, e quindi continuate, continuate, continuate, l'importante è fare qualcosa. Senza le scuse di non avere tempo, perché un'oretta si può sempre ritagliare. A colaccione, Marco l'idraulico di Milano.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
2: Summer, Summer.
3: Oggi
2: il protagonista sei tu.
3: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
12: Dai Marco Galli, andiamo al mare.
2: Solo su Radio 105.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buona giornata da Boris Mantova. Non si possono escludere tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia, è l'allarme del ministro degli esteri italiani, ma Salvini prende le distanze. Il Financial Times definisce Vannacci cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Europa e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera al provvedimento che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. Il sindacato delle toghe critica il ministro della giustizia Nordio per l'invio degli ispettori. La procura intanto ricorre al riesame contro la scarcerazione dell'abusatore pentito. Il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno la spesa sanitaria pubblica si è attestata al 6,2% del PIL. Il risultato è l'impoverimento delle famiglie fino alla rinuncia a esami diagnostici e visite specialistiche, dati della Fondazione Gimbe. Mostra del cinema Leone alla carriera ieri sera per George Clooney, che dal palco di Venezia ha attaccato Trump senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato da persone meno capaci di farlo. A novembre ci sono le elezioni, se vanno bene avremo maggiore normalità. Lo sport calcio, Udinese-Venezia 2-1, i friulani vincono in rimonta, troveranno agli ottavi l'Atalanta, stacca il passo anche il Sassuolo che supera il Frosinone ai rigori, prossimo step sarà la Juventus. Volley, l'Italia fatica ma piega la Svezia e vola in semifinale dove affronterà Olanda o Polonia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao, sono Marta da Cornate d'Adda, volevo ascoltare la canzone di Rino Gaetano A mano, grazie e buona giornata.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: richiesta. L'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Per svegliarci bene potremmo ascoltare Sweet Disposition dei Temple Trap, Maddalena da Piacenza.
2: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Ciao, buongiorno, sono Giulio di Porto Sant'Elpidio. Una signora tremolante entra in un sexy shop. Buongiorno, scusate, che per cortesia avete quei vibratori Moulinex tre velocità, 25 centimetri lunghi, 15 centimetri di diametro? Sì signora, ce l'abbiamo, mi dica, mi faccia la cortesia, mi dica come si spegne.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È quesito.
4: Il quesito.
3: Tutto esaurito.
4: Il tutto esaurito.
5: Torna la saggezza popolare nel quesito di tutto esaurito. Buongiorno. Un antico modo di dire recita che non c'è due senza...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per traffico tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma-Sud, grande raccordo anulare. Lungo la 10 sono segnalati lavori di manutenzione tra allaccio A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce e Arenzano, direzione 20 miglia. Cantieri anche sulla tangenziale di Napoli tra barriera Napoli-Ovest e lo svincolo Pozzuoli-Via Campana. Sull'A55 tangenziale sud di Torino sono segnalati materiali dispersi lungo la carreggiata all'interscambio diramazione per Moncalieri verso Santena A21 Torino-Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi, eccola, un antico modo di dire recita che non c'è due senza tre. È questa la risposta corretta.
10: Il vincitore è...
11: Ciao.
12: Il quarto viene da sé.
11: Ma dai.
12: Sapevi?
11: No.
12: Buongiorno amici, buongiorno dalla ciurma.
3: Ma buongiorno a te cara Ilenia, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Luiz Malan e
12: sì.
3: Max Madaroma.
12: Allora non c'è due senza tre, naturalmente tre. Allora moltissime le risposte corrette, un solo vincitore, sì, che però annunciamo tra poco.
3: Prima vogliamo i vostri dischi buongiorno bastardi, sì. Chiederli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocal, la tua canzone con la tua dedica, vieni in onda con noi,
12: sì,
3: ci racconti un po' qualcosa
12: con scritto disco buongiorno. Mi raccomando amici, quando vi richiameremo, quindi tra non molto pronti, non dite pronto,
3: no,
12: ma rispondete con un bel buongiorno. Abbiamo la busta. Chi apre?
3: Apro io.
12: Vai. The winner is
3: Pietro da Piede del Grappa.
12: Dov'è Piede del Grappa?
3: Ma qua è vicino, qua le province, qui. Provincia, qua.
13: Vicino al fiume Grappa.
3: Sì. C'è il piede, perché un piede fa un passo alla volta.
12: Passo piano.
13: Ma scusate, il piede si aggrappa.
12: Ma mi sa che la grappa l'avete bevuta voi due.
14: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: girls, turn me up.
1: Ehi Marco Galli, andiamo al mare.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Summer.
4: E dalle 7?
3: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
5: Abbiamo un test che dura 10 secondi.
6: Sì, sì.
5: Che ti dice quanti anni vivrai.
6: No,
7: no.
5: Iniziamolo.
6: Sì, accovacciatevi.
5: Accovacciatevi.
6: Fisicamente. Sedetevi per terra, facciamo così.
5: È il voi test... lo state facendo?
7: Io no.
5: Ok, ci
7: ho
5: sono.
7: Paura.
8: Siamo in terra.
5: Va bene.
6: Al mio tre.
5: Sì.
6: Alzatevi senza alcun tipo di sostegno.
8: L'ho fatto.
7: Allora ti confermo, Marco, che Ilenia si è alzata subito.
5: E vabbè, pizza no.
8: Aspetta,
5: non può alzare
8: come...
7: pizza non...
5: Ma
7: no,
5: non,
7: no,
5: puoi, non puoi aiutarlo sostegno. Invalidi il test.
8: E allora lo lasciamo in terra.
5: Deve deve alzarsi da solo. Vabbè, quindi no, Ilenia si è alzata da sola.
6: Abbiamo avuto la nostra risposta.
7: Quindi
5: e cosa vuol dire?
6: Ti si è alzato immediatamente senza,
8: muore domani? Sì? No.
6: Senza alcun tipo di sostegno.
5: Sì.
6: Ha un rischio di morte nei successivi 10 anni. Ma decisamente dai. Inferiore ad esempio a pizza. Che non è riuscito ad alzarsi. Sì. Il motivo è legato a vari fattori, soprattutto dell'età avanzata. In questo test si mira a capire qual è l'effettiva capacità di mantenere l'equilibrio, che è un indicatore dell'invecchiamento. Ad esempio, l'età biologica di pizza, visto che non riusciva ad alzarsi, è intorno ai 77 anni.
5: Capito, pizza? Infatti qua scrivono pizza ha solo 2 minuti di vita.
9: Avanti, avanti, ci posto!
3: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Capitano, aiuto, aiuto! Come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, non riesco più a scendere né a risalire! Né a scendere né a risalire! Accolazione, Ivan da Trento!
11: Adesso non posso né scendere né salire! Né scendere né salire! Né scendere né salire! Rimango qua!
12: Scusate, ma io è da fine maggio che lavoro tutti i giorni 10-12 ore al giorno e se lo faccio ora praticamente muoro domani, abbiate pazienza, e come faccio? Non si può, dai.
13: Buongiorno capitano, sono il macchinista del treno, sono uscito dal mio treno sulle rotaie, mi sono accovacciato e tatam tatam, tatam tatam, tatam tatam.
14: Ma voi siete tutti matti, siete tutti matti. Oh, mi fate morire dal ridere. Orianna Padova.
15: Ma che cazzo di esperimento è, Boris? Ma per forza ambientali differenza tra Ile e pizza, ma dai!
16: Capitano, e io mi sono alzato, però sono finito di faccia contro il muro. Ho appena sputato 4 denti. Secondo te mi resta ancora molto da vivere?
17: Capitano, capitano, stavo provando, sono rimasto bloccato. Oddio, sono solo in casa, adesso cosa faccio? Mutiamo il 118, forse che è meglio. Ciao belli!
18: Come ci si sente ad essere il primo programma radiofonico che è stato in grado di decimare i propri ascoltatori tramite un test fisico?
19: No ragazzi, io ve lo giuro, non ho mai riso così tanto, ho le lacrime agli occhi. Ciao da Marica e grazie.
2: Cocco bello, cocco!
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Summer!
3: Avanti avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
4: Solo su Radio 105.
20: Tra poco su Radio 105.
8: sta tornando, ormai manca pochissimo. Il nostro capitano, il nostro Marco Galli.
0: Ciao,
8: lunedì prossimo è scegna della data.
5: Ciao, Marco.
8: 7 di settembre, così saremo pronti, insomma, ad inaugurare ufficialmente la nuova stagione di Tutto Esaurito. Adesso siamo, tu ci insegni, Piripizza in transumanza.
0: Transumanza, patatina, aspettando tutta la baradena.
8: Sembra una vita, ragazzi.
5: Sì, sembra una vita, ormai ferie dimenticate.
20: Esatto.
8: Mamma mia.
5: È iniziata pure l'allergia.
8: Ecco, a posto siamo, ce ne più, amici?
5: Mamma mia.
8: Però ti faccio i complimenti.
0: Bravo.
8: Sei riuscito, sì, in meno di un minuto ti ho cronometrato, a cambiare la password del computer aziendale.
0: Bravo.
5: Sono cambiato.
8: Di solito, amici, ci mettevi una settimana, dovevi chiamare tutta Mediaset.
5: Sì.
8: Io ve lo dico, signori, dopo il rito, il rito propiziatorio,
5: di
8: buon auspicio per l'inizio del nuovo anno, perché per molti spesso settembre, no, è la vera e propria ripartenza. E dopo il rito di ieri, caro Pizza, in molti
5: si sono
0: buona.
8: Buona. Adesso dice su chi so chi.
5: Stavo bene ieri, adesso sto tutto costipato, tutto.
0: Aspetta.
5: Sana, giumbo qua.
0: Perché tu
20: non
0: hai preso le medicine del mio sciamano. Te l'avevo date. Scusa.
5: Mi hai dato dell'erba, pensavo che fossero.
0: Ma quelle sono tutte erbe.
8: Sono erbe mediche, certo. Erbe medicali.
5: Come si prendono?
0: Come si prendono? Te lo devo dire come si prendono.
20: Mi chiudo con il proverbio.
0: Sì.
20: Disse il saggio allo stolto: finché non parli, sembrerai colto. Che significa che appena una persona si esprime, riusciamo a capire il suo livello di intelligenza.
0: È meglio stare zitti.
8: Mamma mia,
0: allora,
8: quindi
20: sì, forse sì.
8: Sì. Mettiamo musica stamattina, facciamo 3 ore di musica. Zitti.
3: Tra poco, Tutto Esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
21: C'è Tutto Esaurito. L'estate qui con me.
22: Buongiorno, buongiorno.
23: Buongiorno.
22: Buongiorno.
23: Per tutto il giorno.
22: Per tutto il giorno.
8: Eccolo qui che ritorna al disco Buongiorno. L'avete scelto voi, naturalmente, con i vostri messaggi al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram. E noi vi stiamo già chiamando.
0: Attenzione.
8: Taglione. Saranno 5 gli squilli?
0: 5, oggi solo 5.
8: Ah sì, no, sempre sono 5.
0: Ah sì, sempre.
8: Allora, occhio però, Non dovete dire pronto, no. Mi raccomando, un bel buongiorno, urlatecelo in faccia se volete. Pizza, sei felice? Oggi è giovedì.
0: Oggi è giovedì, giovedì.
8: Attenzione, È il primo.
0: Ah sì.
8: Tov, vedi, Pieve del Grappa, ne parlavamo prima. Tov, provincia di Tov.
0: Ho visto la TV ieri.
24: No.
0: Sì, pronto, buongiorno. Senta.
24: Buongiorno.
0: Ciao. Sì. Buongiorno, ma.
8: Hai detto pronto o hai detto buongiorno?
24: Ho detto buongiorno.
0: Hai detto
8: subito,
0: buongiorno.
8: D'amblè, bravo allora, dai.
0: Bravo.
8: Bravissimo. Complimenti.
0: Ha detto buongiorno.
8: Chi sei?
24: Sono Pietro, e mi chiamo da Pieve del Grappa.
0: Ah,
8: no,
0: vedi?
8: Sei tu?
0: Non ci credo. Tov?
24: Sì, sono
0: io.
8: Ah, hai capito?
0: Fa.
8: Quindi Pieve del Grappa, diciamolo per bene,
0: sì,
8: è in provincia di
24: Treviso.
8: Di Treviso,
0: detto,
8: ma certo. Tov. E tu che fai a Pieve del Grappa?
24: Infatti adesso sono arrivato a Pieve di Soligo.
0: Sì.
24: Per lavoro.
8: Sì.
24: Faccio distribuzione di bevande.
0: Ah,
8: distribuzione di bevande.
0: Tutto a piedi ha fatto.
8: A piedi, ma
0: no.
24: No, sarà... a piedi no, magari.
8: A piede. Mamma mia. Senti, qual è il tuo disco Buongiorno e a chi lo dedichi?
25: Non lo sa perché ho sbagliato il numero.
0: Ah, sì. Io camminerò.
25: Ma che cosa?
0: Ah no?
8: Vabbè, ma scusami, ma in linea facciamogli share in un disco,
25: sì,
8: ormai,
25: no? Poverino, lui non ha scritto un disco.
8: Io ve l'ho detto che stamattina la grappa l'avete bevuta voi due.
25: E mi sono fatto trasportare dal piede.
8: Dalle vocciole. Senti, c'è una canzone che vorresti ascoltare?
0: Sì, qualsiasi.
24: Sì, mi piacerebbe ascoltare I Zombie.
8: Bellissima. Vedi che caschiamo in piedi. A chi la vorresti dedicare?
24: Ma intanto a tutti voi, perché ogni mattina vi ascolto. E
0: grazie.
24: riesco a svegliarmi di mettermi in moto per lavorare.
8: Pensa, grazie di cuore. Ti mandiamo un bacio enorme, ci vediamo a Pieve del Grappa.
1: Buongiorno
0: per tutto il giorno. Hai detto caschiamo in piedi? No, sì. Caschiamo in Pieve.
8: In Pieve.
0: Scusa, senti qua. Camerisa, glielo dici tu, buongiorno.
6: Buongiorno Italia.
0: Ti passi il violino perché.
6: Zombie.
8: C'è la Micci, ma Micci non è ancora arrivato.
0: A Pieve.
6: 1994.
0: Ma dai.
8: Tu che facevi nel 94?
0: Lascia stare.
8: Già lavoravi?
0: Ciumbia.

0: 是，是。
1: 好几百只三。
0: Radio 105 sono le 7.02
1: io non dico un cervellino
2: Radio 105
3: il capitano
1: aiuto
3: ciao Martino
1: torna presto ciao Betty
4: ciao
3: esaurito ciao pizza
1: ciao. Soltanto un nome stamattina Betty mi ha fatto spaventare perché
4: in che senso?
1: Alle 6:30 nella chat il gruppo scrive buondì, ho detto aia
4: come viene, sei cattiva
1: non viene, no, no invece
4: io che vengo sempre.

0: No.
1: Arrestate.
0: Giù.
2: Dai, lo puoi dire a gran voce. Oggi è
1: Giovedì, signori,
2: gnocchi. Sono le 7:03 e noi ci siamo. La ciurma,
1: buongiorno.
2: Buondì, buondì e buona estate da tutti noi. Naturalmente buona fine d'estate, ma in realtà
3: leggevo
2: la rassegna di Boris che sta per arrivare un'altra ondata di caldo pazzesca. Quindi siamo ancora nel pieno proprio dell'estate con l'africano, che insiste sul nostro paese, quindi 35 gradi, 40 gradi, ci strapperemo i vestiti, ci strapperemo il pelo, il sottopelo. No, tutto questo per dire che insomma il weekend è alle porte e chi può, i più fortunati potranno evidentemente godersi un altro weekend, un altro fine settimana di mare, di sole, di spiagge.
1: Bravi.
4: Buongiorno
2: amici, ci sei?
4: Ci sono, l'ho ascoltato. Sistemato il violino.
2: Hai sistemato il violino?
4: Sì. Non c'era spazio, c'era un sacco. Mamma mia, quanto casino che hanno lasciato.
2: A chi?
4: In generale, i colleghi.
2: Ma dove?
4: Qui sotto.
5: Perché fa così adesso, Mitch?
4: C'ho il fiatone. Mamma mia, c'ho il fiatone.
5: Povero però.
2: No, ragazzi, la scena è surreale perché io non me l'aspettavo. No? Noi siamo seduti ad una postazione, schierati. Guardando in TV canale 66, vi salutiamo da qui del digitale. Ci vedete, io sono in mezzo. C'è Pizza alla mia sinistra, Mitch alla mia destra. Davanti a noi Fabio Liuzzi in regia. E poi da Roma, lo sapete, collegato al nostro Max Maddi, Betty nello studio Rosa. Io ero girata completamente dalla parte di Pizza, quindi proprio ruotata,
1: sempre
2: 180 gradi. E niente, pensavo che Mitch ancora non fosse arrivato. Mi giro del botto, sento una voce, lo vedo.
1: Te sei spaventata.
2: Dicevi, Pizza?
1: Cosa stavi dicendo? No, noi siamo tutti seduti, hai detto.
4: No,
1: a diglielo, Mitch.
4: No, non siamo seduti.
2: Abbiamo una sedia in tre e ve la rubo io, sì.
4: La usiamo capovolta durante la pausa.
2: Non è vero. A parte che lì c'è un'altra sedia, guarda. Quindi la puoi prendere. Ma poi io sempre vi chiedo, volete sedervi voi? No,
4: vabbè, ma siamo gentleman, Pizza.
2: Perché siamo uomini veri. Siamo uomini forti.
1: E quando non ci sei che ci sediamo.
2: Infatti. Chi è, Betty, chi è?
5: È il caso di sentire.
2: Attenzione.
5: Questo.
2: Sì.
1: Basta ragazzi, è tutto il giorno che la canto, ma
2: comunque vi dirò che mette bene, mette allegria,
1: guarda
2: che proprio ti rigenera totalmente. Boris, cosa?
1: Boris, gli dobbiamo cantare una canzone a Boris.
2: Boris sta facendo Jumbo Buana,
1: sì. Hakuna Matata.
2: Hakuna Matata.
4: Funziona.
2: Vabbè, funziona. La sentiamo un pezzettino. Dai, ormai è diventato un pollino. Almeno per questa settimana. Per questa settimana vi ricordiamo, amici, siamo ancora in transumanza. Perché poi, insomma, tutto esaurito la versione, quella vera, quella bella, quella ufficiale, partirà lunedì prossimo, 7 di settembre, perché ritorna il nostro capitano.
5: Pizza, però devi cantarla anche al capitano quando torna.
1: No,
5: dai.
1: No, amore. Dopo mi sgrida, fa dove caspita sei andato a far casino anche là.
4: Amore. Fai conoscere anche in Africa.
2: Non è vero. Guarda che ce la richiedono. Oggi giovedì, vogliamo succhi succhi. Ci scrive per esempio Cristiano. Perché. Senti come ti mette bene. Dai, alza il volume, alzati.

0: il rito, insomma, di questa settimana di transumanza per quel che riguarda tutto esaurito. Intanto invece
1: è il nostro risveglio muscolare.
0: Risveglio muscolare, corretto, corretto. Come se fossimo un po' ancora in vacanza al villaggio turistico. Invece in molti questa mattina riascoltando insieme a noi Avanti Avanti C'è Posto, e quindi risentendo un po' di diciamo stralci, tutto esaurito, esatto, di party cult, ha rifatto il test dell'età.
2: Ancora?
0: Sì.
3: No, io non lo faccio.
0: Allora, praticamente, che cosa era successo un po' di tempo fa? Boris aveva dato una notizia della serie: siete ancora giovani fisicamente, ma anche a livello proprio cerebrale, se riuscite a fare questi esercizi.
3: Sì, lascia stare.
0: E noi abbiamo provato a farli in diretta.
1: Tra
0: se non ricordo male,
1: dovevi stenderti a terra.
0: Sederti a terra e rialzarti senza mani.
4: Esatto.
1: Solo con la spinta delle gambe.
0: Esatto.
3: Io l'ho fatta.
0: Tu l'avevi fatta. Ti ricordi il pizza che è ricaduto per terra? Abbiamo dovuto tirarsi in tre.
3: Quello è un esercizio spettacolare. Io non lo farò mai. Basta, no, ce la faccio.
0: Alveda Saronno infatti dice: pizza, ma poi tu eri riuscito ad alzarti senza mani, ma o sei ancora a terra?
1: No, l'abbiamo aiutato.
3: No, è meno male.
1: Siamo soccorsi io e Fabio, e l'abbiamo tirato su.
4: E poi abbiamo chiamato anche una gru, vi ricordate?
0: La metterei come sigla ufficiale, vedi, ci scrivono addirittura. Hakuna Matata.
3: Ragazzi, è un

0: estate, bella. La prossima estate, dai, ragazzi, eh?
1: Che questa è la canzone del benvenuto ai turisti in Kenya.
0: Ah,
1: ragazzi,
0: quindi tu arrivi, sì, proprio al villaggio?
1: Ma no, non solo al villaggio,
2: no, all'aeroporto.
1: Da tutte le parti.
0: In continuazione.
1: È il benvenuto perché il turista lì giustamente
2: è sacro,
1: giustamente.
0: Sì, sì. Certo, che bello. E ti mettono anche delle cose addosso,
2: la
0: tipo
2: collana con i fiori.
1: Sì, sì, le collane.
3: Ma quello non è alle Hawaii, no? Sì. Dove?
2: In Polinesia.
0: Ah, sì.
1: Sì, ti mettono le noci di cocco al collo. Sì, sì, tutto. Le scimmie che ci sono.
0: Le scimmie sono tremende comunque. Sono tanto carine, sì, ma sono tremendine.
3: Sono dispettose.
0: Sì, le avevo viste in Thailandia. Non riuscivi a mangiarti una banana in spiaggia?
1: Ma certo, perché uno va in spiaggia e si mangia la banana.
0: Vabbè.
2: Thailandia.
1: Mia moglie uguale. Andiamo in spiaggia, ma la banana sono arrivati 18.000 scimmie. L'hanno aggredita come non mai.
0: Chi è Betty? Stai suonando?
3: Sì.
0: Vai.
4: Pizza! Ma vuoi mettere il rito di giovedì? Forza! Il rito! A colazione!
0: Ancora?
1: Colazione! Oggi è giovedì, di solito si fanno i riti il lunedì e il martedì. Ma l'ha detto il mio grande guru,
2: sciamano.
3: Al massimo domani, il venerdì anche.
1: Domani lo possiamo fare perché devo chiamare lo sciamano.
2: Sì?
0: Ma sei in contatto con lo sciamano?
1: Ma certo.
2: Quante
1: io
2: ore sono?
1: Di differenza, di volo?
2: Sì. No,
1: un'ora. Un'ora. Lì sono, a quest'ora sono le 8.
2: Ah, le 8,
1: cioè, 8 e 19.
0: Ma tu scusami, non eri in contatto anche con lo sciamano di Capo Verde?
1: Ma certo.
0: Quindi adesso abbiamo due sciamani, uno a destra e uno a sinistra.
1: Penso quando arriverò a 10 sciamani.
0: A 10 sciamani. Senti, qualcuno dice: purtroppo a me il rito propiziatorio ha portato male, forse non l'ho fatto bene. Insegnami,
1: certo,
0: maestro. Emilian da Torino. Emilian, dai, magari nei prossimi giorni, domani l'abbiamo detto.
1: Un video, dai.
0: Proviamo a rifarlo e cerchiamo di farlo bene. A te, Max, veniamo a Roma. Max,
1: ciao,
0: buongiorno. A te ha portato bene in questi giorni il rito?
1: Sì, si vede.
5: La domanda successiva?
0: No, niente proprio, mai
5: ma no, ma è stato peggio di com'era,
3: no,
5: cioè, quindi io pizza ti voglio bene, l'ho fatto, però ecco,
3: che ti è successo?
1: Cosa è successo?
5: Di tutto, di più.
1: No.
5: Sì, ma proprio c'è, cioè, a valanga fino adesso col 60, un casino, sì.
3: Ma tipo
5: Betty, adesso non è che posso mettere in piazza, giusto? Però
0: metti in piazza.
5: No,
3: metti,
5: non mi piace. No, perché sennò Fantozzi mi spiccia a casa. Però è un casino.
1: No.
0: Vabbè, domani lo facciamo doppio per te, Max.
5: Io preferirei astenermi. Se fosse possibile, ecco, una funzione.
0: Allora, Max, sicuramente ha portato bene alle nostre azzurre. Dai, pizza, raccontaci, perché poi tu la partita l'hai vista tutta. Insomma, per intero, Italia-Svezia, quarti di finale. Stiamo parlando degli europei di volley. Le azzurre se ne vanno in semifinale a Istanbul.
1: Abbiamo sofferto.
0: Raccontaci un po', perché io non l'ho vista. Non l'ho vista alla fine, ieri mi ero ripromessa, ma poi.
1: Eravamo sul 2-1. Sì. Poi all'ultimo set, diciamo.
0: Sì.
1: Abbiamo un po' sofferto e abbiamo vinto alla grande.
2: 3-1, giusto?
1: Sì.
2: 3-1. Adesso siamo in semifinale.
1: Semifinale. Spettacolo. Grandi.
2: Brave
0: ragazze. Bravissime. Insomma, si vola, siete l'orgoglio. L'orgoglio nazionale del nostro paese. Invece non è andata bene. Sentivo US Open questa notte. Qualcuno li ha visti?
1: Sì, li abbiamo visti tutti.
0: Ah, tu sei stato sveglio tutta la notte?
1: Ma eravamo con lo sciamano che mi...
0: Certo, che domande. E non è andata bene invece per Berrettini.
2: No, purtroppo. Povero Berrettini.
0: Gli mandiamo un bacio. Allora, sono le 7:14 minuti, signori. Chissà lui invece dov'è in questo momento. Danilo, che cosa fa? Glielo chiediamo.
6: Me lo metti un disco?
7: Senti qui che roba.
0: Bagnino.
7: Il disco del Bagnino.
0: Glielo chiediamo perché lui è il nostro Bagnino questa mattina. Dove andiamo, amici?
1: Andiamo a Ferrara da Andrea.
0: Eccolo qua.
1: Buongiorno. Provincia.
2: Ciao Andrea.
8: Ciao.
0: Benvenuto.
8: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno Andrea.
8: Grazie.
0: Come va? Come stai dopo il rito propiziatorio di questi giorni?
8: Ma no, non l'ho fatto.
0: Non
8: però
0: l'hai fatto?
8: Dovrei farlo.
0: Meglio,
8: ma
0: non
8: certo.
0: Farlo.
8: Ma che...
0: No, non
2: se
0: farlo.
2: Sai bene,
0: no,
2: non farlo.
0: Senti Andrea.
8: Ciao, pizza.
1: Ciao fratello.
0: Ma noi stiamo leggendo che tu ti stai preparando per una sagra.
2: Una sagra.
8: Esatto, esatto. Praticamente la sagra si chiama la sagra del Somarino.
2: A Tresigallo, giusto?
8: È una... Come?
2: A Tresigallo? In provincia di Ferrara.
8: A Tresigallo, sì, in provincia di Ferrara.
1: Sì. Sì.
8: Niente, è una sagra paesana che va avanti da tanti tanti anni, dove propongono piatti molto invernali, però,
0: di, già,
8: però di solito è luglio, quindi si mangia col caldo.
0: Ah, ok, ok, quindi vi preparate, fate le scorte, sì, diciamo, già nel pancino, certo, per l'inverno. No, che insomma...
8: E siete tutti invitati, ovviamente.
0: Ma che bello! Spiegaci un po', nel senso che è questo fine settimana, Andrea, o è già in corso?
8: Sì, parte da questo fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica, poi per weekend a fila ci sarà.
0: Ok, ma tu fai qualcosa, Andrea? Esponi qualcosa alla sagra?
2: Fai parte del mangi. Lui mangia, lui si sta preparando,
8: esatto,
2: in quel senso.
0: È quella la...
8: Mangio e ascolto la musica, perché comunque c'è anche la band in sottofondo, certo. No, è molto bello.
2: Fruisci del servizio, sei il cliente, dai. Io pensavo organizzasse, si sta preparando, invece no.
0: No, lui va per divertirsi.
8: No, è tutto fatto dalla Pro Loco, quindi è tutto fatto da persone del paese.
0: Signori, è tutto genuino,
1: è tutto fatto a mano.
0: Esatto, è come un manufatto fatto a mano. Ma che bello, quindi diamo le coordinate, Andrea.
8: Sono le cose a mano del paese. Il paese è Tresigallo.
0: Sì.
8: Tresigallo in provincia di Ferrara.
0: Sì.
8: E si chiama proprio la sagra del Somarino, è molto conosciuta in zona.
0: Molto conosciuta in zona, sagra del Somarino, ovviamente immagino ingresso libero.
1: Sì,
2: sì, gratuito.
0: Cioè, certo, non è che ti devi prenotare, tu vieni, ti siedi.
1: E paghi.
0: E mangi. Canzoni. Andrea, ci sono anche un po' di canzoni popolari della tradizione?
8: Certo, sì, di solito sì, c'è un po' di balera, ecco.
2: La balera.
8: Sì.
0: Bellissima.
8: Sono tutte canzoni. Da sagra, inutile, dai.
0: Sì, no,
8: quelle veloci.
0: Va bene, cose che ci piacciono tantissimo. Allora, Andrea, adesso tu ci fai sentire una canzone folk, immagino, sei il disco del bagnino. Cosa hai scelto?
8: No. Ho scelto una canzone un po' carica, invece. È un bel giovedì.
0: È un bel giovedì, la vuoi dedicare a qualcuno?
8: Ah, guarda, la dedico alla mia ragazza Miriam.
0: Sì.
8: E ai miei colleghi, ai miei amici e colleghi della mia azienda, che sto andando a lavorare, quindi qualcuno mi starà sentendo, presumo.
0: E come si chiama la tua azienda?
8: La mia azienda si chiama Bonfiglioli Engineering.
0: Bonfiglioli Engineering, che fate?
1: Sì.
0: Di cosa vi occupate?
8: Facciamo macchinari per il packaging alimentare, farmaceutico.
0: Ok.
2: Sì.
0: Allora, tutti a Tresigallo sì, con la sagra del Somarino. Sì. E intanto il nostro Andrea ci fa sentire, annuncialo tu.
8: Allora, io ho scelto In the End di Linkin Park.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao.
7: Dai che ci parla.
0: Si dai. Pensavo scegliesse Romagna Mia.
1: No, ma queste la suonano, eh?
2: Sì. La ballano gli anziani. Sì.
0: Questa è una versione folk. Può essere interessante.
1: Col violino.

0: Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite nel fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta Tutto Esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 Tutto Esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa,

0: Bettina.
1: Ma buongiorno Betty.
2: Ma buongiorno Bettina.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Che giorno è?
0: Sì. Oggi è giovedì 3 settembre 2026.
2: Sì.
0: Sì. Si festeggia San Gregorio, Gregorio Magno.
2: Auguri.
0: Per il viaggio nel tempo, nel 1982, 44 anni fa, muore a Palermo, a seguito di un agguato mafioso, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 25 anni fa, nel 2001, ci lascia a Roma, all'età di 71 anni, l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola.
2: Grandissimo Ferruccio Amendola, mamma mia.
0: E nel 2006, 20 anni fa, il tennista Agassi si ritira dall'attività agonistica.
2: Già 20
0: salutato
2: anni fa.
0: Da una lunga ovazione, sì, 20 anni fa, Elenia. Per l'angolo musicale, invece, 11 anni fa, nel 2015, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è L'estate addosso di Jovanotti.

0: si passa all'oroscopo, quello del giovedì.
1: Giovedì, ai.
0: I segni propizi di oggi sono al primo posto il leone.
2: Finalmente,
0: bravi. Astuti e lucidi sul lavoro.
1: Insomma.
0: Ma anche toro.
2: Ah sì, sono del toro oggi.
1: Siete toro.
0: Pizza, oggi allora sei rilassato e sereno fin dal primo risveglio. Invece il segno nefasto è il segno della bilancia.
1: In effetti il nostro Boris.
2: No. Come mi dispiace.
3: Come mai?
0: Attenzione all'aria condizionata. Potrebbe causarvi raffreddori e blocchi alla schiena imprevisti e improvvisi.
1: Infatti mi sa che questa mattina non ha voce il nostro Boris. Gli mandiamo un bacio.
2: Ciao Boris.
0: E chiudo con il proverbio.
1: Attenzione.
0: Se la poppa scende troppo vicino al mare, la nave, ahimè, sta per affondare.
2: E vedi?
0: Che significa che osare troppo significa anche correre dei grossissimi rischi.
1: Grazie Beppe.
4: Osare troppo, signori, è vero, perché chi non risica non rosica, ma anche troppo non va bene. Chi è Betty?
5: Buongiorno. Che meraviglia risentirvi, non mi sentivo da tanto tempo. Ho sentito anche avanti c'è posto.
4: Grazie.
5: Ciao, buona giornata.
4: Buona giornata a te, che bello. Allora, intanto in molti ci segnalano cose che accadranno nel fine settimana, po' in giro per l'Italia. Per esempio, questo weekend ci segnalate che a Mandello dell'Ario, cioè il raduno internazionale della moto Guzzi,
2: festeggia 150 anni, ragazzi, la moto Guzzi, grande orgoglio italiano. Vai.
4: Wow, mamma mia.
2: 150, sì.
4: 150?
2: Sì. 150 anni.
4: Ci dicono poi che in occasione del Gran Premio faremo uno street food a Vedano all'Ambro.
2: Tutta la nostra zona.
4: E quindi aspetta, nostre zone, insomma.
3: Beh, con il Gran Premio Vedano all'Ambro, Lesmo,
4: Brianzone, insomma, veniteci a trovare, birra, salamelle.
3: Ci sta, sono feste. Sì, anche a Monza c'è festa.
2: C'è il Gran Premio.
4: Poi c'è Cinzia da Bergamo che invece ci dice: ma la decima.

0: lo sciamano, ne danno anche uno in omaggio, perché probabilmente ne vorrebbe uno anche per sé. Ma
1: dopo lo sciamano arriva lo showman, sì, che esatto, è pizza.
2: Ce l'avete presente le schedine che vi danno i bar quando fai l'abbonamento dei,
0: sì,
2: caffè?
0: Certo. Sì, certo,
2: i timbrini, me lo regalo.
0: Uno è gratis, sì, è regalato. Chi è Betty?
3: Quando io sentire odore di banana e subito io pensare all'Africa lontana, pensare alla tigra, la tigra, la pantera.
0: Cos'è?
3: Pensare sempre più laghetto del tumbolo, tumbolo, buono.
0: Ma sai che... Aspetta un attimo. Sai che mi sta sbloccando dei ricordi?
4: Quali ricordi, Lenia?
0: Mi sa che la so anch'io sta canzone, ecco, te lo giuro.
1: All'oratorio la canzone.
0: Aspetta, infatti. Però, però forse l'ho rimossa. Cioè,
2: beh, me l'ho messa
0: in un cassetto chissà chiave. Me la fai risentire, Betty? È possibile?
4: Sì, certo.
3: Quando io sentire profumo di banana, subito io pensare all'Africa lontana, sì, alla giungla nera, alla tigra, alla pantera. Pensare sempre
0: più
3: l'aghetto del tumbolo, tumbolo, tumbolo, tumbolo, tumbolo,
1: tumbolo. Grazie, oh, grazie,
0: vabbè, ragazzi.
1: Grazie.
0: Ragazzi, vi giuro che la cantavo anch'io.
2: Non ci credo.
0: Cioè, grazie, amico.
2: Non ci credo.
0: L'avevo dimenticato per sempre.
4: Male. Pipì addosso.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Oh,
5: tutte.
0: Ieri tra l'altro Fabio Liuzzi mi ricantava una canzoncina tipo filastrocca di quando eravamo bambini, sì, me ne ha fatta venire in mente un'altra.
1: Qual era? Qual era?
0: Oh, pani pani pani, Zaccaria, Mustafa, Mustafa, fa fa, bacalalala. No, solo io la cantavo.
1: Solo tu, solo tu. Ma era originale o rifatta?
0: Ma andiamo avanti, tu mi io ti amo, amo, amo, Mickey, wow, wow, wow. No, no, zero, no, proprio.
2: Meno
0: va
2: male.
0: Bene, le so tutte, zero, che
2: le
0: è meglio.
2: Tutte. Aiutatemi ragazzi e ragazze.
6: Pensare, ecco, all'Africa lontana.
0: Ah, era questa?
6: Per sentire in cuore.
0: Questa è l'originale?
6: Davvero strana. Per pensare a giungla nera con la tigre e la pantera. Per pensare ancora di più al mio coso nel tuo culo.
0: La la. Comunque sono bellissime queste canzoni. Dite quello che volete.
4: È vero.
0: Cucullala,
4: ti riportano all'estate.
2: Sì, certo,
1: sì, alle tue.
0: Allora, sì. A proposito di estate, sì, dobbiamo finire questo cruciverba, così poi lo chiudiamo, lo mandiamo in vacanza. Magari, sì, lo tiriamo fuori l'anno prossimo, se ci sarà ancora un anno prossimo naturalmente. E chi lo sa. Quindi le so tutte. Diamo una mano a Pizza e completiamo il cruciverba insieme.
2: 57 ore orezionale.
0: Orezionale?
2: Orezionale. Orezionale. Sono d'oro a 50 anni, io la so.
0: Dai, è facile. Attenzione, so, sono tre le opzioni.
1: Uno, i denti.
2: Certo.
1: Due, i sogni. Tre, le nozze.
0: Sono d'oro a 50 anni, i denti.
2: Ah, sì.
0: Sono i sogni.
2: Ma...
0: sono forse le nozze?
2: Pensi di saperlo, ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
7: Ma tu lo sai?
2: Lo so.
1: Sì, sì, io sì, lo so.
0: Di banana.
8: Torna tra poco.

0: tutto esaurito. Buono.
1: Siete numeri uno. Ciao.
2: 105 tutto esaurito. Summer.
3: È un servizio offerto da Radio 105 tutto esaurito.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Tu lo sai?
5: Sì, sì, io lo so.
4: Ma tu le sai?
5: Le so.
4: Ma
5: certo.
4: Ah, ma sei bravo allora.
5: Le so.
4: Anche loro le sanno tutti. Amici, vi stiamo per chiamare, eh? Attenzione, perché potete rispondere anche con un pronto secco, cioè un quinto squillo, ma la domanda, tu le sai?
5: La risposta è, io le so tutte.
4: Allora, beh, oggi qual è la definizione?
5: 50 ore finzionali.
4: Oh, sì.
5: Sono d'oro a 50 anni.
6: Ecco le tre opzioni. 1, i denti. 2, i sogni. 3, le nozze.
4: Allora, pronti, perché il vostro cellulare potrebbe squillare da un momento all'altro. Abbiamo un sacco di regali per voi.
5: Sì.
4: Noi vi aspettiamo al
6: si
4: telefono.
6: Si può rispondere come si vuole, giusto?
4: Sì, sì, sì, anche con un bel pronto, eh.
5: Attenzione.
4: Quello secondo,
6: terzo,
4: aia,
6: quarto,
5: corretto.
6: No,
4: nada, nulla di fatto, eravamo a Forlì. Allora si sfrega le mani, probabilmente la nostra riserva,
5: che è Giuseppe da Cagliari.
4: Eccolo. Buongiorno Giuseppe.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
7: Benvenuti a Cagliari.
4: Che bello. Ciao, fratello. Giuseppe. Beh, insomma, Michi ci ha passato tutta l'estate in Sardegna.
6: Ah, sì? Esatto, ero su al nord, però bellissima Cagliari, io la conosco.
7: Solo io da 31 anni, dai. Ah. Perché io da 31 anni ci passo tutte le estati e anche tutti gli inverni.
4: Ma Giuseppe, ma quindi sei trasferito o sei nato a Cagliari?
7: Non sono nato a Cagliari, sono nato a Firenze, ho vissuto sempre a Roma e poi per lavoro e per amore sono rimasto a Cagliari.
4: Ma pensa che giri, vieni nato a Firenze, poi ha vissuto a Roma e poi ha trovato l'amore e il lavoro e sta a Cagliari. Beh, immagino dopo tanti anni che tu, insomma, ti trovi bene, stai bene lì.
7: Sì, si sta bene, si sta bene. La vita è diversa rispetto a Roma e rispetto a molto più rilassata.
4: Certo. Sì, sì, sì. E tu che lavoro fai, Giuseppe? Di cosa ti occupi a Cagliari?
7: Sono un piegato.
4: Piegato. Però insomma,
7: però poi nel tempo libero faccio l'allenatore di calcio femminile da 10 anni.
4: Ah, ma dai, che bravo, che bravo.
6: Bravo.
4: Allora, super Giuseppe, sì, attenzione, rispondi per bene, mi raccomando, ma tu le sai?
7: Io le so tutte!
4: Giuseppe, bravo, bravo, è attento, è sul pezzo. Allora, cosa sono d'oro? Giuseppe, a 50 anni, denti, sogni, nozze.
7: Nozze, come mamma e papà.
4: Nozze
6: d'oro.
7: I miei genitori.
4: Hanno fatto i 50.
7: 19.
4: Grandi, auguri, auguri a loro. Avete festeggiato alla grande?
7: Nel 2019 sì, adesso il 15 settembre continueranno le loro nozze.
4: Bellissimo, bellissimo. Allora, attenzione Giuseppe, perché si va avanti, aumenta un po' il coefficiente di difficoltà, però pensaci bene perché in realtà non è difficile.
5: Non è difficile, attento Giuse. 200 di lato.
4: Ah, 200. Dove vai?
5: L'anno in cui nacque la Repubblica Italiana.
4: Vabbè, dai, la storia del nostro paese. Giuseppe, ti diamo tre opzioni.
6: 1, 1945. 2, 1948. 3, 1946.
4: Giuseppe, la Repubblica Italiana è nata nel 45, nel 48, nel 46.
7: 1948.
4: Ai.
5: Cos'hai detto, scusa?
6: Ai. Aia.
7: 46.
4: No.
5: Mi dispiace.
4: Non possiamo darti la buona.
5: Cioè, devo fare un viaggio a Cagliari.
4: Andato, ci dispiace. Però che dai, peccato. Un piccolo cadeau di riserva te lo manda pizza se vuoi. Qualcosa che è a casa dello sciamano.
7: Non so. Grazie.
4: Se può far piacere.
5: Sì, che gli fa piacere. Accetti volentieri, patatino.
7: Certo.
6: Mai chiedere, mai rifiutare.
4: Mannaggia Giuseppe, ci dispiace. Vuoi approfittarne, però già sei al telefono con noi, fai dei saluti da Cagliari.
7: Saluto tutti.
4: Tutti.
7: Saluto tutti quelli che mi conoscono e basta.
4: Va bene.
7: Va bene così. Vi seguo da 16 anni, da quando ho lasciato lo scooter per prendere la macchina, perché con mia figlia di 16 anni avevo bisogno di andare in auto.
5: Sì, certo.
4: E quindi in auto, insomma, l'auto sempre sintonizzata su 105.
7: Sì, 105.
4: Grazie,
7: sempre.
4: Giuseppe, grazie. Abbracciamo te la tua famiglia.
6: Alla prossima.
4: Ciao, bello. Ciao. Mi dispiace.

0: tutti, buongiorno, buongiorno. Dalla
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Giovedì, sì, signori. Allora, sì, sembra ufficiale.
2: Cosa?
0: Settembre, il mese della ripartenza, sì, per molti. Inizia proprio l'anno e sì, ben sì, sette italiani su 10 sì, dicono di voler cambiare lavoro.
3: Addirittura.
0: Sette italiani su 10, ragazzi, è tantissimo, tanto, è tantissimo. Quindi sarebbero scontenti del loro lavoro.
2: Sì.
0: In che termini? Non gli piace proprio quello che fanno? Non gli piace l'ambiente di lavoro? Non sono soddisfatti della paga? Detestano i colleghi? Intanto noi ve lo chiediamo, facciamo un nostro marketing,
1: il marketing, insomma,
0: solito interno. Siete contenti di quello che fate, del vostro lavoro?
2: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
3: La
2: o
3: colpa
2: anche della vostra vita,
3: sì,
2: in generale.
3: La colpa è delle vacanze, quindi.
2: Sì.
3: La colpa,
0: beh,
3: delle
0: ma
3: vacanze,
0: sai, magari
3: sei distante dal lavoro, sì, quindi magari rifletti, ti rendi conto che quella roba non ti piace.
0: Anche dici, secondo me è più tempo proprio per leggerti dentro, per pensare, per capire.
3: Non andate in vacanza,
2: certo,
3: non rovinate
0: ecco,
3: l'opportunità.
0: Benissimo.
3: Di un lavoro che avete trovato, magari.
0: No, sarebbe interessante anche chiedere ai nostri esauriti, nel caso, che lavoro fareste? Cioè, se voi poteste cambiare, che lavoro fareste? O che cosa cambiereste del vostro lavoro? Perché uno può dire, a me piace quello che faccio.
2: Sì.
0: Ho scelto proprio di fare quella cosa lì e ce l'ho fatta. Però è proprio tutto l'ambiente che non mi soddisfa.
2: È vero.
0: Boris,
2: è difficile.
0: Tu ci sei? Ci senti?
4: Eccoci. Ci sono, vi sento, buongiorno.
0: Eccolo, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Ti piace il tuo lavoro?
2: Ma certo.
0: Così, domanda a bruciapelo.
3: Che cosa non sopporti?
0: Noi, ti risponde
4: io
0: noi.
4: Io adoro, adoro il mio lavoro e... insomma, è proprio quello che avrei voluto fare in contesti proprio come questo. Quindi è una rarità.
0: Sì.
4: Tu dici che è una rarità per quanto concerne il contesto.
0: Sì.
3: Sì.
4: Beh, ognuno di noi ha le sue missioni nella vita.
0: Beh,
4: ma
0: certo,
4: al di là di questo, il punto è tutto legato a un senso di smarrimento che affrontano gli italiani, soprattutto in vacanza, quando è momento di riflessione.
0: Certo.
4: Il problema è che, come correttamente dicevi, 7 lavoratori italiani su 10 sognano di cambiare carriera. Il problema è da dove comincio. È tutto lì, tant'è che ci sono varie difficoltà. Secondo l'ultima indagine condotta da Indeed tra 1000 lavoratori, è un senso di smarrimento e la volontà di crescere, ma anche di guadagnare di più. Il contesto lavorativo, cioè i colleghi, a volte sono la minima parte, perché poi qualsiasi posto di lavoro
2: certo,
4: vai, trovi le tue difficoltà e magari persone
0: certo,
4: che non ti piacciono. Molti dicono non posso farlo per l'età, il 31%, devo ricominciare, l'incertezza finanziaria pesa, il 26%, le responsabilità familiari e infine il 18% ha timore di un fallimento. Ma qual è il lavoro dei sogni? È quello che abbiamo sempre voluto. Il problema è che ad oggi magari vorremmo il lavoro che abbiamo cambiando qualcosina. Cosa?
0: Cosa noi ve l'abbiamo chiesto e tra poco vi leggiamo, ma soprattutto per tutti quelli che vorrebbero cambiare ma non hanno coraggio, o meglio, come dicevi tu, non sanno da che cosa, da che parte,
2: certo,
0: da dove iniziare, cominciare, magari riusciamo tra poco, Boris, a dare anche qualche consiglio che arriva sempre dagli esperti.
3: Certo.
0: Ci proviamo.
3: Non è facile quando uno mette sul piatto il poter cambiare lavoro, comunque
2: sembra facile.
3: Cioè,
0: dipende anche dall'età che hai, secondo me,
3: sì,
0: se tieni
3: tutto
0: o non tieni famiglia, insomma, sono tante le questioni. Intanto, ritorna Big Smile, senti qui!
2: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
3: 4!
5: Big Smile, 1!
6: Ciao, sono Davide da Follia, questa è la mia barzelletta. Ci sono tre uomini che sono seduti nella sala d'aspetto di un famoso andrologo e chiacchierano appunto dei propri problemi per cui si sono presentati lì. Allora ce n'è uno che è fortemente preoccupato perché i suoi testicoli sono diventati neri. L'altro, neanche parlo apposta, dice che è lì perché gli sono diventati blu. E l'ultimo, proprio per dirla tutta, gli sono diventati rossi. Allora è il turno del primo, entra, dopo un'ora di colloquio, quello dei testicoli neri esce piangendo e fa cosa è successo? Fanno gli altri due preoccupati. Ragazzi, è mortale, mortale. Ora, il turno del secondo, quello dei testicoli blu, dopo 2 ore esce pallido come un cadavere, gli fa allora, è mortale, è mortale. Turno del terzo, quello dei testicoli rossi, entra nervosissimo, esce dopo 2 minuti, sta ridendo a crepapelle, gli fa cosa ti hanno detto? È Rossetto.
2: Sei un
0: ciao
2: concorso.
0: Davide.
6: Buongiorno, Vittorio da Pordenone.
0: Buongiorno.
6: Vi dico la mia barzelletta.
0: Vai.
6: Sapete qual è l'animale più odiato dalle donne?
2: No. No.
6: È il ca moscio.
3: Il ca. Tre.
6: Buongiorno Ciurma,
0: buongiorno
6: da Prato, la mia barzelletta. Un ragazzetto sconsolato, seduto sul divano, in salotto, con la testa fra le mani, entra il nonno, gli fa: amore, che succede? Fa: nonno, guarda, io sono proprio disperato, le donne proprio non le capisco, io proprio davvero fa una fatica. Il nonno lo guarda, gli fa: amore, il nonno ti spiega come sono le donne. Gli fa: nonno, dimmi. Allora, ascoltami bene, le donne sono divise in due categorie, ci sono le scostumate e ci sono le pure. E il nipote lo guarda e gli fa: e quindi le scostumate sono scostumate e le pure pure.
0: Perfetto.
6: Quattro. Buongiorno e buongiornissimo.
0: Buongiornissimo
6: Nico Diandre, questa è la mia barzelletta. Colino corre da Marietta a casa, fa: Marie, oggi al bar stavamo parlando di diversivi in una coppia. E che sono? Che sono? Tu mentre fai l'amore pensa a una cosa che viene eccitazione, ti ecciti. Ma Colino, siamo stessi bro. No Maria, veramente, corri, andiamo in camera da letto. Vai in camera da letto, prendi la Marietta, la butta a sponda di letto. Fai: ma Maria, inizia a pensare. Mentre fanno l'amore, fa Marietta: ma no Colino, vuoi sentire la pioggia? La pioggia. E Colino, uomo di fantasia, va in bagno, prende una vaccinella, la riempie d'acqua, la mette sul letto. Ma Maria, scema innanzi. Ma Colino, è la pioggia? Tac, tac, la qua in faccia. Ma no Colino, è bello Colino, quando è bello. Però Colino, vuoi sentire le lampe? I lampi. Ecco Colino, sei un uomo di fantasia, prendi il letto, lo sposta vicino all'interruttore della luce. Ma Maria, scema innanzi. E Colino, è la pioggia, tac tac, la qua in faccia. Colino, e i lampi, accende e spegne la luce, accende e spegne la luce. Ma do Colino, la pioggia, i lampi. Colino, vuoi sentire i tuoni? I tuoni. E Colino, sei un uomo di fantasia, prendi il cassetto, lo metti vicino al letto. Beh, ma riesci, ma innanzi. E Colino, i lampi, tac tac, accende e spegne la luce. E la pioggia, tac tac, la qua in faccia. E i tuoni, a dare il calcio al cassetto. Ma do Colino, i lampi, i tuoni, la pioggia. Madò Colino, mi sto andando a vegliare. I lampi, i tuoni, la pioggia. Colino, vengo, Colino, vengo. Colino, vengo, vieni anche tu, vieni anche tu. Adò cazzo, ma ci puso team de merda.
5: Big, big, smile, smile.
2: Numero uno. A domani.
0: A domani. Anche se un uomo di fantasia, secondo me. Senti, che cosa si fa adesso?
2: Tocca a voi votare la più bella al 342 41 15 105. E se vuoi registrare, ci porta avanti, ti porta da Nancy.
0: Ecco, il messaggio vocale,
2: ma
0: lo puoi fare. Adesso.
2: La barzelletta, sì.
1: Che ti è piaciuta di più? Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
5: Big Smile.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro, regolamento su mcdonalds.it.
9: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
12: Subaru. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
20: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
22: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
23: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
26: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
27: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
28: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
29: Vedrai che qualità, Antonella!
30: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
29: Ti aspettiamo!
28: MD, buona spesa Italia!
31: Ciao Marco Galli!
32: Ragazzi, che uomo straordinario, che mente geniale, spettacolo!
33: E un altro dice: la ragazza dell'intruso ha la voce come Elettra Lamborghini.
34: Un po' la ricordava, ha ragione.
33: Sì? Sì. Ma è tua amica, amici, Elettra Lamborghini.
35: Anche lei.
36: Siamo amici anche sui social, lui mi segue. Mi mette di piace.
33: Beh, tu segui lui, immagino.
36: Io seguo lui, ovvio.
33: Certo. Cioè, ma sono cose belle nella vita, sono soddisfazioni che uno prende, mette lì a cantone e dice: ogni tanto vado a vedermeli queste soddisfazioni.
36: Se
33: vado
36: in America so dove andare.
33: Da Afrojack,
36: il minimo, chiaro.
32: Radio 105 presenta Tutto Esaurito.
36: Salutiamola, ciao Elettra!
33: Ciao Elettra! Ciao Elettra, grande!
34: Ma tu non sei amico di Afrojack?
33: Ma come no? Ma scherzi!
36: Ma noi siamo di cazzo!
33: Ilenia, che domande mi fai? Io e Afrojack!
32: Non ti esaurito, ti sbauscia tutto!
33: Sei amico di Sesso e Samba, amici?
34: Di Tony F.
36: Vedi, quello mi manca.
33: Sesso e Samba, è un po' come figa e fatturato, voglio dire, sono le due regole che vanno qui. Come no? Come non è la stessa roba?
32: 105, tutto esaurito, fenomenale.
36: È il compleanno oggi, Tom Cruise. Auguri,
34: vero, amico tuo.
33: Auguri, vedi, neanche farlo apposta. Ciao ragazzi, cosa?
36: Gli ho mandato un messaggio, perché lui mi sono ricordato.
35: A Tom Cruise?
36: A Tom Cruise, compleanno.
33: Ma chi ti ha mandato il messaggio?
36: Stanotte gli ho mandato un messaggio a Tom.
35: Ah sì?
33: Ma fai come Flavia Vento.
34: Aiuto ragazzi.
33: Mamma mia.
36: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7,
37: tutta l'estate con te,
36: solo su Radio 105.
38: Hey! 105.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: C'est lunedì.
1: Eh?
0: Già lunedì.
1: Già lunedì?
0: Sì.
1: Ah, no.
0: Sì, sì.
2: È giovedì.
0: È giovedì. A Radio C25 sono le 8.05 Sasakata.
3: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano.
1: Facciamo subito gli auguri, ce lo scrivono Alessandro.

0: state qui con me.
1: Faccione!
2: C'è la giurma di tutto esaurito insieme a voi, Ilenia Pizza Micci, buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno ai nostri Fabiliuzzi, Max Marti, Milano, Roma, in regia, buongiorno dallo studio Rosa, la nostra bella Betty.
4: Ciao. Buongiorno.
2: E buongiorno a Eleonora al centralino, sì. Boris Mantova, naturalmente l'informazione. L'informazione del nostro faro nella notte, attendendo il ritorno del nostro capitano. Manca pochissimo, ragazzi, è dal lunedì 7 di settembre. Ripartiamo con la nuova stagione di Tutto Esaurito. Intanto si parla di lavoro, ragazzi. Quantitativo non esagerato di messaggi, vero, sì. Ecco, cerchiamo di leggerli tutti, sarà difficile. Chi è Betty?
5: Ciao ragazzi,
2: ciao,
5: Placione.
2: Placione.
5: A me piace il mio lavoro, faccio l'istruttore di guida, però
2: bello.
5: Dopo 24 anni sono veramente stanco,
2: cioè,
5: è pesante,
2: cambiare.
5: Sono anche stufo, guardate.
2: Cioè.
5: Cambierei volentieri per gestire un bed and breakfast al Lago d'Orto in montagna e coltivare spezie, magari anche avere qualche animale.
2: Bravo.
5: Ciao, a colazione!
2: Bello
5: d'Arese.
2: Bello, ci auguriamo naturalmente di insomma riuscire a realizzare questo tuo sogno, questo tuo desiderio, se ce l'hai. La coltivazione delle spezie.
3: Ci stiamo, ti posso aiutare.
2: Certo. Vuoi prestargli uno sciamano?
3: Sì, sai, basta chiamarli, ti dicono le ricette subito.
2: Allora, perché stiamo parlando di lavoro? Perché la notizia che esce adesso, settembre, è che 7 italiani su 10 sarebbero scontenti del loro lavoro, giusto Boris? Cioè
3: no.
2: Vorrebbero cambiarlo.
6: Esatto.
2: Mm-hmm. Ma spesso per una serie di cose, l'età, hai messo su famiglia,
6: Dimmi.
4: Quell'assistente, boh, chi era?
2: Chi è?
4: Chi lo sa?
2: No. Entrano voci, cose, persone. No, dicevamo, quindi molto spesso non si riesce a fare questo cambio, non si ha il coraggio di fare questo cambio, non si sa proprio da che parte iniziare.
6: È facile dire mollo tutto e cambio lavoro se una cosa non ti piace, poi fai il resoconto, stai lì, analizzi e dici ok, va bene, magari hai anche il posto fisso per dirti uno stipendio sicuro, uno stipendio anche importante, uno giustamente deve assumersi anche il rischio. Secondo me la parte difficile è quella, cioè tu rischieresti di perdere tutto per
3: aprire
6: un lavoro,
3: per aprire un ciringhito, diciamo.
2: È anche vero, no? Lo dicevamo questa mattina proprio a proposito del proverbio che raccontava Betty: chi non risica non rosica. Però
3: quello
2: bisogna
3: sicuro.
2: Anche stare attenti al passo che si fa. Boris, arrivano dei consigli, mi pare, però, dagli esperti.
6: Arrivano dei consigli che puntano a spingere verso nuove prospettive. Considerate che più che sogni veri e propri, forse si cerca stabilità, visto che il 31% di quanti sono stati sottoposti da Indeed da questo sondaggio vorrebbe andare nella pubblica amministrazione. Il 26% sogna invece di entrare nel mondo del commercio, magari per vendere qualcosa che si sognava sin da piccoli. Il reparto IT, cioè le nuove tecnologie, il 23%, non sono proprio sogni quelli che gli italiani vorrebbero proprio cambiare di fatto, solo che, come dicevate correttamente, molti sono frenati dall'età, dal timore di sbagliare, a volte anche dall'impossibilità, perché cambiare per esempio a 40 anni, a 42 anni potrebbe essere complicato a fronte di giovani plurilaureati che potrebbero entrare nel mondo del lavoro. E allora il primo consiglio è sicuramente mantenere la traiettoria professionale che si ha. Cioè, se sono specializzato per esempio in IT, magari posso cambiare azienda cercandone una più grande, dove ho maggiore stabilità, dove posso mettere a disposizione le mie competenze e crescere. Ma passare da voglio fare l'ingegnere,
2: ad aprirsi
6: magari
2: un
6: il titolo
2: ce ne corre,
6: ecco, insomma,
2: dice.
6: È un po' complicato.
2: Più
6: e poi studiare bene, perché una cosa sono i sogni, una cosa sono i business plan, cioè i progetti di fattibilità di un sogno economico. E allora non allontanarsi troppo, oppure stravolgere completamente la propria vita, come aprire il ciringhito, ma senza dimenticare che ci sono dei conti da fare con molta attenzione, affidandosi magari a dei professionisti.
2: È vero, che vanno poi fatti molto bene.
3: Che poi tu sei in ferie e vedi quello lì che c'è il ciringhito, che vita, sempre in costume, in ciabatte. Sì, poi dopo voglio vedere
2: che cosa c'è dietro.
3: Appunto, non è facile.
6: Quando ritorni dalle vacanze, una delle prime cose che metti in discussione proprio nel rientrare è il lavoro.
2: È vero.
6: Ti fai quella domanda.
2: Lo dicevamo ieri mattina, no? A proposito deggli sport, che molti italiani iniziano a frequentare nuovi corsi.
6: Certo.
2: Non sono solo corsi sportivi, di ballo, di divertimento, sono anche corsi, non so, una lingua nuova, lingua straniera. Cioè, eccetera, che possono arricchirti e magari aprirti delle nuove prospettive di lavoro.
0: Esatto.
2: Assolutamente così. Anonimo ci scrive: sono 30 anni che lavoro per l'azienda nella quale insomma mi ritrovo, sono tra i più vecchi. L'ambiente non è più lo stesso, i giovani non ti rispettano. Ma però certo, aggiunge: ma a 6 anni dalla pensione, dove vado?
0: Hai ragione, stringi i denti ormai, dai,
2: esatto,
0: è quasi finita.
2: Forse ti conviene restare dove sei. Suonavi, Betty?
7: Sì.
2: Vai.
8: Il problema è che sembra sempre più facile il lavoro dagli altri, perché si vedono solo gli aspetti positivi e non quelli negativi quando poi lo si prova. Ciao da Gianluigi.
2: Sì,
8: ciao,
2: sì, sì, Gianluigi, hai detto una verità, quello che dicevi tu, Pizza, poco fa, è che l'erba del vicino sembra sempre più verde.
3: No, no, lascia stare. Che...
2: no, nel tuo vicinato, diciamo, nel tuo quartiere, tu svetti, sì, però in linea generale
3: un
2: sembra
3: giardino.
2: Sempre... Esatto, che quello che fanno gli altri sia migliore.
3: Ma certo,
0: più facile, più facile.
2: Non è assolutamente detto che sia così. Ho cambiato dopo 15 anni di fabbrica, turni e viaggi. Nonostante abbia famiglia e mutuo. Ora sono un agente immobiliare, mi piace tantissimo perché ho trovato la mia dimensione. Stefano da Cagliari, vi amo. Stefano, ti facciamo un applauso perché comunque quello che hai fatto è molto coraggioso.
0: Sì, bravo.
2: E non è assolutamente semplice, anche perché appunto teneva famiglia e mutuo. Cioè a 20, 25, 30 anni.
3: Adesso fa
2: è un
3: aprire
2: po'
3: il
2: più
3: mutuo
2: semplice.
0: Con quelle responsabilità. Adesso sì, fa aprire il mutuo agli altri.
2: Esatto. Chi è Betty?
9: Buongiorno Ciurma. Ma io penso che alla base di tutto ci sia gli stipendi che sono ridicoli, perché quando uno non ha soddisfazione a livello economico puoi fare tutti i lavori del mondo che vuoi, ma dopo un po' arriva la stanchezza, mettiamola così. Ciao a tutti, Simone da Milano.
2: Sì, non c'è motivazione, non c'è soddisfazione. Io ho iniziato, scrive Luca, a 18 anni a lavorare, ho sempre cambiato per il 30% in più e migliori condizioni lavorative.
10: Bravo.
2: Cristina dice: sono di Pioltello, lavoro da 38 anni in una ditta di Assago, quindi mi piacerebbe solo che fosse più vicino il posto di lavoro, quindi ne fa proprio una questione di spostamento, di logistica.
3: Quella è una bella fortuna.
0: Sì, è quello che tanti che cercano e guardano.
3: Certo.
0: Al di là degli orari di lavoro, anche dov'è la
10: Ti meta. Cambia la vita comunque.
2: Certo.
0: Il posto vicino casa.
2: 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro. Boris, quanto va in ficina? La paga.
6: La paga è uno degli elementi maggiormente insistenti sulla valutazione. Il problema è che se non si hanno i titoli adeguati non può aumentare di troppo, perché ci sono degli standard, salvo tu non vada in multinazionali, che già elevano le basi dei contratti. Ma di fatto o tu cerchi di specializzarti, quindi avere un titolo in più per poter rivendicare economicamente qualcosa, oppure non puoi andare chissà quanto lontano da quanto guadagni, perché quello è il
2: quello
6: tuo lavoro.
2: Sì, sì, non c'è dubbio.
0: Ma oggi conta
6: sì, per lo più, le medie.
0: Sì, Boris, sì. Dimmi. Ricordo dopo il periodo del Covid che tutti quanti ormai pensavano più al tempo libero rispetto al discorso della paga, capito? Alla serenità, come vita.
6: Infatti stiamo facendo due discorsi diversi, perché queste sono le vecchie generazioni che stanno lavorando e vogliono cambiare. Le nuove generazioni, la generazione che noi definiamo Z, cioè Z, non ha alcun dubbio rispetto a lavorare 18 ore al giorno, preferisce tenere l'equilibrio, e sono tanti i giovani che quando fanno i colloqui di lavoro, più che chiedere la paga, chiedono qual è il loro tempo,
2: l'impegno,
6: cioè come viene gestito il tempo in azienda, per esempio se c'è lo smart working.
0: Sì. Quindi guadagnare
6: è una
0: meno
6: delle domande
2: assolutamente sì. A fronte magari di quelli che ricercano solo ed esclusivamente la stabilità.
3: Ma certo.
2: E quindi desiderano
6: per poter far fronte alle esigenze familiari.
2: Cioè, l'hai detto tu, desiderano il posto fisso. Posto fisso, quindi c'è un ritorno proprio al
6: perché
2: posto
6: considerate
2: fisso.
6: Magari a qualche piccolo imprenditore che per difficoltà o a vari motivi che non sappiamo paga in ritardo, e quindi non c'è la stabilità. Si sogna, dice sì, però io se vado a lavorare in questa grande azienda o nella pubblica amministrazione, il 27 del mese ho lo stipendio e sono sereno.
3: Ho l'assicurazione di pagare il mutuo, no? In generale.
2: Certo,
6: esattamente.
2: Anche poi c'è tutto quel discorso lì. A volte si cercano solo nuovi stimoli, ma non è facile prendersi il rischio, soprattutto se hai famiglia, ci scrive Patrick da Collegno, assolutamente vero. 19 anni in un'azienda, cambiata la proprietà, e noi vecchi, tra virgolette, diciamo storici, trattati di M. I giovani esaltati e senza esperienza sono sopra di noi, la Roby Runner.
0: Ciao Roby.
2: Come vedono Boris gli storici, diciamo, in un'azienda i giovani e viceversa?
6: No, è una diametralmente opposta la vita che viene vissuta in azienda, perché i vecchi dipendenti, intendo dire, sono un po' stanchi o magari già conoscono l'andazzo, hanno perso passione. Sì. I nuovi arrivano, vogliono fare, ma secondo le loro esperienze, secondo i loro tempi, quanti direttori di una certa età, cioè una certa età intesa come maturità, 50 anni, hanno difficoltà a chiedere a mandare un messaggio fuori dal canonico orario di lavoro a un ragazzo, perché il neo assunto, oltre all'orario di lavoro, non risponde. Ora non è una scelta da giudicare positiva o negativa. I ragazzi non vogliono seguire le orme della vecchia generazione, lavorare senza potersi godere la vita.
2: Probabilmente hanno un metodo di lavoro completamente diverso.
3: Più tecnologico,
6: anche degli strumenti diversi, se mi consenti.
0: Periodo, sì, strumenti diversi. Facevo il fornaio, poi sono andato a lavorare in una ditta statale, pensa te. Un altro faceva il giardiniere, scrive adesso è diventato saldatore.
3: Pensa.
0: Quindi hanno proprio cambiato totalmente.
2: Sì, proprio settori totalmente diversi. Chi è Betty?
7: Ciao Ciurma, io ho 49 anni e non vorrei assolutamente cambiare lavoro, vorrei andare direttamente in pensione. Un bacio, Silvia da Cavagnolo.
2: Ciao Silvia, un po' prestino però, 49 anni, no?
3: Devi aspettare un momento, Cecilia.
2: Aspetta un momento.
10: Giusto quei 20 anni.
2: Allora ci torniamo, perché veramente ancora tantissimi messaggi che arrivano. Adesso però li abbiamo lasciati lì, sono i nostri quattro barzellettieri di questa mattina. Una più divertente dell'altra. Voi avete scelto quella più bella votando al nostro numero, la vostra preferita.
3: Ma chi avrà vinto? La 1, la 2, la 3 o la...
0: La 4.
2: Ma Max,
3: vai.
11: Vado?
3: Sì.
12: Inizializzazione sistema.
2: Il radiatore stamattina,
12: Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
2: Tutto ciò.
12: Attendere. Prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
2: È Nico Colino.
13: Buongiorno e buongiornissimo.
2: Buongiornissimo.
13: Nico di Andre, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
13: Colino corre da Marietta a casa. Fa: Marie, oggi al bar stavamo parlando di versivi in una coppia. E che sono? Tu mentre fai l'amore pensa a una cosa che viene eccitazione, ti ecciti. Ma Colì, siamo stesse brutte. No Maria, veramente, corri, andiamo in camera da letto. Vai in camera da letto, prendi Maria, la butta a spondi di letto. Ma Maria, inizia a pensare. Mentre fanno l'amore, fa Maria: ma no Colino, vuoi sentire la pioggia? La pioggia. E Colino, uomo di fantasia, va in bagno, prende una vaccinella, riempie d'acqua, la mette sul letto. Ma Maria, scemenanza. Ma Colino, è la pioggia? Tac, tac, la qua in faccia. Ma no Colino, è bello Colino, quando è bello. Però Colino, voi sentite le lampe? I lampi. Ecco Colino, sei uomo di fantasia. Prendi il letto, lo sposti vicino all'interruttore della luce. Ma mai riesci, menanzi. E Colino, è la pioggia, tac, tac, la qua in faccia. Colino, e i lampi? Accende e spegne la luce. Vado Colino, la pioggia e i lampi. Colino, voi sentite i tuoni. Ecco Colino, sei uomo di fantasia. Prendi il cassettone, lo metti vicino al letto. Beh, mai riesci, menanzi. Colino, i lampi? Tac, tac, accende e spegne la luce. E la pioggia? Tac, tac, la qua in faccia. E i tuoni? A dare il calcio che sei tu. Vado Colino, i lampi, i tuoni, la pioggia. Vado Colino, mi sto andando a vegliare. I lampi, i tuoni, la pioggia. Colino, vengo. Vieni anche tu. Ado cazzo, ma ci puso team da merda.
2: Benissimo. Barzelletta che si aggiudica la finale. Domani la risentiremo insieme alle altre tre più divertenti della settimana. Uomini, donne di fantasia, registrate la vostra barzelletta anche adesso
3: al 342 41 15 105 col WhatsApp
2: vocale. Senti, facevo il benzinaio, adesso consegno il pane. Dani, ciao Dani, sei felice? L'importante è quello.
3: È il gioco nuovo. Giocherò.

0: Posso dire che è bello leggere le vostre storie, anche se sono naturalmente sintetiche, no? Molto, molto compresse, riassunte. Flavio da Rovato, cambiato lavoro a 45 anni, cambiato vita, compagna, casa, tutto. Sono veramente contento ora.
1: A 45
0: quindi
1: anni,
0: guarda che a volte fare il salto nel vuoto, se non ce la fai più ti manca l'aria, può essere soltanto
2: ma poi dipende
0: la cosa giusta da fare.
2: Dipende sempre da che vita vuoi fare.
0: Sicuramente. Devi meglio avere le idee molto chiare, devi leggerti bene bene dentro.
1: C'è chi ambisce anche a una carriera lavorativa, rispetto ad avere più tempo.
2: Ma certo.
0: È così. Chi è Betty?
3: Ciao ciurma.
0: Ciao.
3: Io sono in pensione da 4 mesi,
0: sì?
3: Ma lunedì, quando rientra Marco Galli, rientrerò anch'io di nuovo nella mia ditta, dove ho lavorato per 43 anni e 3 mesi. Non proprio per volontà o proprio voglia di tornare a lavorare, ma per bisogno economico. Ciao a tutti, Giuseppe della Gimiglia.
0: Ciao, ciao, ciao. Un abbraccione. Poi ci sono, insomma, anche queste situazioni.

0: Napoli.
1: Sì.
0: E la P di Pisa.
1: Ah, dovevi dire la P di Piceno.
2: Anche, è vero.
0: Ci ho pensato.
1: La A di Ascoli e la P di Pisa. Tutte le vostre parole al
2: 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo.
2: Il gioco nuovo.
4: Torna tra poco, tra poco.
5: Gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Ancona questa mattina, la P di Pisa, le vostre parole sono tante che sono arrivate, noi vi stiamo già chiamando. Cosa dovete dire? Cosa devono dire?
1: Direttamente la parola che hanno scritto entro il quinto squillo.
0: Mi raccomando, non dite pronto.
2: No,
3: primo squillo. Secondo squillo.
1: No.
3: Terzo squillo. Come?
0: Parenti,
1: brava.
0: Buona ragazzi, no?
1: Sì, c'era la bambina.
0: Brava, buongiorno. Ciao, chi sei? Pronto? Giorgia. Sei tu?
4: Sì, sono io.
3: Ciao Giorgia.
0: Così ci scrivono Giorgia da Treviso, giusto?
3: Sì. Ma è la bimba? Esatto. E la bimba? Come si chiama? O il bimbo?
4: Due bimbi. Ludovica e Enea.
0: Ma sono piccolini.
4: Sì. 7 Ludovica e 3 Enea.
0: Chi è quello che è il più scatenato? Mi sa Enea.
4: Esatto.
0: Sì. Giorgia, buongiorno, benvenuta.
3: Ciao,

0: Grazie.
1: Ma figurati. Senti, giochi con i tuoi bimbi? Al gioco nuovo questa mattina?
0: Ci fai... proviamo, abbiamo anche il papà.
1: Ah, c'è anche papà, allora vogliamo salutare anche papà. Come si chiama?
0: Andrea.
2: Ciao Andrea.
1: C'è tutta la famiglia, buongiorno ragazzi, benvenuti. Allora, siete i primi concorrenti ufficiali del gioco nuovo di questa mattina, Giorgio and Families. Dai, li possiamo definire sì, così, dai. Una bella famiglia con noi. Vediamo un po' chi arriva, chi arriva alle spalle.
2: Sì, attenzione.
1: Di Giorgia. Oh, cioè, se avete mandato la vostra parola con la A e con la P, tenetevi pronti. Entro il quinto squillo dovete rispondere direttamente con quella parola. E il primo è andato.
2: Dai. E sono bravi, eh.
3: Oggi secondo? Secondo.
0: Pronto?
2: No. Vedi, pronto.
1: Ma come pronto?
2: Pronto.
1: Ma come pronto?
2: Buongiorno.
3: Al massimo pronta.
1: Giovanna.
0: Mannaggia.
1: Giovanna, che è successo?
2: Giovanna.
0: Sono Monella.
1: Ma sei Monella?
0: Aveva appena lasciato la borsa sulla scrivania e quindi ho preso il telefono dalla borsa e mi è venuto pronto.
1: Vabbè, succede. Giovanna, sulla scrivania perché sei già sul posto di lavoro?
0: Sì, sono appena arrivata.
1: Mannaggia.
0: Va bene, dai, ci riproverò, ci sarò più fortunata. Un'altra volta non ho risposto perché pensavo che era un consenso. Va bene.
1: E stavolta hai detto pronto, la terza andrà bene. Giovanna, vuoi salutare qualcuno?
0: No, a voi che siete fantastici, solo a voi e soltanto a voi. Grazie,
1: a te.
0: Mi tenete compagnia.
3: Ciao Giovanni.
1: Grazie, bella.
3: Ciao, alla prossima,
1: che
3: ciao.
1: Dolce. Allora si sfrega le mani, quindi sempre dalla Puglia.
2: Ma da Cerignola Massimo.
1: La nostra riserva. Buongiorno, buongiorno Massimo.
4: Buongiorno,
1: buongiornissimo. Non è che lui è Colino, no? Ciao Massimo, benvenuto.
4: Buongiorno. Mamma mia, che gioia questa.
1: Ma che bello,
2: finalmente.
1: Ma anche noi siamo gioiosi, siamo felici. Massimo, dove sei? In macchina, stai andando al lavoro?
4: Sto andando al lavoro.
3: Che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
4: Lavoro presso una ditta di tende da sole in Cerignola.
2: Interessante,
1: Massimo, non so se ci stavi seguendo, ma stiamo parlando proprio di lavoro con voi questa mattina. Tu sei contento? Adesso magari, vabbè, non lo vuole dire.
4: Sono abbastanza contento visto che svolgo.
1: Ok, va bene.
4: Sono 18 anni che lo faccio comunque.
1: Bene, siamo felici. Allora Massimo, la tua parola qual era? Con la A e con la P?
4: Panino.
1: Come mai il panino, Massimo? C'hai fame?
4: Quest'ora sì.
1: Me lo mangerei pure io, in effetti. Allora, bravi, abbiamo Giorgia con tutta la sua famiglia da una parte, Massimo da Cerignola. Attenzione, Salvatore, sull'attenti.
2: Che mi piace tutti gli ori. Attenzione che oggi non c'è trippa per gatti, ragazzi, oggi sono bravi.
1: Ricordiamo si gioca anche da casa e potete in qualsiasi momento rubare non uno ma i due premi addirittura ai nostri concorrenti.
3: Basta scrivere la parola.
1: Partiamo?
3: Dai. Partiamo.
1: Tu sei carico, Mici?
3: Carichissimo.
1: Molto bene, Giorgia.
0: Pronti?
1: Siete pronti voi, famiglia?
0: Pronti.
1: Perfetto.
3: Iniziamo, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la R di Roma.
0: Resto.
1: Hai capito?
3: Resto.
1: Corretto, bravi, resto. Perfetto, e allora si va a Cerignola. Massimo, dai. Mi raccomando, tutto in questa prima mancia nelle tue mani. Concentrato, vai Micci.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la F di Foggia.
4: Fungi. Fungi.
1: Fungi?
4: F-U-G-G-I, fungi.
5: Fuggi, corretto.
1: Il fuggi fuggi generale. Bravo
2: Massimo. Avevo capito fungi. I funghi.
1: Anch'io i funghi lì per lì, poi fungi. Vabbè. Allora, bravi. Prima manche direi proprio facilmente.
2: A mani basse.
1: Super. No, però non lo dire, figli. Quella frase lì, lo sai che è sempre un po'. Un po' sfiga. Allora, vi invertite, ragazzi. Massimo, quindi adesso tu sei il primo, concentrato, senti un po' che ti dice Mitch.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Otranto e la M di Milano.
4: Matita.
1: Senza la O di Otranto e senza la M.
4: Matita.
1: Ma la M
5: non è, non è corretto.
1: Massimo. Senza.
3: Senza la M.
1: Senza la M, Massimo. È forte Massimo.
3: È fortissimo.
1: Numero uno Massimo.
2: Bravo Massimo.
1: Senti, allora, no, poco male, sì. Perché in questa seconda manche Giorgia con tutta la sua bella famiglia ti può salvare.
3: Eh sì, Giorgia.
4: Giorgia, spero in te, Giorgia. Ci proviamo.
1: Hai capito Giorgia che ti ha detto Massimo? E crede in te. Sì. Mamma mia. Allora, mi raccomando ragazzi, concentrati. Vi ricordo che è il giro del nonna. Ok? Andiamo, okay. Giorgia? Ci sei?
3: Pronti?
4: Sì, sì.
1: Vai.
3: Dimmi una parola di sei lettere che non contenga la I di Imola e la G di Genova.
4: Cobalto.
1: Cobalto?
5: Non è corretto.
1: Forse è lunga.
2: Lunga, lunga.
1: Che dolore.
3: No.
2: Io gli avevo avvisati, Salvatore, che mi piace tutte le ore.
1: Salvatore, tutte le ore. Allora, attenzione, Massimo, Giorgia. No, è detta l'ultima adesso.
2: Sì, ma tanto non risponde.
1: Un Salvatore.
3: Che peccato.
1: Che deve rispondere direttamente con la parola, sì. Senza I e senza G, quindi valida di sei lettere, entro il quinto squillo. Ma non è detto che tutto può accadere.
2: Può dire anche pronto, vedrai. Te l'avevo detto.
1: Aspetta, primo squillo. Secondo.
4: Sponde.
3: Sponde.
5: Corretto.
1: È buona. Onde. Salvatore. Onde. Sponde. Salvatore. Si frega tutto, Salvatore. Chi sei?
4: Osvaldo dalla Valpolicella.
1: Dalla Valpolicella.
2: Un vino,
1: Osvaldo, veniamo da te tra qualche istante. Ci attendi in linea?
4: Va bene.
1: Grande. Dai. Massimo, partiamo da te.
4: Pazienza, ci riproveremo, dai.
1: Certo. Osvaldo è andata grazie, così, è stato bravo, è stato bravo. Massimo,
4: è stato bello comunque parlarvi.
1: Anche grazie. Per noi tantissimo, da Cerignola, dai, approfitta, ne saluta sì. Qualcuno.
4: Saluto tutta la mia famiglia, mia moglie, mio figlio Francesco Pio, la ditta sì? In cui lavoro, posso fare una marchetta?
1: Ciao!
4: La ditta è Shadentech di Cerignola, Desiderio d'Ombra.
2: Oh, Desiderio d'Ombra, bellissimo.
1: Desiderio sì. D'Ombra, perché si intende da sole, giusto? Sì. Mi sì, piace esatto, molto, sì. Bravi ragazzi. Allora Massimo, un bacio a te e a tutta la tua famiglia.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Ai tuoi colleghi. Ciao. Giorgia.
3: Che
1: Giorgia
3: peccato.
4: Sì.
1: Mannaggia, ci dispiace tanto. Peccato. Vediamo se c'è...
4: Ci abbiamo provato.
1: No, ma dai, siete stati comunque molto bravi. Vediamo se c'è qualche fondo di magazzino. Sì,
3: per i bimbi, per i bimbi.
1: Giorgia, approfittatene da Treviso. Chi salutate?
4: Salutiamo tutti, ciao. Anche i nonni che ci stanno ascoltando.
1: Ciao nonni, ciao.
2: Ciao Enea.
1: Un bacio.
6: Un
1: bacio anche a Marco Galli. Anche noi te ne vogliamo. Ciao amore. Allora arriva Osvaldo. Zitto 4-4 sì. Con le sponde della Valpolicella. Vabbè, insomma, ragazzi. Queste sono le regole del gioco. Osvaldo, ti becchi due premi questa mattina.
3: Due pacchi.
1: Pacco doppio.
3: Tu in cambio ci dai un amarone, Osvaldo. Ce lo porti.
4: Fatalità, mio fratello, la cantina che va con
1: Beh, allora, tutto perfetto. Facciamo un cambio alla pari. Osvaldo, tu che fai in Valpolicella?
4: Ha fatto un lavoro che piace a Pizza. Demolisco le case tante volte.
2: Grande uomo!
1: Sei il nostro demolition man.
4: Esatto, più o meno, dai.
1: Vabbè, e quindi poi dopo tirate su e cantieri a go-go, diciamo.
4: Esatto,
1: perfetto.
2: Ti verrò a trovare, fratello.
1: Allora, bravo il nostro Osvaldo. Vai a casa con due pacchi. Vuoi fare dei saluti?
4: Saluto mia moglie che sarà sicuramente al lavoro, mio fratello che è in cantina e tutti quelli che mi conoscono.
1: E noi abbracciamo te e la
4: tua famiglia.
1: E che
4: ascoltano Radio 105.
2: Ciao. Sai che torna domani?
1: Non lo sapevo. No.

0: ascolta Radio 105, cioè, come fai?
1: Ascolta tutto esaurito.
2: Summer, tutta l'estate con te.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online.
6: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti.
13: Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
18: No, a giocare a calcio!
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
25: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
26: Ma no, non mi dire, quest'estate sarà la più calda degli ultimi 20 milioni di anni.
27: Capitano!
28: Marco di Lobbo!
29: Radio 105!
27: Capitano!
26: Che si lasciano i vocali per tutto esaurito?
30: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Radio 105.
1: Tutto esaurito, summer!
2: Che carica, ragazzi! Yahoo!
3: Caldo, caldo, caldo!
4: Tutto esaurito, il mio programma preferito!
5: 105, traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A8 code a tratti per traffico intenso tra Castellanza e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Ancora per traffico sulla A10 in colonnamenti tra Genova Pra e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure. Un veicolo in avaria sulla A26 provoca 2 km di coda tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Infine sulla statale 33 del Sempione rallentamenti per lavori tra Domodossola e Preglia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Regina, ma che bel sorriso!
17: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
16: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
18: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
5: Outmin del 25/3/2026.
6: Ciao, cosa ascolti?
7: Ma capitano, ma cosa vuoi che ascoltiamo? Ma tutto esaurito.
8: Quindi ascoltate anche voi Radio 105.
9: Questo è Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Stiamo parlando di vacanze. 3 milioni e 7 di italiani non vacanze, no,
10: restano a casa. No, restano a casa per ragioni economiche. E il 33%, quindi una buona fetta, ha detto che non partirà proprio a causa dei rincari. Se consideriamo l'aumento del telepass, può sembrare una stupidaggine.
11: No, non lo è affatto.
9: No, non sembra.
12: Ciao Marco Galli, sei forte.
10: A questo aggiungiamo le autostrade. Purtroppo non c'è in rassegna, ma un messaggino questa mattina di fonte molto autorevole che aveva sentito l'argomento diceva: perché non hai ancora parlato degli aumenti di benzina?
13: Ascolta anche tu, Tutto Esaurito.
10: Stiamo parlando di una fonte di cerco di rimanere vago, di autorità energetica, quindi assolutamente
9: vigente in alto. Boris,
14: sei molto Marco.
9: Boris, Boris in vigente alto. In alto.
10: Ma è una battuta nei miei riguardi?
13: Tutto esaurito con Marco Galli.
9: No, dico Rozzi petrolio. Perché non ci comprano a noi come programma gli sceicchi?
15: Dai.
9: Cioè, perché offrono
15: adesso
9: solo a sti cazzo di calciatori milioni di miliardi?
16: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli.
17: Comunque capitano, ti ricordo che Mitch conosce uno sceicco.
14: Sì, era
9: ho capito, ma si vede che non lo caga perché è da mesi che io butto la lesca e dico: ma non c'è uno sceicco che mi porta via? E dice: ah, oh, Marco Galli, hamna
12: halalna. È bellissimo, io li adoro.
0: Tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, tutta l'estate con te, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbe durare a lungo. Secondo il Wall Street Journal, infatti, il segretario di Stato Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte, raid di Teheran sulle basi degli USA in Kuwait. Il ministro degli esteri italiano intanto lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia.
2: Attraverso fake news, attraverso immagini non rispondenti alla verità, di condizionare la volontà dei cittadini.
1: Parole da cui prende le distanze Salvini. Intanto il Financial Times definisce Vannacci il cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Nuovi raid russi sull'Ucraina, 17 feriti a Odessa. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare via libera al provvedimento che consente l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. La procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne in un minimarket. Infuriano però le polemiche sul caso. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Nordio, che ha inviato gli ispettori. Sul duplice omicidio-suicidio di Pietralata a Roma legge ancora mistero. Poco prima di morire, in una chat con un'altra coppia, la madre della piccola disabile aveva scritto «Dai, ridiamo», senza far presagire quello che sarebbe accaduto poche ore dopo. Un'amica esclude problemi economici. Oggi l'esame sui corpi per capire chi ha sparato. Settembre, tempo di ripartenze ma anche di conti. Secondo le stime di Facile.it, fino a dicembre una famiglia spenderà oltre 1.100 euro in più tra luce e gas, aumentati per effetto della guerra. Bilanci poi aggravati soprattutto dai carburanti, ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, e ci sono i libri scolastici e gli alimentari, su cui pesa l'inflazione intorno al 3%. Giornata di maestri oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso Amelio, masterclass del neo leone d'oro alla carriera Clooney, che ieri proprio dal Lido ha attaccato Trump senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo. Lo sport calcio: Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21, in diretta esclusiva su Italia 1. USA Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: A Radio 105 sono le 9.04, Sasa Cato! Buongiorno.
4: Ragazzi.
5: Buongiorno.
6: Sì. Buongiorno. Pizza?
3: No, no, io stavo dicendo l'ora.
4: Io so chi è Betty, non posso parlare.
5: No,
4: però.
5: Non possiamo dirlo, Betty, non possiamo dirlo.
6: Chi è stato?

0: colazione. Buongiorno, di nuovo a tutti voi amici. Buongiorno. Alle 9:05 c'è la ciurma di tutto esaurito. Siamo tornati compatti, noi ci siamo, vi teniamo compagnia per quest'ultima ora, quando tra non molto apriremo le danze, sì, signori, e via di jukebox, di canzoni in vetrina, e voi le ascoltate insieme a noi e le votate al grido di 70, 80, 90, 90. Chi vince se la canta. Intanto, per motivi di lavoro, per un bel po' di tempo, sì, insomma, non sono riuscita ad ascoltarvi, ma sono tornato. Max da Viareggio, anche un messaggio per Chiara. Chiara ti ama, ma che bello, Max. Grazie. Bentornato.
1: Ben ritrovato.
0: E allora,
1: Max,
0: siamo molto felici di raccoglierti nella in grande famiglia. Esatto, è tutto esaurito. Ciao. Chi è Betty?
2: Buongiorno, ciurma. Buongiorno. Oggi bellissima giornata, non c'è una nuvola. Sto andando a fare una gita su un rifugio, sì, qui in mezzo alle Dolomiti. Giornata stupenda. Davanti a me la Marmolada, sì, il gruppo di Sella, sì, il Col di Lana, meravigliose Dolomiti bellunesi.
0: Ragazzi,
2: a colazione!
0: Tanta roba, tanta roba. Sì. Tutte le montagne, insomma, ma le Dolomiti, insomma, lo sappiamo, hanno un fascino, ecco, particolare. Allora, attenzione, attenzione amici, mi faresti un favore enorme?
3: Sì, che favore ti devo fare?
0: Volentieri. La nuova ondata di truffe su WhatsApp. Con la richiesta di bonifici da amici. Aprite gli occhi, state attenti. Nuova truffa che gira appunto su WhatsApp, spesso ne parliamo qui a tutto esaurito, e quindi questa sembra essere molto pericolosa. Boris, veniamo da te.
4: Sì, perché il problema è legato alla veridicità, quantomeno possibile, di questo tipo di truffa. Nel senso, molti ci sono cascati quest'estate. Notate che vengono fatte d'estate, perché è possibile che qualcuno in viaggio abbia avuto una problematica di qualsiasi tipo, e alla fine molti scusate.
0: Sì, no, prego.
4: Ci cadono. Sì, ci sono cascati. Cosa accade? Che attraverso un particolare software i truffatori accedono ai numeri rubrica, o riescono a mandarvi un messaggio come se arrivasse da effettivamente un conoscente, e chiede soldi perché è rimasto in vacanza.
1: Una ricarica, un bonifico, un trasferimento tramite un'app, cioè in generale come li chiede i soldi?
4: Guarda, in realtà li chiede attraverso varie modalità, proprio perché differenziano. Se loro lo facessero uguale per tutti, facciamo girare la notizia che è una fake, che è una truffa, e quindi cade. No, lì loro cambiano. Magari te la chiedono su Postpay, magari ti chiedono un bonifico, magari ti chiedono un trasferimento di denaro attraverso varie piattaforme. Loro cambiano nel tentativo di non essere bloccati. Fatto sta che la polizia postale ha diramato un alert. Bisogna fare particolare attenzione ai messaggi di amici e parenti che chiedono soldi. Il bonifico piuttosto che il trasferimento non cambia. Quello che è uguale invece è la situazione di emergenza. Quindi facciamo un esempio banale: a noi arriva un messaggio di Mitch che è in difficoltà, che ha finito i soldi. E magari ci arriva proprio con la stessa foto profilo, oppure da un altro numero dicendo ho perso il cellulare. La verità è che oggi sembra stupido, molti direbbero vabbè, ma io non lo farò mai. E invece ci si casca, perché presi alla sprovvista si può pensare che un amico o un parente è in difficoltà.
1: Poi anche le frasi.
0: Pizza, se Micio ti dovesse scrivere,
1: urgente,
0: poi scopri che è un Micio fake.
3: Arrangiati.
0: Ti
3: scrivo.
4: Se posso, attenzione, attenzione, perché la truffa spesso non mira solo a reperire denaro, ma anche a entrare in possesso del vostro cellulare. Quindi Micio scrive: guarda, sono in difficoltà perché ho perso tutto. Questo è il link che ho condiviso, se mi fai una ricarica qui. Basta cliccare su quel link che il cellulare diviene possesso dei truffatori.
1: Ho bisogno subito, pizza.
3: Sì, vengo domani.
0: Vabbè, lui ti rimbalzerebbe comunque a prescindere, cioè non so come dire, anche se fossi reale, non il Mitch fake.
3: Ma non faccio bene io non rispondo a nessuno, ma dai, ragazzi.
0: Bravo, chi è Betty?
5: Ciao, ciurma. Mi è già capitato quest'estate, mi è arrivato un messaggio di richiesta di aiuto economico da una mia amica, ma hanno pescato malissimo nei miei contatti perché una mia amica è ereditiera, quindi sicuro non ha bisogno dei miei soldi.
0: Tu dici,
5: ciao Giorgio da Torino, un abbraccio. Ciao capitano, ti aspettiamo.
0: Ciao, bello, torna presto. A me è arrivata la telefonata con la voce di mia moglie. Sì. Peccato che fosse lei, veramente. Pensavo fosse la moglie fake. Io non ci casco, ci scrive Mao, perché gli amici che mi conoscono bene lo sanno che non mi devono chiedere niente. Ecco, perché i parenti li aiuto, ma mi porto semmai i contanti, ecco, di persona.
1: Scusa, ma non viene immediato richiamare quella persona o chiamarla?
0: Ma infatti è quello che stavo pensando anch'io.
1: Al di là che magari ti possa scrivere nel messaggio non chiamarmi.
3: Sì.
1: Uno prende e chiama.
4: Guarda, loro in realtà le inventano tutte, certo. Perché magari ti dicono che ti stanno scrivendo da un numero che non hanno poi a disposizione, che è solo con traffico dati, per esempio, quindi neanche le telefonate di WhatsApp.
1: Loro possono scrivere qualsiasi cosa, ma io comunque chiamerei quella
0: io
1: persona.
0: Io provo a chiamare, esatto.
1: Se Boris Mantova, se Boris Mantova mi chiede aiuto tramite il cellulare di una persona che non conosco, comunque finito il dialogo con quella persona, io prendo e provo a chiamare Boris Mantova.
4: Siamo perfettamente d'accordo. Sì. La linea non attaccherà mai, tu resterai nel dubbio, quindi sarai portato psicologicamente.
0: Sì.
4: Scrivermi, sto provando a chiamarti, io ti risponderò, io fake. Sì, lo so, ma purtroppo la linea non prende, mi fai quel bonifico, clicchi qui.
3: Certo.
0: Sì.
4: Tu nella ora lo sai, quindi se ti arriva il messaggio non lo cliccheresti mai. Ma preso di sprovvista sulla spiaggia in pieno agosto, pensi che un amico è in difficoltà, quantomeno ti allerti.
0: In un momento di distrazione uno ci può anche cascare, in effetti. Ti scrivono, ciao Piripì, sono Nadia, il bancomat non funziona, ti ho fatto la spesa, mi fai un bonifico? Moglie. Chi è Betty? Chi è?
5: Sì, Boris. Se mi chiama un amico, mi manda un messaggio. Gli sto facendo proprio il bonifico. Mo' proprio.
0: Sì, glielo
5: faccio immediatamente. Cioè. Quell'istantaneo gli faccio. Sai cosa gli dico? Fa una cosa, vieni chi te lo fa. Facciamo metà ciascuno.
1: Se un parente o un amico cerca soldi, automaticamente non è più né parente né amico.
3: Sì, ricordati che non te li ridaranno mai.
0: Davide ci scrive, a Genova queste truffe non ci sono.
1: Dai. Sei cattivo.
0: Allora, arrivano però dei consigli preziosi, Boris, da parte proprio della Polizia di Stato. Ci sono dei semplici accorgimenti per ridurre quanto meno i rischi, anche se purtroppo insomma con i dispositivi digitali ormai sono sempre dietro l'angolo. Per esempio, banalmente, mantenere aggiornato il sistema operativo sia del dispositivo telefono in questo caso, sia dell'applicazione in questione, cioè WhatsApp, giusto?
4: Esattamente. Non lo è affatto. Bisogna immediatamente aggiornare quanto prima, diciamo. Qualcuno non lo fa perché aspetta di verificare come giri quell'aggiornamento. Ma in realtà sarebbe meglio farlo limitatamente poi ai possibili buchi, diciamo, nella sicurezza. Però fondamentale è aggiornare il sistema del cellulare, dell'app. Magari lo potete fare con aggiornamento delle app in background, cioè ve lo fa automaticamente la notte.
0: Okay.
4: Mantenere poi i dispositivi collegati di WhatsApp attraverso, per esempio, molti lo collegano al cellulare, al PC, e successivamente attivare anche la verifica in due passaggi.
0: Esattamente.
4: Che chi conosce, insomma, sa che funziona.
0: Allora,
4: ovviamente, il primo consiglio
0: è
4: non fate pagamenti.
0: Mai. No, ma certo, siccome Boris è il massimo esperto in questo senso, cioè proprio a livello tecnologico, è il nostro Max Maddi, che sta anche studiando, aggiornando sempre di più. Max, puoi spiegare a Pizza che cos'è verifica in due passaggi e il Touch ID o Face ID?
3: Cos'è?
6: Allora, la verifica in due passaggi.
0: Se ce l'hai, Pizza, la verifica in due passaggi?
3: Spiegamelo, papal.
0: Dai.
3: Accendi il telefono.
6: Sì.
3: Dove devo andare?
6: No, dal telefono da nessuno. Ah, per impostarla sul telefono. Ma no, allora.
0: Su WhatsApp.
3: WhatsApp. Vado su WhatsApp.
6: Allora, aspetta, vai su WhatsApp, vai su impostazioni.
3: Impostazione? Sì. Ma di dove impostazione? Del di telefono WhatsApp. o di WhatsApp?
1: Senti, spiegaglielo fuori onda. Va via tutta l'ora.
0: Qui manca proprio le basi però.
3: Impostazione, ok.
6: L'hai trovato, perfetto. Sì. Okay. Adesso che sei su in impostazioni vai in account.
3: Account, sì, dai, notifiche di sicurezza.
0: Secondo
3: cambio
0: me ce
3: numero.
0: L'hai già, sta a vedere che ce l'ha già.
6: E c'è accesso e sicurezza, paschie, verifica in due passaggi.
0: Oh, ma che ce l'ha già secondo me. Per sapere. No, non ce l'hai, mettilo subito.
3: Cos'è?
1: Ma che se verifichi in due passaggi poi è lenta.
0: E
1: però,
0: dopo ti metti le password delle robe. Hai capito?
3: Le password devo mettere.
0: Hai capito? Face ID ce l'hai?
6: Devi mettere un PIN e ti arriverà ogni volta un codice da inserire se accedi da qualche
0: cioè,
6: parte.
0: Cioè praticamente tu per entrare su WhatsApp hai un ulteriore codice. La chiave d'accesso, capito?
1: Già non lo usi e non rispondi. Con quel codice ti abbiamo perso praticamente.
3: Come si fa a togliere tutto sto barello?
0: Dopo ti levo tutto. Chi è Betty?
7: Povero Pizzo. A un mio amico è capitato. Lui era in viaggio in Thailandia.
0: Sì. Mamma mia.
7: Hanno mandato un messaggio al padre. Fatalità, la coincidenza. Hanno beccato il momento giusto. E gli hanno scritto che aveva perso tutto. Aveva bisogno di soldi per tornare indietro e così via. E si sono fatti inviare tipo 1400 euro.
0: Mamma mia.
1: Però.
0: Vedi, oh, magari in un momento di distrazione stai pensando a tutt'altro o ci caschi, può capitare.
1: Beh, qualcuno hanno clonato WhatsApp, quindi era come messaggiare direttamente con la persona.
3: Bello, sì.
0: Infatti Albert ti scrive pizza, fai prima tornare a Nokia.
3: Ma certamente,
0: sta capitando.
3: Sì, ma io allora, io da anziano, perché giusto.
1: Comunque ci devi passare.
3: Ho paura di questi telefoni. Sì. Ho veramente paura. Nelle senti di
1: Beh, ma le truffe sono anche tu per tu, vis-à-vis.
0: Quello che dicevi tu, amici, ce lo scrivono. A un mio amico, sì, avevano clonato WhatsApp, questo stavi per leggere.
1: No, no,
0: quindi per me dice era come messaggiare con lui. Però mi ha insospettito, per fortuna, il modo diverso di scrivere. Perché se conosci bene l'altra persona,
1: esatto,
0: sai che non si esprimerebbe mai in quel senso. Quindi, come dicevi tu poco fa, ho telefonato e lui era ignaro del tutto. Si trattava di una truffa.
1: Quest'estate hanno truffato mio padre, fingendosi dei carabinieri. Gli hanno portato via l'oro e i contanti in casa. Avevo sentito questa notizia, ma mai.
0: Pensato ci potesse cascare.
1: Ragazzi,
0: certo.
1: Il discorso è proprio quello. Ti devi trovare, capito? Ti devi trovare. Come quando uno dice: ah, se fanno una rapina, io vado, gli spacco la faccia.
3: Certo.
1: Ti devi trovare in quella situazione. Non sai come puoi reagire.
0: Assolutamente.
1: Capito?
0: Chi è Betty?
8: A me è capitato soltanto per adesso.
0: Sì.
8: Che mi arrivasse una mail da PayPal. Non ho letto alla perfezione che c'erano degli errori di calligrafia scrittura e ci sono cascato. È arrivato un addebito di 60-70 euro, poi dopo 2-3 giorni sono riuscito a sbloccarlo e riaverlo.
0: Meno male. Prestiamo sempre attenzione, amici, sempre occhi aperti.
3: Sempre.
0: Allora, se tutto è pronto, questa non è assolutamente una truffa.
3: No,
0: vi chiederemo poi di votare attraverso WhatsApp. Sì, apriamo le danze.
3: Dai,
0: se danza, danza, lo fanno. Chi vince?
3: Se la canta.
0: Se la canta.
9: 80.
3: No.
9: 90. Chi vince se la canta.
0: Tre canzoni anche questa mattina. Tre decadi vanno in sfida. Chi vincerà? La canzone scelta dagli anni 70, dagli 80 o dai 90? Siete voi a votare, ma prima scopriamo le canzoni. Partiamo proprio dal disco 70.
3: Ragazzi, ragazzi, amici e amiche, oggi vi voglio far cantare a squarciagola.
0: Siamo pronti?
3: E come no, usciva nel 1974. Io vi propongo E la vita, la vita. E la vita è bella. Coppi e Renato.
9: Sì, Tony.

0: direttamente dagli anni 70, Cocchi e Renato e la vita, ma attenzione alla proposta degli anni 80, vai Betty.
1: Allora, incisa nel 1987, è una celebre e fedele cover folk rock and roll del brano messicano reso immortale da Richie Valens nel 1958, La Bamba Los Lobos.

0: una bocca? Non lo so, sono i Los Lobos con la Bamba Disco 80 e direttamente dai 90. Sentiamo un po' cosa
1: uscì
0: ci presenta Ricci.
1: Nel 1998 è una delle canzoni più celebri degli Aerosmith. È la colonna sonora di Armageddon. No. I don't want to misthink. Non sono Steven Tyler, mi spiace,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, ma... Armageddon! Armageddon! Amici, le basi a

0: canzoni stamattina. Io non so chi votare.
1: Io sì.
0: Cocchi e Renato e La Vita la Vita, disco 70, Los Lobos, La Bamba, disco 80, Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, disco 90.
1: Tocca a voi votare la decade che vi piace di più al 342 41 15
0: 105. E mo?
1: Ah, questa mi piace.
0: Questa è molto bella, io la voterei mai la sigla.
1: Peccato.
0: Volete una sedia? Mi sto alzando in piedi,
2: canta,
0: volete la sedia?
2: I successi di sempre.
0: No.
2: Che bello.

0: Vedi Max, con i miei suoceri abbiamo deciso una parola d'ordine per i messaggi di aiuto. Mi sembra una cosa molto intelligente.
1: Ci sta, ci sta.
2: Chi è Betty?
3: Pizza, pizza, stamattina non ascolto neanche le altre. Dopo quella che hai messo, 80!
0: Ma non è su, 80 di Betty.
4: Grazie.
0: 90 intanto, chi vince se la canta per Marta da Marano Ticino. Dov'è Marano Ticino?
2: Come, qua?
0: Su Ticino?
2: A Piacenza.
1: Anni 90 per Sara da Perugia, mentre vota Cocchi e Renato Luca da Verona. E poi Disco Bamba, Stefano da Castiglione, Disco 80.
0: 70 voto te pizza, anche se la canzone non è il massimo. Questo è il commento di Stefano da Cesano. Vabbè, De Gusti Musovio 90, chi vince se la canta Mauro, siamo in provincia di Siena. E 80 invece per Mauro, ma dalla Sardegna, ciao!
2: Ciao! Ah, come ti è venuta bene,
1: è stata bravissima.
0: Dopo a sorpresa te lo rifaccio. Yeah, Betty.
5: Alle Betty 80, e lei che ce la balliamo insieme, ce la cantiamo anche a colazione. Roberto Cassina, San Tommaso,
0: bella ciao lì. Anni 90. Bellissima Marcella Milano, quello stavi leggendo?
1: No, il mio film preferito, Matti da Milano. E poi ancora anni 70 per Michele da Corato.
2: Vai, frate.
0: Da Corato, ciao pari. Fire. C'è Ari da Belluno, anche Ari vota in 90, 90, chi vince se la canta Raffa da Pieve Ligure. Facciamo un piccolo recap, dai, perché dai, si dai, fosse dai. Messo all'ascolto soltanto adesso il nostro jukebox d'estate, ma le canzoni in gara sono oggi dagli anni 70, Cocchi, Renato, La Vita, La Vita. Dagli anni 80, La Bamba, Los Lobos e gli Aerosmith, I Don't Want To

0: rimanere con voi.
1: Dai,
0: che gli abbetti, ci stiamo gli abbetti.
2: Certo. A scaricare i
0: Clara d'Alicante, ragazzi, d'Alicante, che bello, buongiorno Ciurma, adoro Steven Tyler, 90, chi vince se la canta, 80 invece siamo a Bolzano con Sara, Paolo da Cagliari, anni 80. Chi è Betty?
3: Dario Esaurito, per sempre, ma per sempre, anni 90, Maiani Fabrizio da Roma.
0: Ciao bella, ciao Roma.
2: Capito?
0: Tu hai capito?

0: Foca.
1: Ah,
0: questo è l'effetto. Dov'è San Foca? Qui, e qui, e qui te voglio. È in alto? Lui si dice in alto. Anni 70, grande pizza, 70, che vince se la canta Stefano, gli 80 invece per Carlo da Gorlago, provincia di Bergamo. Chi me riasciugherà? E chi è? Capito?
2: Buongiorno ciurma.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Anni 80. Ciao, Donna da Maestre.
0: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao, ciao.
3: Capito?
0: Non lo so, qua non si capisce ancora.
5: Attenzione!
0: Attenzione!
5: Utento o fuori!
4: La ruota, la ruota, gira la ruota!
0: La ruota, la ruota!
5: Chiamiamo!
6: Adesso vedi!
0: Dai, dai, gira la ruota!
6: Sì, adesso vedi!
4: 70.
0: Un presentimento!
5: 80!
0: Aia, vecchi!
7: Sì, sì, come mai? No. Sempre io!
6: A quest'ora rispondono tutti!
4: La bamba no!
7: Non è vero!
6: Sì, sì, vedrai!
0: Attenzione, perché lo devi dire?
6: Ma per forza, 9.26 a rispondere.
7: Sei allora cattivo.
0: Attenzione amici, avete votato la bamba?
6: Sì.
0: Vi stiamo per chiamare. Entro il quinto squillo dovete rispondere direttamente con 80.
6: Chi vince se la canta.
0: Andate a casa con i nostri premi che sono bellissimi per 70, 80, sì, 90. Sì, poi sì, abbiamo messo anche delle cose esclusive, sì, dei cofanetti deluxe e regali di sciamani.
6: Ah dai,
0: sciamani. Situazioni, cose. E tenete il disco degli 80 in gara.
4: Primo.
0: È primo già?
7: Dai, dai.
4: Secondo. Terzo. Aia.
8: 80!
0: Bravo! L'avevi detto, pizza, a quest'ora rispondono.
6: Certo,
0: ha risposto. Siamo in provincia di Teramo, giusto Matteo?
4: Buongiorno.
8: Sì, sì.
0: Ciao.
8: Buongiorno. Grazie.
0: Ciao Matteo, che fai? Sei al lavoro? Sei in vacanza?
8: Sono al lavoro.
0: Ah, sei al lavoro.
8: Sono al lavoro.
0: Sì.
8: Dico quello che faccio. Ho una macelleria qui ad Alba Adriatica, sempre in provincia di Teramo.
0: Sì.
8: Macelleria, bolleria e gastronomia.
0: E come si chiama, Matteo? È tua, no?
8: Sì, sì, macelleria, polleria, Carusi.
6: Sì.
0: Carusi. Carutti. Carutti. Carutti.
8: Carusi, Carusi.
0: Carutti,
4: Carusi. Con un attimo.
0: Allora, Super Matteo, tu tieni Los Lobos, tieni la bamba in gara?
4: Tieni la bamba, non si può sentire, no?
8: Grande la bamba, vecchi ricordi.
6: Fratello.
4: Non si può sentire.
8: Grazie.
0: Matteo, per piacere.
4: Va bene.
0: Senti, no, dai.
4: No, grazie a te, gli anni 80 vanno avanti, dai.
0: Vanno avanti, che c'è posto. Matteo, ti mandiamo i nostri regali, complimenti. Vuoi salutare qualcuno?
6: Ma certo.
8: Come, non ho capito?
0: Ho detto vuoi salutare qualcuno?
8: Certo, saluto sicuramente il mio fratello Massimo, che ha pure lui il negozio in provincia sempre di Teramo.
0: Sì.
8: Saluto, che è all'ascolto al 100%.
6: Certo.
8: Saluto anche mia moglie, tutti i miei clienti e tutte le persone che conoscono.
0: Fantastico, grazie.
6: Ciao Matteo.
0: Ciao Matteo.
7: Ciao.
0: Bello. Questa mi piace molto.
4: Ah, sì. È Rihanna.

vota con 90 come Andrea, chi vince se la canta.

0: Maia, di già.
1: Ma te l'ho detto.
0: Stop. Ta.
2: Sì. O fuori.
0: O sei dentro o sei fuori.
1: Sì, sì, adesso vedi.
0: Ah, tu ti senti chiamiamo questo, Fabio?
1: Oh.
0: Ah, ti sei. Cioè. Automatico dici? Vabbè, allora è truccata la ruota, dai.
1: Ah, c'era, 9.31.
0: Ah, ti sentivi giusto, giusto i 70. Sì. No, dicevo, intanto arrivano dei chiarimenti. San Foca.
1: Ah, sì, San Foca, sì. È giù in Puglia.
0: No, è in provincia di Pordenone, ci scrivono. Sì? Ce lo scrive Francesco il Principe.
1: Ma c'è anche San Foca in Puglia.
0: Ah, quante foca.
1: Ma qua, quanto, lascia stare, oggi sei foca. Pericolosa. Comunque ve lo dico adesso, sono le 9.31 e 47 minuti, non risponde nessuno.
0: Ma senti, ma ieri hai vinto, ricordo male.
1: Ma ieri ho vinto
0: allora,
1: perché era mercoledì, ma oggi è giovedì.
0: Beh, certo.
1: La gente è già partita.
0: Ma cosa? Sono appena tornati. Allora attenzione, entro il quinto squillo.
1: Sì, vedrai.
0: Urlate 70.
3: Primo squillo. Secondo squillo.
4: Pronto?
3: Pronto.
1: Era meglio se non rispondevi.
2: Niente da fare.
1: Niente da fare.
0: Francesco, Reggio Emilia.
3: Che peccato.
1: Mi dispiace.
4: Aspetta.
1: Sì,
4: ragazzi.
1: Sei dal dottore?
0: A posto.
3: Sei in macchina?
1: Dove sei?
0: Oh, ci dobbiamo preoccupare? È sparito?
1: Sì.
0: Francesco!
4: Sono corriere, mi senti?
0: Ah, ma povero, ma sta lavorando, ma ragazzi.
1: Certo.
0: Dai, stai consegnando.
4: Sono corriere, sto scaricando. Sto scaricando un pacco.
0: No, ti lasciamo andare, Francesco. Ma che scherzi, vuoi fare un saluto mentre scarichi?
1: Sì.
0: Vuoi approfittare?
1: Pacco sono io.
4: Saluto. Saluto tutti voi che siete una gran squadra, vi portate un po' di compagnia.
0: Grazie Francesco, ti abbracciamo.
1: Ciao.
0: Allora, attenzione, Francesco elimina Cocchi e Renato.
3: Questo ha sbagliato, doveva votare Disco 80.
1: Di solito sono io che mando i pacchi.
3: Ma questa era corriere.
1: Te l'ho detto io, non risponde nessuno.
0: Gli anni 70, signori, non sono più votabili.

0: andati da Betty questa mattina, o il disco 90, Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Anche adesso alla
1: 342 41 15 105.
0: Vai Betty, chi è?
2: 90, chi vince se la canta.
1: Sì.
2: Nonno Leo e Amelia, 8 anni.
3: Grande nonno Leo.
2: Solengo.
0: Ciao belli, ciao Amelia, ciao piccolina.
3: Anni 90 per Giacomo da San Benedetto del Tronto. Dai.
0: Oye, caballero.

0: Oppure c'era, praticamente tenevi le gambe ferme, immobili, un piede in avanti e uno indietro, ma stavi fermo e andavi solo
1: di spalle. Ti muovevi solo con le spalle, con i piedi fermi.
2: Jukebox d'estate.
0: Si can. Ai ai ai.
3: Jukebox d'estate.
2: Canta e balla i successi di sempre.
0: Ok, allora signori, sono veramente gli ultimissimi istanti, quelli che avete a disposizione per continuare a votare. Una decade è uscita di scena, sono gli anni 70, quindi non sono più in gara, ma attenzione, dagli anni 80 arrivano loro.
4: 80!
0: Bamba. Sono i Lost Lovers, La Bamba, disco 80, mentre sono ancora in gara anche i 90, rappresentati questa mattina da loro.
4: 90!
0: Steven Tyler, tutti gli Aerosmith di I Don't Want to Miss a Thing. Io direi che ormai è chiuso,
5: è
0: quello che è fatto è fatto.
5: Certo che è fatto.
1: Il fatto.
5: Da mo che è fatto. Comunque sono le 9.36, adesso vedrai che rispondono. Subito.
0: Ah, perché tu dici?
5: No. Subito.
0: È tra i 9.31 e le 36 il dramma. Okay.
5: Sì, sì.
0: Dirà.
1: Due devono essere le risposte.
4: 90!
1: Corrette.
5: Questi. È come l'orario del bus, uguale, arriva alle 9.36 e risponde. E tra.
0: Vediamo, vediamo.
1: Ma per due volte è difficile. No, no, la vedremo. Conferma.
0: Aia, quando fa questi squilli stai qui che mi preoccupo. Secondo, vedi, vanno veloci.
1: Troppo veloci.
0: Terzo, su.
1: Troppo.
6: 90.
5: Brava.
0: Non è mai troppo! Non è mai troppo! Ma che donna! Ciao Sara!
6: Ciao!
1: Complimenti!
5: Ciao!
1: Bravissima Sara! Brava,
6: grazie.
1: Brava!
0: Buongiorno.
6: Grazie
0: Sara! Come mai hai votato i 90?
6: È la mia canzone preferita!
0: Vabbè, romantica, sì. Romantica! Sara, dove siamo con te?
6: Scusate, ma sono moltissimo emozionata. Siamo a Bagno.
0: Dove?
6: A Bagno, in provincia. Per la provincia di Cuneo.
5: Sì, di Cuneo. La conosco.
0: Aspetta, Cuneo. Bagno, quindi con la P.
1: Con la P.
0: Okay, no,
6: sì, con la P. Con la P.
0: Ah, con la P. Ho capito, Bagno.
6: No,
0: siamo in Bagno. Se è al lavoro, Sara, ti stiamo disturbando?
6: No. Assolutamente no. Vado a lavorare oggi pomeriggio, sono tranquilla.
0: Ah, che bello, che bello. Sara, arrivano i nostri regali per te.
5: Finalmente.
6: Grazie mille. Grazie,
0: no, grazie a te, sei stata molto brava, quindi speriamo che la prossima telefonata sia perfetta. Insomma, vado tutto liscio come l'olio, così vincono i 90 questa mattina. Tu chi saluti?
6: Io saluto la mia bimba Greta e mio marito.
0: E tuo marito?
1: Come si chiama il marito? Dai, salutiamolo.
6: Giacomo
1: e Greta.
0: Sara, grazie per essere con noi. Un bacio a te e alla tua famiglia.
1: Ciao.
0: Ciao.
6: Grazie, ciao.
1: Incrociamo le dita.
5: Ciao, ciao. Te l'ho detto io che rispondo.
0: Allora, la prima è andata,
5: Sì. Tu vedrai.
1: È difficile.
0: Fate come Sara. Ma che difficile. Se squilla il vostro cellulare, avete votato i 90, urlate mofanda.
1: Chi vince se la canta.
0: Primo squillo.
1: Primo squillo.
5: Ma.
1: Secondo squillo.
5: Sì.
1: Dai. Quarto squillo.
0: Aia. Ucci ucci.
1: Quinto squillo.
0: Sento odore di disfattucci.
5: Niente da fare.
0: Signori, anche gli anni 90 vanno a casa.
5: Ciao, hanno perso il pullman.
0: Ciao, arrivederci.
5: Ciao.
1: Che
0: mi spiace.
5: Chi rimane?
0: Chi rimane? Rimane.
4: Attenzione.
0: La Bamba.
7: Eccomi.
4: Chiamiamo.
0: Vabbè. Ovvio, usciranno gli 80.
5: Ma sicuro. A quest'ora
4: 80.
0: Ok.
5: Stanno facendo la pausa a caffè, risponderanno subito.
7: Dai.
5: Vedrai. Ma sì.
0: Allora, anche in questo caso saranno due le telefonate. Andiamo veloci, due conferme. Avete votato gli 80, rispondete 80. Entro il quinto squillo.
7: Primo, sì.
5: Te l'avevo detto.
0: Subetti, sì. Certo.
7: Terzo, dai, dai, dai.
5: Eh sì, suggeriamo adesso, certo, sì.
8: 80.
0: Di secondi ancora a disposizione. Gianni da Reggio Calabria.
1: Bravissimo. Ciao, Gianni,
8: buongiorno.
0: Grande Gianni, che fai a Reggio?
8: Beh, lavoro.
0: Sì.
1: Di cosa ti
8: lavoro
1: occupi?
8: Plexiglass.
0: Ah, Plexiglass. Sì. Gianni, arrivano i nostri regali lì a Reggio Calabria, magari ti mandiamo direttamente Max Manti. Appena va superato.
5: Sì.
0: Si allunga fino a Reggio, te li consegna personalmente. Vuoi salutare qualcuno?
8: Molto volentieri, molto volentieri. Saluto tutto il mio staff e voi che mi tenete compagnia tutte le mattine. Grazie.
0: È un piacere. Gianni, buon lavoro, buona giornata.
5: Ciao Gianni.
0: Ciao. Grazie. Dai. Betty, ne manca una. Ed è fatta.
7: Betty. Incrociamo le dita, dai.
5: A mani basse, dai.
7: Ecco, l'ha detto.
5: Ma no.
1: Dai che ce la fai, dai che ce la fai.
5: Adesso non è che...
7: Ok, anche me ce l'ha detto.
0: Pizza, alle 9.41 di solito rispondono.
5: Ma certo che
7: primo
5: rispondono.
7: Squillo.
5: Ma sicuro.
7: Secondo. Dai. Terzo.
9: Anni 80.
7: Grande Samuele,
9: buongiorno.
0: Buongiorno a te, Samu.
5: Preciso.
1: Samu,
9: buongiorno.
0: Ciao Samuele, buongiorno. Ci senti?
9: Sì, Samu. Sono in vivo voce, sono nel furgone, mi sentite?
0: Okay. Sì, ora sì, c'è un po' di ritardo. Samuele, sul furgone, che fai? Consegni cose?
5: Cosa?
0: Dove sei? Dove vai?
9: Faccio... Adesso andando in un negozio di abbigliamento, far manutenzione delle piante, lavoro nell'idrocultura, faccio manutenzione alle piante.
0: Manutenzione alle piante.
9: Pizza.
5: Grande, dimmi fratello.
9: Ma dico un bel lavoro.
5: Certo. Lo so che è un bel lavoro,
1: E solo tu potevi votare. Sì.
0: Samuele, arrivano i nostri regali per te. Sei stato bravo, fai vincere la categoria. Sì. Quindi vincono gli 80. Anche grazie a te questa mattina. Samuele, tu chi saluti?
9: Ma io saluto tutti quelli che mi conoscono, che mi stanno ascoltando in questo, che stanno ascoltando la radio in questo momento, dai.
0: Grazie. Samu, un abbraccio enorme da noi e grazie.
1: Ciao Samu.
0: Ciao. Allora, così è deciso, gli anni 80 oggi trionfano e quindi tra poco alzate il volume perché sentiremo lo Lobo.
5: Che bello. 80.
0: Ciao.
5: 70.

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online.
7: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: 70 80 90. Chi vince se la canta. Decade 80.

0: Los Lobos, la banda! Direttamente dagli anni 80, trionfa la decade 80 questa mattina e amici pronti a votare anche domani. Quando ritorneremo noi con tutto esaurito ore 7, naturalmente anche l'appuntamento delle 9, 80, 90. Sta tornando anche Super Karaoke, lo sapevate?
1: Sì, esatto.
0: Che è uno dei format più iconici, più popolari della televisione italiana. Arriva a Ventimiglia, naturalmente con Michelle Hunziker, che salutiamo.
2: Ciao Michelle.
0: Allora, le puntate saranno realizzate al Belvedere del Resentello, Ventimiglia appunto, oggi, domani e dopodomani, giusto? 3, 4 e 5 settembre,
2: esatto.
0: Con un cast. Pazzesco.
3: C'è Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, il Malmeta, Giusy Ferreri.
2: E poi ancora Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.
0: Quindi prossimamente in onda poi su Canale 5. Amici, anche noi torniamo prossimamente, domani, dalle 6 alle 7 con avanti c'è posto e poi appunto dalle 7 la ciurma al completo che siamo noi, aspettando il capitano che invece tornerà lunedì, non mancate, state con noi e grazie ciurma, grazie esauriti.
2: Grazie a te,
4: ciao
5: l'estate qui con me.
6: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 si registrano code per un incidente verificatosi tra Laccio Ramo Casalecchio, A13 Bologna Padova in direzione Ancona. Un altro incidente è sulla 1 Milano Napoli tra Asse Mediano e Asse Supporto verso Roma. Sempre sull'autosole, traffico rallentato tra il bivio A1 variante Sasso Marconi direzione Milano. Code a tratti sulla 4 verso Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est. Lungo la 27 Venezia Belluno, traffico rallentato tra Treviso Sud e Treviso Nord a causa di un veicolo in fiamme. Per cantieri sulla 23 si è formata una coda di 3 km tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Sulla statale 9 via Emilia, corsia chiusa, l'incrocio Lodi, statale 235 di Orzi Nuovi in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
15: La spesa intelligente.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
15: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
20: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39€.
22: Famila, tutto un altro sottocosto. Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
24: Radio 105. Proud to be different. Che bella.

0: andare in montagna, mannaggia.
1: Perché?
0: Perché sono stato sul Cervino, mi è venuta la cervicale.
2: Pensa che ho fatto una battuta simile in Giappone a Nara, che c'erano i cervi, sì. E ho detto tutto il giorno a guardare questi cervi, guarda il cervo, guarda, la arriva la sera che c'è la cervicale.
3: Ma io adesso che cosa devo dire?
0: Siamo con niente. Il segnale orario, sono le 10.
3: Non aggiungo niente.
2: Potresti fare una battuta sullo stesso canovaccio,
3: ma
2: anche
3: no,
2: tu, dai.
3: Ma non me la sento, ma non...
1: È andata a Roland Garros.
3: Ma no,
0: più che altro non ce la faccio.
2: Non ce la faccio.
0: Vabbè, sono le 10.
3: Però siete delle merde, voglio dire questa cosa.
2: Sai allora, come diceva Ezio Greggio? Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Non ce la fa. No. Ma tanto non è un vanto, no, farcela, è un vanto non farcela. Fidati.
3: No, perché poi mi sfidate, capito? No, no. Quindi nella mia testa si inceppa tutto un meccanismo.
0: L'ho già detto, sono le 10, l'ho detto 3 volte.
2: Infatti, nel frattempo è quasi 10 e un minuto.
1: Vedi?
0: Allora, se

0: scusa, al di là del calambur, il dolore alla cervicale ce l'hai davvero?
1: Sì, non perché si vede che sono stato troppo tempo a guardare il computer, il telefonino con
0: tutto
1: la testa.
0: Dici no, ti dico io cos'è, perché io ho cambiato un bracciale a un orologio e ho detto ma come fa quello lì? È la posizione rigida di quando fai gli orologi, quello è, ti
1: irrigidisci. L'unica cosa che rimane in me, la posizione.
0: È l'unico irrigidimento che puoi vantare ormai.
2: Questa era carina comunque, tipo, questa mi ha fatto ridere.
0: Tipo rigor mortis.
1: Non mi interessa.
2: Guarda, con questi occhiali non riesco nemmeno a tradurre il tuo sguardo. È incredibile. Perché
1: buongiorno amici in FM a Aosta 93.2.
0: Scusa, non per metterti pressione, Manola.
2: Sì.
0: Meno due.
1: Scusa.
2: Ma allora, non fanno altro i miei amici di che mandarmi messaggi con scritto come ti senti?
0: Perché sei troppo tranquilla, è strana.
2: Ma questa cosa è strana secondo voi? No, ve lo chiedo veramente.
1: Pensa quando metterà fuori dalla finestra il lenzuolo macchiato, sai queste cose che fanno in quei paesi.
2: No, se ormai capirai, altro che le sono macchiate.
1: E Manola si sposa, sì, ma non è una cosa seria.
2: No, io sono molto tranquilla, sono molto serena. Ma in realtà secondo me è carattere. Io non ero emozionata nemmeno a Sanremo, per esempio. Mi sono agitata soltanto.
1: E vuoi mettere sposate con Sanremo? Comunque il matrimonio è una cosa più importante, dai.
2: No, per dire.
1: Cioè,
2: che
1: c'è
2: comunque
1: solo l'estrema unzione più importante.
2: Che comunque è più o meno la stessa cosa, se vogliamo.
1: No,
2: cioè,
1: no,
2: insomma, sì.
1: È l'inizio di una nuova strada, di una nuova vita. Non è
2: oppure
1: la fine.
2: Vabbè. Comunque fatto sta che no, non sono agitata, non sono nemmeno emozionata, però richiedetemelo a ridosso.
1: Ho capito.
2: Non so.
1: L'altra persona che voleva sposarsi, lei non gliene frega niente.
0: Esatto, secondo me capito, infatti lo stress è tutto
2: no,
0: su lei.
2: L'altra persona ha una gastrite galoppata.
1: Vedi,
2: che sono proprio zen.
0: Sta somatizzando lei. No, rispetto a quello che dicevi dell'estrema unzione, ho rivisto un amico al mare quest'anno.
1: Strano, perché dopo l'estrema unzione di solito non li vedi.
0: Esatto. Infatti lo saluto. Il Mami.
1: Scusate se sono particolarmente bravo, ma
2: sei brillante oggi.
0: Il mio amico Mami fa le autopsie. Allora un giorno gli ho detto fa il medico, come si chiama? Medico
2: legale.
0: Cioè,
2: legale.
0: Se uno si sfracella da qualche parte, lui va e deve recuperare.
2: È il medico legale, no?
0: Medico legale, esatto.
1: Che fa l'incollatore.
0: A volte sì. Allora gli faccio, certo, un lavoro particolare il tuo. Lui che è siciliano mi fa, cioè più che altro se fai le autopsie nessuno si può lamentare.
3: Se fai male.
0: Anche se li fai male non è che
2: no, ma sai tutti torti.
1: Allora, visto che stiamo affrontando l'argomento, ma siamo sempre nella prima settimana di ritorno, quindi stiamo cazzeggiando
0: vale
1: in modo particolare, vale tutto.
0: Si può ancora dire vale tutto,
1: quindi
0: anche se la Lucarelli
1: ridiamo anche della morte di queste cose, ridiamone assolutamente. Sai cosa mi dà fastidio di quelle robe lì? Il fatto che dopo un intervento chirurgico, comunque i chirurghi e così via hanno un attimo di accortezza nel metterti i punti.
2: Sì.
1: Dopo l'autopsia,
0: secondo me ce l'hanno anche loro.
1: Usano scotch. No,
0: voglio
1: se ne fottono.
0: Voglio sperare che ce l'abbiano anche loro.
1: No, non gliene
0: mio amico ce l'ha. Mio amico ce l'ha.
1: Ma no,
2: dai,
1: mettono i punti.
3: Ma
1: mettono quattro.
3: Io
1: l'ho avuto un'autopsia io. Anzi,
2: cioè,
1: andando in moto
2: i punti
1: una motopsia.
2: Ma nel senso che non li mettono.
0: Ma che dì?
1: Non hai mai visto le foto di chi ha subito per esempio un incidente, è morto per sparatoria, dopo l'autopsia si vede la foto di lui ricucito, ma le cuciture sono ben diverse.
0: Fatte con meno scrupolosità.
2: Scusami,
1: beh, insomma, devono
2: altro
1: chiudere, non è che
0: di cosa avete
2: è
0: parlato?
2: È un altro programma che fanno, che io mi sono persa, quello
0: sì,
2: delle cuciture dopo le autopsie imbarazzanti. No,
1: cuciture.
2: Consiglia, cuciture imbarazzanti.
1: Ma già effettivamente i punti ormai non li mette più nessuno, li mette soltanto il dentista. Che si fa tutti quei giri che tu dici ma perché sta facendo dei nodi qua?
0: Beh, io mi sono aperto la testa una volta e hanno messo quella colla.
1: La colla mettono, addirittura ci sono dei piccoli nastri adesivi carinissimi che si tirano. O mettono dei punti con la puntatrice.
0: Mamma mia, puntatrice.
1: Io nell'intervento chirurgico che ho avuto la gamba avevo i punti metallici.
0: Oh mamma mia.
1: Che ogni tanto saltavano via.
2: Invece fino a qualche anno fa ho avuto insomma un incidente stradale.
0: Sì, ci avevi raccontato.
2: Mi hanno ricucita con i punti con quelli tradizionali. Sì. Anche il ginocchio, anche il crociato con i punti tradizionali.
0: È un colabrodo, sei un colabrodo, ma no.
2: Io sono un disastro, ragazzi. Ero nata così carina, distrutta.
1: Quindi parliamo di malattia oggi.
0: Comodo
1: si parla di malattia.
0: Comodo è in scatola in kit di montaggio, è un puzzle.
3: Ragazzi,
1: facciamo gli anziani, parliamo di malattia.
0: Ma no, dai.
2: Sì. Mi piace.
1: Che cosa vi siete rotti nella vita? Che braccio, la gamba, le
0: io
1: cose
0: un gomito facendo lo scemo, facendo proprio lo scemo, camminando su una specie di.
1: Non ti dico appena ti sei fatto male
2: ma
1: il gomito,
2: adulto?
1: La gente proprio ha iniziato a gomitare. Buah, buah.
2: No, no, più la che domanda altro... era da adulto? Sei da adulto, caduto
0: sì,
2: da adulto?
0: Una...
2: Da
0: guarda, sai
1: da
0: che
1: ciuccione, diciamo.
0: No, era il 2006, erano, era il mese di luglio, cioè quando abbiamo vinto i mondiali. Io ho fatto
4: no,
0: i mondiali.
4: Ma quanti anni fa era? 2006?
2: Beh, 20 anni fa.
0: Beh, facile,
4: no, perché...
0: vabbè.
4: Lei sa.
2: Vabbè, perché con i calcoli non è che sono proprio una
0: vabbè, però dai, così
1: stiamo
0: tu...
1: sempre parlando di malattie per i calcoli.
4: Certo.
2: Oh, io... oggi, guarda, è incredibile, una dopo l'altra.
0: Quindi il mio totalizzatore di fratture è una. Tu, Tony, ne hai due? Due?
1: Di fratture?
0: Due o tre.
1: A me hanno fatto, a un certo punto, ho fatto una lastra, è una cosa importante che viene fatta, si chiama PET, è praticamente una... come...
2: Una total body.
5: Uno scanner.
1: Sì, uno scanner generale dove ti mettono un contrasto radioattivo per vedere. Mi hanno detto, ma lei ha qualche infiammazione, si è rotto da qualche parte, perché verrà fuori. Cioè un osso rotto con quella indagine, anche se tu l'hai rotto che eri bambino, viene fuori ancora.
0: Certo.
1: E io ho detto, no, a parte la gamba, il braccio e sicuramente un paio di costole, questa è uscita incazzata nera, perché io facendo enduro in bici,
0: ah, sì,
1: non lo sapevo. Gomiti, spalle, sono tutti infiammati perché ricevo dei colpi, no? Non me ne accorgo.
0: Delle sollecitazioni.
1: Cioè, delle sollecitazioni, questa è venuta fuori e ha detto: ma lei è a pezzi.
0: Lei fa schifo.
1: Lei fa schifo.
2: La brodo.
1: No, ma io non riesco a fare un'analisi perché lei è una schifezza unica.
0: Quindi mi pare che siamo tutti. Lidia, tutto a posto, sì. E non te la stiamo tirando,
5: no.
0: Eh?
5: No, allora sento un ginocchio scricchiolante.
2: Il ginocchio no, a giuro. Me fa impazzire. Ginocchio mi fa impazzire.
5: Ma giuro.
1: Allora, io scricchiolanti come quelli di Ross, non li ho mai sentiti. Lui si abbassa.
0: Volete sentire?
1: Senti fare gnagnac, gnagnac.
2: Dai,
1: senti
2: dai, che schifo.
0: Senti uno.
4: Senti.
2: Oddio,
1: come l'hai sentito
0: tutte le volte.
5: Come me
2: ma
5: sempre.
2: Quella è la cartilagine che sei un pochino.
0: Però non mi fa male.
1: Ma quello.
0: Non mi fa male.
5: No, a me adesso fa male. Deve forse ho fatto dei movimenti strani al Rock and Sen. Ho sentito proprio un movimento strano. Signori, e adesso.
1: Non voglio dire sempre le stesse cose. Per me il WD-40 va bene per tutto.
4: È vero.
1: Io lo metto sì, dalla moto, la pizza.
0: C'è il WD-40.
1: Soltanto i maschi i maschi veri possono capirmi. Il WD-40 va bene per tutto, cioè, ma
0: lo Svitol
1: non ce lo sa, sì. No, non è uno Svitol,
0: tipo Svitol
1: è una roba eccezionale, cioè, ma è, la pizza è un po' salata. WD-40,
2: ma il cemento cos'è?
1: No, è un lubrificante disincrostante per lei,
2: strano che io non lo
1: lui.
2: Conosca, sai?
0: A due giorni dal matrimonio,
2: ma
0: vergogna.
2: Che c'entra? Vabbè.
1: Ragazzi,
4: non lo provare.
1: C'è gente che vabbè. Al matrimonio ci è rimasta sotto.
4: Al WD-40?
2: WD-40?
1: Matrimonio WD-40. Oh, gente, tu esci dalla chiesa, ti spruzza il WD-40.
0: Invece del riso.
1: Va bene per tutto. Secondo me il WD-40.
0: Invece del riso, così di lancia.
2: Nicoletta scrive: io lo uso.
1: Ma ecco, ti ho interrotto, però, Lidia. Stai dicendo che.
5: No, che mi sono fatta male al Rock and Sen. C'è stato un concerto in particolare dove si pogava.
2: Quale?
5: È successo un delirio dei Turnstile. Io, carina, mi ero messa davanti e poi mi ero fatto tutto una
2: scusa, spalla. Quale concerto, Lidia?
5: Dei Turnstile.
0: Turnstile.
5: Sì.
0: Resto... Perché lei ha la malattia della spettatrice.
1: Ma adesso non hai 25 anni, quindi dovresti già andare nel reparto.
2: Forse ma chi te l'ha detto, scusa, che non abbia 25 anni?
0: Alla
5: tra
0: giornata.
5: L'altro, bravo.
0: Sotto palco solo fino a 22
1: non va bene.
0: Anni
1: non va bene. Già ci sono quelli che si avvicinano, come in spiaggia, quando sei in spiaggia in Grecia, in certi posti, ma anche non soltanto in Grecia, in Spagna, ci sono i posti che mettono la musica potente, no? Tu sei lì, hai superato i 25, hai superato anche i 30 e anche i 35, sei lì, ti godi il mare, a un certo punto
0: io ho cambiato,
1: vedi arrivare proprio il bagnino, sì, ma vedi proprio il bagnino che arriva e dice: lo so, questa musica è un po' alta per voi, se volete vi portiamo da un'altra parte. Non vuol dire che ti sta facendo un favore, vuol dire lei è troppo anziano per star qui, mi dà fastidio, vabbè. I giovani, dà fastidio, si sposta. Cioè,
0: vabbè, insomma,
1: è il peggio che possa
0: succedere. Ma l'inizio, direi. Dunque facciamo la gara delle operazioni, malattie, delle fratture, delle malattie. Chi ha più malattie...
1: ragazzi,
0: scriveteci al
5: 342 41 15 105.
1: Stavolta stiamo sentendo
2: puntata,
1: 105
2: eh?
1: Parlavano dei malati.
0: Vi faccio notare che il primo disco,
2: puntata.
0: Cioè la band, il progetto, si chiama Barry Can't Swim, cioè Barry non sa nuotare.
1: Non sa nuotare.

0: Bello questo suono, fa molto Hammond, fa. No, assomiglia molto. Un Hammond moderno, mi piace.
1: Sì, questo è più forse.
0: Sì. Poi per elettronico.
1: Una specie di Moog,
0: sì,
1: un emulatore
0: sì,
1: che fa il Moog. Ragazzi, abbiamo veramente lanciato questa cosa.
0: Sì, sì, però... ma guarda quanti che si sono rotti di tutto oltre le balle.
1: Salve da Palermo, credo che sia in questo momento il top scorer. Gamba rotta a 3 anni, 3 interventi al naso, 2 ernie inguinali, rimozione calcoli renali.
2: Ciop ad Arezzo, eh. Io ho 46 anni, nella mia vita turbolenta mi sono rotto 3 costole, una clavicola, il polso 2 volte, un totale di 8 dita delle mani, 2 dita del piede, una caviglia, una iperestensione di ginocchio. Da adolescente ero praticamente l'uomo gesso.
1: Fa lo stuntman.
0: Cioè, ci sono delle persone che si richiamano proprio queste cose. Poi ci sono gli sportivi. Noi abbiamo in radio un personaggio che si è rotto veramente di tutto, ma la clavicola se la sarà rotta 6-7 volte.
1: Ricordo con la scena!
0: Esattamente! Ringaccio! Cioè, incontrare Ringo senza una fascia, senza un'ingessatura, è veramente un record.
2: Ma la clavicola come, cioè, si rompe dopo una caduta?
1: Se cadi male, se punti male durante una caduta.
0: Lui cade male, ma lui dice di essere anche piuttosto
3: fragile.
0: Però la clavicola, ormai delle fratture non si operano più nemmeno. La clavicola, se è composta, anche se è scomposta, perché i muscoli tendono a rimettere a posto. Per esempio le dita delle mani nel nord Europa non si mettono più.
1: Ma dai,
0: con l'ingessatura
1: aspettano
0: il freddo da solo,
1: freddo va.
0: Da soli. Io per esempio mi sono accorto di aver rotto un dito, ma perché dopo 6 mesi che mi faceva male non ci ho più fatto. Ho detto, senta un medico, facciamo una lastra. E quella mi ha detto, ma è rotto, soltanto che si è rimesso a posto. E meno male
2: da toccarmi le mani adesso, le dita, capire.
0: No,
2: tutto
0: la cosa
2: a posto.
0: Forte è che il corpo umano è fatto in modo per cui se tu con la mano continui a lavorarci come fai sempre tutti i giorni, se lavori al computer con il mouse, se la vai in bicicletta con la bicicletta, se lavori col martello, automaticamente si adatta al tuo
1: lavoro, compensa. Certo,
0: certo. Quindi si mette a posto per quello che farai. Se invece viene messo a posto, non sto dando un'indicazione medica, rivolgetevi ai medici, viene messo a posto.
1: Beh, dipende un po' dall'entità.
0: Infatti, certo. Steccandolo, dopo devi fare comunque una riabilitazione e non è detto che ritorni come prima.
1: È vero.
2: Anche il menisco solitamente non te lo tolgono, lo lasciano lì, cercano di sfiammarlo, lo tolgono soltanto in casi eccezionali.
1: Certo. Fabio da Bergamo, sì. Rotto diverse costole, esterno, caviglia, dita, mano, lussato ginocchio, 2 operazioni alle braccia, 1 alla mano, cuffia, spalla rotta. Ma ragazzi, siamo tutti rotti qua.
0: Se cadi dalla moto male si rompe subito la clavicola, lo so. Perché
1: è anche un osso sottile.
0: È un osso sottile che serve a fare il contrario di quello che cioè serve a tenere sulla spalla. Se tu invece prendi un colpo, cioè praticamente stai usando lei come ammortizzatore, non è creato per quello, è creato al contrario, per sostenere, e quindi si rompe.
3: È fracile.
2: Qui abbiamo chi si è rotto 2 tendini di Achille, una
1: clavicola,
2: e mi hanno operato a un'ernia alla schiena e ho solo 36 anni, Nico da Brescia.
1: Quelli sono molto brutti. Beh, l'ernia del disco è perché siamo tutti ancora lì a lottare contro la postura eretta, sapete che la schiena è tutto lì.
0: Ma
1: cioè
0: noi
1: l'evoluzione,
0: che poi facciamo questo lavoro, ci rompiamo l'ernia del disco, il radio
1: finite.
0: Il disgioco è così,
2: è vero. Vale anche per chi si è rotto le palle?
1: Sì. Tanti lo scrivono.
2: No, sì, vale.
1: Comunque ragazzi, l'incidenza, adesso siamo partiti con una boutade, però è pazzesco quante persone, cioè trovare uno che non si è rotto veramente mai nulla, cioè bisogna fare il gioco contrario. Chi non si è mai rotto nulla?
2: Sì, mi sa.
0: Pazzesco, io molto più a sinistra. Com'è sta storia? La gamba a sinistra.
1: Che sei comunista, direbbe Mazzoli.
0: Cioè il piatto tibiale, non sapevano nemmeno aversi un servizio di piatti.
3: Lì
0: ho rotto
3: poi
0: il piatto tibiale.
2: Io pure ho rotto la gamba sinistra, il ginocchio sinistro.
0: Fa di tutto per accomunarsi.
1: Ma perché lei è una mitomana, è fatta così.
0: Io dico
1: l'appendicite.
0: Mi sono rotto il pisello. Lei dice anch'io il pisello.
2: Salvami.
1: Masino, che si è rotto lì a Roma?
2: Che ti sei rotto tu, Masino?
1: Perché cazzo?
2: Esatto.
1: Ha detto così.
2: Ha detto esattamente questo. Vabbè.
1: Grande Masino. Masino è uno di noi.
2: Ti salutiamo.
0: Io mi sono rotto un braccio e la schiena. Cosa vuol dire la schiena? E la colonna vertebrale o le costole dietro?
1: No, secondo me le vertebre, che non è bellissimo.
0: Sono stato ingessato 16 mesi. Da noi ha rotto Maurizio Criola.
2: Ma è lunga lì,
0: sì,
2: mamma mia.
0: Sì, è lunga, lunga.
1: Oh, ciao, 52 anni, mai rotto nulla. Toccati tutto il toccabile, perché sei l'unico. No, c'è anche una o un Fede di Milano e un Giovanni da Belluno. Adesso vengono allo scoperto i vergini.
0: Ho rotto un metatarso. Qual è il metatarso?
1: Piede o mano?
0: Ci sei, tu lo sai.
1: Piede?
0: Qui non dice: una volta il piatto tibiale, due fratture scomposte alla mandibola. Alla mandibola, ha fatto a botte, che fatto? Picchiato la testa, picchiato la faccia.
1: Oppure sesso orale estremo.
2: Roberto Fagioli, che è un discografico, si è rotto la mandibola, quest'estate.
1: Non è bello dire
2: caduto...
1: Roberto Fagioli dopo sesso orale estremo. Roberto, se sei in ascolto, è Manola che ha fatto questa sua.
2: Roberto Fagioli è un nostro amico, l'ho nominato perché lo conosciamo tutti. Si è rotto la mandibola.
1: Salutiamo Robertino Fagioli, storico discografico.
0: In culo.
2: No, è caduto dal monopattino.
0: Scusate, ma voi la...
1: Monopattino è pericolosissimo.
3: Senza casco.
1: Monopattino è pericoloso. Oh, in Grecia sono tutti senza casco, volevo dirtelo da settimane.
0: Non è obbligatorio, sulle isole.
1: Che miseria, tutti. Vabbè, no, per fortuna, dai, stanno venendo allo scoperto i vergini. Perché qua mi sembra di parlare a un elenco di...
0: Ciao Luca d'Aosta, 93.2, mai rotto nulla.
1: ce ne sono, dai.
0: 52 anni.
2: Scusate, ma che cos'è il pisiforme del polso?
1: Davvero non sai cos'è il pisiforme?
2: No, mi manca il pisiforme.
1: Pisiforme.
0: Sì.
2: Si è rotto.
0: Allora c'è il risiforme e il pisiforme. Infatti si chiama risi e pisiforme.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
8: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da

0: gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
0: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: si avvicini al banco.
1: Stamattina
0: della settimana,
1: freschissimo, appena pescato il selection. Guardate l'occhio del selection, bisogna guardare l'occhio del selection.
0: Vabbè. Allora, 105 another, selection, si another, tratta di Emily Warren.
1: Another featuring Emily Warren, un disco che secondo me segue un po' questa tendenza della musica un po' afro. Sai che è tornata la musica afro, che era molto forte negli anni 90, soprattutto credo nel bresciano.
0: Ci dobbiamo abituare perché con le temperature, sì, nel bresciano. Le
1: sì, temperature credo nel bresciano, credo
0: con le
1: nel
0: temperature
1: bresciano.
0: Che si stanno alzando, bisogna anche cambiare il tipo di musica più
1: vero,
0: afro.
1: Più afro, più afro.
0: Ma no, ma ti ricordi che ieri abbiamo parlato di un film? No, l'altro ieri abbiamo parlato di un film.
1: Dilla tutta, io l'ho visto in aereo e ve ne ho parlato.
0: Ah, ecco com'era la storia.
2: Non prendere la paternità di certe idee.
0: Esatto. Comunque era Lo Squalo.
1: Lo squalo
0: che esatto. Io ho visto nella versione quella che è un po' schifosa, che non voleva vedere. Lo squalor.
2: Però una dopo l'altra, cioè no, avevo appena fatto in tempo ad abituarmi all'afro.
1: Le fa anche a casa, Chicca? Buongiorno, Chicca.
3: Purtroppo sì, buongiorno.
2: Anche a casa, Chicca?
3: Sì, sì, è un continuo.

0: Adesso a casa mia il disastro, sapete qual è? Che mia figlia comincia a capirla o fa finta di capirla per sentirsi grande. Quindi io sono ancora più suffragato e stimolato a farlo. Quindi mia moglie è la vittima sacrificale di tutto questo. Perché mia moglie ha l'atteggiamento un po' di Manola, statua di sale.
1: Ma sì, perché poi mi ci abituo. Soltanto che nel momento in cui mi abituo arriva l'altra e quindi tu non fai in tempo, capito?
0: Come le tre lame, una solleva il pelo.
1: È incredibile.
2: Quindi manda la sigla dei Morricone.
0: Da un'idea di Tamer.
2: Da un'idea di
3: 105 Friends presenta.
2: Questa è la voce di Lidia.
4: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi. Va ora in onda.
3: I Morriconi di Ross e Tony.
2: Con l'alto patrocinio di Lori del Santo.
5: È la sua amica.
2: Ah, è della sua amica. Allora, stiamo per parlare di un film. Poi facciamo fare l'introduzione alla 26enne che oggi compie anche gli anni.
5: Oggi?
1: No, oggi.
0: Oggi?
1: Sì.
0: Ma così ce lo dite, ma che siete pazzi?
1: Auguri!
2: Federica da oggi è sul lato sbagliato dei 20, è verso i 30.
1: Stamattina, ragazzi, sì.
2: Stamattina hai detto auguri, hai 26 anni, non hai un fidanzato, sei ancora a carico del papà.
1: Fidanzato.
2: Cioè, che vita.
5: Sì, perché se la vuole togliere.
1: Ma lasciala vivere.
6: Ma sono d'accordo, però un appello lo faccio. Sono in cerca di uomo.
0: Ciao, sono incinta. Mi si è gelato il sangue.
6: Quello no, è mio.
0: Mi si è gelato il sangue.
6: No, non mi interessa al momento diventare madre, direi.
5: Però
6: niente, cerco un uomo. Non meno credo neanche nella monogamia, quindi più di uno.
1: Ma Chicca, sei la mia migliore amica.
6: Vabbè, Manola, io e te dovremmo frequentarci di più, veramente.
1: Ma
6: vengo a Roma, mi sa.
1: Ma è possibile che tu sia nata da quell'uomo lì? Cioè, come incredibile.
0: Scusa, come bellissimo. Allora, puoi mettere lei bambina che dice pupazzetti, pupazzone?
1: No.
0: Ho bisogno di un attimo di tenerezza, scusa.
2: Dopo un quarto di secolo, diciamo, dopo un quarto di secolo è cambiata così. Allora, stiamo per parlare di un film che...
7: Pupazzone pelato.
0: Tu eri questa.
2: Amore,
1: dai,
2: sei tu. Amore,
1: lui. È successo di tutto.
7: Dei piedi piccoli.
2: Quanto si drogava lei.
6: Esatto.
0: Senti, ma sei già più brava lì di molte disgiochi delle radio italiane.
6: Eccoci
1: allora,
6: qua. Tocchiamo piano.
2: Scherzando. Dello squalo che credo abbiano visto tutti. Chi non l'ha visto deve assolutamente vederlo perché
1: pensate, l'ho visto pure io.
0: 1975,
5: no,
0: 1975.
2: Pensate che lei non l'ha studiato soltanto quest'anno in questi corsi di cinema, ma lo studiava addirittura alle superiori, no?
6: Sì, ma perché Spielberg è, per carità, può essere ritenuto anche mainstream per certi versi, però in realtà è un genio, nel senso che se pensiamo banalmente allo Squalo, che è un film del 1975, a livello di linguaggio cinematografico ha portato delle novità pazzesche. Noi lo Squalo non lo vediamo mai. Mai, vediamo al massimo solo una pinna. Ma ragazzi, l'aspetto geniale è che se tu guardi il film c'è un'ocularizzazione interna.
0: Ocularizzazione.
6: Esatto,
1: brivido, guarda.
0: È anche un po' la lezione di Hitchcock, no? Ti
6: tengo
0: in tensione senza farti vedere mai.
6: Sì. E poi assolutamente.
1: E tu te lo aspetti, però, quindi aspetti tutto il film che arrivi quel momento lì che non
6: assolutamente,
1: mai.
6: Assolutamente. Lui gioca esattamente come Hitchcock sulla sorpresa e sulla suspense. La suspense, però, la tensione la viviamo solo noi perché abbiamo una focalizzazione spettatoriale. Cosa si intende? Sappiamo più dei personaggi, quindi noi attraverso la musica, ragazzi, il leitmotiv di quando arriva lo squalo, cioè quella la sentiamo solo noi.
0: Vogliamo sentire, composta da John Williams.
2: Hai ragione, gli attori non sanno.
6: È extra diegetica, si trova fuori dalla dimensione cinematografica del film, quindi noi la sentiamo e per noi è un modo per riconoscere l'arrivo dello squalo.
1: Certo.
6: Quindi da lì parte la suspense.
2: E così?
0: Ragazzi, incredibile. C'è una nota. Ma
2: questo è un violoncello.
0: È una nota,
5: Aspetta.
0: Sai che vengono i brividi? È pazzesco.
1: Sto facendo addosso.
6: È geniale.
0: Ragazzi, questo è un capolavoro del cinema. Però quello che dicevi è interessante perché.
5: Aspetta,
0: sentiamolo ancora un po', Sì, è vero, vero. Grazie.
2: Ecco le due note. Dun, dun, dun, dun, dun.
5: Da cui devi
1: la
5: detta
1: che
5: poi
1: va,
5: anche un po' 007,
2: Ma tra l'altro è vero, gli squali hanno questo sottofondo loro.
5: Sì.
2: Tutti gli squali del mondo sotto vanno proprio
0: Scusa, non abbiamo detto che il titolo originale
1: era 400 kg trovato in Italia,
0: esatto,
1: qualche mese era... fa.
0: Con quello che scappava sulla spiaggia.
2: Era squalo, no?
0: No, era Jaws. Cioè sì, ma... sì,
6: è vero, è vero.
0: Giusto, mandibola, mascelle.
6: Sì.
2: Pensate che un film si può vedere anche a un'età molto giovane. Lei la prima volta che l'ha vista aveva 4 anni.
0: Veramente?
2: Te lo giuro,
0: sì,
2: io
0: ho detto la famosa frase.
6: È stato un caso, sì.
2: Io ero sul divano che guardavo il film un pomeriggio d'estate, lei si è alzata dal lettino perché era a fare il sonnellino pomeridiano e io me la sono ritrovata a fianco. Per me è anche
0: normale,
2: bello, senza pensare che stessi guardando lo squalo. Lei ha guardato tutto il film Lo squalo senza problemi, con lo squalo che trascinava giù persone, se le trascinava avanti e indietro, le sbranava, e lei non ha fatto una piega, si è incazzata solo quando alla fine...
0: Spoiler!
2: Vabbè, chi se ne frega.
0: È spoiler!
1: Vabbè, ormai è del 1975, l'avranno visto.
2: Quando con la dinamite il povero squalo ha avuto... E lei si è incazzata e ha detto: papà, hanno scoppiato lo squalo.
1: Ha ragione.
2: E lì si è arrabbiata perché ha fatto male. Certo, hanno fatto male.
0: Però bello anche quello che dicevi, no? Perché in Italia, in Europa, c'è più questa differenziazione tra il regista popolare mainstream e quello che fa il cinema di ricerca. In America pure quelli che fanno i filmoni da mega incassi sono comunque dei geni del cinema.
6: Sì, decisamente. Cioè, perché se ci pensate, anche già da E.T. si vedeva tutto questo aspetto sulla meraviglia e magari anche sulla parte horror di paura. Lui crea sempre un po' questa ambivalenza. Allo stesso tempo, importantissimo, ragazzi, dello squalo, quando io dico ocularizzazione interna, è che noi guardiamo attraverso gli occhi dello squalo, cioè abbiamo la macchina da presa, la telecamera che si trova sott'acqua, che va verso le gambe, no, delle future vittime.
0: Tipo,
6: cioè,
0: la soggettiva, no?
6: Esattamente, la camera soggettiva, quella roba lì.
0: Pazzesco.
6: Ed è geniale, appunto, anche l'aspetto musicale, se ci pensate. E ha fatto la storia, perché se noi lo sentiamo oggi, lo associamo a quella cosa lì, associamo a quel film lì. Questo è il genio. Cioè...
0: L'altro giorno dicevamo anche che poi anche la trama interessante, perché c'è questa località immaginaria Amity che vive di turismo,
6: esatto,
0: e quando accade il primo caso il sindaco del paese minimizza e dice: ma va, è tutto a posto. Poi prendono uno squalo che non è quello, perché poi il consulente che arriva esterno
2: dice: non, la mandibola
0: dice, non matcha, quindi attenzione che quello lì che ha ucciso la ragazza è ancora in acqua. Ma loro minimizzano fino a quando ovviamente non possono che arrendersi all'evidenza, cioè che c'è pericolo. Però c'è quindi anche il potere, la conservazione degli interessi economici,
6: però c'è tutta la metafora, ragazzi, nel senso che lui ha deciso di creare l'idea dello squalo, la paura dello squalo che si può trovare in mare. In realtà lì il tema è sia politico economico, perché vogliono vendere la spiaggia, c'è il rischio, appunto, che non ci sia più la dimensione balneabile, nel senso che finiscano le vacanze, che non ci sia più l'attrezzatura per avere le spiagge attrezzate. C'è tutto un cambiamento, un'evoluzione, quindi c'è una crisi economica e la paura del cambiamento e l'interfacciarsi con questa situazione che in realtà è piuttosto critica,
0: sì,
6: a livello politico e economico.
0: Il senso di responsabilità che va a farsi vedere, perché quello dice: perdiamo i soldi.
2: Viviamo mille volte queste cose. Nel
0: bellissimo, se non l'avete visto, davvero, fatevi questo regalo, perché uno dice: un film del 75, possibile, mi farà ancora paura. Io giuro che l'ho visto 100%. In aereo col fiato sospeso, cioè come quando l'ho visto, e avevo 5 anni io, quando l'ho visto, perché è del 75.
2: Tu ne avevi 5 anni?
0: Io l'ho visto, credo, quando è uscito.
2: L'ho visto al cinema proprio,
0: ma sai che
2: quindi
0: secondo me
2: con anch'io. Le musiche, infatti. Mamma mia, lo consigliamo?
6: Assolutamente sì, ragazzi, assolutamente sì, guardatelo. Poi Spielberg è veramente un genio, un colosso, non si può non conoscere.
0: Ma questa era solo una parentesi, perché il focus di questo intervento è stato che Chicca, che festeggia oggi il compleanno, ha detto che cerca un uomo o più uomini.
6: Ragazzi, assolutamente,
0: lei,
6: assolutamente.
2: Questa ha quasi 30 anni.
6: Appunto, quindi va bene 40. Qualsiasi età, certo.
2: Vicinissime ai 40, quasi e di mezza età.
0: Sembra me Graia quando diceva: ho 32 anni, quasi 40.
6: Come mandarmi in crisi, comunque.
1: Lascia che sia Chicca a dire quello che sembra.
6: Grazie,
1: sembra
6: Manola, grazie.
1: Capito, che ti vuoi liberare di questo gioiellino, invece no.
6: Sì, appunto. No, che per vuole sempre a casa.
2: Non vedo l'ora di affittare la stanza.
6: Vabbè.
2: Grazie.
0: Auguri.
6: Grazie.
2: Cine Chicca.
6: Cine.chicca.
2: Cine.chicca. Vabbè.

0: Io ci trovo un po' una citazione di David Byrne e dei Talking Heads in questo pezzo di Harry Styles.
1: Perché? Siete d'accordo? Argomenta?
0: Perché questa musica un po' sincopata, un po' assomiglia un pochino a quel mondo lì, secondo me un po' ci si è ispirato il buon Harry. Sentite, comunque sta roba di chicca che è diventata grande è pazzesca, cioè, l'idea di sentire quel file dove lei è bimbina e adesso cerca un... cioè,
2: per fortuna io ricordo pazzesco. Ricordo quasi tutto. Quasi tutto, però sì, è strano.
0: È incredibile, è strano.
2: Io stamattina poi, auguri, oh, ma oggi fai 26, sei sul lato sbagliato.
1: C'è
2: subito
1: mia.
2: L'ho freddata così, quella è rimasta,
1: cioè,
2: a letto.
1: Io veramente,
2: e non hai un fidanzato,
1: parole,
2: non hai un lavoro a carico di papà. Proprio io, sai, quelli spietati.
0: Un grande motivatore.
1: Lui crede di essere grande motivatore.
2: No,
1: invece,
2: no, ma...
0: Però la figlia lo ama, incredibile.
1: È incredibile.
2: È tornata da Losanna e mi ha detto: ma là, papà è bellissimo in questi giorni, perché è piena estate, stanno sul lago, si guardano tutti amorevoli. Mi descrive la Svizzera come un paese dove sono tutti lì con la canna in mano a farsi, cioè nel senso che sono tutti, no, non che si ma hanno tutti l'effetto di sotto, cioè così, sereni.
1: Sono alla tutti moco. Nel chill, dici?
2: Sì,
3: alla moco.
2: Sì, quell'effetto moconiani. Vabbè.
0: Va bene, intanto qualcuno scrive, mi fa impazzire sta roba. Lorenzo da Mestre scrive che nel 75 il proprietario del cinema Capitol, evidentemente lì a Mestre, girava per la città con uno squalo finto sul carrello attaccato all'auto.
1: Stupendo.
0: Per pubblicizzare il film, che meraviglia.
1: Avanguardia.
0: Ma voi vi ricordate i primi film che avete visto al cinema? Secondo me lo squalo è uno dei primi. Per me,
2: sì.
0: E poi io ricomincio da tre, sicuramente uno dei primi. Forse sono i primi due film.
2: Ma che sai che mi fai venire in mente che forse l'ho visto all'oratorio lo squalo io?
0: All'oratorio?
2: Perché era vietato ai 14 e noi avevamo già 15 anni. E sì, io avevo 14 anni e il sacerdote ci faceva vedere i film vietati ai 14 in modo che ci fosse uno a spiegarci, un consulente, un terapeuta, un, come si dice, un insegnante, che ci spiegava prima e dopo il film in modo che non ne venissimo terrorizzati, ci spiegava delle cose. E lì ho visto lo squalo, l'esorcista, tutti quei
0: veramente, all'oratorio.
2: Sì, all'oratorio, sì, bellissimo. Se ci pensi, bellissimo. Cioè io ho vissuto un oratorio che non era per niente religioso.
0: E dov'eri?
2: Qui a Milano.
0: Ma pensa a te.
2: Dove? Avevamo un...
0: modernissimo.
2: Ma ci sono dei preti che lo sappiamo, no? Che sono degli illuminati, sono fantastici.
0: Vero, vero.
2: Sono degli psicologi. Lui ci faceva fare addirittura l'educazione sessuale, che a scuola non facevamo, lo facevamo all'oratorio.
0: E tu lì non sala... c'eri, non sei andato, era come.
2: Ma come no? Io ero quello che, come nel film di.
3: Lo usavano.
2: Mi usavano come modello. Io arrivavo, mi portavano dentro.
0: Quella scena dei Monty Python.
2: Sì. No, peggio, in Frankenstein Junior mi portavano, io facevo il vecchiettino col pistolino. E loro mi spiegavano.
1: Che immagine forte.
0: La più bella scena paradossale sull'educazione sessuale è quella nel film dei Monty Python, dove c'era l'esercitazione pratica, attenzione, sottile, quindi c'erano due che facevano vedere come si faceva l'amore. E quindi ovviamente i ragazzini dovevano essere super ma no, loro erano distratti come quando studiavano e quindi lui, il professore, allora
2: perché lui per spiegare faceva l'amore con la moglie lì sulla scrivania
0: e quelli si distraevano, che non ha senso, capito?
2: No, ma si distraevano perché era una lezione come le altre.
0: Esatto, quindi allora,
1: ma la più bella, allora no ragazzi, la più bella
0: che
1: scena
0: geni.
1: Sessuale. No, non ce l'ho. Allora, volevo cantare invece.
2: Cosa stai dicendo?
1: No, volevo partecipare, ma non ho scene sessuali da dovervi raccontare. Cioè,
2: stai facendo
1: so
2: come lui, inizi un discorso.
1: Possiamo che... Ormai, guarda che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Vogliamo allora cantare? Vi va di cantare al karaoke?
0: Brava!
1: Sì, sono ricordato. Tre ore che sto lì che cerco di imboccarvi.
2: Super peperoncino.
0: Super karaoke.
1: Basta!
0: Tu parli di uno dei format più iconici popolari della televisione italiana.
1: Arriva,
0: sapete che arriva a Ventimiglia?
3: No!
0: Con Michel Hunziker. E come
1: sì,
0: quando?
1: Sì, più preciso però.
0: Allora,
1: per
0: il 3,
1: favore.
0: Il 4 e il 5 settembre al Belvedere del Resentello a Ventimiglia.
3: Ecco, se dovete far leggere anche qualcosa a Tony.
2: Esatto. Sul palco per il super karaoke ci sarà Michel Hunziker e un cast eccezionale di artisti VIP che, come vedete, avevo ragione io.
3: Ah sì?
0: Sono dimagriti. Come va?
3: Cioè, brava Manola, no,
1: perché il comunicato
2: nei giorni scorsi abbiamo dato dei nomi
0: papabili
2: che saranno probabili. Che non abbiamo ancora avuto il mille per mille, capito? Quindi diciamo quelli certi, certi, certi, e poi ci saranno delle sorprese.
1: A Allora, il comunicato stampa mi suggerisce Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giosi Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.
0: Oh, questi sono sicuri. Non è che ci sono due soggetti, ognuno con un numero di
2: che ci sono, c'è un'alternanza di artisti, perché sono tre date, 3, 4, 5, e quindi ci sono quelli che si aggiungono. Noi per ora diamo soltanto, già questi sono grandissimi, quelli grandissimi. E poi se potete aggiungere, Tony ha sempre ragione.
0: Stasera comincia, 3, 4, 5 settembre.
1: Sì, no, viene registrato stasera,
0: cioè,
1: 3, 4, 5, e prossimamente andrà in onda su
0: Ma
1: Canale
0: scusami,
1: 5.
0: Ma scusami, esperto di Liguria, Loano è vicino a Ventimiglia, io sono a Loano.
2: No, Loano faccio un salto è vicino dove sto io, Ventimiglia è proprio in fondo.
0: È verso la Francia,
2: Ventimiglia è in provincia di Imperia, che sapevi io, mentre Loano è in provincia di Savona.
0: Super karaoke!

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 € e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 € fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 €, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 €. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: 105. Che storia!
12: Radio 105. Che storia!

0: 1990 in excess.
1: Vedi che non è cambiato molto. C'era anche qui uno che rideva, hanno lasciato il microfono aperto. Vedi che già succedeva 36 anni fa, ragazzi.
2: Non si sono inventati nulla.
0: E poi c'è della malinconia, perché Michael Hutchins, che secondo me era veramente un grandissimo, anche nell'aspetto, secondo me era quello più simile anche nel modo di presentarsi. Io ho sempre visto un po' Jim Morrison con questo capello, no? Grande carisma. È finito male pure lui. Già da molti anni ormai, no?
1: Allora, diamo un segnale orario e poi un consiglio, perché c'è un ascoltatore che mi chiede nella zona dove vado io.
0: Ma pensa a te, se addirittura segnali un ristorante, tu fai radical chic e manco nomina il paese.
1: Caravella da Bruno.
2: Tony Advisor.
0: Sono le 11.
1: L'ho detto, l'ho consigliato.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Umberto Tommaso Paradiso
1: in Tozzi
0: molto bello agitare qualche cosa. Posso dire una cosa
2: su Tommaso Paradiso?
0: No, perché ho dato un consiglio su
2: una DV.
0: Scrivimi su Instagram, no, perché non voglio dirlo in onda. Scrivimi su Instagram e io ti consiglio a quell'ascoltatore che mi chiedeva: guarda che sono esattamente nella tua zona, dove vado a mangiare, dove porto i miei...
2: Nella tua zona.
0: Dove...
2: Che vergogna.
0: C'è da ridere?
2: Che
1: lascia
2: vergogna.
1: Che finisca il concetto, non intervenire, continua
2: che
1: pure
2: vergogna.
1: Tony. Dai, nella tua zona.
0: Ma no, la meno male che ti voglio bene, io. Ci vogliamo bene, sì. Non quel brutto. Ma poi è vero che Tony fa con te il freddo fuori dall'onda, ma in onda, è fuori dall'onda, cioè...
1: Ma allora, secondo te, sei un cucciolo a caso?
0: Ah! No. Ti rendi conto?
1: No! Cioè, c'è un motivo per cui tu sei diventato il mio cucciolo. Per questo.
2: Ma sai, ti ricordi quando avevamo intervistato gli Zero Assoluto, salutiamo i nostri amici, e quando erano nel loro momento top, venivano spessissimo in trasmissione, prima di cominciare a fare anche loro la radio. Sì. A un certo punto Matteo Maffucci aveva detto: io vorrei fare un album e vorrei chiamarlo Cuccioli. Vorrei fare un album con un brutto titolo. Sì. E aveva varie ipotesi di brutti titoli e uno
0: era
2: Cuccioli.
0: Cuccioli.
2: Perché a lui piaceva l'idea di sentire lo spot in radio Cuccioli, il nuovo album.
1: Ma sì, perché poi non te l'aspetti per un album, no? Certo. Che dovrebbe essere una roba un po' più formale. Però Cucciolo, nel caso di Tony, ripeto, una roba molto figa.
0: Basta, scrivimi all'ascoltatore, scrivimi su Instagram, Tony Severo 105, e io ti consiglio tre ristoranti, non uno, in ordine di apparizione, va bene?
2: Allora,
0: in ordine di importanza.
2: Cartello 8. Partendo da Tommaso Paradiso, Cartello 8, che è un po' un artista tormentato, no? Lui stesso dice che prima di salire sul palco è ansioso, no? È uno molto sensibile.
0: Perché dentro di lui è come se avesse una sorta di purgatorio.
2: Prima poi di andare direttamente invece quando...
0: O d'inferno.
2: Allora, perché Lidia ci ha trovato una notizia che la riguarda praticamente.
0: Cioè?
2: Perché ci piacciono così tanto gli artisti tormentati? L'hai scelta per te.
3: È un caso.
1: Mamma mia.
2: Perché? Vuoi dirlo tu, Lidia, visto che ci hai trovato la notizia?
3: Cioè, perché no, vabbè, secondo me, vabbè, ci sono vari punti, però secondo me chi è un po' quello che diceva Tenco, se lui è felice esce. Questo diceva: se sono felice esco di casa, passeggio, se sono triste scrivo. Quindi tendenzialmente chi soffre ha delle cose non più interessanti da dire, però forse ha un modo
0: di... In realtà nella creatività devi essere in crisi.
3: Esatto.
0: Cioè, non si è mai visto uno tutto felice,
3: esatto,
0: che crea una roba.
3: Un po' il senso.
2: No, posso dire una cosa?
3: In automatico le persone tormentate ci sembrano,
0: diciamo,
3: più interessanti.
2: Questo è un meccanismo che viene sempre denunciato.
0: Nella maggior parte delle volte.
2: C'era chi diceva, e vorrei tanto citare la persona prima della citazione, ma non mi ricordo, che diceva: chi scrive quando è triste...
1: Capolavori.
2: No, chi scrive quando è triste è una specie di dilettante. Il professionista della scrittura scrive quando è felice.
1: Che,
2: adesso,
1: che è vero, perché adesso, la canzone leggera anche nel testo non è necessariamente facile da mettere giù.
2: Adesso sputatemi, perché non mi sto paragonando a nessuno di questi grandi artisti, però nella mia piccola esperienza ho scritto 4 libri nel momento della vita in cui ero più sereno, perché per quanto mi
0: vedete.
2: Infatti si vede. E sono libri che piacciono. Ovviamente.
0: Hai detto una cosa vera.
2: Perché no, per me è funzionato così.
0: Nella crisi, nella tristezza, diventiamo tutti un pochino più filosofi. Riusciamo a tirar fuori quello che c'è dentro. È più facile tirar fuori quello che c'è dentro nel momento che lo stai vivendo. Quindi, nella crisi, nel momento è come se essere interiorizzare, cioè dentro. O quando sei felice sei fuori, quindi è più difficile.
2: Secondo me,
1: da dire che alcuni dei capolavori in assoluto, anche fra le canzoni italiane, sono tristissimi.
2: No, però secondo me quando esci un po' dal tunnel, che è il momento giusto per scrivere, almeno questa è la mia esperienza.
0: Sì, appena dopo.
2: Cioè quel meccanismo lì è: ma se non sei distrutto non riesci a fare arte. Io l'ho sempre trovato un po'...
0: Diciamo la verità.
2: Una roba in
0: ballo del qua qua ti viene fuori nel momento di felicità, il ballo del qua qua,
2: ma non è detto neanche quello, sai, non è detto che quando sei triste scrivi cose tristi.
1: Però per esempio mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, che è un capolavoro assoluto della musica italiana, di Tenco.
2: Tenco è ovvio che è un esempio estremo.
1: Però lui effettivamente è una frase molto semplice, scritta probabilmente in un momento di assoluta riflessione o tristezza, che ha tirato fuori un capolavoro.
0: La maggior parte delle volte è così. diciamo che è più facile, ecco, è più facile sì, nel momento di crisi.
2: Nell'iconografia c'è questo, però insomma, secondo me è un ragionamento interessante sempre, perché sono anni che si dice, no? Ma uno deve essere in crisi per fare... Ed è anche un concetto pericoloso, perché poi sembra che gli artisti siano autorizzati a distruggersi per... Però tu, Lidia, perché, cioè, perché ti piacciono quelli tormentati? Perché li vuoi aiutare?
3: Forse è un discorso di empatia. Cioè mi identifico di più e mi riconosco di più.
0: Si avvicinano più al tuo mondo,
3: esatto,
0: alla tua vita.
3: Al mio mondo interiore, quello. Secondo
1: io
3: me.
1: Le canto anche con più interesse le canzoni un po' tristine rispetto a quelle leggere.
0: Ma parliamo dei testi, scusate. I testi delle canzoni più tristi sono più profondi. Non c'è niente da fare. Ripeto, il ballo del qua qua.
1: La notizia dice che il genio
0: estremi, però.
1: Il genio felice ha il problema di essere proprio meno interessante.
0: Meno interessante.
2: No, ma aspetta, ma stiamo facendo confusione, però. Non stiamo dicendo che se sono più interessanti le canzoni tristi o quelle allegre. Qua stiamo dicendo se chi le scrive deve essere triste. Uno può scrivere una canzone triste senza essere triste, perché è capace di scriverla, perché è stato triste prima
1: Si ricorda quella sensazione
2: o perché si immedesima in altri che sono tristi.
0: Però vedi, nel momento in cui è triste ha imparato delle cose.
2: Sì, però non devi per forza farlo nel momento in cui sei distrutto.
0: Però nel momento in cui rimani con te stesso, la tristezza ti impone di rimanere a pensare alle tue cose interiore, non c'è niente da fare.
1: Quindi la tristezza è più costruttiva della felicità?
2: Ecco, secondo me no. Nella mia esperienza
0: per me un po' sì.
2: Però sicuramente
0: si matura sicuramente di più nella
2: tristezza. Gli esempi sono tanti,
1: no?
2: Qualche citano ovviamente Vincent van Gogh, Virginia Woolf, è pieno di Baudelaire, è pieno di gente che ha scritto quando era tristissima e
0: colleghi.
2: Si distruggeva. Tuoi colleghi.
1: Certo.
2: Però è un argomento sempre interessante, no? Per Lidia funziona.
3: Sì, assolutamente.
2: E per molte come lei. Sono più le donne che hanno quel meccanismo lì, no?
0: Non è bello dire molte come lei.
2: No,
0: è un po'.
2: È una percezione, secondo me, più femminile che maschile, no?
3: Sì, confermo.
2: Okay. Sempre peggio poi crescendo.
3: Sì, non migliora.
2: Non migliora.
1: Il

0: Audrey Hepburn su Radio 105 alle 11:13. Ero rimasta ancora su questo, per esempio Jovanotti è uno che mediamente è ottimista, no? Ha scritto anche però delle canzoni tristi, no? Lui è l'esempio di chi è mediamente, non dico felice, però insomma positivo, un atteggiamento positivo.
1: Comunque anche in quelle canzoni leggere e positive Giova c'ha quel lato melanconico che non lascia mai.
0: E a me quello piace, grazie per la domanda. A me piacciono quelli che scrivono le cose a metà tra la felicità e la malinconia. Secondo me quel registro lì è più difficile che scrivere una roba, capito, plumbea.
2: No, io con l'intelligenza artificiale me la cavo piuttosto bene, eh? Basta dire,
1: ho scritto il discorso del mio matrimonio con l'intelligenza artificiale.
0: Ma sai quanta gente te lo fa, secondo me?
1: No,
0: tutti ormai.
1: Fatto,
0: no, tu no, immagino,
1: fatto.
0: Però tanti no. lo faranno.
1: Però diciamo che il dubbio a un certo punto mi era venuto, quasi quasi.
2: A me le canzoni allegre.
0: Io invece
2: un poeta deve essere in crisi per scrivere una poesia, mica sì. deve essere tormentato, non può essere felice. Cosa scrivi?
0: Cioè. Io non sono d'accordo, però mi rendo conto che la maggior parte delle persone ha questo tipo di meccanismo qua. Cioè si dice più spesso quello che dite voi, sono perfettamente consapevole.
1: Ma Leopardi quando ha scritto Il sabato del villaggio era triste, no?
0: Beh, però per esempio Leopardi, lo si vedeva nel biopic dove lo interpretava Elio Germano, è stato raccontato più pessimista di com'era.
1: Sì, sì, è pessimista.
0: Cioè in realtà nella sua nella vita non era esattamente come ce lo hanno insegnato a scuola. Era anche uno molto ironico, uno molto anche simpatico, lo so che fa strano dirlo, però è ovvio che quel meccanismo lì, il poeta in crisi, il musicista in crisi, è distrutto, lo si droga e poi scrive, no?
2: Certo.
0: Però io un po' contrasto questa cosa, io penso che si possa essere anche felici e raccontare il mondo con quell'occhio lì, con quel,
1: magari dico una cosa forse forte
0: lì.
1: Però forse l'artista triste vende anche un po' di più, no? Quello un po' più tormentato è un prodotto da vendere in maniera più semplice forse del quello felice,
0: è più affascinante.
1: Sì, di quello felice.
0: Quello sì,
1: leggero.
0: Quello sì, ma che sia più affascinante, che venda di più perché le persone sono più attratte da quel tipo di immagine lì, sono d'accordo, però secondo me non è detto che uno debba essere distrutto per produrre dell'arte bella in nessun campo. Cioè ci sono sia quelli che sono così, ma ci sono anche quelli che sono sereni, in equilibrio e producono. Cioè questo voglio arrivare a dire.
3: Ah, basta guardare i nostri notiziari, fa più attira più attenzione una brutta notizia,
0: certo. Brutta notizia,
3: la gente è interessata, è morto, vediamo come, perché.
1: Sì, è vero.
0: Per esempio tu nel cinema frequenti più la commedia, no? Cioè
2: sì,
0: il film è agrodolce.
2: Perché io nella vita sono esattamente dall'altra parte. Quindi per svagarmi vedo una commedia, però come dicevi tu prima, a tutti noi piace nella commedia, a un certo punto ti fa ridere se appena dopo una battuta, appena dopo una cosa leggera c'è.
0: Ti prego. Sono esattamente così. I miei libri sono esattamente così. E vi ricordo di acquistarne più copie.
2: Cioè, ma se puoi fare tutto questo discorso, c'è la mena da 20 minuti per arrivare a.
0: No, ma io.
2: Facciamo subito lo spot.
0: È dal 2001 tutto quello che abbiamo detto era funzionale
1: a questa uscita. Questo spot.
2: Per farlo felice, ho già comprato 180 copie del
0: 180,
2: suo libro. 180 copie del suo libro. Guarda,
1: sono le tue.
2: Tutte
1: allora.
2: Le volte, 180 copie. Lui delle volte arriva a me e fa: oh, oggi ho venduto 100. E io, 180, sì.
0: Ma come facevi a sapere?
2: Come facevi a sapere?
0: Vabbè, poi secondo me è anche un bel messaggio, no? Dire che uno può essere anche felice e fare l'artista, perché secondo me ha creato anche un po' di mostri, quel fascino lì del devo essere triste, devo essere distrutto e le cose. Cioè, secondo me invece è bello anche dire che alcuni sono felici e fanno, e scrivono e
2: ci sono degli artisti che incontriamo che sono molto allegri nelle interviste.
0: Lucio Dalla quando io incontrai era uno forte.
2: Era buffone,
0: ed era un poeta straordinario.
2: Era veramente un clown, lui ti devi far ridere, fare delle cose pure straordinario, ma la maggior parte, cioè incontri Gabbani è uno col sorriso da un orecchio all'altro,
1: vero,
2: tutto il tempo
1: proprio.
2: E poi scrive delle cose più importanti, incontri niente, non me ne vengono più.
0: Rovazzi,
2: no.
0: Non so,
1: Samurai
0: tu.
1: J
2: ancora, ma sempre a parlare
1: comunque,
2: dei tuoi ex.
1: No, non sono miei ex. Comunque stanno tirando fuori dei titoli assurdi, tipo Mille giorni di te e di me, no?
2: Sì.
1: Danilo l'idraulico, che è una canzone devastante. Lui l'ha scritta ovviamente dopo la fine di una relazione.
2: No, era allegrissimo quel giorno.
1: Zero.
0: Ma è ovvio, se levi per esempio.
1: Ha esorcizzato un po'.
0: Se tu elimini le rotture sentimentali, controlla l'80% della musica italiana. Tiziano Ferro avrebbe fatto un altro mestiere, per
1: sì,
0: dire.
1: È vero, è vero.
0: Però io mi sforzo per combattere, cioè, un po' questo meccanismo.
2: Anche le canzoni più allegre dovevi inserire delle cose, cioè sono io la morte e tuo signore, cioè per forza dovevi esserci un po', perché lui lo suonava il violino in quello, no, no, no, no. Non te lo ricordi?
0: No,
2: non suonava il violino?
1: Sono io la morte.
2: Branduardi. Sì, come si chiama?
0: Branduardi.
2: Branduardi.
0: Ah, sì, sì.
2: Sì, suonava il violino su quella canzone. Zin, zin, zin, zin, zin, zin. Me lo ricordo. Cantava Sono io la morte.
1: Lì era dissacrante.
0: Insomma, Lidia, volevo arrivare a questo. Apriti anche a dei simpatici, sì, a dei solari, a dei gioviali.
4: No, no, ma ci sono anche artisti
1: più
4: solari.
1: Fai una playlist di canzoni che non hanno senso, sono leggere.
2: Sì. Innamorati dei Mattafix.
1: Per esempio,
0: anche no, che ne so, di no, non me ne viene
4: nessuno.
0: Per lei, no, per... non le piacerebbero.
2: No. Cioè, allora, a parte Lorenzo, perdonami, dimmene uno dalle canzoni allegre ma profondi. Ma approfondono i testi?
1: No.
0: Ma no,
1: dai. Vengono in mente i The Colors che sono sempre così, sì, up. E sono,
0: no,
1: così
0: è vero.
1: Leggeri.
0: Cremonini a volte, sì, cosa è a volte anche più allegro. Cioè. Ma non si tratta di essere allegri.
1: Cremonini però è impegnato, che è un'altra sfumatura ancora.
0: Sì, ma ci sono anche quelli che risolvono i problemi e raccontano quello, che sono usciti dall'inferno.
1: Raccontano,
0: cioè, no?
1: Storie di altri,
0: sì,
1: magari.
0: Lo so.
1: No?
0: Niente, non ce la faccio a convincermi, ma mi rendo conto che è complicato.
2: Complicato.
0: No, perché
1: sì,
0: è un meccanismo...
1: Ci sto riflettendo, però, boh.
0: Cioè, secondo me Woody
1: deve stare affascinata, allora, da quelle storie lì.
0: Woody Allen, secondo me, è uno che ha capito le sfumature dell'animo umano molto più di altri registi che fanno film tremendi. Che so,
2: vabbè, sono, vabbè, lui gioca su questa cosa.
0: Sì. A me piace,
4: però lui, sì, esatto, a me piace più quel... cinico di sacra.
0: Mi piace più il registro.
1: Quel
0: registro lì, secondo me, è anche più difficile. È anche più difficile.
2: Bisogna essere molto, molto intelligente per riuscire a fare una cosa del genere. Passare da.
0: Mentre fare la super tragedia è ovvio che acchiappi subito, perché è un colore solo. Come posso dire?
1: No, sì,
0: è un colore...
1: no, ho capito cosa intendi. Sì, sì,
0: ce l'ho,
1: sì,
0: fatta alla fine.
1: Forse è una questione di gusto a quel punto, dai. Io
0: Edoardo Bennato,
1: ad essere affascinata,
0: bravo,
1: da,
0: bravo,
1: quel mondo lì.
0: Stefano Antonino,
2: anche vecchioni un po'.
0: Edoardo Bennato è uno che usava anche tanto l'ironia per raccontare la realtà. E non, sì, puoi dire che non è profondo. Cioè, secondo me è,
1: no,
0: prof-
1: no,
0: è profondissimo, no,
1: certo,
0: no? Basta, solo Edoardo Bennato. Leone di Lernia.
4: Certo.
0: Va bene. Gianni Drew.
1: Vabbè, forse anche i vecchioni, voglio una donna, donna, donna con la gonna, sembrava una roba leggera.
0: Niente, comunque nel frattempo, mentre cercavo di spiegare, sono passato dalla vostra parte, avete ragione.
2: Niente, l'ho detto, smettila.
0: Daniele Silvestri. Daniele Silvestri.
2: Sì, Gatto Panceri.
0: Beh, ha fatto delle belle
2: cose. E insieme Gatto Silvestri.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
3: Un sogno.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
14: La spesa intelligente.
15: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
16: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e

0: è pepata. Come pepata l'hanno pepe.
1: Scusate, Manola è il nostro punto di contatto col mondo della musica giovane.
2: Sì.
1: Pensa che siamo messi.
3: Pensa che siamo messi.
1: C'ha, c'ha,
3: esatto,
1: già 70 anni pure lei. E...
3: ma com'è, ma che... poi sono vecchia io da quando ero giovane.
1: Scusami, com'è che fanno questi
0: dire così di una che si sta per sposare tra due giorni? Non è bello.
1: Com'è che
0: è
1: fanno
0: bello,
1: questi cantanti sul palco? Cos'è che la frase adesso manifesto? Dicano. Qual è? Cos'è che dicono?
3: Come cazzo fa? E canta al pubblico. E loro cantano sì e no una parola ogni minuto e mezzo.
1: Secondo me.
3: Ed è così. Ma giuro, è una cosa che fanno tutti, anzi un appello, io vi prego, cioè risparmiateci.
1: Però posso dire,
3: il Ballet Festival è stato un disastro da questo punto di vista.
1: Tu non hai letto tra le righe, quello invece è un atteggiamento molto rispettoso nei confronti del, del pubblico, perché in realtà, è una battuta Anna Pepe se ci ascolta, lei certo, dando del lei allo spettatore dice come cazzo fa ad ascoltare?
3: No!
0: No, ma anche se fosse come cazzo fa la mia canzone,
3: ma
0: lo sta, sta dicendo che non è, non è enorme, non è bellissima. Dice come
3: ad
0: cazzo fa?
3: Non è quindi, solo lei, cioè no, era diventata, una cosa diventata must.
1: Ma sai che non lo so, me l'ero persa. Non so
3: ma
1: neanche...
3: che cosa? Cioè, io ero disperata. Cioè, non so... Parlo in particolar modo dell'ultimo festival a cui ho partecipato.
1: Dove
3: Ballet,
1: tutti dicevano come cazzo
3: tutti,
1: fa?
3: Ma guarda come che cazzo fa? E davano, passavano il pubblico.
0: Ma guarda che da sempre si fa così, Vivaldi lo ricordo a Vienna che rideva come cazzo fa?
3: Come la roba fa?
1: Qualche tempo fa era senti come vabbè, fa, senti
3: e
1: come fa,
3: no,
1: adesso è come cazzo
3: è
1: fa,
3: come cazzo fa, vabbè, con microfono puntato chiaramente verso il pubblico.
1: Va bene, va
0: che
1: bene.
0: Che poi è questa cosa, tu punti il microfono, se parte un colpo, cioè di stare attentissimo.
3: No, beh, sì, io non dovrei. Ma penso se non la sanno allora, poi alla fine, no? Come cazzo silenzio. Come cazzo va? Silenzio. Non la cantano.
0: No, ma poi è bello perché no, anche se, lo, anche se la cantassero nel microfono non arriva. Quindi mi viene in mente, mi ricordo molto quei, quei collegamenti che facevamo, tipo quelli delle radio. Amici, siamo alla serata tal dei tali. Ci siete?
4: Le mie serate.
1: Vuoto,
0: silenzio. Vuoto. Ma quelli gridavano anche sì, ma il microfono non captava. No. Quindi tu che ascoltavi per radio era bellissimo, certo, perché sì, siamo tutti quanti, siete qui? Benissimo! E tu dici, ma cazzo, da sola?
3: Che la, la fa... solo?
0: Che abbiamo una collega che faceva i bianchi.
1: No, no, dai,
4: sì, dai, salutiamo.
0: Che,

0: No, mi oppongo.
1: No, vabbè, basta.
0: Mi oppongo, come che dicono in Giappone.
1: Che pubblicava i video dove c'era lei che faceva le serate con una grinta pazzesca, come ha sempre fatto, bravissima, però attorno poi non c'era nessuno.
0: Perché era l'inizio serata.
2: Ma lei una serata che
1: lei li pubblicava proprio precisa, anche se non c'era nessuno. Ed era bellissimo. Sì, ci siete! E poi ci vede il video.
3: E che girava, passava... il telefono,
1: per... sì, girava il telefono. Sì, girava il telefono. E c'era quello che piantava un ombrellone che la guardava come per dire: ma che cazzo fa quella lì?
2: Io un passante. Provo un momento, ho un momento di tenerezza importante in questo istante.
0: Per esempio, alle presentazioni dei libri, quando vedete sui social l'autore con il relatore e non c'è mai il controcampo,
1: perché?
0: È perché non c'era nessuno. Ma l'ho fatto anch'io qualche volta.
1: Le foto di queste presentazioni dove vedi soltanto le prime 5 persone,
0: o le
1: davanti
0: prime
1: alle due file,
0: esatto.
1: E dice: come mai non è più larga?
0: Invece, quando è bella piena, ti spari tutto il panoramicone da dietro.
2: Cioè, sparisci tu, non ti vedi più tu, ma si vede soltanto il panorama.
0: Però ecco, come cazzo fa? Lo apprendo adesso. Non sono neanche triste per il fatto che me l'ero perso.
2: Guarda, io adesso ti vado a trovare proprio delle testimonianze. Come cazzo fa? Ma perché ho capito cosa fa?
0: Ma perché fuoca?
2: Perché comunque
0: sono di Torino,
2: sì, della trap.
1: Sentite, parlando
2: del rap
1: di
2: moderno.
1: Parlando di personaggi, Madame. Dico bene, sì che spacca, però ci è rimasto un po' male perché il suo tecnico del suono durante concerto ha preso il microfono e ha detto: sì, buonasera, volevo salutare il mio pubblico e Madame, perché io da domani vado a lavorare con Marrakesh.
0: Ah, vero.
2: È stato terrificante, lui maleducatissimo. Scusami, io non so se fosse preparata.
1: Lei è rimasta
2: meno,
1: lì
2: e
1: ha detto: ma primo, chi se ne frega, siamo in concerto. Cioè, non lo so, c'è anche tu delle luci? No, anch'io delle luci, vado via. E tu del non lo so. Cioè, lei ci è rimasta malissimo.
0: Sì, ho visto quel video, ma magari era davvero era una cosa, forse
1: ma
0: sono
1: no,
0: molto amici,
1: no.
0: Era concertata.
2: Allora, lei ha scritto poi il giorno dopo sui social,
0: figlio di puttana, no?
2: Ha indirizzato una storia, diciamo, ai suoi fan dicendo: "Non ve la prendete con il fonico".
1: Per evitare
0: la shitstorm.
2: Cioè, sì, perché era partita in realtà shitstorm importante.
1: Però
2: devo dire
1: mi pare
2: che
1: fosse vero il fatto che ci è rimasta male. Non ho capito perché l'ha fatto durante il concerto. Cosa c'era? Era un momento pubblico da dividere
2: si
1: col pubblico, vado a lavorare per un altro.
2: Si chiama mania di protagonismo.
1: Un po' sì, io l'ho letto così. Cioè, della serie, fai il tuo lavoro, perché devi. Non ho capito.
2: Certo.
0: O forse voleva congedarsi proprio perché era dispiaciuto.
1: Ma ripeto, quello delle luci là in fondo e quel coso.
2: Ma la cosa, secondo me, è stata ancora più sottile, perché lui ad un certo punto dice: ci ritroveremo tutti. Cioè, vi voglio vedere tutti a novembre nei club. Per cui lui l'ha fatto pubblicamente in modo da assicurarsi comunque il posto eventualmente per il tour di novembre. Tant'è vero che il produttore di Madame ha detto: beh, non lo so se ci ritroveremo a sto punto a novembre.
1: Scusa,
2: lanciandogli un'altra frecciatina.
1: Lei prima ha fatto una battuta di abbastanza arrabbiata, perché probabilmente in quel momento è stata interrotta. Oltretutto ha detto: sì, scegli i cavalli vecchi, qualcosa del genere. Vai.
2: Punti sui cavalli vecchi, non fai un bel affare.
0: Ovviamente.
1: Poi ha detto: no, ma
0: anche perché hanno fatto roba insieme. Certo. No? Quindi. Va bene, comunque, per riassumere tutto quello. Il video sembrava autentica. Per riassumere
1: come
0: tutto
1: se Comolli
0: quello...
1: dicesse in questo momento: scusate, Comolli dicesse in questo momento: ragazzi, vado a fare un altro programma.
0: Faccio Cristiano. Faccio l'esultanza di Cristiano Ronaldo.
1: Sì.
0: Il pollice in bocca, le faccio tutte.
1: Sì, anche
0: faccio tutte.
1: Ieri ha abbandonato il mixer, soprattutto se n'è andato.
0: Montella.
3: C'era un problema. Ieri.
1: C'era un problema, se n'è andato.
0: Riassumendo tutto e mettendo il prossimo disco, volevo urlare: come cazzo gli fa?
2: Come cazzo

0: Abbiamo parlato di mille cose in questi giorni, veramente mille cose. Come cazzo fa? Ma non abbiamo parlato dei cambiamenti che ci sono stati in radio e non abbiamo fatto né i complimenti né gli in bocca al lupo.
1: Hai ragione.
2: Bravo.
1: Hai ragione.
0: Io sempre.
2: Sei un uomo gusto.
1: Guarda, non, adesso, dopo il consiglio che ha dato prima, è un uomo gusto davvero.
0: Un uomo gusto. Non abbiamo fatto l'in bocca al lupo a Lodovica Comello, che sta sostituendo Fabiola.
2: Un abbraccio grande a Fabiola.
0: E la sta sostituendo degnamente. Devo dire la verità, sì. Sono
2: diciamo una,
0: bella una
2: brava al posto di una bravissima.
0: Sì, sì, sì.
2: Anzi, una bravissima al posto di una bravissima.
0: Tutte e due molto brave.
2: No, solo perché lo dicevo perché l'eredità di Fabiola,
0: certo,
2: di anni, insomma,
1: è importante.
2: Una cosa
0: l'eredità
2: grande
0: di Fabiola, ma a gennaio torna, quindi non c'è modo.
2: E anche Linda Pani, che abbiamo appena incontrato.
0: La deliziosa.
1: Le Fauci di Paolino e Martin.
0: Il mio sogno con si chiama Panini e Martin.
1: È carina.
0: Invece che Panini. È carina chi? Linda Pani o la battuta? Panini e Martin?
1: No, Linda è carinissima, non è carina.
2: In mezzo a quei due, mamma mia. Mi viene in mente sì. Jessica Lange in braccio, sì, a King Kong sull'Empire State Building.
0: Tra i due il peggiore, secondo me, è Paolino, non è Martin.
2: È una bella lotta.
0: Ma Martin si narcotizza, cioè a un certo punto si narcotizza. Paolino invece fa quello, siamo amici, poi...
1: Ti rubano la bici.
0: Sì, Paolino è infimo.
2: Capisci?
0: Non è vero, sto scherzando. Però in bocca al lupo anche a loro, che stanno andando benissimo.
1: Ben assortiti.
0: Allora,
1: dai,
0: da settimana
2: basta
0: prossima,
2: le novità?
0: No, da lunedì
2: cioè,
0: torna.
2: Altre.
0: Allora, da lunedì torna anche Marco Galli, che sappia io. Quindi siamo alla grande e vedo fermento allo zoo. Mazzoli è qui. Perché non va in onda? Perché stanno preparando delle cose. Parte settimana prossima anche lui, giusto?
2: Tra 15 giorni?
0: Tra il mese?
2: Settimane.
0: Cazzo sta facendo allora qua avanti e indietro?
2: Come cazzo fa?
1: Prepara le basi.
0: Stanno producendo come dei matti.
2: Come dicono loro, le scenette. Io ne ho già registrata una ieri, mi hanno fatto dire delle cose terribili.
0: Abbiamo detto tutto?
2: Penso di
0: ritornano
2: sì.
0: Settimana prossima anche i programmi dopo il nostro, tutti
2: Take
0: i programmi e gli squizzati, tornano tutti.
2: Tutto
0: perché
2: regolare.
0: Cazzo siamo tornati noi prima? Come cazzo
1: ma perché
0: va?
1: Infatti?
0: Come
1: mi stavo chiedendo la stessa
0: come
1: cosa.
0: Cazzo
1: ma perché
0: tornano?
2: Perché noi siamo laboratori indefessi. Più fessi che inde.
0: Esatto.
2: Tendenzialmente.
0: Esatto.
2: No,
1: sacanovisti, incredibile.
2: Perché noi portiamo sulle spalle questa baracca. Diciamo
0: però quest'anno, visto che siamo partiti prima, ci daranno una diminuzione di stipendio.
2: Ma è strano, non c'è una.
1: Guarda, parla per te perché io ad agosto ero qua. Quindi...
0: Sì. Vabbè, allora l'avrai maggiore. La diminuzione di stipendio.
3: Anche io ho lavorato ad agosto. Comunque.
2: Ma tu eri,
1: è
2: in,
1: vero?
2: Giro,
1: esatto.
2: Ma tu eri in giro per concerti.
3: Sì, io sì. 4 giorni.
0: Anche Comollo ha lavorato ad agosto. In nero.
2: Io niente ho fatto ad agosto. Sì, no, ho fatto una presentazione.
1: Ti scricchiola pure il ginocchio per quanto hai lavorato.
3: Capito.
1: Oddio, che detta così è strana. Per andare ai concerti, intendevo.
3: Certo.
2: Comunque mi piace l'idea che abbiamo una base, diciamo, classica, consolidata, con delle piccole novità. Così,
0: sì,
2: insomma, è giusto per accontentare sia gli ascoltatori, quelli più affezionati, e magari invece quelli che hanno anche voglia di qualche piccolo elemento di novità.
0: Poi Manola va, lo sapete, no?
1: Adesso
0: andrà a fare lo zoo.
1: Sì, perché
2: già quando è andata ospite è stato un grande
0: successo. È stato un grande successo.
1: Sì. Inaspettato.
2: Non lo dico per te.
1: Inaspettato, posso dire. Però grande successo.
2: Un casino è venuto fuori.
1: È venuto fuori un casino, ma io l'ho spiegato anche in diretta in quei giorni. No, ma si è montato un caso che non esisteva. Si è montato un caso che non è mai esistito.
0: Certo.
1: Anzi, io sono stata al gioco, mi sono divertita, nessuno ha offeso nessun altro, anzi...
2: Chi ci ricordava questa...
0: È perché come al solito quando estrapolano...
2: Un saluto a Geoliet.
0: Estrapolano dei pezzettini senza il contesto, cioè
1: sì,
0: ognuno fa quello che va bene.
2: Ad agosto c'è fame anche di notizie.
0: Di notizie, quindi
1: pensa, per fare notizia io con lo zoo, pensa quanta c'era una moria in realtà di scoop.
2: Amore,
1: ma
2: tu fai sempre notizia. Tu sei la notizia.
0: Bambolina, bambolina, bambolina.
1: No, cucciolo, non mi dire quei bamboli brividi.
0: Lei è una matrioska, lei è una bambolina nella bambolina nella bambolina.
1: Sì.
2: Ci sono
1: alla fine c'è la sorpresa.
2: E Gigi da
0: amore quando ami troppo.
2: Come cazzo fa?
1: Come cazzo fa?

0: ci dividerà.
1: Mazza, ha preso sole Gigi D'Alessio nel video che abbiamo visto.
2: È marrone, però è un peperone rosso, un peperone
3: Gigi. Rosso. È figlio della città del sole.
1: Gigi, che hai combinato?
2: Kill te no, solo un front kill.
1: Gigi, non ti sei messo la protezione. Gigi, posso dire una cosa terribile della crema solare, cioè di quella, la cosa che io odio dell'estate. Per i pelati, soprattutto. I pelati devono mettere molta crema.
3: Quando
1: tu metti la,
3: tu
1: metti la crema sulla testa e poi ovviamente, siccome fa caldo, un pochino sudi. E ti viene fuori questo paciugo schifoso.
3: È tutto
1: bravo.
2: Sei tutto sbo. La gente sbo. E poi ti butti sulla cosa che e sei impanato.
1: Ti impani tutto. È una cosa che mi fa schifo. Preferisco prendere fuoco come Michael Jackson nello spot della bibita lì.
2: Ma ti dirò, a un certo punto quest'estate è venuto fuori anche una notizia strana di una studiosa che diceva: no, i tumori
1: terribile
2: della pelle.
1: Quella roba lì.
2: I tumori della pelle non vengono fuori
1: terribile.
2: Per il sole, ma sono colpa delle creme solari.
1: Io quando si fa
3: follia pura.
1: Io quando si fa disinformazione scientifica, a me per esempio quella notizia della bimba non vaccinata che è morta mi fa
2: lì entriamo in un altro campo.
3: Però vabbè, insomma, no. Il sole, ragazzi, fa male. Se preso in maniera sbagliata, fa malissimo.
1: Allora, non lo so se è un altro campo.
2: Ma i nostri
1: contadini, è la versione più seria di quel tipo di disinformazione lì. Non è un altro campo, è lo stesso campo.
2: No,
1: sono quelli che dicono.
2: Non è un altro campo, ti devo dire, avrai un'altra reazione dal nostro.
1: Sì, certo.
2: Dai nostri ascoltatori, perché. Cioè, pensare che tutti i bimbi di quella famiglia fossero positivi alla difterite, ma logicamente lei non era vaccinata.
1: Sì, ho messo insieme due cose abbastanza diverse. Però quella faccenda lì mi aveva fatto anche a me abbastanza diciamo incazzare, no?
2: Perché no, poi i tumori vengono per le creme solari. Ah, oh, andiamo bene, andiamo. Va bene tutto.
3: Pura.
1: Come no?
4: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9.950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9.950 e con un pieno fai più di 700 km.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a €7,79 e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a €4,19. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
17: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata!
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito!
18: Iper La Grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a €1,99. Offerte forti, da scoprire anche online.
20: Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
21: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
23: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
25: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: 105
27: 105
26: 105 Che storia!
27: Radio 105.
26: Che storia!

0: Ciao a tutti.
1: Ciao, e qui nella città di Angri, vicino a dove è nata Lidia, in quegli anni lì fu un putiferio, perché tutti pensavano che Dorandrano avessero dedicato una canzone alla città di Angri, Angri like the water.
0: Io ci andavo spesso a un Angri Turismo della zona.
1: A un Angri Turismo, bella.
2: Angrora? No.
0: Niente, ragazzi, non ce la può fare.
1: Beh, dai, dai.
2: Vabbè, forse una vocale ho cannato.
0: Magari sia di una zona agricola. Angricola.
1: Ricordo certe mangiate di angruri alla sera in estate. Lì.
3: Un saluto a Mattia Angri, il nostro tecnico.
0: Va bene, ragazzi, abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani venerdì. Dovrebbe venire con noi, dovrebbe esserci, dico dovrebbe, ma... siamo sicuri,
4: ci,
0: no?
4: Sarà, sì, dai. Ci sarà il professor Bini,
0: e che ci racconterà, Lidia, grazie Comolli,
1: ci racconterà la sua estate, già quello sarà uno spettacolo,
0: certo.
1: Diciamo, col suo
0: ciao Manola da Roma.
2: Angri.
0: Niente, non ce la può fare,
2: non so, ci rifà. Forse ve lo scrivo in chat se mi viene in mente, sì, il corso, sì, delle 24 ore.
1: Alle 2 di notte. Ci ho pensato,
2: era Angri. Ciao amici, a domani.
1: Ciao Tony,
0: ciao Ross,
1: ciao Comollo, ciao Lidia.
0: Ciao, ragazzi. Ciao a tutti.
1: Ma dove? Qui.
5: Su Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Medio Oriente infuocato. L'Iran afferma di aver preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di Trump di altri attacchi. Sul fronte europeo, Putin blocca ogni negoziato, accusando Kiev di rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili. Con Berlino e Mosca è pieno conflitto diplomatico. Il Cremlino chiude tutte le sedi dell'Istituto Goethe nel paese. Carburanti, nuovo record della benzina, 2,12. Intanto il governo si appresta a confermare oltre il 5 settembre il taglio sulle accise di 17 centesimi, ma solo per il diesel che supera i 2,20. Salgono anche le bollette del gas del 6,9%. C'è un'ultima ora che arriva dalle Canarie. Un barcone con 127 migranti è stato alla deriva per un mese, oltre 80 morti a bordo, tra loro anche un neonato. L'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea si pone contro la norma che vieta i tatuaggi visibili nelle forze dell'ordine italiane. Non solo per la toga di Strasburgo, c'è discriminazione di genere anche nel far indossare alle donne divise diverse da quelle degli uomini. Le sue conclusioni precedono la sentenza sul caso di un'italiana esclusa dal concorso in polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. L'ONU lancia un grave allarme su El Niño, cioè il caldo intenso che attanaglia il pianeta e che si farà sentire con le debite proporzioni fino a febbraio. A Milano ne pagano le conseguenze i piccoli degli asili nido. Il comune non è intervenuto dopo la protesta dei genitori di luglio e ora le aule sono delle saune. Educatrici e famiglie dei piccoli confermano.
8: Siamo arrivati a temperature interne di 36-38 gradi.
9: Li vedi stanchi, abbattuti. Durante il periodo del sonno ti svegliano bagnati e non hanno neanche riposato.
10: Io sono la nonna, effettivamente faceva abbastanza caldo.
11: Con tutto sto caldo qua, i bambini soffrono.
7: Si chiudono lunedì 7 settembre le iscrizioni al test di ammissione al corso di medicina e chirurgia dell'Università Europea di Roma, diretta dal professor Ernesto Greco, riferimento internazionale della cardiochirurgia. Ulteriori 46 posti disponibili per il prossimo anno accademico, che alla teoria affianca un'intensa formazione pratica anche nel nuovo centro di stimolazione medico avanzata. Lo sport calcio Coppa Italia continuano i sedicesimi di finale. Oggi Palermo Mantova alle 18 e Cagliari Verona alle 21, diretta esclusiva su Italia 1. Ieri il Sassuolo è approdato agli ottavi battendo ai rigori il Frosinone. E ora troverà la Juventus. L'Udinese ha superato il Rimonte e il Venezia 2-1, affronterà l'Atalanta. Volley, le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale. Agli europei affronteranno la vincente di Polonia e Olanda in campo oggi alle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a 105 Open Club, Radio 105, sempre con voi, con il vostro Brian di fiducia. Ciao, ciao, ciao, ciao Maurizio Crioli, regia.
1: Buongiorno.
0: Ciao Mauri, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Tutto a posto?
1: Sì, sì, tutto bene.
0: Dai, bene, bene, sono contento. In una giornata particolare, giovedì 3 settembre 2026, in un palinsesto ancora non al 100%, a me piace, io per rispetto lo ricordo. Mauri, è giusto che lo faccia, giusto?
1: Devi, certo.
0: Perché io normalmente mi ascoltate nel weekend, no? Dalle 12 alle 14, l'orario non cambia, però questa settimanella stiamo sostituendo quest'ora take away, la prossima gli squizzati. Lo ripeto, lo ricordo, i miei colleghi torneranno poi settimana prossima, quindi in teoria anche lo zoo poi, se non sbaglio, no? Ricominceranno, sì, tutti esattamente lunedì, quindi saremo finalmente al 100%. Detto ciò, una puntata ricca come sempre, una puntata in cui regaleremo kit della radio, regaleremo emozioni, regaleremo notizie. Cos'altro possiamo regalare, Mauri? Dimmi tu, scegli tu, io regalo qualunque cosa tu voglia.
1: Gioia.
0: Gioia, bravo, gioia, amore, rispetto,
1: no, non esageriamo.
0: Onore. Niente, no, stiamo spingendo troppo. No, ne approfitto per salutare il mio amico Andrea, il mio amico Federico, barista di fiducia. Io vado lì la mattina. Questa mattina ho detto, oh, raga, cioè io pranzerò alle 14, cosa posso mangiare? Ho preso un toast. Sai quando vai al barettino, toast, cotto e fontina, bello grigliatino, tutto scaldato. Guarda che ti dà la botta, Ti dà una botta incredibile. Faccio, cosa? Bevo il cappuccino col toast. No, dai, cappuccino. Vabbè, non è che sei in Germania, non è che sei in Gran Bretagna, cappuccino col, no, spremutina e tostarello. Bello. Cioè, io, guarda che sto bene. Adesso posso arrivare alle 2 tranquillo, Mauro. Io te lo consiglio, tostarellino e spremutina.
1: Allora va.
0: Bravo, vai, no, aspetta, dove vai? Intanto salutiamo Eleonora al centralino, la nostra Asia redazione e ovviamente tutti voi che ci ascoltate, ricordando il nostro numero 342 41 15 105. Vi voglio carichi, vi voglio belli carichi, mi raccomando. Partiamo subito con la musica, arriva I Hopes 3000. Grandi aspettative, 3000 aspettative, mamma mia che bello.

0: piace Role Model High Hopes, perché a un certo punto sembra che finisca e invece poi riparte, no? Un po' country, c'è sta roba del country ormai, vero? È tornato un annetto e mezzo, due, il country sta spingendo di brutto, anche l'Italia, pensate un po', è così che va, è così. Amici, iniziato 105 Open Club, io sono Brian, buongiorno a tutti, benvenuti, due orette insieme fino alle 14, e niente, cosa possiamo dire? Tante belle cose, ad esempio, così Mauri te la voglio raccontare, ve la voglio raccontare, sono un grandissimo, cioè proprio fanatico, appassionato di Formula 1, tu lo sai, lo dico sempre, questa è la settimana del Gran Premio, quindi c'è proprio emozione, no? Cioè, vai in giro per Milano, ci sono un sacco di stand, no? Dedicati a vari brand, con attività ovviamente. Ieri poi Ferrari ha fatto la solita presentazione a Palazzo Reale con Hamilton, Leclerc. Poi c'è un siparetto simpatico che voglio raccontarti, che riguarda il mondo del DJing, Mauri. Non so se tu hai visto il video.
1: Ho visto.
0: Allora magari dopo ne parliamo, perché secondo me è divertente. Io invece ero in contemporanea, ero stato invitato, era un evento di un altro brand, di Adidas, che sono stato invitato per questo evento dedicato a Kimi Antonelli, no? Kimi Antonelli, che è questo pilota italiano, che primo in classifica mondiale Formula 1, cioè una roba fuori di testa. Questa, cioè, è proprio storia del nostro paese. Che poi io, guardando tutti i campioni che ci sono tra Sinner e i campioni d'atletica e gli altri sport, non è niente male la situazione. E quindi niente, ho avuto questa possibilità di andare a questo evento molto carino, no? Un evento PR, c'era ovviamente c'era Kimi, che è stato intervistato. A un certo punto lancia i cappelli autografati, lancia il primo, lancia il secondo, lancia il terzo, lancia il quarto, lascia il quinto cappello per la fine dello speech, del talk. Allora io ero lì, vabbè, dai, se ne frega, cioè, non arriverà mai il cappello. Alla fine di tutto prende il cappellino, lancia, io faccio così, hop, tiro sul braccio tipo ninja. C'ho tre ragazze dietro che hanno bestemmiato in qualunque tipo di lingua conoscessero. Io, pa, preso il cappellino autografato, tutto, grazie, grazie mille. Cioè, vabbè, io rimandata proprio così. Ma allora, ti dico, non è che io sia un grande collezionatore di cimeli, autografi, non mi interessa molto in generale, però comunque mi fa piacere, è divertente, no? Se lei prende il cappellino, è autografato da Kimi, speriamo insomma che possa fare un buon campionato fino alla fine. Però ecco, volevo raccontarvi questo piccolo aneddoto dedicato a un campione. Se poi siete un po' appassionati anche voi di corse, sicuramente è una cosa che fa piacere. Detto ciò, tra poco parliamo di sta roba super simpatica che è successa ieri, che io non ho ben capito qual è stato il problema. Ok, riguarda Leclerc, che è il pilota della Ferrari, ovviamente c'era anche Hamilton, ovviamente il suo compagno di squadra, e poi c'era una DJ che noi suoniamo spesso, che è Peggy Gu, no? DJ sudcoreana, bellissima, bravissima. Ecco, tra poco vi racconto cosa è successo, perché Asia mi ha passato la notizia. Io in realtà avevo già visto il video sui social, mi ha fatto molto sorridere. Io non sono un DJ, faccio lo speaker, ma non sono un DJ come te, Mauri. Quindi tu mi devi spiegare cosa è andato storto, perché io non l'ho capito. Ma ne parliamo tra poco, subito dopo questo disco di Madonna, che butta dentro veramente un sacco di stili e citazioni. Addirittura c'è una citazione che riguarda la Rocksteady Crew, la breakdance. Io sono stato un breaker, quindi quando sento quel momento in cui lei cita questa cosa, mi gaso particolarmente. Arriva Madonna con Dance Tyria.

Dance, Madonna, Dance Tiria, Radio 105. Ecco, allora, poco fa stavamo parlando appunto, no, del fatto che ci sarà il Gran Premio. Adesso tra poco vi racconto questa cosa assurda che è successa. Mauri arriva qualche

0: locale.
1: No, però ti volevo dire, cioè, sì, tu ci hai lavorato nel Gran Premio.
0: Sì, ho fatto tre anni come intrattenimento del circuito.
1: Una fortuna, una grande fortuna.
0: Beh, sì, per uno che come me è appassionato, è stato sicuramente un onore, no, partecipare. Anche c'erano tipo 300.000 persone, così.
1: Senti che cosa ci dice un nostro ascoltatore.
2: Buongiorno ragazzi, Matteo, sì, da Pavia.
0: Ciao Matteo.
2: Io il 5-6 devo lavorare, infatti, via Monza, perché dobbiamo pulire i bagni chimici. No. Buona giornata, no. Sentirò le mani che vanno perché non sono dentro ma sono fuori,
0: sì,
2: e quindi le sentirò e basta. Vabbè, ciao, buona giornata.
0: Allora, diciamo che nel caso la gara andasse male, lui è nel posto giusto, no? Speriamo, mamma mia, vabbè, ci sono anche quei lavori, e devo dirvi che quando c'è tutta quella gente il bagno chimico non è esattamente il posto migliore in cui passare il proprio tempo, ma servono. Se a volte salvano la vita. Comunque, cosa è successo ieri? Allora, durante questo evento, no, appunto, piloti Ferrari, Monza, Italia, Milano, c'è il momento del raduno, bellissimo, Palazzo Reale, zona fighissima. A un certo punto arriva Peggy Gou, la DJ, invitata, sorpresa, per far ballare i tifosi. Credo ci fossero circa 26.000 tifosi, una figata pazzesca. Quindi chiami una DJ internazionale, cioè sei Ferrari, ovviamente, chi devi chiamare? E a un certo punto si vede Leclerc, Hamilton e Peggy Gou dietro la console, giusto Mauri? Adesso confermami.
1: Sì, sì, sì.
0: Ad un certo punto Leclerc schiaccia, non so, forse voleva suonare lui, non so che cosa volesse fare, schiaccia il tasto play, sì?
1: Ma presumo che sia successo questo, nel senso lui ha schiacciato il tasto play,
0: sì,
1: e avevano il monitor, quindi la cassa,
0: sì,
1: spia, altissima, volume altissimo.
0: Quindi in pratica gli ha dato una botta di volume pazzesco,
1: esatto,
0: che si è visto proprio Hamilton mettersi
1: tutti e tre
0: si sono coperti le orecchie, ma in maniera così istintiva.
1: Sì, sì, sì.
0: Pensate a loro che comunque corrono con le macchine, fanno un casino da Madonna, devono usare i tappi per le orecchie per correre. Cioè, stiamo parlando, non so se siete mai stati in autodromo, però il rumore è assordante, infatti meglio avere i tappi o le cuffie, lo dico soprattutto per i bambini, se avete bambini, ecco. Però gli dà una botta praticamente così col volume, ma lui ha sbagliato. Perché ha fatto sta cosa? Cioè, perché?
1: No, semplicemente avevano il volume altissimo.
0: Ho capito, ma perché Leclerc ha schiacciato play? Non l'ho capito.
1: Avrebbe dovuto farlo forse, ma con un volume moderato,
0: quindi,
1: penso.
0: Quindi ha sbagliato Peggy Gou.
1: Non lo
0: sappiamo. Comunque sicuramente un siparetto molto divertente e interessante. E infatti stanno già arrivando dei messaggi, secondo me, a tema. E infatti stavo guardando qua, solo che dovrò leggerli tra poco. Ecco, tra un disco e l'altro li leggo, va bene, dai, niente, salutiamo anche Charles Leclerc, che sicuramente è un bravissimo pilota, forse come DJ, no? Magari, vabbè, però, come tutte le cose, con un pochino di pratica, secondo me, ci si può riuscire, basta la pratica,
1: sì,
0: le
1: sì,
0: ore, lui non è che quando ha iniziato a correre era già un fenomeno, no? Ha fatto pratica, quindi, con una masterclass di Peggy Gou, tu vorresti fare una masterclass con Peggy Gou? No?
1: Assolutamente sì.
0: Dai, è bellissima, bravissima, la Peggy, capito, già. Siamo amici, la Peggy, go.
1: Poi magari vediamo anche come suona.
0: Bravo, bravo.

0: Siete pronti a vivere l'atmosfera del Gran Premio con un'esperienza unica? Dal 3 al 6 settembre a Monza, in Piazza Roma, vi aspetta il gran finale del Ferrari Show Car Tour, firmato Unicredit, partner di Scuderia Ferrari HP. Potrete ammirare da vicino la Ferrari SF24, sfidarvi con gli amici sui simulatori racing, ricevere omaggi esclusivi e ogni sera vi aspetta il DJ set di Radio 105. Ci vediamo in Piazza Roma Monza, non mancate!
1: Messaggio pubblicitario.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
14: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
13: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Lines. Buongiorno a tutti da Brian, questo è 105 Open Club su Radio 105. Abbiamo chiacchierato un po', stiamo chiacchierando veramente del più del meno, anche in base a quello che accade. In questo caso abbiamo parlato dello sport, no? Ci sarà il Gran Premio questa settimana, quindi ne ho approfittato per parlarne. Però mi sono fatto una domanda, perché è arrivata una notizia, l'ho un po' collegata. Secondo voi, i piloti, come i giocatori, prima di scendere in pista, possono fare all'amore? Perché ve lo dico? Perché c'è sta notizia che dice: astinenza prepartita nei calciatori, mito da sfatare o strategia vincente? Cioè, quando i giocatori vanno in ritiro, tendenzialmente, no, non possono, credo, in alcune squadre o in tutte, non lo so, io non frequento il calcio, sai che Mauro io non sono un grande esperto, però generalmente si dice che dovrebbero evitare di avere le compagne, le mogli o comunque le persone con cui condividono il letto, no? Di evitare di fare all'amore, no? Perché così in qualche modo mantiene il ritmo più alto, più concentrati, fisicamente meno stanchi.
1: Esatto, sì, proprio fisicamente meno stanchi.
0: Quindi è una cosa che si dice ancora, certo, no? Certo. Ecco, quindi mi sono chiesto, chissà che anche i piloti non abbiano la stessa...
1: Mi no? stai dicendo che non è vero?
0: Pare che non sia vero, cioè praticamente è una sorta di leggenda metropolitana, non è vero. Cioè, allora, la ricerca scientifica smentisce questa credenza popolare, ok? L'idea di... adesso ve la dico proprio scientifica, quindi per favore aprite le orecchie e non giudicate. L'idea di trattenere i fluidi corporei per incrementare i livelli dell'ormone maschile è priva di fondamento medico. Quindi, nel senso, non ci sono delle conferme mediche che dicano appunto che a fare all'amore in qualche modo ti dia meno potenza, concentrazione, insomma, quello che è nello sport. La proibizione di andare a letto insieme costituisce una pura leggenda metropolitana perpetuata nel tempo dagli allenatori di vecchia scuola. Quindi, i vecchi allenatori dicevano: ciccio, allora... trombato 10 volte ieri sera, oggi mi giochi male, capito? Cioè, questa è un po'
1: però secondo me se trombi 10 volte...
0: Sì, forse effettivamente, parliamo di quella volta strategica e tattica, si può fare. L'unico risvolto concreto della privazione, di far l'amore, del sesso, riguarda un incremento della carica agonistica, poiché l'accumulo di tensione emotiva e il desiderio represso possono tradursi in una maggiore attenzione durante la competizione. Cioè, pare che se tu dici: ah, ma non faccio l'amore, sei più concentrato. Ora, io ripeto, sto riportando quello che leggo in questa notizia, ok? Quindi privare, fare l'amore così, meglio non far l'amore prima dello sport, è un mito sfatato, diciamo, non è una leggenda metropolitana. Non so se voi siete d'accordo oppure no, però secondo me ci sono tante leggende metropolitane di cui si potrebbe parlare, tipo se fai la pipì in piscina

0: si colora il te l'ha mai detta sta cosa, certo, che se tu fai, certo, la in piscina si colora, no, il liquido. Sarà vero o no? Non lo so, questo è un mito che mi viene in mente. Oppure, che ne so, non farsi il bagno dopo mangiato per almeno 2-3 ore. Io decisamente
1: da piccoli ce lo diciamo,
0: perché spesso, magari per la congestione, quando l'acqua è fredda, sì, sì, però se c'è l'acqua calda ti butti in mare.
1: Ma nemmeno con l'acqua fredda.
0: No, ci sono un sacco. Allora, se vi viene in mente qualche così leggenda da sfatare, no, mito proprio.
1: Ce l'ho.
0: Tipo?
1: Radersi rende il pelo quando ricresce più duro.
0: Bravo, dicono che sia una cavolata, è vero? Però sì, io pensavo invece fosse reale.
1: Lo so, tutti.
0: Cioè, se io prendo la lametta e mi tolgo i peli così sulla schiena, sto dicendo, in teoria non è che mi vengono gli spuntoli da lupo mannaro, no, in teoria, non lo so, sarà vero? Pare che sia un mito sfatato, sia una leggenda metropolitana, ne parliamo qui a 105 Open Club, quindi se avete alcuni di questi miti, ok, di queste leggende metropolitane, scriveteci o mandateci un vocale al numero 342 41 15 105, dai, fatecelo sapere, siamo molto curiosi, ne parliamo, magari ne avete alcune assurde che conoscete soltanto voi che volete raccontarci.
2: Che bello!

0: Where My Body Isn't Ready a Radio 105. Che poi, scusami, il selection, caro Criola Maurizio, era questo, vero? No, non era questo, arriverà, no, più tardi, non arriverà, l'abbiamo già passato, sì, ci sarà.
1: Sì, sì, l'abbiamo detto, Another.
0: Another, infatti.
1: Silver Line.
0: Sì, era Silver Line, non l'abbiamo detto, ma lo dico adesso, prima era passato, vabbè, perché ogni tanto io mi perdo, è così, perché inizio ad avere una certa età. Comunque, parliamo di miti da sfatare, Miti da sfatare, perché qua si dice che pare che l'astinenza per partita dei giocatori sia una leggenda metropolitana, cioè non è che non devi fare l'amore con il tuo compagno o la tua compagna prima di fare sport, questo non va a implicare chissà quali. È chiaro che se stai lì come Rocco tutto il giorno, voglio dire, un po' di stanchezzina, però se lo fai normale non succede niente. Detto ciò, parliamo di miti da sfatare, di leggende metropolitane al 342 41 15 105. Ne arrivano un sacco. Mangiare carote migliora la vista. Ciao ragazzi, Mauro da Firenze. Tu lo sapevi questa, ma?
1: Sì, lo sapevo.
0: Ma è vero? Mi sa di no, sarà una cavolata. Magari sì. Un altro mito da sfatare è: se la tua donna va con un altro diventi cornuto, mica ti crescono le corna. Vabbè, questa battuta.
1: Non è vero, infatti.
0: Infatti, non è. Oppure, camminare scalzi fa venire il raffreddore. Dario ci scrive: io cammino scalzo praticamente tutto il giorno, cioè non ho le ciabatte dentro casa, quindi.
1: Ma nemmeno prendere freddo fa venire il raffreddore.
0: Poi magari ne parliamo di sta cosa. Se mangi i semi dell'anguria, te ne crescerà una nella pancia, Antonella. Questa cosa l'ho sentita anch'io quando ero un po' più piccolo, effettivamente.
1: Però uno vero che i tori non si arrabbiano, diciamo, vedendo il rosso.
0: E quindi perché si arrabbiano? Perché stanno due palle così, quelli
1: tengono, però.
0: E fanno bene arrabbiarsi se gli fanno fare certe cose. Comunque, dai, sentiamo qualche vocale, sentiamo Mauri, vai.
2: Beh, uno dei più grandi miti da sfatare è quello che se ti tocchi diventi cieco. Adesso ora non ce lo devo più vedere. È Marco da Roma.
0: Ma in che senso ti... Vabbè, andiamo avanti. Non so se è una cosa di Francavilla Fontana, mio paese d'origine o no, ma ci dicevano sempre di non mangiare l'uva insieme ai fichi d'India, quindi uva e fichi d'India, perché rischiavi di bloccare l'intestino, salvo da Grugliasco. Non lo so, magari mangiaste due cose, ti fa,
1: però,
0: male alla pancia.
1: Però credo che il fico d'India di base sì, te lo fa.
0: Te lo fa, ti blocca un po', sì, c'è cioè, sì, un po' indigesto?
1: Sì. Quindi se lo fa pure l'uva, forse.
0: Se
1: è
0: ci metti l'uva, il figo, sì, di India, in pratica fai un patatrack. Allora, aspetta. Ah, per esempio, la pelle raggrinzita mentre fai il bagno al mare non è un'avvertenza che devi uscire, bensì il tuo corpo si sta abituando all'acqua. Dario, allora, Dario ha ragione, perché effettivamente quando tu vai sott'acqua, per avere più presa, metti che devi andare sott'acqua e prendere, il fatto di avere la pelle raggrinzita sulle dita ti aiuta. Probabilmente sarà quello, non lo so. A me
1: sì, assolutamente.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok, sei d'accordo. Sì. Ciao Mauri, che è un esperto di miti da sfatare, sì, ce ne sei veramente tantissimi.
1: Sì.
0: Facciamo così, tra poco sentiamo qualcuno al telefono, continuate a scriverci i vostri miti da sfatare, quelli che conoscete, quelli che avete adottato al 342 41 15 105. Oh, ce ne sono veramente tantissimi, tipo i pesci rossi hanno una memoria di 3 secondi. Dicono che sia una cavolata. Come fai a saperlo? Ci hai parlato? Cioè, gli hai fatto qualche domanda a sto pesce rosso?
1: Non ti risponde.
0: Capito, non ti risponde, che ne sai?

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ciao ragazzi, sì, il pesce rosso ce l'ha la memoria. Io avevo un pesce rosso che ha vissuto 11 anni e tutte le volte che mi avvicinavo alla vaschetta per dargli da mangiare, lui apriva già la bocca, quindi sapeva che io gli stavo per dar da mangiare. Un bacio, Serena da Inzago.
1: Guarda Serena, non lo so, però sia Nicola Oristano sia Massi da Padova scrivono: ma secondo voi perché il pesce rosso non risponde? Perché dopo 3 secondi ha già dimenticato la domanda, quindi non lo so, questa cosa del pesce rosso dovremmo un po' indagarla. Comunque,
2: ma è un pesce, se parlasse affoga, no?
1: Non sarebbe un pesce se parlasse, giusto? E allora Nemo, dai, dimmi, allora Nemo, Vabbè, comunque, dai, non mi far arrabbiare adesso, Maurizio. Tra poco sentiamo qualcuno al telefono. Nel frattempo vi ricordo una cosa molto bella, perché Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della TV italiana, lo conoscete, arriva a Ventimiglia con Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, oggi, che è il 3, il 4 e il 5, quindi domani e dopodomani, settembre, sul palco con Michelle Hunziker, un cast eccezionale di artisti VIP: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Quindi mi raccomando, prossimamente in onda su Canale 5, non perdete Super Karaoke. Ebbene sì, basta. Che dobbiamo fare? Questo è, caro Maurizio Criolla. Quindi ci sentiamo tra poco. Cosa dobbiamo fare? Dimmelo tu, io mi fido di te.
3: Andiamo.
1: Io te sto aspettando, vai.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
14: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
4: Radio 105. Keep

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Coppa Italia Freccia Rossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva. Mediaset.
14: Un sogno.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia.
18: Radio 105.
17: Che storia.

0: Giant, bello come lo dicono loro. Questa è Radio 105 con Brian. Siamo arrivati alla fine della prima ora. Stiamo parlando di leggende metropolitane, miti da sfatare, no? Quelle cose un po' così, no? Io ce n'ho alcune carine qua. Ad esempio, fare pipì su una puntura di medusa fa passare il prurito. Dicono che sia una cavolata, anche se per il discorso dell'ammoniaca, eccetera. Però nel dubbio, anche come effetto placebo, faccela sta pipì sopra. No, sei nel dubbio.
1: Ma poi aspetta, che noi usiamo solamente il 10% del nostro cervello.
0: Sarà vero? Dicono che sia, non sia così. Secondo me, considerando la situazione mondiale, economico-sociale, secondo me ne usiamo anche meno.
1: Sì, sì, io il 7 stavo.
0: Sì, tu il 7, secondo me chi, alcuni nostri super anche meno, no? Ma ci sta, perché va di moda. Ormai va di moda usare poco il cervello. Poi, mettere un CD sullo specchietto dell'auto. Sai che dice che accechi l'autovelox, ma...
1: Ma i piccioni.
0: Sì, pure per, secondo me è una cavolata. Il CD non rende l'auto invisibile agli strumenti di rilevazione, quindi no, non è così. Poi tipo, aspetta, questo qua, raccogliendo scontrini o biglietti dell'autobus si può finanziare una carrozzina per un bambino disabile. Dicono, cioè questa tipo era una truffa forse che girava, non lo so. No, sto raccogliendo alcuni che qua, aspetta, se tocchi... Vabbè, questa qua non l'ho mai sentita. Se tocchi il mercurio di un vecchio termometro muori. Ma cos'è?
1: Mercurio però è tossico.
0: Ho capito, ma cioè così
1: non
0: è
1: so
0: proprio...
1: se lo tocchi, certo.
0: Ma è terrorismo psicologico.
1: Se te lo mangi.
0: Allora aspetta, è vero che... Aspetta, ci sono alcuni qua dei nostri ascoltatori. Ciao, altro che sesso prima dello sport. Qui si parlava del discorso di prima. Molto meglio dopo. Quindi... vabbè, grazie. Io andavo a Krav Maga il mercoledì e dopo, puntualmente, dopo la lezione si faceva un gran bel po' di salti. Ciao da Vincenzo da Rovigo. Ok, Vincenzo, siamo contenti di conoscere la tua vita sessuale. È bello. Grazie Vincenzo, ancora lo salutiamo. Che ore sono adesso? Manca un minuto. Ah, un minuto alle 13. Belli belli.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: La seconda ora di 105 Open Club. Buongiorno a tutti voi, i nostri ascoltatori. Io sono Brian, in regia c'è il nostro Mauri Criola, Eleonora al centralino, Asia redazione. Questa è la squadra che compone il programma di oggi. In quest'ora giocheremo, non vi preoccupate. Ma io vorrei chiudere, fare un po' una chiosa di, per quanto riguarda l'argomento che abbiamo lanciato nella scorsa ora. Parliamo di leggende metropolitane, miti da sfatare, ma di quelle cose casalinghe, non stiamo parlando dei fantasmi nei castelli, eccetera. Al 342 41 15 105 me ne avete mandati tanti, però ho voluto sentire al telefono il nostro amico Matteo. Pronto Matteo?
1: Sì, ciao, pronto.
0: Come
1: buongiorno
0: stai?
1: A tutti.
0: Ciao Matteo, benvenuto.
1: Bene, bene, sto bene. Dai. Sono finite le vacanze, però dai, abbiamo ricominciato e sto bene, grazie.
0: Ma di dove sei? E dove? Mi sa che tu, però, che Eleonora mi ha scritto che sei di Roma, però non sei di Roma, cioè nel senso...
1: No, io sono, in realtà sono romagnolo, però ormai da 12 anni vivo a Roma per lavoro, però effettivamente sì, dall'accento forse si capisce che non sono
0: Infatti non ti sei
1: romano.
0: Per niente... Cioè, senti Maurizio, scusami,
2: Io non sono romano.
0: Ma scusami, come non sono romano, dai.
2: Sono romagnolo.
0: Ah, beh, certo. Senti, Matteo, ma vivi proprio a Roma Capoccia, cioè Roma?
1: No, in realtà in provincia, Monterotondo.
0: Monterotondo, quindi Maurizio Criola, come si chiamano gli abitanti di Monterotondo?
2: No, non si
1: Eretini.
2: Chiamano.
0: Grazie Matteo. Eretini si chiamano.
2: Sì, ma loro non si chiamano, però.
0: Ah, però gli altri magari in qualche esatto, modo dovranno no. anche definirli. Vabbè. Senti, Matteo, tu di cosa volevi parlarci?
1: Ma niente, diciamo che uno dei miti da sfatare che sento più in maniera più ricorrente di solito, soprattutto dai genitori quando parlano dei propri figli, quando si ammalano, sì. diciamo è quando si dice prendere un colpo d'aria oppure ho preso un colpo di vento e viene il raffreddore.
0: Sì.
1: In realtà questo è un mito da sfatare, perché il freddo oppure il vento di per sé da soli non danno mai un raffreddore o la tosse, eccetera.
0: E quindi come
1: fenomeni...
0: vengono, scusami, cioè come ti viene? Virus. Ah, un virus, così, no, scusa, c'è Maurizio che ha detto è un virus, ma cioè, alla fine è un virus, Matteo.
1: Sì, diciamo che le manifestazioni insomma influenzali come raffreddori, tosse, febbre, eccetera, mal di gola, vengono sempre per la presenza al nostro interno di patogeni come virus, batteri, eccetera. Insomma,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: diciamo che il freddo o il vento da soli non portano mai a questo. Probabilmente, ecco, il mito proviene dal fatto che effettivamente nei periodi invernali il nostro
0: certo.
1: corpo con il freddo si abbassano un po' le difese immunitarie e siamo più esposti a prendere, ecco, patogeni di questo tipo.
0: Ma scusa,
1: però,
0: Matteo,
1: ecco,
0: perdonami se ti interrompo, ma sei un medico? Perché ti giuro, a parte, cioè, parli da Dio, ma sei un medico?
1: No, assolutamente.
0: Ah,
1: nella
0: sei solo
1: vita
0: un appassionato.
1: No,
0: di
1: purtroppo, per vicissitudini ho dovuto okay. documentarmi molto, ecco, sul sistema immunitario, eccetera.
0: Okay.
1: Però sì, ne capisco, perché purtroppo ho avuto a che fare con medici di questo tipo e
0: okay.
1: che mi hanno spiegato un sacco di cose. Quindi, ecco, questo è proprio uno di quei miti che però sono molto ricorrenti nella nostra società e sono un po' da sfatare, perché il freddo in sé non fa ammalare nessuno.
0: Sì,
1: ecco,
0: ho
1: insomma,
0: capito. Però d'inverno sei più cagionevole, quindi chiaramente con le difese immunitarie più basse rischi di ammalarti di più. Bene, Matteo, io ti ringrazio, sei stato super, cioè il nostro dottore non dottore di 105 Open Club sei diventato, capito? Caspita,
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie.
0: Vuoi salutare
1: grazie
0: qualcuno, Matteo?
1: Ma saluto la mia famiglia, mia moglie, mia figlia e tutti quelli che mi conoscono.
0: Ecco, quanti sono circa, cioè stimiamo quelli che ti conoscono, una cosa che io chiedo spesso agli ascoltatori, quanti saranno? Stimiamoli al chilo proprio.
1: Ma non lo so, al chilo, qualche centinaio.
0: Dai, conosci un sacco di gente, Matteo, va bene, dai, ti saluto. Un abbraccio, ciao Matteo.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Cosa sogni?

0: Baby Steps, Olivia Dean. Ci piace molto questo disco, che Maurizio conferma, ci piace veramente tanto. Radio 105 con voi, c'è Brian e ovviamente ci sono tutti i kit della radio che vengono regalati in questo momento. Prima però saluto il mio amico Max Nicoletti che gira nelle montagne di Potenza, ci sta ascoltando. Ciao Max, e ti dedico questo gioco, vai!
1: Il Cruce Brian!
2: Il cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta risveglio muscolare.
0: Sì, facciamo tutto quello che vuoi, non ti preoccupare. Ma la cosa importante è che, come dicevo, regaliamo un kit di Radio 105. Come funziona il gioco? Dovete indovinare semplicemente una parola, la parola misteriosa, ok? Formata da, chiaramente, un numero di lettere. Io vi darò la lettera iniziale, quella finale, la definizione. Voi dovrete indovinare la parola al 342 41 15 105 per ricevere questo bel kit fresco della nuova stagione radiofonica, ok? Allora, come dobbiamo fare? A parte gli indizi che vi darò tra poco, il consiglio è: scrivete già il numero, ve l'ho appena detto, 342 41 15 105, perché così poi dovete solo completare, cioè dovete essere i più veloci. Non è che tutti possono, cioè quelli che indovinano, no, soltanto il più veloce o la più veloce sarà in onda con me al telefono e riceverà il kit della radio. Direi che tutto è chiaro, iniziamo, vai! Parola misteriosa di oggi, formata da ben 10 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettere.
4: Ho sempre 10 solo.
0: In questi giorni mi è andata così, cioè 10 lettere, ok? La parola misteriosa di 10 lettere ha chiaramente una lettera iniziale e una lettera finale, perché è una parola, giustamente, deve iniziare e finire. La prima lettera, quindi la parola, inizia con la A di...
4: Aramapitego.
0: Aramapiteco. Ok, va bene, te la ricordi dopo, no? Aramapiteco. La di aramapiteco e finisce con la E di...
4: escremento.
0: Ma perché? La prima cosa che ti viene... Oddio mio, inizia con la A di aramapiteco, finisce con la E di escremento, va bene. 10 lettere, ok? Definizione della parola, pronti? Facilissima, ve lo dico. Un coccodrillo americano, inizia con la A, finisce con la E, 10 lettere, 342 41 15 105. Aramapiteco ed escremento. Ma come ti avviene? Perché escremento? Cioè, perché?
4: Non lo so. Cioè
0: non so, ma io guarda, no. Vabbè, comunque va bene lo stesso.
4: Non so.

0: Dimmi
1: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Coppa Italia Freccia Rossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva. Mediaset.
5: Un sogno.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Samurai J Flamenco Paranoia che anticipa il nostro gioco.
1: Il Crucible Brian!
0: Sempre qui, sempre belli a giocare al Crucible Brian. È diventata questa competizione che è partita ad agosto ed è qui, ancora a settembre, con tutti i nostri ascoltatori che se le danno e santa ragione a colpi di parole misteriose da indovinare. Tanti hanno inviato il messaggio al 342 41 15 105, ma soltanto uno sembra stato il più veloce. Luca, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao Luca, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Voi tutto bene?
0: Tutto bene, non so. Mauri, tu stai bene? Ce lo chiede Luca.
3: Sì, dai.
0: Ah, va bene, l'importante è quello. Senti,
3: grazie Luca.
0: Luca, da dove ci chiami?
2: Dalla provincia di Bergamo e adesso sto lavorando qui a Milano.
0: Sì, ma io voglio sapere il paese della provincia. Cioè,
2: Pontida.
0: No, aspetta, non l'ho capito.
2: Pontida.
0: Pontida.
3: Pontida.
0: Gli abitanti di Pontida, Maurizio, si chiamano Ippo?
3: Pontidesi,
0: giusto Luca?
2: Esatto.
0: Finalmente! Finalmente ce l'ha, dopo una settimana quasi ce l'abbiamo fatta. Bene, allora, Luca from Pontida in Milano in questo momento, cosa fai nella vita?
2: Ti occupiamo di manutenzioni stradali, quindi asfalti, scavi e manutenzioni in genere.
0: Ok, perfetto. Vabbè, serve anche questo, voglio dire. Serve in alcune città, serve ancora di più secondo me. Però va bene, a Milano ce la caviamo. Senti Luca, allora tu hai giocato con noi, adesso io così racconterò, descriverò gli indizi e poi ti chiederò la soluzione, va bene?
2: Ok.
0: Rimani lì.

0: 10 lettere. Oh, qual è la soluzione? Diccela tutta sta soluzione, Luca, diccela.
1: Alligatore.
0: Fermi, alligatore. Non abbiamo un notaio oggi. Infatti, non abbiamo un notaio oggi, oggi abbiamo il giudice, un giudice di pace. Sentite qua, sentite.
2: Il giudice dice alligatore. Cristian da Reggio Emilia.
0: Esatto! Yeah! Di più, Luca, di più!
1: Yeah!
0: Mentre fai l'asfalto, di più! Sempre uguale, però l'entusiasmo è quello. Luca, sei contento?
1: Molto, grazie.
0: Dai, ti invieremo il kit di Radio 105. Partirà da Pechino, arriverà poi insomma nelle nostre città. 6-7 mesi circa da quando Eleonora manderà il via, schiaccerà il tasto rosso e verrà inviato. Vuoi salutare qualcuno?
1: Sì, saluto la mia compagna Beatrice, volevo dirgli che la amo tantissimo, la nostra bambina Ginevra.
0: Ma sei proprio un cucciolo, guarda, proprio un romanticone. Bello che non hai detto tutti quelli che mi conoscono, cioè ci sta a cambiare un po', no Luca?
1: Sì, esatto.
0: Perché se avessi dovuto dire tutti quelli che mi conoscono, quante persone conosci più o meno tu?
1: Ma penso almeno 300 persone che conoscono.
0: Ma ti basi sugli amici di Facebook, amici. Luca?
1: No, quelli sono molti di più, ma tanti poi perdi contatti perché magari sono compagni
0: certo.
1: Dell'elementare.
0: È chiaro, è chiaro, è chiaro. Va bene, dai, salutiamo anche tutti i 300 che ti conoscono.
1: Grazie.
0: Ciao Luca, grazie, buona giornata. Grazie, ciao, bello.

0: Wink, Radio 105, 13:30, precisi, proprio belli, puntuali, sempre qui, sempre in diretta. Io sono Brian, vi accompagno ancora per mezz'oretta, dai, mezz'oretta insieme, poi ci sarà la Zoo Compilation ancora per questa settimana, poi dalla prossima il palinsesto sarà al completo, al 100%, credo di sì. Tornando a noi, qua scrivono, Mauri, qua ce l'hanno con te, dicono aramapiteco non esiste come parola, mettono l'emoji della persona che vomita.
1: Ma lo sappiamo.
0: Allora, ramapiteco, raccontiamo cos'è il ramapiteco, che non so come ti sia, cioè, come ti sia venuta in mente questa... Come ti è venuta in mente il ramapiteco? Cioè, come ti è venuta in mente?
1: Me lo ricordo da...
0: Dalle scuole?
1: Sì, a scuola, certo.
0: Ma vediamo un po', ramapiteco... Ah, ramapiteco, giusto? Era
1: sì,
0: questo.
1: Esatto.
0: Allora, se riuscissi a guardare la definizione, ecco qua: nome del mitico eroe dell'epopea indiana. No,
1: no,
0: non c'entra niente. Così c'è scritto. Ah, scimmia. Antropomorfa, scusami, vissuta durante il Miocene.
1: Vabbè.
0: No, vabbè. Ritenuta un tempo antenato dell'uomo, ok? Cos'è che dice? Vi si ravvisa. Allora, vi si ravvisa attualmente un antecedente nell'orango. Lo sapevi che il suo è antecedente all'orango?
1: Sì.
0: Ok, bene, io non lo sapevo. Ho scoperto una nuova parola, cioè tu hai fatto.

0: uno sbaglio.
1: No.
0: Però no. Come no?
1: Era un'esclamazione. Cioè,
0: cioè, ma scusa, come sarebbe l'esclamazione? Spiegami.
1: Ah! Ramapitego.
0: Però nello spelling tu non puoi fare esclamazione, scusa.
1: Ah no.
0: Ma l'altra volta Spine invece gli ho chiesto anche lui lo spelling, ha detto una parola ma in realtà non iniziava con quella lettera.
1: Appunto.
0: Che caspita fa, cosa fate? Cioè io non mi siete utili. Stavo guardando le immagini di questo fantastico animale, è proprio una specie di scimmia,
1: sì,
0: una scimmia preistorica.
1: Sì, sì.
0: Ci sono chiaramente, non è che è stata ridisegnata, no, ricostruita, no, rimmaginata, però perché ci sono ovviamente i fossili di questo. Tu ti rendi conto alle 13.30 di un giovedì qualunque a 105, stiamo parlando del Ramapiteco, io mi sento proprio
1: elevato,
0: ma di più, cioè nel senso più alto di quello che una persona possa immaginare.
1: Prego, prego.
0: Grazie Mauri perché ci dedichi sempre questi momenti incredibili di cultura generale e spero che voi ascoltatori siate contenti e fieri del nostro lavoro.

0: Finalmente abbiamo svelato l'arcano, ce l'abbiamo fatta finalmente. Non è un programma di cultura, di altissima cultura, tendenzialmente cazzeggiamo qui a 105 Open Club, perché poco fa abbiamo giocato, ok, bisognava fare uno spelling, bisognava dire la prima lettera. Maurizio ha detto Aramapiteco, avevi detto?
1: No,
0: sì,
1: no,
0: sì, l'hai detto,
1: no,
0: Aramapiteco.
1: Ho detto Aramapiteco.
0: Però è sbagliato, tu volevi dire l'australopiteco, caro il mio Maurizio Crioli.
1: Sai quello che voglio dire? Cioè...
0: è certo che lo so, l'australopiteco, tu volevi dire l'australopiteco, avresti fatto una bella figura.
1: Ma tu non lo sai, tu non lo sai che l'hai appena letto.
0: Esatto, l'ho appena letto perché mi sono ricordato. Ah, l'australopiteco, sarebbe stato australopiteco, capito? Senti un attimo.
1: E da dove viene? Dalla?
0: Non lo so se è dall'Australia, no, spero di sì perché non sono così acculturato. No. Mi fai la cortesia, è arrivato un vocale, sentiamo.
2: Io conoscevo il cercopiteco, ecco, non so se è la stessa cosa, ma boh.
0: Cercopiteco.
2: Ciao Fabio Milano.
0: Cercopiteco è una scimmia molto brava a ritrovare le cose quando le smarrisce.
1: Sì.
0: Perché l'australopiteco è dell'Australia, giustamente.
1: Esatto.
0: No? Vabbè, non ce la possiamo
1: fare. È l'aramapiteco?
0: Lui non è
1: l'aramaico.
0: No, perché non esiste, è ramapit. Vabbè, senti, basta, andiamo avanti. Anzi, parliamo di università già che ci siamo, perché a collegare tutto qua. Le lauree, i diplomi più richiesti in Italia per trovare lavoro, alcuni consigli utili. Allora, io qua ho una notizia che ci fornisce la nostra Asia, si parla appunto delle lauree e diplomi che fanno più comodo nel mondo del lavoro. Sappiamo benissimo che trovare lavoro è un disastro, o meglio, non è così semplice. Sappiamo benissimo che gli italiani, i giovani italiani fanno fatica a trovare lavoro. Allora, vi do un po' di notizie in base ai diplomi e alle lauree che potete ottenere, no? Che avete, che vi possono aiutare a trovare un lavoro. Ad esempio, vediamo un po'. Allora, intanto, vabbè, questo qui è una sorta di studio, sondaggio che ha fatto scuola.net. È una guida, consigli utili che tirano fuori. Allora, nei prossimi 5 anni in Italia si attendono circa 3,7 milioni di assunzioni. 5 anni, ok? Di cui più dell'80% si apriranno per il turnover, il ricambio generazionale, quindi in poche parole chi va in pensione, chi chiaramente non arriverà a 5 anni, ci sarà un turnover, un cambio generazionale e quindi quasi 4 milioni di assunzioni. Le lauree STEM sono le più richieste, quindi ingegneria, ingegneria informatica, matematica, fisica, tutte quelle lauree lì sono le più richieste in assoluto. E diciamo non mi stupisce considerando il periodo storico in cui viviamo, no? Tecnologico, intelligenza artificiale, dati, eccetera. Più di un posto di lavoro su due, quindi il 55%, rischia di restare vuoto perché mancano i laureati, così dicono. Nello specifico, sottolinea questa analisi, si cercano soprattutto progettisti, analisti di dati e specialisti di sicurezza informatica, ovviamente. L'informatica ormai, diciamo che è quasi tutto, no? Cioè si basa tutto sull'informatica, ok? Le altre lauree consigliate sono laureati in materia dell'indirizzo economico-statistico, ok? Che secondo me è un evergreen, che in termini assoluti resta ancora oggi il settore più richiesto, quindi economico-statistico, amministrazione, marketing, finanza, controllo di gestione e analisi dati, sempre coi dati, comunque alla fine fanno parte di questa cosa, sono importanti. C'è poi bisogno di laureati in ambito medico-sanitario, voglio dire, meno male, medici, tecnici, infermieri, professionisti della riabilitazione e in quello dell'insegnamento e della formazione. Quindi questi settori saranno a breve però interessati da un grande turnover, quindi anche qui ci sarà bisogno di persone, no? Di giovani che in qualche modo entrano nel mondo del lavoro ed è molto interessante. Poi si cercano esperti di meccatronica, questa parola bellissima, suona da Dio, meccatronica, no? E dell'ICT e del digitale in generale, quindi il digitale, la meccatronica, considerando anche i robot, no? La tecnologia, nel mondo in che direzione stia andando in questo momento, io vi direi che queste sono quelle più ricercate, quindi fateci un pensiero se siete giovani o avete dei figli che vogliono pensare a una carriera, magari da qui a 5 anni potrebbero esserci delle buone opportunità lavorative. Volevi chiedermi qualcosa, Mauri? Ti vedo molto interessato all'argomento.
1: No, volevo solamente dire, però c'è un avvento sempre dell'intelligenza artificiale,
0: sì.
1: E quindi...
0: quindi è importante, no? Anche secondo me studiare la materia, perché nei prossimi anni sarà...
1: Volevo spezzare proprio una lancia a favore.
0: Una lancia per
1: sì.
0: Tornare all'australopiteco, no. Giusto? Siamo qui. Abbiamo rotto la lancia, sì, noi siamo preistorici, il mondo va avanti, ma noi siamo rimasti alla preistoria. Va bene, dai, questa era giusto una piccola infarinata, una piccola parentesi su quello che può accadere. Portatevi avanti che è meglio.

0: d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni a Radio 105. Mi dica, signor Criola, mi dica. Sì.
1: Sta cantando.
0: Ho capito, è cantato d'amore fino adesso. Scusa, dai, a parte gli scherzi. Parlavamo di università, quelle che nei prossimi 5 anni saranno utili come lauree e diplomi per lavorare. Scrivono al 342 41 15 105. Servono muratori, piastrellisti, elettricisti, autisti. Altro che balle. Così, proprio distrutto tutto quello che abbiamo detto in un commento, in un messaggio. E poi invece Vero ci scrive: mio figlio fa meccanica e meccatronica. Baci, interessante, brava, occhio a quello che abbiamo detto. Nei prossimi 5 anni pare che ci saranno diverse opportunità di lavoro. Detto ciò, io direi che possiamo concludere per il momento questo intervento, prenderci una piccola pausa e tornare tra poco.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
14: Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
17: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo 1 euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
16: Fuori tutto? Fuori subito!
17: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
18: Arca Planet, convenienza nostra.
19: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
20: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: 105
24: 105
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105, che storia!

0: 182 All the Small Things, che chiude questa puntata di 105 per Club. Quando penso che questo disco ha quasi 30 anni, mi viene da piangere. Mi viene da piangere perché veramente, ragazzi, gli anni passano velocemente, ma alcune canzoni rimangono degli evergreen, e questa sicuramente è una di quelle. Bene, finisce qui questa puntata in diretta. Grazie mille a tutti, come sempre. Grazie in primis al nostro Maurizio Criola.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Grazie, Mauri, buona giornata. E ringraziamo anche Eleonora Centrino. Grazie, Ele, un bacio. Grazie Asia, un bacio anche alla nostra Asia in redazione, e grazie a tutti voi come sempre per ascoltarci tutti i giorni, per aver interagito con me, per aver parlato al telefono con me, insomma è sempre bello, bellissimo. Noi torniamo domani, domani è venerdì, si torna domani sempre dalle 12 alle 14 qui a Radio 105. Passate una buona giornata, un buon giovedì, ricordatevi che questo weekend si corre a Monza, mamma mia che emozione, sono troppo gasato per questa cosa, voi non potete immaginare. Purtroppo ognuno ha i suoi problemi e le sue passioni, che cosa dobbiamo fare? Niente, ce le prendiamo così. Un saluto da

0: pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari ascoltatori dello Zoo, ma vi rendete conto che ci siamo? La diretta è sempre più vicina. Anche se con lo Zoo vale sempre il detto non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Oppure finché non vedo, non ci credo. Si ritornerà in onda lunedì? Io lo spero, e anche Pippo, perché si è rotto le palle di scendere in cantina a tirar fuori vecchie scenette. Beh, polemica chiusa. Cominciamo questa puntata di Zoo Compilation.
1: Intanto alleggeriamo collegandoci col cartone animato più bello del mondo. Ma oggi c'è i mamma o no? Perché leggo un altro. Ah, sì, c'è.
2: New entry.
1: Con la new entry. Allora, se voi siete cresciuti come noi negli anni '80 e da bambini siete stati devastati da quello che vedevamo in televisione, questo appuntamento è per voi. Se siete più piccoli e vi siete persi queste cose, comunque ascoltatele, perché qui capirete perché siamo così deviati noi. Noi cinquantenni siamo stati rovinati dalla televisione. E uno di questi cartoni animati molto famosi era quello di He-Man,
2: che era palesemente gay.
1: Adesso, oggi, nel 2024, abbiamo capito che era gay.
2: Ma sai, stivaletti di pelo, la camicia rosa.
1: Ma non lo capivi allora?
2: I capelli biondi con la ricrescita, il taglio dalla Puccioni.
1: Io sognavo il taglio di He-Man pensando che fosse una roba da maschione.
2: Ma poi tutti muscolosi, vestiti di pelle con questi cosi.
1: Con i capezzoli al vento.
3: Due sole donne nel reame, ricordiamo.
2: Una donna uccello. Tra l'altro,
1: porca troia. Vedi, ci hanno indottrinato. Ecco perché mi piace il cazzo di Paolo.
2: Cioè, era un sogno bear.
1: Mi piace il cazzo di Paolo perché me lo ricorda un po' anche.
2: Lui è Man at Arms un po', vero?
1: Metti la pipa che mi sto rapando.

0: Mariannina, ma che faccetta triste che hai?
1: Sì, perché mi manca la mia casina e i miei giocattoli.
0: Mamma mia, che anima consumista! Sei così piccola e pensi solo ai giocattoli!
1: Ma sono tanti giorni che siamo qui dentro alla TV e io voglio andare a casa!
0: Ecco, tieni! Così giochi e non mi fai la tristona che mi rovini la trasmissione! Sai quanto è costata a Gesù questa trasmissione? Non vuoi far arrabbiare Gesù, vero?
1: Ma perché Gesù c'ha la TV?
0: Minchia, tra radio, televisioni e mani dentro mezza economia internazionale! Sai Gesù col Vaticano quanto pia?
1: Che significa Giuseppone?
0: Dai, Mariannina, gioca con sta bambola di pezza e non mi romper cazzo!
1: Cazzo che?
0: Cazzempo! Non c'è cazzempo che dobbiamo mandare il cartone! Vai regia con i mamma!

0: So,
1: il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma.
2: Ma no.
1: Ora la mia missione è far innamorare di me quel tipaccio di Skeletor.
3: Perché?
1: Che anche se c'è una mezza frequentazione, sembra non voler proprio sentir parlare di qualcosa di più serio. E poi anche io frequento ancora il mio ex Fisto. Ma lui non sembra essere geloso. Che barba.
3: Che barba.
4: Ehi, mamma!
3: Ma hai fatto a farlo?
4: Che due coglioni con sti messaggini. Possibile che quella cazzo di checca non abbia altro da fare che mandarmi 600 selfie mentre si prova dei vestiti? E basta, cazzo. Adesso ti spengo così non mi martorizzi più le palle.
3: Oh.
4: Finalmente un po' di pace in questo castello di merda. Adesso vado a finire finalmente il mio progetto malefico per distruggere Eternia e cancellare per sempre tutte quelle facce di cazzo paladini di sta minchia.
1: Buscalluccio, sei in casa?
4: Oh, porco...
1: Ehi, ma cosa sono ste parole da grezzone? Sai che non è top la blasfemia? Lo dice anche Vanity Fair, che chi impreca non al top negli inviti ai party esclusivi. Vorrei mica saltare la Fashion Week di dicembre, vero? Sai che le mie nemiche non vedono l'ora di dire che il mio boy non è uno da feste top.
4: Ma che cazzo stai blaterando? Non ho la minima idea di cosa cazzo sia la Fashion Week di sto cazzo. E poi in casa mia bestemmio quanto mi pare.
3: Giusto.
4: A proposito di casa mia, chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare così senza nemmeno chiedere il permesso?
1: Mamo, ti avrò mandato 1000 messaggi troppo top e tu nemmeno una rispostina, mi sono preoccupata. Così sono corsa a vedere se ti era successo qualcosa. Magari potevi essere stramazzato a terra in seguito ad un malore. Ero preoccupata per te.
4: Ma perché parli al femminile? Sei un cazzo di uomo Cristo. E poi se non rispondo è perché mi stai troppo addosso.
1: Ho capito. Finalmente mi è tutto chiaro.
3: Oh. Cosa?
4: Oh, finalmente hai capito che...
1: Che non riesci ad accettare che mi vedo ancora con Fisto, ma solo da amici, e fra noi non c'è più nulla. Mi stai punendo per questo.
4: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Mi spiace se la cosa ti fa soffrire, Skelly.
4: Ma hai battuto la testa?
1: Amore mio, che bello sentire che ti preoccupi per me.
4: Ma non ci penso proprio.
1: Il fatto stesso che pensi che io possa ferirmi mi riempie l'anima, come un cucciolo accudito dal suo padroncino.
4: Adesso vomito.
1: Credo che il modo migliore per tornare in equilibrio sia farlo.
4: Andarsene subito?
3: No.
1: Certo che no.
3: No.
4: Che stai facendo? Fermo, non sono solo.
3: No.
5: Ah.
1: Ah. Ah. Ah.
5: A lui ci sta, però.
3: Sì.
5: Ah. Perché?
1: Ah. Ti piace, Skelly?
4: Ah. Ah. Skeletor, porto notizie da Eternia. Oh, cazzo. Beastman, posso spiegarti tutto?
1: Skelly, chi è questa troia?
4: In no. Che senso troia?
3: Oddio, in tre.
4: Ehi, mamma! Ehi, mamma!
3: No, finisce lì!
5: Beh, sì,
4: no. Ehi, mamma!
5: Quella perplessità, in che senso troia?
6: Master, è il dominatore dell'universo!
4: Ehi, mamma!
6: Bambini, piaciuto il cartone con i ricchi
7: ricchi che?
6: Ricconi, sono pieni di sordi, vivono nei castelli, non l'hai mai visti, Mariannina?
7: Senti, Giuseppone, questa bambola di pezza che mi hai dato puzzina un po'.
6: E allora se non ti piace ridammela, che il mio cane si sta già prendendo male che gliel'ho levata da sta cesta.
7: Ma che schifo, una bambola del cane!
6: E beh, che ragionamento mi fai, Mariannina? I cani sono come i bambini. Su, alla prossima puntata di Bim Bim Bim. Ciao, bambini.
3: Ciao.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Ragazzi, ci colleghiamo con la storia, è il momento di conoscere altre avventure di coloro che hanno conquistato il mondo all'inizio e poi purtroppo sono scomparsi. Parliamo dei vichinghi e il tradimento. Prego, andiamo.
2: Discovery Franco presenta... Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'Esselunga. Loro erano... i vichinghi.
3: Tonno? Tu bello bello, eh?
4: Grazie, Gnur. Tu molto ti carino, occio. Ma io c'ha di sposa di vichinco snicca.
3: Ma vichinco snicca in pattaglio ti molto meso. Secondo me lui è già cacco cacco di mosco.
4: Nein, Knur, non dire di questo. Snicca di forte guerriero. Lui sicuro di torno di villaggio di presto.
3: Mi spiaccio di dirto tu, ma secondo me tuo fichico ora sta di fissato foresta da radicio. Forse è caso che tu, che sei di giovane vichinca con grosso tetto latte, è bello di parpo da tonno, è grande setere di buono da spingo spingo mentre farò di fico tubo piscio bambino.
4: Knur, non permetto più di fare di battuto di coso di sessuale con dono di altro fichinco.
3: Ma tu tonno che ha voglia di violenza. Tanto mesi che non vede più salsiccio, su sincero.
4: Sì, forse tu hai di ragione, ma io dono molto fedelo. Non faccio di violenza con nessuno finché mio ti marito ha fiato nello di petto.
3: Ah, bene, buono di sapere.
4: Sei tu, amore mio? Sei ti tornato?
3: Nein, scusa se sono entrata senza chiedere il permesso. Sono Knur. Mi spiace molto per tuo giorno, ma portoti notizia non piacevole. Ecco, guarda. Questo è Tito di tuo sposo Fichico Snick. Unico coso che hai salvato di lui. Ora lui è morto, morto,
4: no! No!
3: Sì, non piaccia di... Io dispiaccio.
4: Perché tua mano dietro ti schieno?
3: Perché io ti ho addolorato. Questa è posizione di uomo vichinco di lutto. Tu non sai perché non sei guerriera.
4: Ah, ya, sì, capisco, ya.
3: Bene, ora tu torno senza marito. Se vuole, io.
5: Che merda.
4: Ma, Knur, mio marito è morto adesso. Io non posso fare di violenza con altro fichinco. Subito, io vedo.
3: Ma lui so che voleva di questo. Lui infalalla a guardare di giù e pensa che sicuramente che...
6: Che tu fichinco grosso figlio di tonno che fa violenza in cambio di coscio di cinghialo.
3: Snick!
6: Tu vivo? Già, io vivo. E sentite Knur che voleva fare.

0: Areti violenza con mio moglio.
1: Ma tuo dito!
0: Quale dito?
1: Questo!
0: Questo non è mio dito! Guarda, io ho tutti e sei, come primo!
1: Sì, è vero, già! Ma di chi è questo?
0: Fa vedere tuo mano, Knur.
2: Io ho fatto bene ciò che finisce bene. Ciao, io ho fatto.
0: Ma tu, pazzen! Tu hai tagliato tuo dito per fingere mio morto!
2: No, io sono molto distratto quando ti taglio legna, giuro! È capitato!
0: Tonno!
1: Ya?
0: Chiudo tuo occhio! Io non voglio che tu fate questo!
2: Cosa vuole fare, vichinco?
0: Dunque! Volevo fare ti violenzo con mio tonno, grazie a tuo dito. Allora legge di fichinco è facile. Io punisco tu facendoti violenzo su te con tuo dito.
2: No, Tito, no.
0: Già, Tito, sì.
2: No, Tito, no.
0: Già, Tito, ngulen. Complimento, Knur. Tuo dito molto grande.
2: Ja, grazie, io so.
0: Tu spendi tanto ti anello, eh?
3: I vichinghi.
4: Che merde che erano proprio, sì. Non è cambiato niente proprio, zero. Mi è brutta voglia di qualcosa.
5: Io dito nel culo.
4: Sì, qualcosa di simile. Andiamo di là a chiacchierare, vieni che ti convinco, dai.
6: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Allora, se volete sapere la vera storia dello Zoo 105, non ascoltate questo blocco perché sono tutte menzogne. Ci colleghiamo con Gnagno 2.0. Andiamo, vai.
2: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro Max, ancora su queste frequenze per raccontarvi la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco ha bisogno di soldi per salvare la fattoria di Radio Norba. Così si è messo all'opera facendo serate insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi narriamo della santa sagra del Casumarzu, una ricorrenza che fanno in Sardegna, la famosa isola all'interno del Ticino, ovviamente territorio di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo in Sardegna? Dai, lo sapete.
2: Good morning Sardegna, il vostro amato Pippo Palmieri è in volo verso Olbia su un Boeing 737 della Roya Air. Viaggia bene, viaggia col pene.
3: Vai Pippuzzo, mi è sempre piaciuto il tuo entusiasmo, minchia stronzo capra.
2: Oh yeah, dai stiamo atterrando, aspetta che prendo la mia valigia di Surf Industria Milano.
3: Sì, scendiamo. Ma tu ci sei mai stato in Sardegna, fica grande culo?
2: Ma una o due volte.
4: Pippo, bentornato. Hai fatto la colonscopia?
5: Pippo, come stai? Alla fine hai scelto di che colore fare il soggiorno? Che eri indeciso fra porpora e giallo limone.
6: Pippo, dai un bacio al mio bambino.
3: Una o due volte, eh?
2: Beh, forse tre.
3: Ma perché quel bambino ha la tua faccia, merda troia Wario?
2: Dai, dobbiamo andare, forza.
3: È tutto strano qui in Sardegna. C'è il filtro seppia, merda troia impestata.
2: Perché la Sardegna è praticamente il Messico di Pavia.
3: Però abbiamo trovato facilmente la macchina, gay bastardo minchietta.
2: Sì, sempre grazie a Piccino Autonoleggio Olbia. Ehi, guarda quella pecorella laggiù.
7: Beh, sono una pecorella che è stata violata più volte nel suo intimo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
8: Perché?
1: Una pecora nera. Capita? No. Troppo forte, cazzo. Comunque, finalmente i due arrivano a Gagaseddu, località in cui avranno l'evento, e vengono subito accolti dalla tipica ospitalità sarda.
9: Aio Marco, sono il sindaco di Gagaseddu. Allora, ti piace la nostra Sardegna? Hai visto che per te c'è solo gente oggi, solo gente.
3: Sì, è tutto stupendo, puttana zozzona marcia.
9: Ehi, a noi andiamo pazzi per la fattoria di Radio Norba, eh? E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
3: Ah, grandi. Allora, come si svilupperà la serata, crozza succhia merda?
9: Segui Pippo, lui è di casa, A proposito, Pippo, ti abbiamo fatto un regalo, un pallone di basket interamente fatto di Carrasau.
2: Grazie, ma non dovevate.
10: Voi due, siete Giuseppe Junior Palmieri e Marco Donatello Mazzoli.
3: Sì? Vuoi un autografo, scemo porco stronzo?
10: No, dovete venire con me.
1: Dopo una botta in testa, i due vengono portati incappucciati e ammanettati nel deserto, in una scena tipo Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Max, o roba alla Tarantino. Minchia, Max, quanta cultura pop che tieni.
3: Dove siamo? Perché siamo nel deserto? Merda.
10: Avete pestato i piedi alla puttana sbagliata, ragazzi.
2: Oh merda, l'anonima sarda. Se per quella questione delle troppe marchette a Quertifon è stata tutta un'idea di Spine.
10: Silenzio, non siamo l'anonima sarda. Il capo vuole parlare con voi.
3: E chi cazzo è il capo?

0: Sottosopra, eh.
1: Sì, sì, l'abbiamo già sentita molte volte questa storia, dai su.
2: Ehi, fermati, eh! Non puoi uccidere Pippo?
1: Cosa? E perché no?
2: Pippo è troppo importante per la Sardegna, eh! Ha troppe bocche da sfamare! Lasciali andare!
1: Ah, e va bene, dai, troviamo un accordo. Darò metà della Sardegna a Pippo Palmieri, ma tu non potrai più venirci. E soprattutto non osare metterci piede se mai dovessi fare uno spettacolo teatrale con un tour.
0: Va bene, va bene. Tanto figurati se mai farò un tour teatrale, stronzo cazzo merda.
2: Ehi, a me sembra più che giusto, eh!
3: Meno male, sono stato salvato da popolazione. Sarda, da sempre terra dell'opportunità.
2: E allora, fate buon viaggio, eh! E Pippo, noi ci vediamo domani, che in seguito alla tua assidua frequentazione dell'isola abbiamo deciso di darti la cittadinanza onoraria, eh!
4: Tutto è bene quel che finisce bene, cioè più o meno. Marco non ha ancora fatto i soldi, ma però almeno è vivo e vegeto. Questa sì che è una vera libidine coi fiocchi.
2: Ehi, a Max, non avere fretta, eh. Prima di andarmene volevo dedicare una sigla speciale fatta e cantata da mio figlio. Vieni, patarriesu, vieni. Ah.

0: A cazzo fica a merda, il mondo sotto sopra dobbiamo mettere.
1: Ehi, ma vedi che sto bambino però mi ricorda un po' Pippo. Tratti sommatici uguali. Come la spiego questa faccenda?

0: Pippo non può dire che niente è vero, perché noi non siamo andati in Sardegna a fare lo spettacolo teatrale per questo motivo, quindi è la verità. Quindi è anche vero che Pippo si è
1: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente!
11: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
13: Perché? Perché?
14: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
15: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
17: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché?
15: Perché?
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.

0: finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Infameria telefonica, andiamo.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia figlia Valentina che è troppo paranoica. Domani ha l'esame di guida per la patente e ovviamente è molto tesa. Allora ho pensato, perché non darle il colpo di grazia? Chiamatela e tiratela scema con qualche cavillo burocratico che le impedisca di fare l'esame. Mi fido di voi perché so che siete un branco di stronzi. Fatemi godere, dialo boia.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi chiamo Palmieri, la chiamo dal ufficio informatico della motorizzazione civile di Milano, sede centrale.
1: Ah, sì.
2: Io so che lei deve sostenere l'esame di guida.
1: Sì.
2: Però purtroppo a causa di un errore informatico, di un danno informatico, la sua scheda insieme a quella di un altro migliaio di utenti è rimasta cancellata durante una procedura di backup. E quindi io, per inoltrare la richiesta di esame di guida, purtroppo devo aggiornare la sua scheda manualmente, altrimenti lei domani non può sostenere l'esame.
1: Ok, nessun problema.
2: Guardi, sono solo pochissimi dati, se mi può dire dove ha effettuato le guide.
1: Ah, ok. Autoscuola.
2: Mi può dire quante guide ha effettuato?
1: Aspetti, faccio il conto. Dovrei averne fatte 13, 14, 14 in teoria. Sono quelle da mezz'ora, però io resto dicendo da mezz'ora.
2: Quindi metto 15 guide da mezz'ora?
1: Sì.
2: Non so se siano sufficienti, io le metto, però no, non so se sono sufficienti.
1: Sono obbligatorie le 12.
2: Sono obbligatorie 12, ma da un'ora però.
1: No, da mezz'ora.
2: No, guardi, le guide obbligatorie sono 12 da un'ora.
1: Io non penso che il mio istruttore mi mandi a fare un esame con praticamente metà delle guide che dovrei fare. Insomma, non penso che sia una roba legale anche.
2: No, appunto, per questo mi sembra strano.
1: No, ma perché le dico che sono sicura che sono da 12 obbligatori, certo. Da mezz'ora, quindi 6.
2: Aspetti, prova a reinserire, magari è il sistema che non è ancora stato ricalibrato. Aspetti solo un attimo, magari è un problema nostro, non è un problema suo. Allora, 15 guide, minuti, 30. No, il sistema mi dice che non sono sufficienti.
3: No, povera!
1: Provo a chiamare il mio istruttore e gli dico che...
2: Però io, se il sistema non mi dà il via libera, io non posso autorizzare il suo esame di domani. Perché dunque, lei dice che ha un monte ore di 12 lezioni minime, ma essendo una mezz'ora, lui mi fa il computo e le mancano 4 ore e mezza di guida.
1: Allora, io adesso non ho il foglio con le guide che ho scritto, quindi... non so dirle, sono in macchina,
2: certo.
1: Sto tornando da scuola.
2: Mi spiace.
1: Sono in una situazione un po', insomma.
2: No, mi dispiace, però io per autorizzare l'esame di domani ho bisogno di altri 270 minuti di guida.
1: Allora non so cosa dirle, cioè non è un mio problema.
2: È un suo problema.
1: Non è colpa mia, cioè.
2: No, ma io, guardi, io a me attribuire la responsabilità di questa cosa non è il mio compito.
1: Senza il mio istruttore qui di fianco a me che mi dà la possibilità di fare delle guide. Entro le 7 di mattina di domani, cioè,
2: 210 minuti, sono 3 ore e mezza. Lei riuscirebbe a fare 3 ore e mezza di guida oggi? Comunque non arriverebbe in tempo. Altrimenti lei si fa fare un documento con delle guide in più dalla scuola guida, diciamo, tra virgolette, sotto banco, e a quel punto io inserisco il monte ore nel terminale e mando l'autorizzazione.
1: Allora adesso provo a contattare il mio istruttore.
3: No.
2: A volte lo fanno, nel senso, magari le chiedono una piccola cifra, non so, a volte per cento.
1: Non lo so, cioè, provo a chiedere comunque la
2: sua. Altrimenti, guardi, l'altra soluzione che c'è è quella che lei faccia le prossime guide su dei veicoli che consentono di ottenere un punteggio maggiore. Lei su che auto?
1: In un pomeriggio, io ho capito tutto, però. Non è proprio,
2: guardi,
1: così.
2: Non sono io che devo fare l'esame domani, sono qua per aiutarla. Se non ha bisogno del mio aiuto, io ne faccio anche a meno, capisce?
1: No, ho capito, però
2: cioè, io chiudo la sua pratica e lei domani non fa l'esame.
1: No, ho capito questo, però non ho le competenze per prendere e fare delle, cioè non saprei proprio da dove partire, sinceramente, e vorrei un attimo consultare il mio istruttore.
2: Certo, no. Senta, facciamo così, perché poi ho anche altre 1000 chiamate da fare. Su che auto ha effettuato le guide?
1: Su una Hyundai.
2: Cambio manuale?
1: esami manuali. Sì.
2: Ok, allora per accumulare punteggi più alti, lei eventualmente, se la scuola guida le ha a disposizione, se lei effettua delle guide su auto Euro 1, Euro 0, cioè con motorizzazioni precedenti, cambio non sincronizzato, il punteggio aumenta. Non so, macchine tipo la Prince, la Lada. Non so, la Trabant.
1: A me non saprei chi contattare con queste macchine, sinceramente.
2: Non sa, perché ad esempio,
1: ho 19 anni, io non è che ho tutte queste conoscenze, sinceramente. No, certo, scusa, certo. Ma
2: se lei ad esempio mi fa una guida su una DeLorean, ottiene un punteggio addirittura triplo, perché c'è diciamo il bonus del flusso catalizzatore.
3: Cana.
1: Non so cosa dire.
2: È un bonus triplo, soprattutto se supera le 88 miglia all'ora. È un bonus.
3: Sì.
2: Non sa se.
1: Non sto capendo.
4: Confusione totale.
1: No, allora, se non faccio l'esame, non so cosa dirle.
2: Okay. Perché il punteggio più alto si ottiene con il carro armato. Se lei mi guida un carro armato.
1: No, mi sto prendendo in giro.
2: Ma sì,
1: no.
2: Sei nello Zoo di 105, Valentina. È uno scherzo del tuo papà.
1: No, veramente. No, ma lei mi stava facendo piangere.
2: No, no, dai, non c'è nessun problema per il tuo esame di domani.
1: Beh, grazie papà.
2: Vuoi mandarla a fanculo?
1: No, ma veramente. Cioè, io sono stata in chiamata 20 minuti per sta roba. E mi stavo per prendere un infarto, stavo per chiamare il mio istruttore.
3: Madonna
1: mia.
2: Vabbè, allora, domani fai l'esame. Quando prendi la patente, per prima cosa, entra in macchina, metti la radio su lo Zoo di 105, dalle 2 alle 4, così risenti il tuo scherzo in onda.
1: Va bene. Ciao,
2: ciao. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Filmotti e Seriotte. Vai zio!
2: Amanti di film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Pensa. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza. Sì.
3: Ti aiuterò. Ho parlato.
4: Fammi legare bene al seggiolino questa mini rana che sembra Yoda, ma poi si scopre che non è Yoda. Ah.
3: Dai, sbrigati, che stanno arrivando i soldati imperiali!
4: Ci sono. Patente e libretto?
3: Del cruscotto! Questa è la mia!
4: Sì, sì. Vai sereno che ho il Tom Tom Go.
3: Parti! Più veloce che tu!
4: Cazzo, non si mette in moto!
3: Tira l'aria! Tira l'aria!
4: Ste cazzo di macchine italiane, fai qualcosa!
3: Aspetta! Prova a darti una spinta! Vai! Guarda la frizione!
4: È un momento!
3: Vai!
4: Sì! Sì! Fanculo l'impero!
2: The Mandalorian.
5: Mandalorian.
6: Oh mio Dio, sta arrivando! Chi? Quella vecchia stronza! Non doveva arrivare prima di domani!
7: Ma chi?
6: Miuccia Prada, quella che ti paga lo stipendio e che ti stronca se solo trova una penna fuori posto!
7: Oh, cazzo! Cosa devo fare?
6: Falle trovare tutto in ordine, brutta oca! Muoviti!
7: Eccola, è arrivata la limousine!
6: Corri, aprile la porta! Attenti!
3: Finalmente ti ho preso, Miuccia! Ora ti aspetto all'inferno! Devi farmi delle scarpe bellissime per i miei zoccoli ovini! Zolf!
2: Il diavolo in veste Prada.
8: Benvenuto a Naga Parbat, la vetta più alta. Questo è il nostro tempio. Entra, straniero.
9: Bene, grazie.
8: Shh, questa è la sala del silenzio.
9: Ma scusi, lei sta parlando, eh?
8: Shh, procediamo per la stanza dei sette saggi. Guarda, straniero, è il momento della preghiera.
10: Lo bocchino.
11: No.
10: Fammi lo bocchino.
11: L'ho preso in culo.
10: Faccio cazzo di chi è.
8: E quelli sulla cima della scogliata sono i nostri sette saggi. Zheng Yong, santo del fuoco. O Zen, santo dell'acqua. Qingqing Zhao Yan, santo della terra. Pao Chen Zhen, santo dell'aria. Kazuo Zhen, santo del sole. Tai Su Ke Zhen, santo della luna. E infine Zimbe Zhen, santo dei saldi.
9: Mi scusi, ma perché sono tutti nudi piegati a 90 e mostrano il buco del culo?
8: Perché antico detto tibetano recita: nel buco del culo c'è sempre speranza.
2: Sette anni in Tibet.
1: No,
2: Filmotti e Seriotte.
1: No, non ci sarei mai arrivato a questo, te lo giuro. Bello, bello, bello, bello.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.
12: Pa, pa, pa.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
16: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
17: Vedrai che qualità, Antonella!
18: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
19: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
20: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
19: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
21: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Ottimo!
21: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
22: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
21: Capisci perché ti ho sposato.
22: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
23: Iperceramica.
24: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
25: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
26: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
27: Subaru.
28: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
29: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
30: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
29: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
31: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
32: Attenzione.
0: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Comunque, ragazzi, c'è una legge, questa è sacrosanta, la famosa legge di Murphy. Quella è l'unica legge che esiste veramente e colpisce ogni fottutissima volta. Senti qua, andiamo, vai.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
1: Sì.
2: E infatti...
3: Allora, cucciola, sei pronta a salpare per i mari con il tuo capitano?
4: Senti, amore, non ti arrabbiare. So quanta fatica hai fatto per prendere la patente nautica, ma... Ma non mi fido, secondo me stai esagerando con una crociera, con un'imbarcazione così grande come primo viaggio, dai!
3: Ma figa, ho preso la patente e quindi per lo stato sono idoneo alla conduzione di questo natante. E l'istruttore mi ha detto anche che sono bravo.
4: A me quello che ti ha detto il pirla della scuola non me ne frega un cazzo. Io non mi fido perché sei ancora fresco e non hai esperienza. E la barca è troppo grande per te, punto!
3: Ma che cazzo dici? 2,34 metri sono uguali. Io sono patentato e navigo. E tu ora sali su sta cazzo di barca perché ho speso ogni cazzo di risparmio per queste vacanze, zio Billy.
4: Guarda, Gino, se zio succede Billy qualcosa, giuro che te la faccio pagare per tutta la vita, zio fa.
3: Ma porca troia, ho la patente, sono idoneo, eh!
5: Ehi, fatti!
4: Siamo qua!
1: Sos!
6: Mai dai!
4: Brutto coglione! Siamo fottuti! Non ci troveranno mai in questa spiaggia di merda!
7: No, non sei idoneo.
8: No. Cari amici, un caro saluto da Mario Giulia.
4: Andiamo, dai! Fuori c'è un sole che non si sta un minuto senza scottarsi! Quest'anno alle colleghe le uccido di invidia con la tintarella!
3: Amore, che cazzo fai in costume ciabatte? Ma quale tintarella ignorante? Ma non hai sentito Giuliacci padre? Ci sono rischi seri in questa zona. Ci sono perturbazioni.
4: Adriano, sarò calma e serena nel mandarti a fare in culo te e il tuo Giuliacci.
3: Padre.
4: Sì, padre o figlio, che cazzo me ne sbatte?
9: Uè, non ti permettere, sai? Giuliacci padre è una cosa e figlio un'altra. Per noi appassionati di meteorologia è fondamentale sapere la differenza, cazzo.
4: Dio santo, ma non potevo sposare un normalissimo pervertito che spia le liceali e si sega con Instagram? Porca troia, ma è possibile che vivi solo per la meteorologia, pazzo bastardo?
9: Il meteo è una religione, chiaro?
4: A me non me ne frega un cazzo. Se non mi porti immediatamente in spiaggia adesso, giuro che non vedrai la mia marmottina pelacchiosa per almeno un anno.
9: No, dai, la marmottina pelacchiosa no, dai,
4: giuro, e sai che lo faccio.
9: Va bene, ma non dire che non te l'aveva detto Giuliacci padre, eh?
4: Va bene, fanculati tu e Giuliacci.
9: Padre o figlio?
4: Ma che differenza c'è? Andiamo, dai!
9: C'è la differenza, c'è!
5: Ehi, fatti!
4: Aiuto! Aiuto! Ci porta via!
9: La tromba d'aria, sì! Sì, grande Giuliacci padre, avevi ragione!
1: Chi? Padre o figlio?
7: C'è la differenza.
1: C'è.
10: Amore, che bello le Maldive, lontani dai pregiudizi. Sotto le stelle, nudi e liberi di amarci.
11: Sì, ti desidero, Alfredo.
10: Sì, prendimi, sono tuo adesso.
11: Sì, dai, che sono inebriato.
10: Sì, ma stai attento alla cotoletta.
11: Cotoletta? Che dici, amore? Sì, dai, girati.
10: Sì, però attento alla panatura.
11: Che cazzo stai dicendo, amore? Dai, che sono imbizzarrito. Dai.
10: Sì, ma aspetta.
11: sta attento alla cotoletta panata! Ma che cazzo dici? Ma ti sembra il momento di pensare al cibo? Dai che lo infilo! Adesso!
5: Aspetta!
1: Sabbia!
5: Ehi, fatti!
10: Cazzo!
11: Cosa? Cosa?
10: La sabbia! La sabbia sul cazzo! Mi stai sverigliando luterano!
9: Ah, la panatura, intendevi la sabbia?
10: Sì!
7: Wow!
2: La legge di Murphy ha sempre luterano. Ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: A proposito di podcast, noi ci colleghiamo con il nostro portale preferito che si chiama Attaccati a sto podcast.
2: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio.
3: Sì.
2: In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela con gli sbirri se avete parcheggiato in sosta vietata, accennando disagi linguistico-mentali.
4: Sì. Salve amici, sono felice che questo mio podcast stia piacendo e che i miei consigli siano veramente utili per districarsi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Mi avete scritto in tanti per chiedermi consigli su come gestire una situazione che capita molto più spesso di quanto possiate immaginare, ovvero il parcheggiare nel posto riservato a donne incinte o portatori di disabilità senza averne il diritto. È palese che sia un comportamento socialmente disprezzabile e disgustoso, ma si sa, siamo italiani e quando si affretta, si affretta. Quindi ce ne sbattiamo i coglioni e andiamo ad iniziare. Prendete appunti come sempre e partiamo con la lezione di oggi.
2: Attaccati a sto podcast.
1: Bravo lui.
4: Poniamo che stiate cercando con insistenza un parcheggio nell'area dedicata di un grosso centro commerciale il sabato pomeriggio e che, come presuppongo, siete degli svogliati furbi e merde antisociali, proprio come me. Purtroppo il parcheggio è pieno e non avete voglia di parcheggiare troppo lontano e quindi l'unica soluzione è parcheggiare in quei bei posti liberi proprio davanti all'ingresso che recano un cartello che indica posto riservato ai disabili o donne incinta. Ovviamente, se foste donna, il problema si risolverebbe velocemente con un cuscino da porre sotto la porta. Ma in caso siate uomini, la situazione è più complessa da gestire. Quindi vi spiegherò come gestirvi in caso siate uomini adulti e sani. Prima cosa, quando parcheggiate, non scendete dinamicamente, ma cercate di essere impacciati e spaesati. E prima di scendere ponete un pezzo di carta mal disegnato, con scritto, malamente, sono ti cappazzo. La scelta di scrivere ti cappazzo è dovuta al fatto che non bisogna mai essere offensivi verso le persone che soffrono veramente, perché poi vi torna la sfiga e quindi inventare un termine che suona come una malattia ma non lo è vi farà sentire meno sbagliato. Una volta scesi dalla vettura, se avete la sfiga di beccare i vigili, non andate in panico e fate come vi dico adesso. Appena vi si avvicinerà la gente, guardatelo con sguardo perso e a qualsiasi domanda vi ponga, rispondete sempre con insistenza. Pongo, pongo, pongo, pongo.
5: Scusi, mi scusi, lei guardi che ha parcheggiato in un posto riservato a disabili e donne incinte. Lei non mi sembra una donna incinta, quindi...
6: Pongo, pongo, pongo!
4: Ottimo, il vigile, molto solerte, sarà inizialmente molto autoritario e vi intimerà di esibire i documenti relativi al vostro diritto di sfruttamento dello spazio da voi indebitamente occupato. A questo punto mostratevi più agitato e picchiandovi la fronte ripetete con tono più ansioso: Pippo Pippo putatata putatata.
5: Senta, guardi che non ha esposto il regolare tagliando, quindi mi faccia vedere i documenti e almeno possiamo verificare che lei sia effettivamente un portatore di handicap.
6: Pippo Pippo putta putta patata putatata putatata putatata.
5: Ma calmo, calmo, calmo, calmo, stia calmo.
4: A questo punto gli astanti saranno incuriositi dalla scena e sfodereranno i telefonini per riprendere la scena curiosa. E il rappresentante della legge si sentirà in imbarazzo e per paura di pestare una merda e passare dei guai si scuserà e vi lascerà proseguire verso l'ingresso del centro commerciale indisturbato. Ma non è finita. Ovviamente voi non abbassate la guardia e mentre ve ne andate senza troppa fretta ripetete insistentemente il mantra precedente, ovvero pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo.
6: Pongo, pongo,
7: ma lo lasci stare, ma non vede che è una persona che sta male? Ma voi delle forze dell'ordine siete vergognosi. Adesso io le faccio un filmato e la mando in internet.
5: Calma, calma tutti quanti, voi fatevi gli affari vostri. Qua sto facendo il mio mestiere.
6: Pongo, pongo.
5: Oh, va bene, va bene, va bene, basta, d'accordo, d'accordo, basta, basta, d'accordo. Ok, ok, basta, mi scusi, vada, vada tranquillo.
6: Pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo.
4: Bene, dopo la vostra bella gita nel centro commerciale, attenti a quando tornerete alla vettura. Brumotti con la merda in mano potrebbe essere lì ad attendervi. Quindi state in campana e se per caso venite sgamati in fragranza dall'inviato di Striscia, prendetelo in contropiede e cacatevi in mano e lanciategli le feci per primo. Il servizio non potrà andare in onda e voi potrete dileguarvi serenamente. Per questo episodio è tutto. Alla prossima puntata e mi raccomando, portatevi dietro le salviette umidificate per ripulire i palmi dalle feci prima di guidare. Ciao e grazie per l'attenzione.
1: Bravo.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Fortissimo. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao.
3: Ciao.
2: E autoinculati.
1: Cazzo, attento anche al dettaglio, bravissimo, veramente
2: Attaccati
1: bravo.
2: A Sto Podcast.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation. Il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ormai è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
3: Pronto?
2: Pronto? Ventolaccio, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
3: Vittorio Dell'Orto?
2: Sì, come stai?
3: Perché è a letto, Michele.
2: È a letto?
3: Sì.
2: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
3: Ce l'ha il tuo numero?
2: Sì, penso di sì.
4: Metta giù, signora.
3: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
2: Senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Sì, per caso, devo aver lasciato una giacca di jeans. Chiedi un po' se me l'ha messa via.
3: Va bene.
2: Chiediglielo un attimo, per favore, così non sto a disturbarlo, visto che è a letto.
5: Sta dormendo?
3: No, chiama dopo, perché adesso è a letto.
2: Ma sta dormendo?
3: Sì.
2: No, perché volevo sapere se aveva la mia giacca di jeans, per quando è venuto anche l'altra volta a ballare, che siamo andati a ballare insieme.
3: No, allora ho sbagliato persona.
2: No, era lui, eravamo noi. C'eri anche tu che ballavi, ti ricordi? Che abbiamo fatto poi.
3: No, hai sbagliato persona.
2: Ma sto parlando di 20 anni fa. Ti ricordi che mettevo sempre quei disco, faceva dildo. E tu ti inebriavi tutta. Pronto?
6: Ha chiuso.
2: Non ce l'hanno.
4: Non ce l'hanno. Che musica di merda che ascoltavamo.
3: Pronto?
2: Beh, senti, ma ti stavo dicendo, deve essere caduta la linea. Quando venivate a ballare insieme, ti ricordi quella volta poi nei camerini eravamo io e lui e ti abbiamo scopato in due, ti ricordi?
4: No.
2: È stato fantastico.
4: Tony.
2: Comunque, ce l'hai la giacca di jeans? Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato.
2: It's gonna be a little night, a wonder sign. We know when it's in it for the facial.
4: Non lo sa bene.
2: Pronto, come stai? Sono Tony.
7: Senti il telefono.
4: Sul deltaplano.
2: Dove sei? Sull'aereo? Sono Antonio. Come stai?
7: Anna.
8: Chi è Antonio?
2: Anna, mi senti?
8: Chi sei? Dimmi bene.
2: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
8: Non ho capito.
2: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You gonna say the holy night, a my side, we not gonna feel it's a popino. Pronto?
8: Pronto? Spero pazzo.
2: Sì, grazie.
9: Pronto?
2: Ehi, come va?
9: Bene, non so chi sei, ma bene.
2: Sono Tony, Antonio, DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
9: Bene, dai.
2: Sono te.
9: Senti, andiamo avanti.
2: Certo. Senti, ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi che ero il DJ che metteva i dischi?
9: Sì.
2: Senti, per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini. Ce l'hai tu?
9: No.
2: Mamma, ti ricordi che mettevi quando venivi a ballare sempre? Che mettevo. Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evansboro? Ti ricordi quando venivi? Che ride. Al Capital. Ti ricordi?
9: Ciao. 40 anni fa.
2: Quante ne abbiamo scopate lì? Mamma mia, che ridere. Ma ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo che una volta ti hai fatta una?
9: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
2: Lo so. Ti piaceva proprio il culo, ti piaceva metterlo, eh? Infatti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Network, quello che faceva You gonna skin a phone and I, a both my side, when I see the rain.

0: persona, ti ringrazio.
1: Senti,
0: ti saluto.
1: No, aspetta, ti volevo solo sapere se per caso la mia giacca di jeans.
0: No, ti saluto.
1: Non ce l'hai? Oh, pronto? Ma che storia è? Scivola da console sulla scivola sulla spalla.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'ha scopato negli anni 90. Sì. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Tra l'altro è una storia
4: ma
3: vera.
4: Ma ho capito su cosa è scivolato. No, come? Sì. Ma come è una storia vera? Di chi? Scusa.
3: Di si chi? Si dice. Di qualcuno ha fatto cose in una console, è arrivato il proprietario d'urgenza.
4: No.
5: State ascoltando Zoo Compilation. Solo su Radio 105. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
13: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
14: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
13: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Guarda che la Intrex è il futuro,
2: geniale,
1: ragazzi.
2: Geniale, geniale.
1: Sentiamo che altri prodotti fantastici si sono inventati oggi. Ci colleghiamo, vai Pippuzzo, vai.
3: La bella stagione è iniziata. La voglia di scampagnate all'aria aperta scalpita e la famiglia media italiana è tutta flippata sui portali dedicati a cercare soluzioni economiche per respirare aria che abbia una percentuale di particolato che non gli doni le aspettative di vita del Medioevo. Ma sapete qual è il problema più diffuso? La graniglia, il cash, i dindi, i soldini? Sì, perché siamo un popolo di pezzenti affamati da 30 anni. Anni di politiche economiche delinquenziali e da una comunità europea che ci vede come una passerella di coglioni per farsi i cazzi propri con le migrazioni. Ma noi della Intrex siamo al vostro fianco e anche oggi abbiamo da proporvi una soluzione rigorosamente gonfiabile per darvi una serie di opzioni più o meno tristi e deludenti, ma che vi forniranno perlomeno l'illusione di essere in potere di decidere della vostra vita e del vostro tempo libero. Avete voglia di picnic? Sognate biciclettate sui comprensori montani con la famiglia? Sognate campeggio e vita all'aria aperta? Bene, allora guardate la nostra becera televendita mal congegnata e state pronti con le dita sul telefono per fare il vostro ordine sul sito intrex.comodo.
4: Mamma mia, che caldo! Che schifo la città! Quanto desidererei trovarmi in Trentino in sella ad una bici a godermi aria pulita e magari scoparmi una crucca coi tettoni dietro un cespuglio che mi faccia grattare il culo per 3 giorni dopo essere stato punto dalle formiche bastarde.
5: Amore, credo che tu abbia pensato a voce alta, perché io sono qui sul divano con te e la cosa della crucca non mi è sembrata molto carina da dire davanti a tua moglie.
4: Ma che sciocca, era implicito che ce la saremmo fatta in due.
5: Senti, pensavo, ma non possiamo andare via sabato mattina presto e farci 5 ore di traffico per andare da qualche parte dove arrivare stressati come la merda e fare attività all'aria aperta che ci distrugge in due, per poi ritornare la domenica con il super traffico e il caldo ammazzante e arrivare a casa più devastati del giorno precedente?
4: Mi sembra un'idea di merda. Piuttosto andiamo sul sito della Intrex e cerchiamo nella sezione scampagnate cose che ti illudono e compriamoci tutto il necessario, ovviamente gonfiabile, che ci dia la sensazione di goderci una mini vacanza.
5: Cazzo, che bomba!
4: Hai scorreggiato?
5: Ma no, intendevo l'idea.
4: Ecco, guarda.
5: Caspita, ma c'è veramente di tutto. Bicicletta gonfiabile, prato gonfiabile, set da picnic gonfiabile, con tutte le cose da mangiare gonfiabili. C'è anche un turista gonfiabile accovacciato che fa la cacca per dare dinamismo allo scenario e comprensivo anche di cespuglio gonfiabile.
4: E guarda, c'è anche la coppietta che scopa gonfiabile per i guardoni.
5: Che spettacolo, amore mio! Mi prendi anche il bambino gonfiabile da perdere nei boschi che urla a batteria?
4: Solo se mi permetti di comprare anche la turista mammellona gonfiabile che prende il sole a cosce aperte.
5: Ma certo, amore. Che moglie di mezza età sarei se non ti permettessi di spiare le belle ragazze prosperose con la coda dell'occhio come un geco?
4: Allora è fatta! Mentre ordino e cerco di pagare a rate con PayPal, tu vai a farti il culo e sgombera il salotto. Così abbiamo spazio per creare il nostro super weekend gonfiabile by Intrex.
5: Ah, caspita, e con Fufi come facciamo?
4: Tranquilla, ho ordinato anche il guardrail gonfiabile dove abbandonarlo per le ferie.
5: Cazzo, che bomba!
4: Piaciuta l'idea?
5: No, ho scorreggiato!
3: Sporco, due che merde di esseri umani! Ma d'altronde si sa che l'italiano medio per farsi 2 giorni di vacanze si venderebbe anche la madre. E solo per poter fare un post su Instagram dove ha le ginocchia davanti ad una pozza di merda chiamata mare. Allora, non indugiate e correte ad ordinare tutte le figate presenti sul nostro sito, ovviamente. E rigorosamente gonfiabili. Intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
0: State ascoltando Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Ma ragazzi, ma se un giorno gli alieni veramente dovessero palesarsi, no? A guardare giù verso la nostra bellissima penisola, e dovesse per caso l'astronave aliena captare dei segnali di una radio barese, cosa accadrebbe? Nascerebbero i puglieni.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. I puglieni.
3: E?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda, classo, mangia a cazzo, tremendo bastardo. Ma... faccio da cazzo,
3: quando è vero, quando è vero la Madonna sta in cappa, sai come te faccio? Ma te quella bucca, te quella bastarda troia balorda, con la mignottona chi te muta e stramut, con la blatrina di merda, papà un guacchi te stragamba da mut, a te quella bucca, pronte, e te la besnonna mamata, hai capito?
4: Lo mangio, lo cazzo.
3: Coglione, se tu mi chiami di nuovo, io ti dico. Ma hai capito, coglione?
4: Nicola,
3: un coglione di me, sei un codardo. Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
4: Nicola,
3: tu devi fare a quattro occhi. Perché se tu parli con me, ma sai come io ti combino? Un pezzo di merda. Se mi chiami di nuovo, ti denuncio.
4: Sei faccio di cazzo tu?
1: Richiamalo.
5: No, aspetta.
6: Pronto?
4: Pupa, giura.
6: Pronto?
4: Pupa, giuro, domanda, cazzo, come mangio a cazzo. Sericchio, tu?
6: Tu sei quello figo di bocchino della dadi. Ehi, mo tu dico, c'è ta wang, ti ha fegnor gnor.
4: Ah?
6: Clama, strade, chi da me. Non si chiama ne più che quando è vero Cristo, ta wang, me come ti ha campanè, chi da merda e basta.
4: Cite, ma faccio del bocchino.
6: Ehi, c'è tu zurk, c'è ta wang, ti ha fegnor gnor. Tanti, venire a sapere che cazzo, sì, ti ha fatto nevanese. Ti ha pinto la capo come un cocomero, chi è da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avanti.
4: Sì, Peppe, sta.
6: Capi, non ti manca la palla fatta che fatta che. Ti mando cazzo, che c'è ta uomo, ti apri come una costa, ti apri, chi è da merda.
4: Sì, cinese, tu.
6: C'è così di?
4: Sì, Peppe, sta.
6: Tu, ma dai, ci sì. E avanti.
4: Se cinesa?
6: Ci sono un uchino di corno, due che ti imbrattate da mamma, che ti la morte.
4: È sorte.
6: Che tu ieri devi tappicchiare il solo a mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
4: È sorte.
6: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai cito, sciacquato la bocca. Chi
4: mamma te.
6: Tu, se sei un uomo, mi devi dire chi cazzo sei. Non si faccia perdere la pacienza.
4: Ci dai molto strano.
6: Dire chi stracazzo sei.
4: No, so alieno.
6: C'è che sì, la lip.
4: Aliena!
6: Alieno di un puccione da mamma,
4: Classo!
6: Ma tu non di un cazzo da fare venerdì, cacca un cazzo da cristiano, fam capi?
4: È sorto! Lo faccio da tremona a chingollo!
6: Lo trovo lo faccio che da becchina da mamma, che da mbrattata allora, tu e tutto che da razza che avvocato, china da merda e schifuzzo!
4: E tu?
6: Tu figo da becchina, ma tu vedi un picco corso, ma vaffanculo tua e mamma.
4: E sorte.
6: Tromone, hai tu sei soltanto un tromone cornuto.
4: Tua e mamma.
6: Perché non si chiama anch'io, non tu dico anch'io, non si chiama anch'io.
4: E sorte, buchino, e zia, da fangulo, a mamma, moca mamma, a sorci, te bim.
5: Mantra.

0: Pronto?
1: Un bacio dell'hard glass, so che lo mangia a cazzo,
0: trovo! Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Faccio cazzo!
0: Vai, insulta, vai, vai, come ti avvino basso, canta, canta, continua a suonare, vai!
1: Beh, oh, si strutto!
2: Yeah, ma... Tina mamma che è stato chiamato per girare Chiavatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patteo, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, c'è rimasta male, c'è rimasta che freccate una diaschit, che era puttana vigliata.
1: È sordo.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. Ti muovi una disca, sorma, ma mia madre è una patteo. Fatio, vittio, fai pace col cervello, fai. Vitti un po', cercati in data e ci sono passato a caos, perché è molto importante. Però non è che nutro queste grandi speranze. Madonna, ma cioè, che cazzo, mamma, invece di fare la dentista, invece di estrarre i denti, estrai i cazzi. Mamma, ti viene a succhia a cazzo patentato, che ha vinto Guinness World Record, Ramurt, Catena, e viene a cacare chi ghiù una mano. Ma Ramurt, dai tanto, da mamma, ti chiami tre cazzi in da cazzo, prima di rompere chi ghiù una mano. Su sorte da tramare, la fango, la baldracca, da mamma, che era bulgara, che sta in mezzo alla vecchia, se più vintero, può fare fumare anche io. Su sorte da tramare, la fango, la chi te muore.
3: I Puglieri.
4: Che artista.
3: Primo contatto. Sì. Fallito.
5: Due ore volate in piena allegria. Saluto Pippo in regia. E dal vostro Fabrizio Cerutti al microfono è tutto. A domani con un'altra puntata del meglio del peggio dello zoo. Ciao.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente!
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Get out of it.
1: Gag, era. Sapevo quanto durasse gag. Earrings, ben ritrovati cari amici, buongiorno.
2: Quelle heure est-il? Quelle heure est-il?
1: Et c'est les 4.
2: Les 4.
1: Les 4 spaccate.
2: De pomerise.
1: Spaquet.
3: Ladies and gentlemen.
2: Io je t'aime, je t'adore, come la salsa di pomidoro.
3: 105.
2: Io francese, si chiude lì.

0: Preservati.
1: Now, preservo.
2: It's showtime. Music
1: and Cars. Ma buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Darietto, come
1: buongiorno.
0: Stai?
1: Buongiorno.
0: Sempre con sto raspino. Ma ti fai la logopedia,
1: sì.
0: I gargarismi,
1: sì, tutto.
0: La foniatria.
1: Ah no, la fogna.
0: La fogna fai pure perché,
1: sì, perché lo sono.
0: Perché
1: io
0: lo sento.
1: Sì, sono un po' fogna di Calcutta.
0: Che bella immagine.
1: Esattamente.
0: E comunque, niente. No. Cioè, sempre il malessere.
1: Sì, un pochino, ma è un momento.
0: Non si percepisce, sono cose che sai tu.
1: Perché in questo momento sto cercando di spingere nel modo giusto.
0: Stai proiettando così. Il procero, no?
1: Il?
0: Non so, avevo un professore di canto a un certo punto che nominava ogni due per tre questo procero,
1: il
0: che
1: procero.
0: È il muscolo che ti fa fare l'espressione accigliata, no? Fra le sopracciglia.
1: Lì deve vibrare il procero.
0: Lì deve vibrare il suono.
1: Ah, ok, va bene. No, beh, sono tutte cose che
0: salutiamo
1: io...
0: Salutiamo il maestro del signore.
1: Cercherò di prendere da te, perché tu, come dire, sei una cantante incredibile, hai una voce meravigliosa, quindi io che... No, beh, è la verità, Lodo, cioè adesso non è che hai tanti altri difetti, ma cantare
0: sì,
1: canti.
0: Sì, no, ti ringrazio. Poi c'erano Whitney Houston e tutte le altre,
1: vabbè,
0: però so.
1: Vabbè, ma cosa vuol dire? Cioè,
0: no, mi piace molto cantare. Sì,
1: sei anche molto brava, quindi insomma cercherò di prendere. Però io volevo subito ringraziare Luca, il mio logopedista, che oltre a essere, come dire, bravissimo.
0: Ciao Luca,
1: è anche un ragazzo d'oro, proprio umanamente.
0: Sì,
1: sì, molto. E quindi mi fa fare tutti questi esercizi con il tubo dentro la bottiglia, con l'acqua e
0: devi fare
1: le bolle,
0: certo.
1: E il suono, proiettarlo, quindi...
0: E lanciare il sassolino e tutte queste cose.
1: Sì,
0: Madonna,
1: sì,
0: che mondo inesplorato.
1: Veramente. E i nostri ascoltatori in questo momento sono quel palo.
0: Stanno cambiando canale, sì, giustamente.
1: Oh.
0: Ma riportiamoli di qua. Inizia un'altra puntata di Music and Cars. Ben ritrovati a tutti quanti. Salutiamo il nostro, sempre in splendida forma, Antonio Summa.
1: Buongiorno, Summa.
3: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Sei contento che è l'ultimo giorno?
3: Comunque mi mancherete.
1: Ti mancheremo, bene. Sono...
0: Dillo alla tua faccia. Perché non.
1: Sì, infatti, non sei.
3: Espressio. Ma gli occhi innamorati che ho quando vi guardo.
1: Ma soprattutto come lo dici? Non lo vedete gli occhi innamorati che ho quando vi guardo?
0: Sì, incazzato nero.
1: Madonna, ragazzi, che ansia di...
3: No, vi voglio troppo bene.
1: Troppo
3: invece.
1: Bene, va bene.
0: Salutiamo la zia che oggi, dopo ben due giorni di presenza, era già un po' affaticata ed è già a casa, però ci scrive: anch'io vorrei andare da Luca, il logopedista.
1: Ah, perché la zia canta, sai che anche lei karaoke, tutte le serate, le
0: certo.
1: cose, quindi te lo presento, zia, assolutamente.
0: Sono contatti che servono sempre.
1: Molto. Esatto. E comunque mi piace perché la Lodvica Comello è entrata subito nel mood giusto.
0: Cioè... Ma con la zietta c'è confidenza.
1: Ma certo.
0: Che buongiorno. Ci scambiamo le app io la zietta.
1: Vabbè. Ah sì? App?
0: Sì. Ah, cioè? Cose di donne.
1: No, ma io sono curioso perché poi tra l'altro oggi parliamo anche un po' di tecnologia, quindi secondo me
0: è vero.
1: Interessante.
0: Però quest'app che mi ha consigliato la zia fa parte di quella tecnologia che mi ha aiutato invece.
1: Ah, ok.
0: Sì. No, a tenere il calendario degli appuntamenti mensili. Delle donne, insomma, dai, quelle robe lì.
1: Basta, grazie.
0: E vabbè, succede, raga.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, assolutamente, certo. E poi salutiamo la Pinna. Noi, Antonio, siamo in mezzo alle donne, in realtà. Anzi, tu sei in mezzo alle donne.
0: Blu.
1: Che sì, era Paolo Bonolis.
0: Beato tra le donne.
1: Beato tra le donne. Va bene, è arrivato il momento preferito della Comello di tutte le due ore del programma.
0: Veramente? Vabbè. E il momento del santo dei santi del giorno.
1: Mm-hmm.
0: Allora. Quindi c'è solo Summa che indovina?
1: Direi di sì, perché io li so, tu li sai, quindi
3: ci provo.
0: Zia, via chat puoi partecipare. Allora, la prima è una santa. E come spiegarla questa santa? Se non ricordando nota giudice, giudicessa di noto programma di pasticceria italiano.
1: Guarda,
3: Benedetta.
0: No, giudice ho detto.
1: Giudice,
0: non conduttrice.
1: Guarda, chi
3: la cosa? Non so, me l'ha detto Letizia Puccioni. Ha suggerito
0: la cosa.
1: Si chiama sempre con la C aspirata.
0: Sempre con la H inizia, però.
1: E quindi la clerici
3: Antonella.
0: Clerici,
1: no. La Clelia.
3: La Clelia.
0: Ma può essere Santa Clerici, scusa.
1: Dai, ragazzi. Clelia.
3: È la Clelia,
1: la signora con i capelli
0: bianchi.
1: Clelia
0: D'Onofrio, dai.
1: Niente, vabbè.
0: Era una cheat un po' colta. Allora, poi secondo santo,
1: ecco.
0: Li senti Summa di sottofondo? questi canti.
1: I canti?
3: San Gregorio.
1: Bravo! Bravo!
3: San Gregorio.
1: Brava Puccioni.
3: No,
0: state spaccando, raga.
1: Sì. E poi, questo è facilissimo, vai. La commedia ci ha messo 2-3 minuti per capirlo. Sì. Però attenzione.
0: Un po' troppo, vai.
1: Allora, per esempio, il delfino è un animale...
3: di acqua, bellissimo.
1: Ok, okay. Quindi... di acqua, quindi san...
3: San pesce, no.
1: San acqua. È un animale, non è terrestre, è un animale.
3: Ma San Marino!
1: San Marino!
3: Spiegami dove ci sono le macchine che corrono, fai prima.
0: Anche.
1: Dove ci sono le macchine che corrono? Dico, beh, cioè. Vabbè, comunque.
3: Hai comunque indovinato.
0: Hai indovinato, vabbè. Quindi i santi del giorno sono Clelia, Gregorio e Marino.
4: Attenzione! Attenzione! La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: perché? Io proprio non. A me questo mi ricordi una.
1: A me piace molto.
0: Mi ricordi due? Io ogni volta che lo sento dentro vorrei andare a casa dei pinguini e staccargli la corrente.
1: Ma non è vero, ma è bellissimo. Scusa, è carino che dici, mi ricordi una, mi ricordi due, Lipa. Cioè, una bella tipa, mi ricordo.
0: Cioè, va bene, sì,
1: carino,
0: sì.
1: Carino.
0: Carino, va bene.
1: Cioè, a me farebbe piacere se qualcuno di me dicesse, mi ricordi due.
0: Ah, no, certo, capito. Mi ricordi tre, a quattro, a quintula. Sì, sì, e per me l'effetto è uno, come dire, uno spillone ardente che mi punzecchia i timpani quando dice quella cosa. Ma solo quella, poi la canzone mi piace un sacco.
1: Sopraffino. Darione, dobbiamo fare un ringraziamento.
0: Sì, però. Hai ragione, hai ragione.
1: Eccolo qua.
0: Guarda, guarda.
1: Guardate cos'è arrivato per voi che ci seguite dal 66. Per chi non ci segue dal 66, sentite il rumore?
0: È una box, è una mystery box.
1: Una mystery box rossa a forma di contenitore per vini.
0: Esatto.
1: Cosa ci sarà dentro?
0: Ma chissà, chi lo sa. Che cosa può essere?
1: Cosa
0: ieri abbiamo avuto un ascoltatore, tra l'altro l'ascoltatore che ha giocato con me e che ha vinto con 8 risposte corrette.
1: Vogliamo l'occasione per ricordare che Dario ha vinto.
0: Esattamente. Così. E però gli avevamo detto, cioè ci eravamo promessi, se porti a casa la vittoria noi ti regaliamo il kit e tu ci porti una bottiglia. E invece due.
1: Ce ne ha portate due. Perché ha detto, ma guarda te che domani sono proprio a Milano, allora mi allungo fino a Largo Donegani e ci ha portato veramente il vino.
0: Grazie,
1: Cristiano, ti ringraziamo, sei stato troppo carino,
0: tanto
1: veramente.
0: tanto. E allora da adesso in poi chiunque vince, chi è che vuoi che vinca,
1: dovrà battere l'asticella di
0: Cristiano. Di Cristiano, va bene.
1: Allora arriviamo noi?
0: Sì, arriviamo noi, ma oggi non arriviamo proprio puntuali, arriviamo un po' in ritardo
1: facendo dei giri strani.
0: Sì,
1: è vero,
0: sì.
1: È vero, perché la notizia parla, che ci ha incuriosito, parla proprio di uno strano fenomeno che si verifica quando molta gente usa il GPS tutta insieme, no?
0: Il navigatore,
1: esatto.
0: Sì, sì. Allora, c'è uno studio in realtà, tu pensa che menti e Chelsea e Sopraffini che si sono messi insieme, e tra l'altro Scuola Normale Superiore di Pisa, il CNR ISTI, che per gli amici è CNISTI. Esatto, e poi l'Università di Pisa hanno analizzato i flussi di traffico di Milano, Roma e Firenze.
1: Quindi gli snodi un po' più trafficati, più densi di macchine d'Italia.
0: Esatto.
1: E hanno scoperto un paradosso, che praticamente i navigatori consigliano a tutti, quando c'è troppa ressa,
0: sì,
1: consigliano a tutti quanti lo stesso percorso ottimizzato. Quindi cosa succede? Che se sei imbottigliato sulla 4 e c'è troppo traffico ed esci sulla stradina piccolina provinciale,
0: esci a Fiorenzuola
1: e c'è mezzo mondo anche a Fiorenzuola.
0: Esatto. E quindi fai più ritardo di quanto avresti fatto facendo invece la 4, che sì, c'era casino, ma quantomeno la gente esce tutta lì e quindi tu vai dritto.
1: Per non parlare delle emissioni, che comunque quadruplicano, perché vai a meno velocità e sei imbottigliato di nuovo, insomma.
0: Esatto, e aria condizionata, e smadonnamenti generali.
1: Esattamente.
0: Esatto.
1: Esattamente. Quindi il concetto è che la rotta migliore per il singolo diventa un danno per tutto il gruppo.
0: Esatto. Esatto, perché soprattutto, ecco, diciamolo, perché la tecnologia aiuta senza dubbio, cioè se meno del 50% in quel momento in auto utilizzasse il navigatore, il problema non si porrebbe, ma visto che lo usano più del 50% delle persone, diventa controproducente. Quindi invece di aiutarti, quella cosa lì non fa altro che
1: remarti contro,
0: come la tecnologia con la Lodovica Comello.
1: Ma tu ti rendi conto di quanto mi rema contro a me, la tecnologia? Ieri per accedere al computer... per leggere i messaggi che i nostri ascoltatori ci mandano, a me non funzionava il tasto C. Così,
0: esatto,
1: ha deciso di non funzionare il tasto C, che è la prima lettera che io devo inserire della mia password, okay?
0: La password della Comelle è tutta
1: esattamente.
0: Non poteva.
1: Ha dovuto cambiare computer. Vabbè, quindi di questo vogliamo parlare. Di quegli items tecnologici che, ecco, pensavate di aver fatto l'affarone della vita comprandoli, e invece,
0: ecco, brava. Cioè, tutti quegli acquisti anche di cose. Ah no, ma questo,
1: no, ma...
0: da quando questo mi svolta la vita. Ragazzi, incredibile. Poi una cacata pazzesca.
1: Raga, ho una lista veramente infinita. di oggetti tecnologici si sono rivelati cacate pazzesche.
0: Ma la gente lo sa, io compro cose a caso
1: tu
0: e poi...
1: Tu sei un po' compulsivo in questo, perché a te la tecnologia piace.
0: Tutto mi piace,
1: e
0: certo.
1: Vuoi smanettare, vuoi capire, vuoi vedere.
0: Tutto,
1: no?
0: Tutto. Ma non solo te cose tecnologiche, cioè anche cose magari... la cosa che metti per le fughe della doccia, che metti sul vetro per evitare che l'acqua esca fuori, quelle cose lì, che in teoria dovrebbero risolvere.
1: E invece neanche,
0: no, con
1: neanche
0: me, quello. Forse sono io che non sono capace, forse probabmente. Sì, sono io, sicuramente.
1: Non lo so. Vabbè. Quindi, amici fancarsisti, siamo noi che non siamo capaci o è un mal comune questo della tecnologia che a volte fa la pazza?
0: Ecco.
1: Raccontatecelo 342 41 15 105 le vostre disavventure. E con
0: i salvavita che non lo sono stati.
1: Esatto, esattamente.
0: Anche quegli attrezzi salvavita veri e propri, cioè quel tasto che schiacci nel caso in cui stai male.
1: Ecco, quello dovrebbe sempre funzionare.
0: Se non funziona, non ce lo potete raccontare perché non ci siete più.
1: Oh.

0: Can't Swim con Dance Dance Dance, le 16:17. Noi vi abbiamo chiesto quali sono quelle cose e quei device tecnologici che pensavate vi potessero svoltare la vita, ma si sono rivelati, diciamolo, una cacata pazzesca.
1: 90 minuti di applausi anche, sì, sì.
0: Esattamente.
1: Cioè, quando ve ne rendete conto, la mia lista è veramente enorme.
0: Enorme, la diremo, la diremo.
1: Sì,
0: oggi.
1: Sì, adesso ce n'ho già uno in mente che pensavo mi svoltasse la bottiglia, elettrico, elettronico, tutto, che vede anche la temperatura del vino, è tutto.
0: Madonna.
1: Una volta, ecco. Poi si è infilato, si è spaccato, perfetto. Si è rotta la plastica, non l'ho più usato.
0: Dai,
1: 90 euro di acquisto.
0: 90 minimo,
1: euro,
0: certo.
1: Capito, perché io sono un genio del male.
0: E quindi 90 minuti.

0: di applausi per te.
1: Esattamente, brava. 342 41 15 105. 105 Music and
2: Cars. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Già l'ora della tamarria con sto occhiale?
1: Beh ragazzi, ma è il 105 selection, cioè voglio dire, dobbiamo anche avere un certo tono.
0: Un certo tono, un certo look.
1: Esatto, un po' ibizenco, capito?
0: Per Silver Lines.
1: Another. Che poi tu li hai visti loro, loro sono...
0: Chi?
1: No, sono questi due, sono un duo di DJ di Another.
0: Ah, è appena sparito il video. No, non ci ho fatto caso.
1: Sono tamarrozzi perché sono olandesi loro, arrivano da Amsterdam, quindi allora, diciamo che hanno quel non so che di tamarria.
0: Si fanno notare.
1: Sì, però musicalmente sono molto fighi, infatti li abbiamo scelti come canzone della settimana.
0: Questa è la musica di Radio 105, cari amici fancarsisti. Adesso è arrivato il momento di entrare nel vivo del nostro tema.
1: Sì.
0: Oggi abbiamo deciso di parlare di quegli attrezzi, quegli utensili, quei device, quei supporti tecnologici che tu prendi perché sei gasato come una biscia.
1: Sì.
0: E dici: cacchio, io da oggi in poi con questo attrezzo io sono una persona migliore, nuova, più smart, più veloce degli altri. E invece cacata della vita.
1: Esattamente.
0: La lista è lunghissima.
1: Sì, tanti messaggi devo dire.
0: Tanti messaggi, li leggiamo poco a poco, però avremo il piacere di interpellare per primo tra tutti Andrea da Milano.
1: Andrew.
2: Buongiorno.
1: Hey.
0: Buongiorno, Andre, come stai?
2: Bene, bene, voi?
1: Bene, dai,
0: non
1: bene.
0: Non c'è male, non c'è male.
1: Annichiliti da questa tecnologia che ci rema contro, e detto da me che sono un tecnomane totale, è follia, però è così. Io sono più le cose che ho comprato pensando facessero veramente la differenza che non mi hanno poi soddisfatto, piuttosto che le cose invece veramente utili. Ecco, per esempio. Però tu stai per parlare di un aggeggio che io in realtà ho al polso.
0: Ah, vedi? Vai, raccontaci la tua disavventura.
2: Allora, sì, io a Natale ho regalato a mia moglie l'Apple Watch.
1: Ok, sì.
2: Pensando di fare cosa gradita, e in realtà poi ho scoperto che...
0: che l'ha,
2: diciamo,
0: buttato nel water.
1: No, che inquina.
2: Sì, nel senso che la versione base di quell'orologio ha una batteria che dura 18 ore. Quindi neanche una giornata intera. Io arrivo da un'altra tecnologia, sempre di smartwatch, che è Garmin, che mi dura una settimana se lo uso intensamente, se lo uso in modalità economy battery mi dura 10 giorni 15 giorni.
1: Andrea, scusa un attimo, aspetta un attimo, dobbiamo mettere il plin della citazione, grazie, abbiamo fatto solo marchi adesso. Garmin. Benissimo, sì.
0: Salutiamo tutti, sì.
1: Salutiamo tutti e ci
0: tutti,
1: piacciono tutti,
0: tutti
1: a noi,
0: tutti,
1: sì,
0: tutti,
1: sì, anzi se volete.
2: No, no, sicuro, però fai conto che quell'orologio che ho regalato a mia moglie, l'ho regalato a Natale, l'ha usato un mese e mezzo, dopodiché l'ha messo sul comodino e non lo utilizza più perché
0: è tornata all'orologio con le lancette, il caro e buon vecchio.
2: Mi dimentico di caricarlo. Lo metto sulla mattina, arriva a mezzogiorno e scarico, quindi non
0: ma,
2: me ne faccio
0: dai, ma cosa
2: niente.
0: Serve? Ma poi, raga, è lo smartwatch, cioè molte persone si approcciano allo smartwatch per dire: così mi distacco dal telefono.
1: Sì, sì.
0: Col Kaiser!
1: No!
0: Cioè, hai il polso che ti si trasforma in una slot machine di notifiche H24 che ti ansia anche mentre guidi, mentre dormi, mentre mangi, mentre sei in bagno. Cioè, non c'è riparo da ste notifiche, capito?
1: Io però lo porto, ho disattivato un po' di notifiche. Mi vibra e basta, e ho messo delle vibrazioni in base. Se tu mi mandi un messaggio, so che sei tu, per esempio, perché la tua fa ti.
0: Che vibrazione hai?
1: Esatto.
2: Anch'io
1: esatto.
2: Molte cose le ho disattivate sul mio. Perché ovviamente se no sei bombardato di
0: l'orologio, c'è il telefono, basta.
1: No, fine. va bene.
2: Ma io lo uso per fare sport.
1: Perché tu, esatto, sei uno sportivo, perché molti si approcciano allo smartwatch non solo per allontanarsi dal telefono, ma per poter dire: così controllo lo stato del sonno. Che in teoria dovresti indossarlo.
0: Perché ti misura tutti i parametri.
1: Sì, sì, però presente dormire con questa patacca qua. Praticamente io vado mi va in catena la mano.
0: Beh, il tuo è particolarmente patacoso, perché hai il cinturino in metallo.
1: Sì.
0: Magari le versioni col cinturino
1: in
0: più
1: gomma.
0: In gomma.
1: Ma prendi fuoco, sì, nel caso durante la notte.

0: il mio braccio è il destro e quindi l'ho portato sul destro. Poi sì, effettivamente tutti gli orologi, tranne alcuni modelli reverse che hanno il sistema al contrario, quindi i pulsanti dall'altra parte, tutti gli orologi sono da portare sulla sinistra. Io lo porto sulla destra e basta.
1: Certo.
2: È vero, perché poi tu ci smanetti con la destra.
1: Con la destra,
2: giusto,
1: chiaro.
2: Giusto. Ha senso.
0: E invece no, io ho imparato a smanettarci con la sinistra e sulla destra. Sulla sinistra non riesco proprio a portarlo.
1: Vedi, però attenzione, così apriamo una piccola parentesi che va un po' a difesa del device che hai appena citato. Grazie a quell'orologio lì della mela ho scoperto che di notte sono in brachicardia. Quindi ha degli effetti positivi. È vero che la batteria dura poco e quindi devi capire quando caricarla, ma io
2: puoi usarlo solo di notte.
1: Sì, esatto, io ho comprato il caricatore gigante dove metto telefono, Apple Watch e cuffie tutti insieme. E mi cuocio.
0: Ma lo fa anche l'altra marca che ti ho citato, lui lo fa.
1: Adesso si preoccupa.
2: Vedi com'è delicato adesso.
1: Va bene.
2: Mitico.
1: Grazie Andrea per questa cosa. Come si chiama tua moglie? Così la salutiamo e le diciamo
0: Adriana.
1: Che...
2: Adriana, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao a te e ciao ad Adriana. Un bacione.
1: Ciao. Allora, device tecnologici, ma non solo, acquisti di cose che pensavate vi svoltassero la vita e vi migliorassero proprio l'esistenza, invece si sono rivelate delle schifezze atomiche.
3: Uè ragazzi, io ho comprato da mettere vicino al telefono per ingrandire le foto e volevo fare le foto alla luna, quelle cose lì. Punto per bellissime foto, guarda, l'ho comprato una chiavica. Non lo so neanche se è una cinesata perché il negozio era sicuro, però mai fatta una foto bellissima.
2: Ciao, una chiavica.
1: Ma ragazzi,
2: ma non ho neanche capito cosa ha comprato. Una cosa per ingrandire
1: una lente?
4: Una lente che si mette sul cellulare che ti aiuta a ingrandire per bene e fare le foto alla luna.
1: Allora ragazzi,
2: comunque le foto brutte alla luna si mandano tutte a foto di merda. No, come si chiama?
1: Sì, foto brutte.
2: No, c'è quella parola lì. Foto di merda alla luna si chiama, è un account Instagram. Io le mando sempre tutte lì e lui le ripubblica.
1: Eccolo qua.
2: Foto di merda alla luna. Eccola, guarda. Quella è l'eclissi, secondo me.
1: Ma questo insomma non lo so. Vabbè, comunque no, volevo dirvi che non c'è un telefono che faccia bene. Le foto belle fatte col telefono sono così: fate la foto alla luna, poi andate su Google Immagini, cercate luna piena e fate vedere la foto fatta da qualcun
2: altro. Esattamente, quello è il trucco. Grazie Darione, seguiremo.

0: Radio Paradiso, agitare Coca-Cola, e noi ci stiamo agitando se pensiamo a tutte quelle cose che ci fanno innervosire, quegli strumenti, quei device, quelle cose che abbiamo comprato nei nostri slanci di positività e di fiducia nei confronti della tecnologia e invece ci hanno piantato in asso.
1: Sì, sì.
0: Stiamo leggendo dei messaggi che ci stanno facendo veramente molto ridere, non so se vogliamo ascoltarne qualcuno, leggerne qualcun altro o direttamente parlare.
1: Beh, secondo me ce l'abbiamo uno da ascoltare, ce l'avremmo anche, perché è molto chiaro tra l'altro, credo, prego.
2: Io ho preso un coso che metti sul sì? il telefono,
1: proprio
2: che
1: quello.
2: Poi con l'orologio, no,
1: sì.
2: Che
1: eh?
2: Sul televisore vedi...
0: Sì.
2: Bello figa.
0: Ce l'ho anch'io. Sì.
1: Bello figa, bello.
0: Che vedi sullo specchietto del
1: sì, e poi
0: del docino del
1: l'agganci.
0: L'agganci al collo e
1: un'altra cosa che ho comprato io,
0: no,
1: pensando
0: vai,
1: che
0: spara.
1: Mi svoltasse la
0: poi
1: vita.
0: Poi dico la mia, vai.
1: Dai, allora, io siccome sono rasato, chiaramente, per non dire pelato, ma no, qualche capello ancora
0: rasato,
1: c'è, però
0: rasato.
1: Esatto, rasato. Allora, è comodissimo per me rasarmi sotto la doccia.
0: Certo.
1: Qual è il problema? Che sotto la doccia non ti vedi, non c'è uno specchio. E ho provato a metterlo uno classico, agganciato diciamo con i gommini e tutto, molto leggero, proprio attaccato lì, ma...
0: Aspetta, con le ventose?
1: Sì.
0: Ma ti no, resiste la ventosa col
1: sì,
0: vapore?
1: No, non resiste, il problema è che non vedi una beata perché
0: si... Si appanna!
1: Si appanna tutto, quindi è un continuo così e non vedi niente. Aspetta però, aspetta.
0: Genio del male, sì.
1: Allora, faccio delle ricerche incredibili su internet, vanno a vedere... qualsiasi cosa, trovo questo specchio anti-appannamento con le batterie dentro e che
0: no,
1: in realtà crea una resistenza, per cui tu lo agganci, crea una resistenza e vedi bene.
0: Ce l'hanno molti hotel.
1: Ce l'hanno molti hotel, però ce l'hanno integrato nello specchio grande.
0: Integrato, esatto, sì.
1: Questo invece ha batterie. Ok, quindi messo sotto la doccia, attaccato. Beh, ma che figata atomica, così è?
0: Finalmente ti vedevi bene.
1: Bene, bello, così, l'importante è che non si vedeva sotto.
0: Ti vedevi da qua in su.
1: Esatto. Giorno dopo, batterie ossidate, acido, distrutto, perché con l'acqua chiaramente dello spe... non era fatto per stare sotto la doccia.
0: Ma porca miseria.
1: Hai capito?
0: Allora,
1: e quindi io che smadonnavo, no, perché non funziona? Poi apro un odore di acido incredibile. Va bene.
0: Io dico solo estrattore di succo dalla frutta.
1: Ah beh.
0: Allora io qua mi infermo. In uno slancio di salutismo.
1: Sì, certo, tutti.
0: Tutti, ce l'abbiamo
1: sì.
0: Prima o poi. Prendo l'estrattore, no? E mi sono ben presto accorta che ci schiaffi dentro un kiwi.
1: Sì.
0: Passi 45 minuti a pulire ingranaggi da polpa e filamenti di frutta, imprecandola qualsiasi, e ci metti 30 secondi a berlo, finita l'experience, basta.
1: Basta.
0: Incazzata nera, rimessa nella scatola, mai più visto.
1: Infilato in uno stipetto della cucina.
0: Sì, sì, sì, mai più
1: e
0: visto. Tant'è che l'ho addirittura messo in vendita.
1: Va basta. Benissimo, messo, te lo ma... compro io perché secondo me.
0: E no, e senti a me, senti a me.
1: È un bel acquisto, lo voglio.
3: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Lose Myself, Radio 105, 16:44, 105 Music in Cars con la Comello e con lo Spada.
1: Mi piace. Una Comello e uno Spada on fire.
2: Molto, molto.
1: Mamma, questa lista già lunghissima di cose tecnologiche che ci rimano contro si sta rimpinguando via via. Sì. Tipo macchinetta, la macchina per fare il pane in casa.
2: No, io quella non l'ho mai comprata.
1: Tu, ce l'abbiamo avuta per un periodo con questo sogno romantico, no? Di svegliarci la mattina
2: col pane caldo,
1: con il profumo della fragranza del pane fatto in casa. E ignorando le sei ore di rumore di cantiere. Ecco, previe, capito?
2: Mettilo a far funzionare di notte. Così tu dormi.
1: Così. Esattamente.
2: Sto male. Io un'ultima cosa che ho appena comprato, lo stavo facendo vedere alla Lodo prima. Siccome Piperina ha degli arti da Velociraptor, ormai è un unghio unico. Fa così.
1: È un'unghia con la coda.
2: Esatto. Allora ho comprato questo coso che serve, non il trimmer, che fa male in realtà.
1: Trimmer, cos'è? Il tronchesino.
2: Il tronchesino, sì, brava. Ho preso questo che ha una sorta di flex, sai il flex, quello per
1: flex, sì. E poi, quello per le assi di legno,
2: esattamente. E non mi è ancora arrivato. Il mio compagno dice che probabilmente lo useremo una volta e lo butteremo perché lei scapperà. E
1: ma è altamente probabile che lei abbia paurissima di questo oggetto, che non si faccia prendere.
2: In teoria dice che è silenzioso, come la tua macchina per il pane.
1: Come la macchina del pane, certo. Vabbè. Certo. Allora, chi abbiamo?
2: Felice? Di nome di fatto?
1: Felice!
3: Ciao ragazzi, ciao Lodo, ciao Dario.
1: Ciao, ciao, come stai?
2: È felice.
3: Benone, benone, voi?
2: Bene, bene, ci state facendo molto ridere, Felice, con i vostri messaggi delle cose più strane.
1: I vostri acquisti.
2: Sì, sì. Andiamo a te, perché mi sembra di capire che tu sei un appassionato di foto, video, giusto?
3: Esatto, esatto, okay. Sì.
1: Raccontaci, vai.
2: Aia.
3: Niente, come al solito, come ho scritto nel messaggio, praticamente tutte le volte ho questo... sogno che comprando un drone io poi lo usi tutti i giorni, certo, per varie riprese, non so,
1: e di solcare i mari a bordo di sto drone.
3: Esatto,
2: sì. Poi a Milano,
3: sopra Milano, sopra di qua, sì, ovunque, esatto, sì, non so, sì, il Duomo all'Alba,
2: certo,
3: il Castello Sforzesco, proprio cose anche,
1: certo, no? Sì, sì. Cose poi, che fai quotidianamente con altre cose anche.
2: Legalissimo, esatto, esatto. Poi, tra l'altro, mi dicono
1: legale perché... non serve nessun tipo di permesso, no,
3: no? Perché anche lì ci sono delle leggi su grammature e tutto il resto. Io ho preso apposta un drone più piccolino,
2: sì, cioè
3: il limite è sopra i 250 grammi, il mio è 249.
2: Sì, tu hai preso il dronino.
3: Il dronino. Sì, è il mini, esatto,
1: il formato
3: preso
1: convenienza,
3: mini drone.
1: Sì.
2: Okay.
3: Esatto, quindi, ma più che altro perché l'avevo preso anche per andare in viaggio.
2: Sì,
3: soltanto,
2: certo,
3: che poi in viaggio puntualmente devi avere permessi, devi richiedere autorizzazioni, e quindi poi anche lì non è mai stato un affare. E puntualmente,
1: ma no, ma è una menata unica, raga,
3: sì,
1: dai.
3: Esatto, ecco, esatto. Quindi lo compro,
2: sì,
3: lo alzo, lo faccio alzare nel cortile di casa per vedere. Ah sì, bello, funziona, mi ricordo ancora.
1: Con questo rumore, tra l'altro.
3: Esatto, uno sciame d'api che ti segue.
2: Sì.
3: E poi niente, lo richiudo e lo rimetto in vendita.
1: A posto così.
3: Proprio...
2: Ok.
3: Esatto.
2: Scusami, domanda, perché a questo punto hai stimolato in me la voglia. Ne hai uno in vendita adesso?
3: Sì, è bellissimo.
1: Ma Dario, ma che
3: hai? Esatto.
1: Sì.
3: Ma
1: lascia
3: un
1: stare.
3: Mini 4.
2: Ma scusa, però me lo fai provare e poi capiamo. Tanto siamo a Milano.
3: Ma
2: ci vediamo.
3: Assolutamente.
2: Fantastico.
3: Assolutamente.
2: Andata,
1: adesso
2: segno
1: il numero. Andate a pilotare insieme.
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: carini.
2: Dai.
3: No,
2: che
3: ma è divertente anche.
2: Non lo so, cioè,
1: sicuro, ma sicuro.
2: Io me lo voglio portare in vacanza quest'estate, sì. Questa è una buona notte.
3: Però dove?
2: Fatti tuoi.
1: Vuoi sapere troppo adesso, eh?
3: No, perché ci sono alcuni posti dove puoi e in altri non puoi, anche lì.
2: Vabbè, poi ce lo diciamo quando ci vediamo, magari.
3: Esatto,
2: vabbè,
3: esatto. Vabbè. No, ma volentieri, okay, guarda.
2: Zia, segna il numero, grazie, perfetto.
1: Mitico Felice.
3: Aspetta un tuo messaggio. Ciao ragazzi.
2: Ciao,
1: un bacione, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Che
2: va
1: bello.
2: Bene, bello, bello, bello, un sacco di cose utili soprattutto, perché la vita ci sorride quando noi scegliamo la tecnologia che ci aiuti.
1: Sì, sì, sì. Mamma, quante ne ho da dire, raga.
2: Segna,
1: non
2: segna.
1: Mi bastano 6 puntate, ve lo giuro.
2: La zia mi ha scritto che anche lei ha il mini. L'ho sempre vista la zia pilotare droni.
1: E lei è proprio un tipo da drone.
2: Ma sì.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
5: Un sogno.
6: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
15: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
19: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
20: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
21: 105.
22: Che storia!
23: Radio 105.
24: Che storia!
25: It's a top selector.

0: Bello, questo devo dire che mi piace proprio personalmente, perché mi apre il cassetto dei miei ricordi nel 99, quando io facevo i primi passi come DJ che metteva i dischi.
1: Veramente?
0: Certo. Io ho cominciato.
1: Facevo i compiti sul sussidiario invece.
0: Ecco, vedi?
1: Mamma mia.
0: Bob Marley, Funkstar Deluxe. Vabbè, fammelo dire, Sunny Shining. Madonna!
1: È fretta! È fretta! Tu!
0: Ma che c'hai il
1: presto
0: pepe?
1: Presto che tardi, sono le 5.
0: Basta.
1: Spaccate.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Dai, su, ma com'è che si chiama questo disco?
1: Bravissimo.
0: Bravo.
2: Neanche una lettera fuori posto.
0: No. Peggy Gu. Quindi hai perso un den alla fine, vabbè, ma insomma, con Ira Star, Woman,
2: cioè, Woman,
0: oh, uomo,
2: oh.
0: Questa è la lettura della Lodovica, che comunque io
2: che ne so.
0: Accetto, sì sì, devo dire
2: di cosa, ne so di cosa. Allora, continuiamo a parlare di questo argomento che tanto ci infervora.
0: Sì, sì, ti prego, continuiamo prima di andare con l'ascoltatore, cioè Luca da Savona al telefono, però io vorrei sapere di più di te.
2: No, velocemente,
0: vai, vai.
2: Vogliamo per cortesia parlare della domotica in casa? Vogliamo parlare della domotica
0: io ce l'ho.
2: In casa?
0: Io sono il re di quella roba lì.
2: Allora,
0: sì, dai,
2: Alexa,
0: dai.
2: Alexa,
0: sì.
2: Spegni la luce. Non
0: sì.
2: lo so. E Alexa ti risponde con il meteo di Oslo.
0: No, vabbè, ma no.
2: Ma e tu passi 40 minuti a sbraitare contro Alexa al buio, no? Quando potresti allungare un cacchio di dito,
0: certo,
2: e spegnere la luce col pulsante a 10 centimetri dalla tua mano, no? Per esempio.
0: No, cioè, io su quello non sono d'accordo,
2: no,
0: mi dispiace,
2: no, dai, dai,
0: ti inviterò,
2: cioè,
0: a casa e ti farò un
2: ansia.
0: Tutorial.
2: La domotica mi fa venire l'ansia.
0: Cioè io proprio... Alexa, tapparella 10%. Ogni tanto capita che sbaglio, che ne so, Alexa abbassa le tende, ok? Però siccome io ho tenda a destra e tenda a sinistra, tende insieme non le ha proprio configurate. Quindi mi risponde, e no, tende, cosa intendi per tende?
2: Cosa intendi? E parte Peggy Goo.
0: Esatto.
2: Vedi che c'è sempre un casino.
0: E quindi no, però io ho capito, mi fa incazzare invece quando parte il timer, quindi tu le dici Alexa, timer 10 minuti, ok, e parte però nell'altra stanza perché io ho 100 dispositivi in giro per casa.
2: Che ansia.
0: Ecco, quindi devo dire spostalo su e poi quando parte, cioè quando arriva alla fine e inizia a suonare, per staccarlo tu dici Alexa, stop. Va avanti per dei mesi. Quindi io mi avvicino sempre di più. Alexa, stop. Oh,
2: ho detto
0: stop!
2: Vedi?
0: Sì.
2: Vedi?
0: Ma è
2: che
0: solo
2: ti fa
0: su
2: incavolare.
0: Alcune cose. Vabbè, vabbè, dai.
2: Parliamo con Luca.
0: Luca.
2: Va. Luca.
3: Eccomi.
2: Ciao.
3: Eccomi.
2: Ciao,
3: ciao
2: Luca da Savona.
3: Ciao.
2: Come stiamo?
3: Tutto bene, dai, diciamo tutto bene.
0: Bene, bene, siamo contenti. Senti, Luca, savonese doc. Mi sembra di sì dall'accento.
3: Sì, sì, sì, doc.
0: Ok. Quanti anni hai?
3: 48, da poco compiuti, 29 agosto.
0: Vabbè, dalla voce ne avrei detto 65-70.
2: No,
0: no,
2: no, ma perché?
0: Non è vero, non è vero.
2: È vero.
1: Lo stai riempiendo
0: sì,
1: di coccole.
2: È questa tecnologia che povero lo,
3: grazie,
2: lo affatica.
3: Grazie Darietta, grazie.
0: Ma scherzo, chiaramente. Senti, raccontaci della tua tecnologia, insomma, mica tanto amica.
3: Sì, no, esatto, non è tanto una tecnologia a livello elettronico, ma... Vabbè, io la faccio in breve, come ho detto nel messaggio vocale. Su quei siti dove trovi di tutto, no? Dalle ciabattine al Boeing 747. Praticamente scorrendo col dito, niente, mi cade l'occhio su ste punte da trapano che sembrava che dovessero forare la
2: che
3: terra.
2: Che proprio
3: da
2: era
3: parte
2: ciò di
3: parte.
2: Cui avevi bisogno,
0: certo.
2: Giusto?
3: Esattamente,
2: sì.
3: Esattamente.
0: Perché dalla voce
3: sì,
0: lui è un trapanatore folle, capito?
2: Seriale, sì.
0: Sì, sì.
3: Trapano come non ci fosse domani. Perché praticamente...
0: Casa sua è un gruviera,
3: praticamente...
2: Madonna, Luca! Madonna, mi sto emozionando. Allora. Quindi, sto trapano,
3: niente,
2: sì.
3: Vabbè. Fatto sta che ordino ste punte, arrivano sì. a casa, ben contento, faccio il mio primo buco, ho detto, oh, la Madonna,
2: buco,
3: finalmente.
2: A caso, dov'è
3: poi
2: che hai bucato? Da
3: lì, potete immaginare da Ligure, ho detto, da vedere che ho speso un cazzo e ho ottenuto il massimo.
0: Ma
3: no,
0: con l'eleganza di Ligure, tra l'altro così, ok. Ok, cos'hai bucato, chiedeva
2: cosa
0: la
2: Lodo. Cos'hai bucato così per testare?
3: Era un muro, effettivamente era un muro in cemento armato, per nulla da dire, perciò non un classico muro, perciò ci vogliono già delle punte discrete, per carità.
2: Tu hai sei voluto
3: il
2: andare
3: problema,
2: proprio con...
3: Sì, il problema è che ben contento dopo il primo buco, euforico al massimo.
2: Euforico, sì.
3: Vado per fare il secondo buco. Cazzo che non mi si è afflosciata la punta. Mi sembrava un dito indice che girava intorno, non so
2: ma
3: che cosa.
2: Ma come si è afflosciata la punta? Ma di che cosa era fatta?
3: Proprio, si è storta,
0: Lodo,
3: un casino.
0: Lodo, volevo dirti una cosa. A una certa età a noi uomini succede che la prima via di botto, la seconda invece non
2: ai trapanatori a volte succede, ragazzi.
0: Esatto.
3: Ma nei trapanatori folli.
0: Vabbè, però insomma, le altre le hai conservate, le altre punte, che non si sa mai che magari
3: ma sono tutte misure che non servono praticamente.
2: Cioè, a te una misura andava bene.
3: Che tra l'altro, cioè, in questi siti lì trovi tutto a 99 centesimi, sì, 1,20 euro, 1 euro. Sono riuscito a pagarle anche 7 euro qualcosa.
2: Vedrai
3: che è un prodotto buono, invece proprio per niente, terribile.
0: Sì. Adesso posso dirti, però, anche noi che ci affidiamo a ste robe qua, delle punte che dovrebbero bucare anche la terra da parte a parte, non puoi pagare 7 euro.
2: Infatti, la dobbiamo imparare noi.
3: Ma infatti non nego di essere un mezzo coglioncello, perché
0: perché mezzo?
2: Esatto, perché mezzo? Dai, allora.
3: Totale.
0: Vabbè, dai.
2: Mitico
0: comunque.
2: Luca, ti vogliamo bene.
3: Grazie.
0: Ciao,
3: grazie,
0: Luchino.
3: Ti vogliamo bene anche noi.
2: Ciao.
3: Posso salutare la Fabi solo? Ciao Fabi.
2: Ciao,
3: un bacione.
0: Ciao ragazzi. Allora, è arrivato un altro messaggio che parlava dell'allarme, che è anche un'altra cosa, sì, di casa, che in effetti molti mettono. Per esempio, per esperienza personale, dice Ale da Torino, una cosa che non funziona mai quando dovrebbe sono gli allarmi. Ho subito tempo fa un furto in casa senza che l'allarme, pagato migliaia di euro, entrasse in funzione, e non è stato manomesso, proprio non ha funzionato.
2: Cioè, ho una storia analoga. Una storia analoga. Ci trasferiamo in casa nuova, allarme pazzesco, con un volume. Tra l'altro, quando abbiamo fatto il test con chi ce l'ha installato, sì, l'ha fatto partire a tradimento. Io pensavo veramente che il mio cuore non ce l'avrebbe fatta.
0: Sì. E, ma più forte l'allarme o l'impastatrice?
2: O l'impastatrice. Erano lì.
0: Okay. 190
2: andiamo decibel. In vacanza in un posto lontanissimo e scatta l'allarme senza motivo nel cuore della notte. Noi che da remoto, essendo in un altro continente, non riuscivamo a spegnerla né disattivarla in alcun modo, dovuto svegliare il vicino nel cuore della notte, che comunque si era svegliato, è impossibile non sentirla, le chiavi di casa dove sono, spiegargli, vai disattiva, oh, un cinema.
0: Era, ragazzi, il 12 dicembre del 2012, perché io me lo ricordo quel rumore forte.
2: Bravo, era proprio quello che hai sentito.
0: Proprio quello.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque gli allarmi, devo dire, andrebbero testati, e poi il problema tecnico succede. Mi dice la zia che abbiamo fatto partire le Alexe di mezza Italia, comunque, volevo dire.
2: Che ridere sta cosa.
0: Alexa, imposta timer, 1 ora e 45 minuti.
2: No, questo è da stronzo.
0: Sì. Alexa, imposta sveglia alle 4:30 di questa notte. Cattivissimo.
2: Questo è crudele.
0: Beh, vabbè.
2: Ti denuncerei, guarda.
0: Va bene.
2: Come Audrey Hubbard.
0: Ah, ecco, non l'avevo capito, sì.
2: E che gancio che ti ho
0: fatto. Mi deve entrare in testa che sue me vuol dire... denunciami.

0: Sean Paul and Marie con Rockabay. Le 17 e 17. Flick.
1: Ah, ma caspita, aspetta.
0: Non eri pronto.
1: No, non ero pronto.
0: Non eri pronto.
1: Perché se ci fosse Pivati avrebbe detto tuo, che porta sfiga. E che normalmente sono io che me la prendo sempre. Era il nostro disco per ogni estate di oggi, questo giovedì 3 settembre, perché l'estate è ancora tra noi, amici, lo sapete, ma anche il nostro gioco della seconda ora di Musica in Carta.
0: Oggi un po' tireremo le sorti di questa settimana, no?
1: Sì, perché oggi se tu dovessi vincere andremmo in parità,
0: sì.
1: Ma punti ho già vinto io, quindi in realtà...
0: Insomma, io oggi devo far bene.
1: Devi far bene.
0: Ragazzi, impegniamoci. Non posso subire ulteriori umiliazioni, quindi prenotatevi per giocare al di qua o al di là. E scrivendo di qua o di là al 342 41 15 105. Venghino, signori, venghino.
1: Prego, tra poco. Tu comunque, Lodo, nel bene o nel male, non ti far prendere dalla flamenco paranoia.
0: Mai.
1: Mai.
0: Mai e poi mai.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
21: Famila, tutto un altro sottocosto.
22: Radio 105, proud to be different.

0: Bruno Mars.
1: 105 Music and Cars presenta
2: Di qua o di là, di qua o di qua.
3: Era più un rutto.
4: Sì. Dove la risposta andrà?
3: Il tempo scadrà.
5: Solo su Music

0: supereroi, i due, sì, sfidanti di oggi.
1: Il primo che ha lo stesso nome del primo di ieri.
0: Di ieri.
1: Christian.
0: Christian. Ciao Christian.
2: Buonasera.
0: Buonasera, Christian, da Pordenone, dalle mie zone, come stai?
2: Lo so bene, sto rientrando a casa col camion dal lavoro, quindi non me l'aspettavo che mi chiamassi.
0: Invece,
2: infatti,
0: eccoti
2: qui. Mi sono fermato subito.
1: Bravo.
0: Bravo, accosta perché devi essere bello concentrato.
2: Io ho accostato, spero di essere utile.
1: Beh, sì,
2: per vincere.
1: Perché è bello detto così, spero di essere utile. Cioè, è proprio uno dei complimenti peggiori che uno possa rivolgere a se stesso.
0: No, Christian, vedrai che sarà un successo. Allora, Christian deve scegliere con chi giocare,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, esattamente.
0: Vai, chi preferisci?
1: Vabbè.
2: Preferisco anche perché
0: ma bravissimo,
2: sei dalle mie parti qua.
1: Va bene.
0: Brave e vonde. Allora.
1: Cosa, scusa?
0: Brave e vonde. Sai cosa vuol dire?
1: Bravo e bello.
0: E basta.
1: Bravo e basta, va bene.
0: Quindi Christian, team Lodo, team D'Arietto, abbiamo Nicolas da Cesena.
1: Nicolas!
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ma allora come stai, Nicolas? Eh? Dai, stai bene? Stai tutto bene? Tutto a posto?
0: A Cesena?
1: Di Cesena. È un pochino, sì.
3: Ce l'ho un po' la esce, sì.
1: Sì. Senti, che qui a quelle parti lì ci si diverte assai, eh? Quello lì è un posto dove proprio, bussatina.
0: Dai, Nicolas, ti prego, parla tu.
1: Dai, esatto, che io faccio cagare a fare il cesenatico.
3: No, dai, vai tranquillo.
1: Senti, raccontaci un po' di te, cosa fai a Cesena?
3: Niente, io non lavoro a Cesena, ma lavoro a Ravenna e sono impiegato in amministrazione del personale presso una ditta che si occupa di sfalci in autostrada e lavori in cantieristica sempre in autostrada.
1: Ah, ho capito, adesso dopo sei sempre in viaggio praticamente.
3: Più o meno, adesso sto tornando a casa infatti.
1: Ah, ok, bene.
0: Bene.
1: Contento di giocare con me, no? Domanda? Cioè...
3: Sì, nessun problema, ci proviamo, dai.
1: La base. Ci
0: è
1: proviamo.
0: Sicuro di sé, un Nicolas sicuro,
1: sicuro
0: di sé.
1: Sicuro.
3: Umile.
1: Allora,
0: resta umile. Allora,
1: state lì voi, eh.
0: Pari o dispari? Vai, sì, tocca a te, ho scelto due volte io.
1: Va bene, dispari, dai.
0: Dispari. Bim, boom, bam.
1: 10 pari.
0: Finalmente vinco io. Allora, Christian, possiamo concederci il lusso di scegliere con che categoria giocare. Allora, puoi scegliere tra animali bipedi o animali con più di due zampe e montagne italiane nelle Alpi o montagne italiane negli Appennini.
1: Ma chissà
0: dove
1: cosa
0: sei
1: scegliere.
0: Più ferrato.
3: Direi la prima.
1: Animali?
0: La prima, gli animali? Bene. Anch'io avrei preferito perché so moltissimo sugli animali. Non è vero. Va bene, allora sei pronto, Christian?
3: Sì, sono pronto.
0: Quindi tu devi rispondermi con bipede o non bipede. Bipede.
1: Esatto.
0: Facciamo così.
3: Bipede.
1: O puoi anche dire no, che così è un po' più veloce.
0: Ecco.
1: Hai 30 secondi di tempo, te lo ricordo. Nel caso in cui dovessi sbagliare, si ricomincia dall'inizio e in bocca al lupo.
0: Vai, Christian.
3: Grazie, ciao.
0: Allora, gerboa.
3: Bipede.
0: Sì, pinguino imperatore.
3: Bipede.
0: Cassuario.
3: Non bipede.
1: No,
0: gerboa.
3: Ok, bipede.
0: Pinguino imperatore.
3: Bipede.
0: Cassuario.
3: Bipede.
0: Varano di Komodo.
3: Non bipede.
0: Axolotl.
3: Non bipede.
1: No. Bipede, giusto?
0: No, giusto.
1: 5.
0: Mi sono confusa anch'io, giusto?
1: 5. Bravo.
0: Oh,
1: dai,
0: 5. Oh,
3: potevo
0: farne
3: più.
0: Dai.
1: Sì, ma che cassuario è quell'animale lì?
0: Ma che cassuario è il cassuario? Il cassuario è un grande uccello non volatore, tra i più pericolosi al mondo. Capito?
1: Quindi non vola, ma è pericolosissimo.
0: È pericolosissimo. Avrà dei denti enormi. Vabbè.
3: Quindi abbiamo fatto 5?
0: Abbiamo fatto 5, Christian. Stai buono lì, vediamo cosa fa il tuo avversario.
1: Esatto. Nicolas.
3: Sì.
1: Come siamo messi con le montagne, Alpi, Appennini?
3: Alpi sì, Appennini, anche se ce l'ho vicino poco.
1: Fatti. Dai, proviamoci. Vabbè. Ci proviamo.
3: Vai.
1: Va bene, allora giochiamo anche tu, 30 secondi che cominciano adesso. Gran Sasso d'Italia.
3: Appennino.
1: Monviso.
3: Alpi.
1: Montevettore.
3: Alpi.
1: No, Gran Sasso d'Italia.
3: Appennino.
1: Monviso.

0: Alpi.
1: Monte Vettore.
0: Appennino.
1: Monte Velino.
0: Alpi.
1: No, Gran Sasso d'Italia.
0: Appennino.
1: Monviso.
0: Alpi.
1: Monte Vettore.
0: Appennino.
1: Monte Velino.
0: Appennino.
1: Marmolada.
0: Alpi.
1: Monte Cimone.
0: Appennino.
1: Sì!
2: Sì! Oh, no!
3: Sì! Sì! Sì!
2: No!
0: Dai, Dario, dai!
2: No!
1: All'ultimo! Foto finish!
2: No!
1: Ladro, ladro! Sì, ladro, ladro, va bene! Sì, sono un ladro, va bene!
2: Ma dai! Ma io praticamente mi ero già rilassata e mi avete sparato la sesta così!
1: Ho fatto la volata
2: al
1: finale!
2: Foto finish! Ma
1: sto morendo!
2: Porca miseria!
1: Va bene, salutiamo Christian.
2: Niente, sì. Ne ha fatto uno in più, ne ha fatti sei.
1: Mi quel dispiace. Cassuario di Dario.
2: Quel cassuario.
0: Vabbè. Un'emozione tremenda, perché io vi sento sempre. Vai. Poi non me l'aspettavo che arrivava la chiamata proprio adesso. Quindi
2: la
0: mi ha trovato
2: dal
0: proprio
2: cielo.
0: Ecco.
2: Vuoi fare un saluto veloce, Christian?
0: Saluto la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono, e voi, non l'ultima fila, anche voi.
2: Va bene. Noi salutiamo te tutti quanti. Ciao Christian!
0: Grazie, buona serata.
2: Un bacione, ciao. Ciao.
1: Nicolas mio. Ma che settimana potente, potente. Io sento la forza dentro di me.
0: Dai, Dario, dai.
1: Allora, kit di Radio 105 per te, Nicolas. Anche per te è arrivato il momento di poter salutare chiunque tu voglia.
0: Vabbè, io saluto voi, vi ringrazio per la compagnia. Saluto la mia compagna a casa, Elisa, e la mia bimba Rebecca, che ha 5 mesi.
1: Amore.
2: Amorina,
1: va bene. Un bacio grande, ti arriverà. Ecco, lo dico anche per Cristiano di ieri. La zia vi richiamerà nei prossimi giorni per prendere l'indirizzo e mandarvi il kit. Non vi preoccupate se non succede subito nell'immediato, va bene?
2: Esattamente.
0: Grazie.
2: Un bacione, Nicolas.
1: Ciao Nicolas.
2: Bravissimo.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
4: 105 Music and Cars.
1: Che gioco.
4: Di qua, di là, di là, di là.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dario
1: morta
0: non
1: stecchita.
0: Può, morta stecchita. E come Dario che ha saltato 4 metri d'altezza per la gioia, sì, l'incontenibile gioia di aver vinto anche oggi.
1: Cosa, ragazzi?
0: Non ho parole.
1: C'è
0: chi si è accorto, però. C'è chi si è accorto della tua disonestà nell'ostacolarmi, nell'interrompermi nell'ultima domanda.
1: Allora, sì, devo fare mea culpa. È vero, che perché ci siamo confusi entrambi. Ti ho fatto anche un po' dubitare perché non avevo visto bene la risposta. Ho detto no. E magari se invece tu avessi proseguito, riuscivi a farne anche tu 6. Lo so.
0: E come la mettiamo?
1: E la mettiamo che ormai
0: dobbiamo rigiocarcela.
2: Areniamo?
0: Dobbiamo rigiocare.
2: No, possiamo anche arenare perché qua è arrivato di tutto.
0: Di tutto, ma prego.
2: Perché è stato scorretto
0: la
2: anche su un'altra cosetta, lo sentiremo.
0: Ah, sentiamo, sentiamo.
3: Darietto, sei un ladro. Te è proprio gentleman, zero al quoto, sì. Vergogna.
4: Grande Dario, anche oggi una ladrata incredibile. Ma lodo, occhio che secondo me ti ha scippato pure le scarpe.
5: Darietti. Sei un ladrone!
1: Pure il cesso! Ma ragazzi,
0: è lo sciacquone!
6: No, io sto giro non me la sento di dare del ladro a Dario, perché cioè, insomma, alla fine mi sembrava tutto però pensare che ci sia qualcuno più sfigato, più sfortunato di Dario. Lodo, solidarietà.
7: Mamma mia, Dario, sei proprio un ladro, non hai mai letto le definizioni così velocemente in un anno di gioco. Ladrone.
4: Cioè, Dario appena visto che stavo per perdere ha accelerato come se non ci fosse un domani.
0: Sì, maledetto.
4: Ha fatto 4 domani in un secondo.
1: Vabbè,
4: mamma
1: adesso.
4: Mia che schifetta.
8: Ah, Dario, Dario.
1: Sì.
8: Il principe dei ladri.
1: Pure.
8: Il re dei farabutti. Il capo dei falsari.
0: Sì.
1: Madonna.
8: Il boss degli imbroglioni.
1: Pure. Sì. Vabbè, allora no.
0: Madonna, che sviolinate anche oggi.
1: Mamma, senti, scusami, comunque è un po'. C'è il Gran Premio di Monza questo weekend.
0: Sì.
1: Mi sono adeguato alla velocità. Cioè,
0: no, tu ti approfitti invece della mia lentezza dovuta all'inesperienza in questo gioco. Perché ci vado piano piano. Tu, su quello fai gioco tu. Vai leva su quello. Non è giusto, dovresti acquisire il mio ritmo.
1: Va bene, quindi la prossima volta facciamo così. Gran Sasso d'Italia.
0: Così, esatto.
1: Ed è già finito il tempo. Vabbè, no, dai. Ammetto di aver corso, è vero, però quando lui ha sbagliato
0: dai.
1: E quindi dovevamo recuperare, ho cercato di essere più veloce perché tanto le definizioni le avevamo già. No,
0: La zia spende 3 parole per Dario, dice: "Oggi hai rubato".
1: Vabbè.
0: Va bene.
1: Qua sembrava l'inizio dell'esorcista, invece no, Alfa e Gigi.

0: nemmeno il gioco.
1: È sicuro?
0: Beh, io spero che non sia queste piccole scaramucce che insomma...
1: Non ho parole, va bene, ma le ritrovo le parole, perché c'è una cosa importantissima che dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori, ovvero che torna Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della TV italiana, approda finalmente a Ventimiglia, alla conduzione sempre Michel Hunziker, e le puntate del programma verranno proprio registrate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia.
0: Appennino? No, dico
1: che ansia. Il 3, 4 e 5 settembre.
0: Quindi cominciano oggi e vanno avanti fino a sabato. Sul palco, insieme a Michel Hunziker, chiaramente ci saranno tanti artisti, alcuni di questi, La Tatangelo, Baby K, Ricchi
1: Come
0: Poveri, Marco Masini, Irene Grandi, Giuseppe Ferrari,
1: sì,
0: Fabio Rozzi,
1: sì.
0: Tantissimi. Mi raccomando, se volete partecipare, da stasera al Resentello a Belvedere del Resentello a Ventimiglia Super Karaoke. 105
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Liguria lungo la 10 troviamo code causate dal traffico intenso tra Genova aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo. In Lombardia incolonnamenti a tratti anche in questo caso per il traffico intenso tra Agrate e Trezzo verso Brescia. Code anche sulla 1 in Emilia per incidente tra Allaccio con la 14 e lo svincolo Sasso Marconi verso Firenze. C'è un veicolo fermo tra Allaccio con la 13 e Allaccio Ramo Casalecchio verso la Milano-Napoli. Sulla A12 troviamo invece code causate dal traffico congestionato tra Recco e Rapallo verso Livorno. Un veicolo fermo è segnalato sulla 1 Roma-Napoli nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello per chi viaggia verso il capoluogo campano. Ultima segnalazione dalla statale 45 bis, la Gardesana occidentale, con code per traffico intenso all'incrocio Vezzano. ANAS ricorda: prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente!
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Lodovica Selection.
1: Mamma, l'ho scelta io, raga.
0: Sì, sì, bello.
1: Changes.
0: Bello, la zia mi ha scritto che sound.
1: Quindi, la zia.
0: Mi ha scritto privatamente, pensa, sì, sì. Ed era il nostro disco Braccio fuori al finestrino, però oggi un braccio, insomma, con un certo, no? Un tessuto in seta.
1: Con un bello orologiazzo.
0: Un bello orologiazzo, no? Un Apple Watch.
1: Un Apple Watch.
0: Per tornare all'argomento della prima ora.
1: Siamo giunti?
0: Sì, sì, siamo giunti.
1: È ora di andare a sbocciare le due bottiglie che ci hanno regalato.
0: Brava, hai ragione. Adesso subito. Adesso a
1: subito.
0: Casa.
1: Vai.
0: Subito. Sassicaia. Va bene, allora.
1: Sassicaia, magari.
0: Adesso non esageriamo. Comunque, Cristiano, grazie lo stesso.
1: Grazie.
0: La prossima volta un sassicaia.
1: Se si potesse. Vabbè, allora.
0: Esatto.
1: Salutiamo il nostro Antonio Suma in regia. Grazie,
2: ciao.
1: Anto.
2: Ciao.
1: Ultimo giorno per te insieme
2: domani
1: a noi.
2: Domani torna Pivati con 6.000 ore di jet lag, ma comunque.
0: Evviva!
1: Fresco come una rosa.
0: No, no, ho detto è vivo, Antonio, è vivo.
2: È vivissimo.
1: Detto, è piva.
0: È
1: detto,
0: piva, brava.
1: È piva,
0: esatto,
1: proprio
0: piva.
1: Sì, è il piva.
0: È che non hai sentito il finale. Vabbè. Grazie, zia, al centralone.
1: Ciao, zia.
0: Grazie, Pinnetter da Zione.
1: Ciao, Pinnetta.
0: Grazie, Lodovicona.
1: Grazie, Darietto. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti anche oggi su 105 Music and Cars.
0: A demain. Ah, ma domani cambia tutto, eh.
1: Che?
0: E domani ci sono tutti appuntamenti diversi.
1: Revolution del vendredi.
0: Arrivano Paolino, Martino e Lindino. No, Lindina. Ciao. Music and Cars.
3: A Radio 105 sono le 18 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Il presidente russo Putin apre alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina, ma avverte il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. I contatti con Kiev proseguono, lo dice al Forum Economico d'Oriente. NATO e Unione Europea in allerta per la guerra ibrida russa dopo i fatti di Lipsia. Il Cremlino contro il cancelliere tedesco Merz cerca di fare il duro, ma è solo goffo. 83 morti al largo dell'arcipelago delle Canarie, tra loro un neonato. Erano su una barca partita dal Gambia e diretta alle isole spagnole. Sarebbero stati alla deriva nell'Atlantico per 26 giorni. A bordo erano in 128. La Procura Militare di Roma avvia accertamenti sul partito di Vannacci. L'inchiesta nasce dopo la denuncia del sindacato dei militari e alcuni articoli della stampa estera. In corso approfondimenti sulla posizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito al movimento del generale. Strage familiare a Finale Ligure, nel Savonese. Trovati morti padre, madre e figlio 14enne. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. In casa un biglietto d'addio. Altra tragedia nel Fiorentino. Un uomo si sarebbe gettato con la compagna da un viadotto della 1. L'ipotesi è di omicidio-suicidio. 20 milioni di bambini e adolescenti tra i 12 e i 17 anni hanno subito almeno una forma di sfruttamento o di abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nell'arco di un solo anno. Lo rileva il nuovo rapporto dell'UNICEF. 21 i paesi monitorati. La maggior parte dei casi avviene su piattaforme online d'uso quotidiano. Tennis, 4 azzurri in campo oggi a New York per il secondo turno del tabellone maschile degli US Open. Subito Darderi, poi Bellucci e Musetti. Si chiude questa sera con Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buonasera Italia, buon giovedì. So che è brutto da dire, ma apriamo Martin.
1: Buongiorno, grazie.
0: Sì, ci siamo tutti. Buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio.
1: È così invidioso di me, te. Sì. Non ci fa fare tutti i microfoni.
2: No, ma aspetta, io per fare una cosa buona ho detto, aspetta che provo a accendermi. L'ho spinto tutto.
0: Linda, allora, tu devi ricordarti una cosa fondamentale.
1: Linda vi spegne sul nascere.
0: Allora, tu sei bionda, devi stare ferma con quelle mani lì.
2: Ferma.
0: Ma ti te...
2: Tieni giù le mani,
1: porca di avrei dei suggerimenti con quelle mani.
0: Allora, cos'è che diceva Aldo Giovanni? Tieni giù le mani, porca di quella puttana. Va bene, non possiamo. Non cominciamo il programma con delle parolacce.
2: No.
1: Stai facendo tutto da solo.
0: Ormai è una vita che faccio tutto da solo, soprattutto nel sesso.
1: A me lo dici?
0: Sì, guarda, guarda questa mano. Questa mano può essere pugno o palla.
1: È meglio che la lavi.
0: Pugno o palla. Stai zitto. Scusami.
3: Quella mano non ha più le impronte digitali.
0: Ascoltami, allora,
3: sono al commissariato di polizia.
0: Gli devo dare la mano sinistra, gli devo dare. Prima di cominciare, guardami nelle palle degli occhi tu.
1: Parla con te.
0: No, parlo con te.
1: Che vuoi?
0: Parlo con te.
1: Dimmi,
0: tu oggi, dopo quello che mi hai fatto vedere che hai in tasca, non mi puoi
1: il
0: dire
1: il mio martello.
0: Sì, il tuo martello. Sì, Thor.
2: Ma stanno parlando.
0: Lascia stare, Linda.
2: Arci, aiutami.
0: Linda, lascia. Tu ti fidi di me?
2: No.
0: Lascia stare. Comunque fidati. No. Pronti per cominciare? Salutiamo Dario Spada e Lodovica Comello che ci hanno anticipato con Music and Cars.
1: Va bene.
0: E poi salutiamo la zia al centralino.
4: Ciao.
0: E poi in redazione abbiamo
4: Saretta. Ciao Saretta.
0: Ciao. Ciao Amio. E poi ovviamente salutiamo
1: colui. Dall'altra parte del vetro che abbiamo Linda. Vediamo
2: non c'è il vetro.
0: Non c'è il vetro.
1: E quindi non sto parlando di lui.
2: Allora dall'altra parte del vetro c'è un sacco di gente
1: in corridoio.
0: Sì. Che tra l'altro quella porta lì fa l'effetto specchio magico. Non capisci mai chi cazzo è, li vedi grassi, storti. Non si capisce chi c'è.
1: Solo a te fa questo effetto. Ieri,
0: dici che non ci vedo più niente. Può essere.
1: Quello.
2: Sei diventato anche cieco in tutto questo.
0: D'altronde, usando la mano destra, certo. Vedi che il cerchio si chiude.
1: Al 342 4115 105 già arrivano degli sms per te. Ma adesso la carovana è Pannolino e Marco.
0: La vecchiaia. E ovviamente a guidarci anche oggi in questo meraviglioso mare marrone,
1: Walter Fargi. Ho più età di voi, ma sembro quello più giovane.
0: Fargenga.
2: Ciao Fargi.
3: Ciao Linda.
0: Ciao. Anch'io, guarda ciao, me. Saluta anche me. Ciao.
2: Come stai?
3: Bene, grazie Linda.
2: Sei contento di vedermi anche oggi?
3: Sì.
0: Fagli una domanda, socio.
1: Amico mio, come stai?
3: Come stai, Linda?
2: Io sto bene, sono contentissima di vederti.
3: Benissimo. Sono contento, questa è la tua quarta puntata.
2: Penso, ci sono arrivata alla quarta. Comunque c'è un traguardo.
1: Io sono arrivato alla quarta elementare, che cazzo volete? Cioè.
0: Ma ci interessa?
3: Stavi dicendo, Linda?
2: Che è il mio quarto giorno, sono molto contenta, sono molto motivata. Dai, andiamo bene così.
0: Pronti per cominciare allora subito le nostre coordinate per raccontarci. Dove siete voi in giro per la strada? Cosa state combinando in giro per l'Italia? Altre domande inutili?
2: No, come state? È importante sapere che la gente stia bene, secondo me.
0: Amore, come sei? Ma vi prego, potete rispondere a Linda come state? Perché è talmente dolce. C'è niente, dai. Linda, sto bene. Linda, bello. Le nostre coordinate
2: 342 41 15
0: 100
1: 105.
0: Giocacela, ogni tanto sveglialo. Ogni tanto dagli una botta.
1: Sto facendo il sonnellino, dai. Ma
0: forse l'ho detta male, ogni tanto dagli una botta.
2: Forse ci sto.
1: Vabbè,
2: ti vuoi una botta,
1: Martin? Sono d'accordo.
2: Bellissima.

0: Linda,
1: ciao.
0: Tutto bene, torno ora da lavoro.
2: Sì.
0: Lavoro in ospedale, sto andando a casa dai miei figli. Un bacio grande da Roberta, provincia di Brindisi. Ciao.
2: Vedi che bello, ciao, che ti stanno rispondendo. Sì. A proposito,
3: beh, che differenza c'è tra Milano e Brindisi, Linda?
1: È che a Brindisi sono tutti ubriachi.
2: No, no. Che a Milano puoi fare un Brindisi.
3: A Brindisi non puoi fare Milano.
2: Anche tu, no? Cioè, però se le cose non le sai, salle.
1: Cazzo, quasi.
2: Hai fatto la professoressa per 2 anni?
1: Cioè. Sì, infatti.
2: A proposito,
3: ho appena ragionato su questa cosa che ti racconto da 10 anni. Tra l'altro, è la barzelletta preferita da grande speaker. Che non è così come la raccontiamo noi.
2: Cioè,
3: adesso a Milano puoi fare un Brindisi, a Brindisi puoi fare Milano.
2: Puoi far
1: che è un po' come quella di Spacca Napoli.
2: Sì, esatto. Non vorrei dire, ma sulla pagina Instagram di Radio 105 mi è capitato questo commento. Perché non leggo? Fargi, dimmi, perché non leggerlo?
4: Leggilo, leggilo. Ok, se hai
3: leggilo se hai coraggio.
2: È arrivato questo messaggio per te, Linda, amore mio bello. È arrivato questo commento. All'eredità faceva tanto la fine la bambolina.
3: Certo, lei c'ha la bambolina.
2: Ieri mi è capitato di sentire il programma. Sembra una scaricatrice di porno. È bella lì, vai.
1: Scusa, non si può essere entrambe le cose.
2: Certo,
1: cioè,
2: assolutamente.
1: Io ho l'aspetto poi dentro.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
3: Ancora dentro non abbiamo visto però.
2: Ancora, piantala, chi è?
5: Che bomba, ragazzi. Io sto da Dio da lunedì, infatti, con questo trio da paura. Volevo dire una cosa, Linda, volevo dirgli che...
1: No, dai, sì, no! Sì.
2: Benvenuta in Carola.
3: È un complimento bellissimo, perché puoi metterci tu quello che
1: quello
3: vuoi.
1: Quello che voglio.
2: Certo.
1: Okay,
2: c'è stato un periodo che facevamo questa cosa delle frasi...
1: No, no, raga, mi viene il nervoso. Sì, sì. No,
3: beh,
1: no,
3: ma ti
1: no,
3: ricordi
1: no,
3: quando...
1: No.
2: Scusatemi, ha appena detto che le viene il nervoso. Non mandate questi messaggi adesso.
1: No, ragazzi, guardate che se lo fate...
3: Non intasate il 342 41 15 105
2: con messaggi interrotti tipo
1: No.
3: Vai avanti, va.
1: Vabbè, non si fa. Possiamo salutare per piacere Cristina, che è da ieri, che è nuova ascoltatrice,
2: vai,
1: ci guarda anche
2: vai.
1: In TV. Ciao Cristina, un
2: ciao,
1: bacione a te.
2: Ciao. Clima argomento, ragazzi.
3: Vuole dire Cristina?
1: Dai, no. Margi, possiamo andare via. Perché...
2: Clima argomento. Oggi dobbiamo parlare di urbanistica, dobbiamo parlare di città. Perché oggi l'arcinoto è conosciutissimo.
3: Pool! I vigili urbani?
2: Di esperti. Bastardi, vi prenderò tutti, bastardi. Oggi è la giornata mondiale dei grattacieli.
1: Bello.
2: Le giornate mondiali se le inventano tutte. Allora, i 10 grattacieli più belli del mondo. Al 10° posto le Petronas Tower. Al 9° posto il Taipei 101. Poi saltando più avanti.
1: Sì,
2: abbiamo al 4° posto...
3: Il Franco 105?
2: No. Abbiamo al 4° posto l'Albaita Brai. La torre dell'orologio della Mecca. Sì, non, cioè, raga, alla Mecca hanno costruito una torre dell'orologio che è alta 600 metri. È bellissimo.
3: La devono vedere da lontano.
2: È bellissima sta cosa.
3: Nei precetti dell'Islam, cioè almeno una volta tu devi andare alla Mecca.
2: Alla Mecca,
3: a piedi.
2: Dovresti andare
3: intorno alla famosa pietra.
2: Esatto. Poi al 3° posto c'è la Shanghai Tower. Al 2° posto c'è la... Io credo che si legga Merdeka, perché Merdeka mi sembra un po'...
1: Non è detto.
2: E al 1° posto il grattacielo più figo del mondo è niente poco di meno che il...
3: Il grattagratta.
2: Il Bu.
3: Burj Khalifa.
2: Il Burj, bravissimo.
3: Non c'è quell'altro più alto.
2: No, il Burj Khalifa è quello alto. Poi c'è il Burj Al Arab, che è quello a vela. Che è quello... Il Burj Khalifa, il più figo di tutti.
3: Non c'è il motore.
2: Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora... Oggi parliamo per la prima volta in assoluto delle vostre case. Tutti ne abbiamo una, chi in affitto, chi se l'è comprata, chi ha avuto la brillante idea di farsi un mutuo. Io, ok.
3: C'è chi dorme in auto, io.
1: C'è chi dorme in radio, io.
2: Allora, oggi massimo, raga, oggi ci dovete regalare delle gioie, massimo 5 parole e ci descrivete casa vostra. Ma no, fermi. Non descriverla tipo è alta e bella. No, dovete trovare una frase che ci faccia capire. Voglio cominciare io. Luci nella notte.
3: Sì.
1: Bello, bello.
2: Casa mia è tutta dimmerabile. Gli cambi colore da tutte le parti.
1: Io, maestra, io.
2: Vai.
1: Vivo in 21 metri quadri, quindi è un bel buco.
2: Sì, sì, è un bel buco.
3: Diciamolo tutti, Linda sì, ha un bel buco.
1: Ha un bel buco.
2: Sì, dai. È vero. Allora, quindi tre, massimo cinque parole per descrivere casa vostra, ok?
3: Un cazzo di caldo.
2: Sì.
1: Che comunque
2: va bene.
3: Io ho comprato due condizionatori. Ne ho messo uno in sala dove mamma guarda la TV e uno in camera dove mamma dorme.
2: Sì, basta.
3: Io abito in una camera
2: calda.
3: Ah.
2: Non è che fa caldo, ho visto due hobbit che ci hanno buttato dentro l'anello.
3: Sì, sì. Beh,
1: valgono anche cose tipo che riguardano il cibo, citazioni in generale?
2: Vale, allora, cibo, citazioni.
3: Sembra, cioè, mia mamma ha fatto la cuoca a 40 anni, quindi casa mia sembra un ristorante.
2: Sì, giusto.
1: Bello, bello.
2: Valgono le frasi dei film, vale tutto. Che ne so, per esempio, io torno sulle mie luci dimmerabili, ok? Un night senza disoneste.
3: Sì.
2: Casa mia sembra un night
3: adesso.
2: Senza.
3: Adesso.
2: Sì. Sì. Scusa. Ultimamente.
1: In questo periodo.
2: In questo ultimo periodo, lungo periodo.
1: Okay. Allora adesso io sono in fase trasloco, quindi c'ho tutto in giro. Un mappazzone, per citare Barbieri.
2: Sì, il mappazzone ci piace.
3: Mappazzone.
2: Allora, massimo cinque parole, per descrivere. Poi potete usare citazioni, frasi, modi di dire.
3: E gli altri?
2: Cos'è?
3: Gli altri quante parole?
2: Massimo 5.
3: E gli altri?
1: Gli altri
2: anche tutti gli altri.
3: Ah, okay, okay.
2: Tutti gli altri 5, anche al massimo 5.
3: Al massimo 6.
2: Ne ho un'altra bellissima.
3: Vai.
2: Questa
3: anche
2: devo
3: io.
2: Essere onesto. Questa Vai. Me l'ha suggerita Linda. Io ho un enorme problema in casa mia.
3: Tu.
1: A parte te stesso.
2: A parte me, ho un enorme problema. A ottobre arriva l'ondata di cimici.
3: Ah, ok. Sì, è vero.
2: Posso descrivere casa mia in questo modo.
3: Sì.
2: La cimi c'è.
3: Che?
2: Ma la cretina come ride.
1: Perché io nel frattempo stavo pensando anche a casa mia in una parola.
2: Sì.
1: Ce l'ho.
2: Vai.
1: Siete?
2: Vai.
1: Tac.
3: Vero.
2: Sì, perché lei vive in 12 metri quadri. Lei cucina ribaltabile.
1: Tac.
3: Se è come dici, che a ottobre arrivano, devi cominciare adesso a spruzzare quella roba che ti avevo detto.
2: Non hai capito? Quest'anno ho capito come fare. Do fuoco alla
3: Le
2: casa.
3: Mangi.
2: No, quest'anno do fuoco alla casa. Allora.
1: Lo sai che muoiono nel sapone?
2: Sì.
1: Per leggere il contrappasso, loro che puzzano muoiono nel pulito.
2: E allora insaponerò la casa, non sai che cazzo fare.
3: No, devi fare questo spray col sapone. Loro respirano, non hanno i polmoni come noi, respirano attraverso la pelle. Quindi gli spruzzi acqua e sapone,
2: spruzzerò il felce azzurro,
3: gli chiudi i pori e fine.
2: Spruzzerò il felce azzurro da tutte le parti. Vai. Allora, massimo 5 parole per descrivere casa vostra.
3: Poi
2: Fazzi!
6: Eccomi qua.
1: Eccolo.
6: Dai che tocca a me.
2: Dai che ti stai trasferendo anche tu. Dai, dai, vai, vai. Allora, massimo 5 parole per descrivere la tua nuova abitazione.
6: La guerra dei mondi.
1: Bello.
6: Cioè sembra sia esplosa una bomba a casa mia.
2: Sì, vabbè.
6: In quella che devo lasciare
2: e in quella
6: in cui devo entrare.
2: Tu sei nel momento che adesso da una parte non va bene e dall'altra neanche.
6: Non va bene niente, guarda. Niente.
3: A casa A e casa B. Quando sei in B, le cose che ti servono sono la casa A e viceversa.
2: Sì, è sempre così.
6: Posso firmare per catapultarmi nel tipo 24 dicembre?
2: Sì,
6: 5 dicembre. Schiaccio un bottone ed è subito Natale.
2: Bellissimo.
6: Posso farlo?
2: Puoi farlo.
3: Sì, beh, guarda, mancano 112 giorni.
2: Allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi parliamo delle vostre case. In massimo 5 parole descriveteci casa vostra.
3: E ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105, SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. Oppure oggi potete mandarci un bigliettino tramite l'usciere.
2: L'usciere
3: o il portinaio.
7: Ciao Linda,

0: Comunque sappiamo che la vera Linda è quella della carovana, non quella dell'eredità. Bravo. Ciao Linda, sono il Gragnocca.
1: Ciao, grazie. Bravo.
2: Lei è così, lei è tutta bambolina, ma poi dentro cioè guida uno Scania, cioè è così. Allora, 342 41 15 105, oggi vogliamo le vostre gioie. Oggi vi abbiamo domandato di massimo 5 parole. Descrivete casa vostra, ma descriverla nel senso, cioè dare un'idea di quello che in realtà è, per esempio
3: così alta che tutti non vedono l'ora. Probabilmente riferita alla
2: torre,
3: alla torre con l'orologio.
2: Ok, poi
1: Silvia da Saluzzo, casa mia una baita sopra i tetti del centro.
2: Bello. Siamo molto romantici, sì. Guarda, per esempio, questa descrive in due parole: cago comodo. Probabilmente c'ha una casa molto dove il bagno è molto largo,
1: molto
2: sì.
1: Comodo.
3: Mare, sole, sabbia, gatto, cane. Questa è la mia casa a Venice Beach, California.
2: Wow, bella. Ma come siamo romantici stasera.
3: Venice Beach, cioè 4 chilometri.
2: Sì. Sì, però di roba figa, però.
3: Cioè ce n'è tanta.
2: Chi è?
4: Ciao ragazzi, casa mia, beh, in poche parole è luce, arte, cinema, amore ed elettrodomestici. Poi per citare un film, che Lo squalo. Ci serve una barca più grossa. Okay. Buona continuazione. Davide, il casalingo frustrato.
1: Allora, dovete sapere che Davide, lui sembra che ogni volta che mandi un vocale stia per fare un provino per fare lo speaker radiofonico. Parla così sempre,
3: ecco,
1: è normale.
3: Davide,
1: normale.
3: Non si fa così. Lo
1: esatto.
2: Poi
1: descrivo casa mia in due parole. Ho una figlia, Toy Center.
2: Giusto.
3: Sì.
2: Casa mia in cinque parole. Sotto sopra. Allora, al piano superiore c'è il soggiorno, al piano sotto c'è il piano notte.
1: Okay,
2: quindi la ribaltata.
1: Okay. Alla Stranger Things, ok.
3: Elena dal Galgagnano,
2: sì?
3: Indovinate che lavoro fa nella vita? Sistema quei giocattoli!
1: Ok, sentite lui. Scarto dei suoceri.
2: Sì, ho capito. Sì, vabbè, ma se anche i suoceri scartano una casa, fa culo.
1: Lamentati,
2: lamentati, cioè poteva andare peggio,
3: Potevano darmi quella bella e loro andare.
2: Potevano darti anche la figlia.
3: Oh, sì.
2: No, mi serve. Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa. Allora, massimo 5 parole, regalateci delle gioie oggi. 5 parole, descriveteci casa vostra.
3: 342 41 15 105.
5: Allora, volevo un attimino descrivervi casa mia.
2: Sì.
5: Allora, casa mia è...
2: Eh no, però...
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
9: Regina, ma che bel sorriso.
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
21: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection della settimana, Silver Lines su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 nella giornata mondiale dei grattacieli di descrivere in massimo 5 parole la vostra casa. Però di descriverla con...
1: Voi avete mai abitato in un grattacielo?
0: No, mai, ma ti guarda...
1: Io brutta cosa, eh.
0: Ma che grattacielo, cioè, è abitato?
1: 32esimo piano, eh. Vabbè, comunque,
0: ok.
1: Comunque in grattacielo.
0: Sì.
1: E quando, col vento oscillava.
0: Sì, di brutto.
1: Oscillava fastidio.
0: Tu pensa che io vomito a casa mia, che è al secondo piano.
2: E non mi piacciono i piani alti.
0: Allora, 342 41 15 105, massimo 5 parole per descrivere casa vostra.

0: abitare a Brenzone.
1: Tutto
2: Dio,
1: lui.
2: Dio ti protegga dalla mia invidia.
3: Mm. Casa mia in cinque parole, errore più grosso della vita.
0: Ah. Scusate, ho dimenticato di dire scrive dalla sponda più bella del lago di Garda, quella veronese.
3: Sì, ok.
0: Che è la più bella.
3: Sì, eh.
0: Perché vedi quella bresciana.
3: Certo. Chi è?
4: Ciao soci. Ciao. E socia.
2: Ciao.
4: Cinque parole per descrivere la mia casa.
0: Sì.
4: Da lì vedo le montagne.
3: Bravo.
4: E sono a Milano. Belli. Ciao. Vabbè. Ciao soci.
3: Le montagne di Bergamo vedi probabilmente.
0: Sì, ho capito però.
3: Poi
2: Barbara da Bologna con 8 cani, 3 gatti, un pappagallo amazzone, un serpente, 5 petauri dello zucchero e 3 figli. Rifugio per gli animali.
3: No, giusto.
0: No. Voi non avete idea
3: il
0: di cos'è
3: petauro,
0: il petauro,
3: certo,
0: dello zucchero. È allora, l'animale più bello del pianeta.
3: Casa mia in 5 parole. No, in 2. Super abusivo. Però non si firma. Bravo, rimani in incognito.
0: Francesco da Castelnuovo, errore più grosso della vita.
3: Sì, anche lui poi.
2: Francesco invece da Siena, lasciate ogni speranza a voi che entrate.
3: Sì. Cinque parole per descrivere casa mia, quanto ti invidiamo. Augusta dalla Sicilia. Mare da ogni finestra.
0: Sì,
3: Perché probabilmente abita sulla punta dell'isola, come scrive, quindi da ogni parte.
2: Spettacolo.
3: Sai che bello caga? Cioè, tu caghi guardando il mare.
2: Beh, la mia amica napoletana ha lo sguardo proprio sul mare di fronte a Napoli, quindi si fa la doccia guardando il mare.
3: È bellissima sta roba.
0: Oh, Vesuvio.
3: Cioè, tu pensi che io cago guardando il traliccio della luce? Non è il massimo, cioè, nel senso.
2: Io penso a cago e non vedo niente perché mangio cieco.
5: Ognuno ha quel che si merita.
3: Vabbè.
0: Già tu che caghi è una cosa brutta.
3: Vabbè, ho capito. Non è che... Poi, allora, per esempio...
0: 170 metri quadri di zampe di ogni genere.
3: Sì.
2: Ok. C'è?
6: Casa mia, ciao soci.
3: Ciao.
6: Non aprite quella porta, quella dello stanzino, la porta del ripostiglio.
0: Perché?
6: Oh signore.
3: Perché ci sarà dentro tutto, sarà la classica porta che dove lo metto? Lì.
2: Ma il problema è cosa, vedete? Perché dal tono mi sembrava molto specifico.
0: La roba per scopare.
3: Certo.
0: Il ripostiglio.
2: Per pulire.
0: Il ripostiglio metti scope, paletta.
3: Cinque parole per descrivere casa mia.
2: Sonia da Aviano, casa mia ha tanta grappa.
3: Grappa, tanta grappa.
0: Aviano sì,
3: Sembra la parola in codice.
5: Grotto, tanta grotto.
2: Tanta grappa, tanta grappa.
3: Casa mia in cinque parole, la Sagrada Famiglia. Tra parentesi, i lavori non finiscono mai. Elena da Melegnano, brava Elena.
2: Geniale, geniale.
0: Chiuderei con un genio, perché non si firma.
3: Sì.
0: Dovrò lasciarla alla ex moglie. Non ridere.
3: No.
0: Ti siamo vicini.
3: Ti siamo vicini, fratello, ci mancherebbe. Chi è?
7: Ciao soci, ma soprattutto ciao socia.
2: Ciao.
7: Mauri da Pinerolo. Allora, casa mia in una parola, zanzare che giungla, spostati.
3: Zanzare
0: che nulla... giungla.
3: Zanzare che giungla, ok,
2: che giungla,
3: non avevo capito.
2: Spostati, ok. Marta Moser Alessandria, non abbiamo più i reni.
3: Beh, probabilmente è costata la casa.
0: Io non ho più il fegato, cosa c'entra, scusa?
2: No, è un'altra cosa, però.
3: Casa mia... 4 piani di disordine. Daniele da Casalmaiocco.
0: Okay.
3: Quattro piani sei ricca però.
0: Elisa da Mira. Sì, un metro quadro a piano. Che cazzo c'ha adesso?
3: E cosa c'ha? La cabina del telefono messa verticale.
0: Allora, Elisa da Mira.
3: Sì.
0: Ragni, legno, zoo di Berlino, verde, affreschi.
2: Sì, è andata fuori con le parole.
0: No, abita a Leoncavallo.
3: Dai! Che coglione. Va bene, allora. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Parliamo di casa vostra. Allora, non è che la dovete descrivere per file, basta una frase che serve a identificarla, che poi sia una citazione di... Non avete fatto ancora citazioni culinarie?
2: No, infatti
3: mi aspettavo tipo, non so, un qualcosa alla puttanesca, qualcosa
2: sì,
3: del genere.
2: Sì. Vabbè,
3: insomma, allora, descrivete casa vostra in massimo 5 parole. 342 4115 105.
0: Ben ritrovati, soci. Casa mia, nord curcuma, sud soffritto, ovest bollito di pesce, est kebab.
3: Fatto i confini, nord, sud, ovest, est.

0: Scusate, Linda dà l'eredità a due anziani in fin di vita. Tutto torna.
1: Certo.
0: C'è un gran filo conduttore. E gran e conduttore, qui non parliamo né di Paolino né di Tiziano.
2: Addirittura per nome, cioè vuol dire che ti conosce proprio bene bene nell'intimo.
3: Io gente con questa voce non ne conosco.
2: Sarà il commercialista che camuffa la voce. Allora,
3: io ho una commercialista.
2: Appunto con la voce camuffata.
1: Con la voce camuffata è fatto.
3: Penso proprio.
2: 342-41-15-105. Oggi vi abbiamo domandato 5 parole massimo e dovete descrivere casa vostra, ok?
3: Appena presa.
2: Sì, bella!
1: Bella, grande! Bella. Grande!
2: Vai. Poi,
3: calmi, se è un abusivo.
2: Vabbè,
1: vabbè, grande! Almeno ce l'ha, voglio dire. Ale, il Corriere.
2: Vai.
1: Peccato per i vicini.
2: Sì, anch'io c'ho casa mia in 5 parole. No, in meno 3. Vicini di merda. Poi,
3: Federica da Pavia. In che piano ho lasciato? Vivo su 3 piani e quando non trovo qualcosa è un delirio.
1: Ah, che okay. Piano lasciato? Ok, ci sta, ci sta. Chi c'è?
4: Ragazzi, sono nella vostra stessa situazione, quindi sì, per me ora è non entrate in quella casa e neanche nell'altra.
1: Ok.
2: 5 parole. C'era chi vedeva le Dolomiti?
1: Sì.
2: C'era chi vedeva le Alpi?
3: Sì.
2: E il nostro socio scrive: io vedo 20 anni di mutuo.
1: Beh, che comunque.
2: Beato te che ne vedi 20. Io.
1: Andrea da Venezia invece, casa mia, dato che vivo con un gatto, non è casa mia.
2: Vero.
3: Un cumulo di peli. Ho 2 cani. Gabriele da Milano.
2: Chi è?
5: Allora, 5 parole per descrivere casa mia.
2: Vai.
5: Montagna. Abito in montagna.
2: Sì.
5: Laghetto. Grande giardino. Aria pulita.
2: Vabbè, allora tutto, allora invitaci. Allora tutto tu, invitaci.
6: Tutto lei.
2: Lo so, cioè.
3: Linda.
1: Sì.
3: No, Linda si chiama.
2: Poi passa.
3: Questa mania di protagonismo.
2: Poi passa. Tranquilla, poi va, poi passa.
3: Napoli, vista mare.
2: Bella. Allora vi ricordiamo le nostre coordinate. Allora, così chiudi tu.
3: Respira, Linda.
2: Allora, vi ricordiamo le coordinate: 342 41 15 105. 5 parole massimo per descrivere casa vostra.
1: Ce l'ho. Mutuo.
2: 5 parole, ci sta. Poi le ripeti, però.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Oggi stiamo parlando di casa vostra. Oggi è la giornata mondiale dei grattacieli. Non so come si possa festeggiare la giornata mondiale dei grattacieli.
1: Auguri!
0: Grattando il cielo. Allora,
2: il cielo è contento. Cioè,
0: tu provalo a grattare. Prova a grattare, si sorride.
2: Scusa, dove comincia il cielo?
0: Dove finisce la terra?
2: Quindi anche casa mia è un grattacielo, che è alta un piano.
0: Beh, certo, se stai a guardare quella roba lì, sì, potrebbe essere così.
2: Perché?
0: Vabbè, ma tu, tanto nelle tue 47 vite hai anche vissuto nel grattacielo, adesso hai detto, quindi va bene anche quello.
1: Fargi, tu riesci a spegnere il microfono, vero, su di loro ad un certo punto?
3: Io dovrei farlo, dovrei farlo.
0: Allora, 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato di descrivere, ma descriverla non proprio in maniera minuziosa, una frase. Beh, una frase che descrive casa vostra.
2: Simone da Udine: casa mia non è mia.
0: Giù, è vero. Perché comunque casa vostra è della banca.
2: Esatto.
0: Quasi tutte.
1: Chi c'è?
4: Ciao carovana.
1: Ciao.
4: Come descrivo casa mia? Il caos regna sovrano.
0: Sì.
1: Comunque Mirko da Arezzo, domani lo faccio.
0: Domani lo faccio?
2: Lo faccio domani.
0: Ah, ok, sì, sì, va bene.
2: Deve sistemarla.
0: Sì.
1: Sì, che deve sistemare, sì, sistemare sempre.
0: Il famoso sì lunedì, poi esatto. Se ucaz.
1: Esatto.
0: Un po' di romanticismo. Vai. In questa puntata arida, fredda, ok.
2: Dai, che ce n'ho anche uno bello romantico.
0: Oh, allora, scrive Fabio da Gualdo Tadino. Scrive: casa mia, in poche parole, 350 metri quadrati di noi.
2: Capo del cazzo. Dove abita? A Cap d'Agde, a Capo Nord? No, abita a Capo del cazzo.
0: 350 metri quadrati di te, cioè di voi.
2: Porca miseria.
0: Miseria.
2: 350 è tanta roba.
0: Tanta roba, sì, sì, è una
1: siete
0: bella.
1: Un po' pochi.
0: C'ha la pat caverna.
2: Magari sono in 22.
0: Quello non lo so.
1: È vero, è vero.
0: Veramente tanti.
2: Allora, rimaniamo sul romantico.
0: Vai.
2: Casa mia, la mattina d'estate, cago ammirando l'alba.
1: Bello.
0: Va bene. Ok, poi.
1: Poi abbiamo, sempre rimanendo in tema metri quadri, 3000 al metro quadro.
0: Sì. Casa mia, in poche parole, ne bastano due: caldo e cagacazzi. Luca da Genova.
2: Sara, cucina a Vicenza, bagno fuori provincia.
0: ci sono quelli che hanno la casa sul confine,
2: sì, sì.
0: E quindi hanno una
1: bellissimo,
0: roba.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Chi è?
5: Casa mia è un monolocale diviso in due piani. È più alta che lunga. Bus da Ferrara.
0: Cioè, monolocale.
1: Sì, perché ha tipo il soppalco. E certo. Quindi è più grande in altezza che in larghezza.
0: Come fai ad avere bello però? Cioè,
2: il soppalco è fantastico.
1: Bello, il soppalco bellissimo. Sì.
0: Chi è?
6: Ciao ragazzi, la mia casa in cinque parole.
0: Vai.
6: Beh, questa è. Hai la testa! Vivo in una mansarda in un punto abbastanza basso e puntualmente dopo 3 anni che vivo lì continuo a tirarci le testate.
2: Ma è normale.
6: Ciao, un saluto Pietro Scanza.
0: Ciao, bello, ciao.
2: Marco da Ravenna, più scarpe di un negozio.
0: Sì.
1: Comunque.
0: Tre parole per descrivere casa mia: bar per amici.
1: Comunque.
0: Perché c'è sempre l'amico che sì. Viene individuato come il bar della cumpa.
1: È vero. Cioè, tutti a casa sua sempre. Sì. Sì, sì,
0: veniamo lì a bere una roba, tanto.
1: Sì.
2: Fabio. Da Buriano.
0: Vai.
2: L'uomo proprio.
0: Sì.
2: Te lo immagino bello. Io vivo nella casa di Barbie. Casa mia è completamente rosa.
0: Come fai ad avere una casa? Cioè, fratello, come fai ad avere una casa rosa?
3: Sei figlie.
2: Ha due figlie e la moglie.
1: O magari la voleva lui così, la voleva
2: magari Barbie. Fabietto.
0: No, mi piace questa cosa.
2: Sì.
0: Me lo voglio immaginare così, con una moglie e due figlie.
2: Sì.
0: Ok, e lui poveretto. Che è il maschio della sì. E dice: qui in casa comando io.
1: Certo.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Come entra c'ha le pattine rosa
0: col pelo.
2: Sì, sì.
0: Va bene. Poi
1: Pierangelo, casa fantastica, cugini stronzi perché non mi fanno usare l'ascensore.
2: Cosa vuol dire non mi fanno usare?
0: Ci sono quelle case che hanno gli ascensori?
2: Vabbè,
0: e tipo tu
2: sì.
0: Paghi la quota, lo usi.
2: Sì.
0: Non paghi la quota, vai a piotti.
2: E come fai a non usarlo? Scusa, come fai a impedirmi?
3: Perché sono sotto
1: chiave.
3: Perché
1: c'è il comandino o la chiave?
0: C'è la chiave o il telecomando. Tu tipo l'ultima persona che ho
2: che imposti avete abitato?
1: A Milano.
2: La chiave con l'ascensore.
0: Certo, c'è l'ascensore con la chiave. Non ti fanno entrare se non paghi la quota.
1: Io qua ho il telecomando, per esempio. Quello al primo piano dice
2: nessuno.
1: Io non voglio pagare l'ascensore delle spese condominiali.
2: Certo.
1: Sono al primo piano. Ok, allora tu no telecomando, no ascensore.
0: Io entro in ascensore e dico alla Vat Caverna.
2: Okay.
0: E vado su in casa.

0: Allora, 342 41 15 105. Tanto andiamo avanti con l'argomento, perché lo chiudiamo come sempre nell'ora numero 2. Ora numero 2, in cui avremo anche alla console. Primo giovedì della stagione, quindi ritornerà anche alla console. Vi abbiamo domandato: descrivi casa tua in un massimo di 5 parole.
1: Ciao, templari e Linda.
0: Bello il templare. Bello. Mi do un tono col templare.
1: Ci scrive Linda da Rimini.
0: Sì.
1: La mia casa in 5 parole?
0: Vai.
1: Mare, colline, Rimini, Riccione.
0: Sì,
1: abito al quarto piano e ho 360 gradi di vista.
0: Pensavamo a una cosa un po' più disfattista, questo. Invece state tirando fuori delle perle, ragazzi, sì, meravigliose.
1: Perché casa tua è casa, dolce casa, sempre.
0: Sempre, chi è?
2: Maestra, io vai. È ancora della banca.
0: Sì. Ok, poi
3: Andrea da Torino, casa mia, un porto di mare.
0: Gio D'Adesio, casa mia, 4 parole, 100 metri per 2. Cioè, per due persone o 100 metri per due, quindi 200? No, 100 metri per due persone.
1: È un corridoio largo 2 metri, lungo 100.
0: Cioè, una vive praticamente in una provincia, l'altro nell'altra. Bella sta roba.
1: Vabbè, sono comunque 200 metri quadri.
0: 200 metri quadri. Che è?
4: Io provo a fare la sintesi. Se entrano ladri, scappano per disordine. Quanto vi voglio bene.
0: Ciao, anche fratello.
3: Anche noi te ne vogliamo.
1: Ho trovato i ladri, sono rincasato, ho trovato i ladri in casa.
0: Sì.
1: E hanno detto, vabbè, ci dai una mano?
0: Sì.
1: A cercare.
0: Poi
3: Roby dalla provincia di Torino. Allora, 5% mia, 95% mia moglie.
0: Ah, pensavo banca.
3: No.
0: 4 parole per casa mia: fare l'ascensore, non usare.
1: Ok. Ho 12 anni, mi chiamo Damiano e vengo da Grottaglie. Le 5 parole sono farmacia con letto di fianco, perché dormo di fianco al soprammobile pieno di medicine.
0: Ma no, dai, okay. Ci dobbiamo fermare. Voi continuate, tanto l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi 5 parole per descrivere casa vostra.
1: 342
3: 41 15
0: 105.
5: Traffic.
6: Questa situazione su strade e autostrade: c'è un incidente lungo il tratto marchigiano della A14 tra Loreto, Porto Recanati e Ancona Sud verso il capoluogo, perdita di carico tra Porto Sant'Elpidio e Fermo, Porto San Giorgio sulla stessa A14 verso Pescara. Al nord Italia troviamo un veicolo in avaria sulla carreggiata sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Altare verso il capoluogo piemontese, veicolo fermo anche sulla A24 la Roma-Teramo tra Valvomano e Teramo Ovest verso questa città. Una segnalazione che riguarda invece code in Lombardia sulla A4 per incidente tra Monza e Agrate verso Brescia. Restiamo in Lombardia con l'ultima notizia: sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga ci sono code tra 2 chilometri dopo l'incrocio Valmadrera stazione e 1 chilometro prima dell'incrocio Pescate verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con 2 velocità e 2 livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
16: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
17: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
18: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
19: A me importa.
20: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
21: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105, manca un minuto alle 19.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Indagine della Procura Militare di Roma sulle Forze Armate che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci. Gli accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal sindacato dei militari e alla luce di articoli della stampa estera. Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Barberino del Mugello, nel Fiorentino, sulla 1 panoramica. I due sarebbero precipitati dal viadotto. Tra le ipotesi al vaglio, quella dell'omicidio-suicidio. Sul posto la polizia, il tratto verso Bologna chiuso. Tragedia finale ligure nella Savonese, trovati morti padre, madre e figlio 14enne. In casa un biglietto d'addio, l'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte per poi togliersi la vita. A Ostia invece un 54enne ha soffocato l'anziana madre e poi si è gettato dal balcone. Il presidente USA Trump annuncia che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. Intanto il leader russo Putin apre ad un possibile accordo con Kiev, avvertendo però che il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. Nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie, soccorso un barcone alla deriva da 27 giorni, salpato dal Gambia con 128 persone, almeno 83 le vittime, anche un neonato. I sopravvissuti sono 44. In un centro di accoglienza a Ceuta muore un 17enne marocchino, era giunto con l'ondata di arrivi in massa di luglio, soffriva di diabete. Si chiudono i giochi del Mediterraneo di Taranto. La grande cerimonia inizierà alle 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone. L'Italia in cima al medagliere finale con un record storico di 224 medaglie complessive, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Paradiso con Agitare Coca-Cola. Comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105. Paolino Martini e Linda Pani.
1: Tommaso Paradiso, hai rubato un angolo di Paradiso a Tommaso?
0: Sì.
1: A me rubi gli sms, a Linda cosa stavi per rubare?
0: Le cuffie.
2: Le cuffie. Allora,
1: ma cioè... perché? Sei cleptomane.
0: Sono cleptomane, sì. Non me ne accorgo.
2: Vai di là. Non invadere il mio spazio vitale.
3: Allora, questo è il mio spazio e tu ci sei in mezzo.
0: No, allora 342 41 15 105. Chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato della giornata mondiale dei grattacieli. Vi abbiamo domandato di descrivere casa vostra in massimo 5 parole.
1: Poc'anzi, prima della
0: come
1: pausa.
0: Come scusa?
1: Poc'anzi.
0: Bello poc'anzi.
2: Che lord, mamma mia
0: ragazzi, poc'anzi.
2: Come godo. Vai.
0: Tanta roba,
1: Ci eravamo lasciati con casa mia non è mia.
0: Sì.
1: Simone in bianchino di Udine.
0: Ok.
1: Vorrei riaprire la seconda parte, l'ora numero 2.
0: Sì.
1: Casa mia è solo mia, Oksana, la moglie dell'imbianchino di prima.
0: Vedi che c'era il barbatrucco?
2: Si spiega, chi c'è?
4: Casa mia? Vacanza per altri, lavoro per me. Ciao, Didi da Torre Lavillo, Porto Cesareo.
2: Pensavo fosse la mia amica napoletana. Comunque c'è una casa vacanze praticamente.
0: 5 parole per descrivere casa mia, per piccina che tu sia.
2: Amore.
0: Grande, Giaci da
2: bella,
0: Novara.
2: Bella.
1: Stiamo facendo lo shock termico. Ale da Ardenno.
0: Sì.
1: Ardenno che è?
0: Ardenno è lì.
1: Sondrio.
0: Sondrio? Sondrio.
2: Sì, lo sapevamo.
0: Non... Sì, sì, Sondrio.
1: 20 minuti di sole al giorno.
0: Sì. Che assondrio, ragazzi, veramente. Poi
2: Valentina, mamma di tre maschietti, casa mia. Mamma, dov'è?
0: Ma è normale. Cioè, poi l'uomo non trova mai niente. Cioè, l'uomo è programmato.
2: L'ho notato.
0: L'uomo è programmato per non trovare cose e rubarle agli altri.
2: Sì, certo.
1: Quando è scomparso l'ultimo papa, che poi io ho detto, dovevano leggere un papa donna.
0: Sì.
1: Io ce le prego, datemi il libro, papa donna.
0: Sì.
1: Datemi il libro dei segreti del Vaticano. Ora apro a caso. Il calice quello di Cristo,
0: Sacro Graal.
1: Ma come non lo trovate? È qua, guarda,
0: un attimo,
1: è lì al suo posto.
0: Chi è?
5: Posso cucinare dal letto. Oscar da Bologna.
0: Wow, bello,
2: mi batte quasi allora. Lui.
0: 5 parole per descrivere casa mia. Mostra dei Lego. Emanuela da Alessandria. Allora, il Lego è una delle cose più fighe del pianeta, ma è una delle cose che attira più polvere nel mondo.
2: Sì.
0: Cioè, tutta lì va nel Lego.
1: Devi mettere in una teca.
0: Ma sono bellissimi. Poi
1: Clara da Pontedera. Casa mia, disastro, zanzare, giochi e Toon.
0: Cos'è?
1: Toon.
0: Ok.
1: Quelli che...
0: Sì, quelli.
2: Azzurra da Melara. Casa mia in 5 parole, 41 anni, con mamma e papà.
0: Vabbè, dai.
1: Tu volevi fare l'argomento brutto?
0: Sì.
1: E descrivere male? Chiudiamo con casa mia in 4 parole, gruppo WhatsApp del condominio.
2: Mamma.
0: Chiudiamo qui l'argomento. Sì. Adesso però preparatevi, perché giusto il tempo, 3 minuti, e poi ci sarà il primo appuntamento della stagione con Alla Console!

0: Vada qui, hai fatto casino, guarda. Roby dalla provincia di Torino. Linda, ma che cosa cazzo hai fatto? Hai letto un mio messaggio. Adesso non faccio più parte del club dei mai letti.
1: No.
0: Cioè Linda, ma cosa cazzo?
2: Allora ragazzi, io ve l'ho detto subito, io mi sono fatta portavoce per dare spazio e voce a quelli che non ce l'hanno mai.
0: Cioè, guarda che roba. Allora, io mi ricordo Linda quando arrivò il primo giorno in radio, che si è presentata. Ciao, ciao, sono Linda. Ciao Polino. Non mi avete mai letto. Cioè non ha più neanche detto. Non mi avete mai.
2: Aspettate, volete sapere una cosa? Ho iniziato a lavorare qui, sono rimasta comunque tra i mai letti.
0: Cioè
2: anche
0: tirato...
2: la collega, capito?
0: Cioè lei ha la cianda di 105 dove mi ha fatto vedere i messaggi dicendo non mi avete mai letta. Cioè, capito? Vabbè. Allora direi che è arrivato il vostro momento, fanciulli. Adesso pronti con i cellulari alla mano, perché diventate protagonisti e sarete ovviamente voi a scegliere quale genere musicale diventerà protagonista per 15 minuti, perché ritorna alla
1: console.
0: Allora
1: ce la spiega Linda?
0: Ce la spiega magari Linda delicatamente
2: aspettiamo magari la seconda volta.
0: Ok, allora anche come, scusa?
1: Wow.
3: Non ho capito, scusa.
1: Wow.
0: Ho avuto un attimino di sfrizionamento.
1: Dagli due colpi in testa, tu che... Fallo ripartire. Quindi riaccendi. Allora, Linda, controlla il calcio.
2: Vai.
0: Stavo dicendo, da questo momento ho avuto un attimino di sfrizionamento nel cranio. 342 41 15 105. Noi vi diamo due generi musicali. Basta ridere delle sfighe altrui.
2: Io sto esplodendo, è tutto rosso.
0: Allora,
2: è tutto rosso.
0: Noi vi diamo due generi musicali. Voi potete votare per uno o per l'altro genere. E il genere musicale che otterrà il maggior numero di voti diventerà protagonista per 15 minuti, perché il Fargi lo suonerà live. Quindi i due generi che potete votare oggi. Da una parte,
1: quest'anno se non mi suonate il liscio,
0: non lo facciamo il liscio, socio.
2: Perché
0: non lo...
2: no, perché no?
0: Ma non lo facciamo.
2: Io
0: lo
2: votano carino.
1: Tu. Sai che lo votano tutti.
2: Sarebbe carino.
0: Da un lato abbiamo Italo Disco.
1: Ok.
0: Quindi tutta la storia della disco music italiana, l'Italo Disco, esatto. Quindi se volete votare per Italo Disco, 342 41 15 105 Italo Disco, Italo, okay. Italia, va bene tutto.
2: Okay.
0: Dall'altra parte,
1: no, Italo Disco, se altrimenti non ce la faccio.
0: Ma se uno vuole votare, che so, Italia, Italo Disco, tutto, potete votare tutto, va bene.
2: Capiamo lo stesso.
0: Dall'altra
2: parte, ti do una mano io.
0: Dall'altra parte,
2: sì.
0: Cartoni animati. Oggi
2: okay.
0: cominciamo col botto oggi.
2: Bam.
0: Oggi Italo Disco contro cartoni animati. Se volete ascoltare 15 minuti di sigle dei cartoni animati,
1: scrivete cartoni animati
0: al 342 41 15 105.
1: Altrimenti allo stesso numero scrivete Italo Disco.
2: Oppure disco, oppure Italo, oppure
0: dato esatto.
2: Che...
0: ho il cellulare, ho il cellulare lì, volevo aspettare.
1: Posso mandare più di un SMS?
3: No.
1: Come no?
0: Certo che si può, Linda.
2: No,
1: è per quello che devi uscirti dal cuore, non devi ascoltare nessuno qua dentro, me compreso.
0: È per quello che non ti abbiamo mai letto, Linda. Non sai le cose, c'è anche tu, cazzo.
2: Allora... sì, no, potete mandare più di un messaggio, quindi potete spingere per la categoria che preferite. Oh.
0: L'importante è che se volete votare più di una volta, non bisogna scrivere 20 volte, faccio un esempio, cartoni animati nello stesso messaggio.
1: No, dovete mandare 20 SMS.
0: Esatto.
2: Eh sì, separati.
0: Perché altrimenti il nostro contatore automatico,
1: esatto,
0: ovvero Saretta, non vi conta.
2: Esatto.
0: Io sto già votando cartoni.
2: Ah, stai votando?
0: Io sto votando per
2: guarda
0: cartoni.
2: Guarda che Paolino
0: animati.
2: E Marti non ti leggono.
0: Allora 342 41 15 105. Da una parte cartoni animati,
1: dall'altra Italo Disco.

0: una bella sfida quella di oggi, Allora, tra poco ci sarà l'appuntamento di Alla Console, quindi al rientro dalla pubblicità il Fargi suonerà live per 15 minuti il genere musicale che vincerà oggi. Chi è?
1: Italo Disco. Hai capito Italo Disco?
2: Sì, ma vale uno.
0: Vale uno,
2: devi mandarne 10.
3: Esatto.
2: Se volevi votare 10 volte.
0: Allora, potete ancora votare i due generi musicali a confronto,
3: ovvero cartoni animati e Italo Disco.
0: Ok, quindi tutta la storia della disco music italiana da un lato, tutta la storia dei cartoni animati che hanno fatto la nostra infanzia dall'altra. Sai che io sono curioso
2: di vedere Linda se si leva la maglietta?
0: No, sono curioso se dopo dovessimo suonare i cartoni animati.
2: Quante ne sa Linda?
0: Perché Linda è giovane.
3: Ma infatti non c'è pericolo, sta vincendo il liscio.
0: Chi è?
4: Assolutamente cartone animato.
0: Bravo, votate. Allora,
3: votate.
0: Noi ci fermiamo. Voi avete ancora tempo per votare. Potete votare più di una volta. L'importante è che mandiate più messaggi.
2: Esatto.
0: Ok, i due generi musicali, Italo Disco da una parte e cartoni animati dall'altra. Ovviamente il tempo poi di fare i conti e chi vince diventerà protagonista.
2: Scusa, DJ, scusa. Se i cartoni vincono, mi metti nell'ignoto di Frozen? Ce l'hai l'album di Frozen?
3: Abbiamo pure le richieste, capito?
0: Sì, continuate a votare. 342
3: 4115
2: 105.
5: Grande Martin, liscio.
6: Su 105 l'ora della carovana.
7: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
8: Dark Planet, c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente!
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: cuore. La carovana di 105 presenta. Un appuntamento musicale unico. Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.
1: Ce l'ho butto.

0: esci il braccio dal finestrino. Minchia, ho già preso il tavolo. Vabbè.
1: Torna alla console. E allora oggi
2: in realtà non se n'è mai andata.
1: I due generi musicali protagonisti, o meglio, uno diventerà protagonista. Da una parte vi abbiamo chiesto di votare per tutta la storia della disco music italiana, quindi
3: Italo Disco.
1: E all'angolo blu invece,
2: col peso di 72 kg,
1: tutta la storia della nostra infanzia con i cartoni animati.
3: Esatto.
1: Allora, devo essere onesto, avete votato in tanti. Sì. Come prima puntata direi che c'è stato un una bella preferenza.
3: Sì, abbastanza, come era prevedibile.
1: Allora, la nostra Saretta ha fatto lo spoglio dei voti.
2: Sì.
1: E con
2: sulla busta c'è scritto Italo Disco de che.
1: Sì, allora, mentre andrà il mixato del Fargi, se avete voglia di fare casino, ovviamente potete mandare messaggio al 342 41 15 105. Volete cantare?
2: Sì,
3: cantate.
1: Volete salutare qualcuno?
2: Ma sì, volete promuovervi? Fatelo con noi.
1: Fate casino, insomma, avete 15 minuti a partire adesso per divertirvi.
2: Senza spoilerare nulla,
1: sì,
2: dico solo che il vincitore di oggi ha vinto grazie all'aiuto del sole.
1: Vabbè, allora scusami. Con un punteggio di 76% contro un misero 24%,
2: grazie ad un attacco solare,
1: vincono i
4: cartoni animati.
1: Vabbè,
2: vale, vale. Giusto per caricarci un po',
3: Vai, Fargi!
2: Quello, no?

0: dalla provincia di Pordenone.
1: Ma con nemico non ha pietà. Le so tutte le cose.

0: ci sono i cartoni che guardava la mia mamma da piccola e mi piacciono anche a me.
1: Anche la tua nonna li guardava.
2: Mazinga, come tornare bambini in un nanosecondo.
3: Giuseppe da Palermo, sto piangendo con lo stereo a palla.
2: E sono subito le 16.

0: giorno lei e il marito, innamorati, stanno cantando a guarciagola.
1: Come un cretino ho votato in ritardo Italo Disco. Ora sono fermo in piazzola a cantare sulla S101, a cantare con i finestrini aperti. Magia!

0: le lacrime agli occhi, Stefano da Udine.
1: Grande Roberto, sono fermo in auto sotto casa da 10 minuti per cantarle tutte.

0: Io non mi ricordo cosa ho mangiato a pranzo, ma le sigle dei cartoni le so tutte. Giona Vignale.
1: Volume a palla, finestrino abbassato, e cantano tutti quelli fermi al semaforo. Grandi!
2: 92 minuti di applausi, grande Fargi. 50 anni e cantare come un ragazzino.
0: Sto cantando a squarciagola e faccio scappare i gatti di mia madre che sono venuta a guardare. Laura da Lucca.
1: Laura da Imola, no vabbè, non potete capire la gioia.
2: Ragazzi, dobbiamo chiudere la console, ma prima di chiudere un applauso con doppio salto carpiato per il nostro Walter Fargi Fonseca,
3: numero uno.

0: magari mi dite di no, ma la domanda è: non è che possiamo rimettere la console da capo?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Cioè, tipo fare un bis, altri 18 minuti di cartoni animati, arrivare alle 8.
2: Mamma mia, così, sarebbe.
0: Su due piedi, sulle zampe. Bello, bello, ancora un miliardo di complimenti, ragazzi. Oh, ci fa piacere che alla console, alla fine fa felice la maggior parte degli ascoltatori. Noi diamo due generi e poi...
2: Ma sì, ma alla fine siamo sempre tutti contenti. Ma alla bella. Fine, anche se non vince quello che per il quale hai votato, capito?
0: Sì, anche perché non è che... Cazzo. Cioè, si cade un po' sempre in piedi,
2: sì,
0: con
2: dai,
0: la console.
2: Dove vai, vai, farci una sicurezza.
0: Va bene, allora vi ricordiamo una cosa molto importante, ovvero Super Karaoke. Avete cantato fino adesso con, esatto, i cartoni animati. Super Karaoke è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana. Arriva a Ventimiglia con... Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, 4 e 5 settembre.
2: Sul palco, insieme a Michelle Hunziker, ci sarà un cast eccezionale: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Prossimamente in onda anche su Canale 5.
3: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
4: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre...
9: Siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: 105 Traffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 i lavori sono segnalati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, lavori anche sul tratto marchigiano della 14 tra Porto Sant'Elpidio e fermo a Porto San Giorgio, sempre nelle Marche. Sempre lungo la 14 tra Macerata e Loreto-Porto dei Canati c'è invece un veicolo fermo sulla carreggiata verso Ancona. Al nord Italia sulla 4 troviamo lavori tra Novara Est e Novara Ovest in direzione Torino, c'è un veicolo fermo sulla A27 la Mestre Belluno tra Laccio Venezia Belluno e Treviso Nord verso Venezia, sulla A23 la Palmanova Tarvisio, veicolo fermo tra Carnia e Gemono Soppo verso la Torino Trieste. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 90 delle Puglie, contratto chiuso per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Passo di Mirabella verso l'incrocio Foggia, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio 105. Proud to be different.
12: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Mami, la canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105, oggi super puntata con alla console.
1: Sì,
0: oggi ci siamo divertiti, sì, sì. Oggi ci siamo divertiti.
2: Io mi sono commosso anche oggi perché sono tornato dodicenne, tredicenne, quante sigle.
0: Sì, ma quante proprio
2: quante sigle.
0: Ma è per quello che hai perso le diottrie, perché
2: io sento meglio di te, te lo ricordo.
0: Chi è?
3: Oh, comunque non mi ricordavo di aver visto tutti questi cartoni animati, eh.
0: Comunque guarda che il messaggio che hai letto prima,
2: sì,
0: è assurdo, di come non ci ricordiamo le poesie,
1: sì,
0: ma le sigle dei cartoni, tutte.
2: Beh, c'è qualcuno che ha scritto non mi ricordo con cosa ho fatto colazione stamattina, ma le sigle dei cartoni animati le so tutte.
0: Tutte!
2: Ragazzi,
0: tu, allora tu non li conoscevi
1: tutti?
0: Vabbè,
1: io tutti? Non li conoscevo tutti perché non li ho vissuti.
2: Tu di che piccola?
0: Allora, tu i cartoni animati, la tua...
1: Allora, io ho visto tanti cartoni della Disney, quindi molto quel mondo lì.
0: Sì.
1: E poi sono passata molto presto alle sitcom, su, quindi con un po' più adolescenti. E okay, poi guardavo tanto SpongeBob.
0: Ok, a SpongeBob.
1: Si spiegano tante cose.
2: Beh, io SpongeBob l'ho odiato finché non l'ho guardato in inglese. Io lo amo alla follia.
0: Mamma mia. Sì?
4: Ciao, Claudio Daniela. È mezz'ora che giriamo in macchina per finire ad ascoltare i cartoni animati. Dovevamo andare a casa, ma niente.
0: Allora, io non vorrei dire, ma in tutta la storia di Alla Console, allora, i cartoni animati, questa, se non erro, in due anni è la terza volta che vincono.
2: Sì, sì.
0: Le sigle dei telefilm non hanno mai vinto.
2: No,
0: cosa c'hanno i telefilm che non vi piacciono? Perché? Cosa hanno i telefilm?
2: Perché tanti magari erano...
0: Sì, no, era tutta musica.
2: Esatto.
1: Ma forse anche perché sono tanto generazionali, quindi sì, magari uno dice no, vabbè, magari non mi fa, non
0: comunque
1: lo so.
0: Ho fatto un giorno mentre ero in viaggio in Norvegia quest'estate, ci siamo ascoltati tutte le sigle dei telefilm vecchi. Sono andato a rivedere alcuni attori. Ma sai che c'è gente che lavora da 30 anni e tu dici... Ma chissà dove sarà finito il protagonista di Riptide. Minchia, magari ha fatto 97 film e non lo sai che era lui.
2: Non, certo,
0: non te lo ricordi, c'è una roba allucinante. Sì.
5: No, no, no, non sto piangendo, non sto piangendo. Mi è solo entrato un cartone in un occhio.
0: Va bene.
2: A proposito, qualcuno ha commentato questa vittoria dicendo: bravi, come in Serie A avete fatto vincere i cartoni.
0: Caro amico, sì, ti posso dire, da nero azzurro nell'anima, sì, hai fatto ridere anche me.
2: Sì, sì.
0: Poi
2: sì,
0: l'invidia è una brutta cosa, però vabbè, cazzo ci vuoi fare. Magari scrivi ancora anche domani, dimmi se tu la partita la guardi il giovedì sera o non la guardi proprio. Va bene. Detto ciò, guarda come ride il Fargi.
1: Il Fargi ride, il Fargi è incredibile. Paolino ha detto qualcosa e Fargi ha riso.
2: Ma sì, perché sono interisti.
0: Perché siamo interisti.
2: L'unica cosa che hanno in comune.
0: Ecco. Però vedi, il Fargi magari non lo dice proprio apertamente, si tira un attimino indietro.
6: No. Io sono uno sportivo, voglio bene a tutti qua.
0: A me invece non me ne frega un cazzo. Va bene. Champions League. Siamo alla fine, vi lasciamo con Max Brigante, vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che il numero delle persone più vecchie di te non aumenta mai?
0: Urca miseria. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105. 105, stavo dicendo in spagnolo.
2: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
1: l'ora della carovana.
0: Da domani sempre lei,
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Ci siamo noi, quelli di 105 in casa, Max Briganti in diretta su Radio 105. Siamo anche in diretta TV al canale 66 del Digitale Terrestre. Quarto giorno ormai, giovedì sera, quarto giorno di questa Back to Reality. Direi che ormai siamo praticamente tornati. Vedo Nadia particolarmente nervosa, forse non funziona la cuffia.
1: Non funziona un orecchio, allora do dei colpetti, adesso va.
0: Va, sì, perché poi la tecnica è sempre questa.
1: Sempre quella dei colpetti.
0: Quindi se avete una cuffia che non funziona, la tecnica per farla tornare stereo è sempre la stessa: una botta a destra, una botta a sinistra e poi piano piano tutto torna. Simo, come stai?
2: Bella grande.
0: Dai, ormai abbiamo fatto
2: una settimana.
0: Siamo alla fine,
2: passata,
0: ragazzi,
2: dai,
0: siamo praticamente alla fine di questa settimana cuscinetto, come l'abbiamo chiamata un po' in tutti i modi. Ritorno alla realtà, back to reality. Continuiamo un po' a parlare d'estate, però nel mentre piano piano siamo sempre più dentro la routine e quello che poi sarà un po' la nostra quotidianità.
1: E guardiamo già l'autunno all'inverno con comunque anche entusiasmo.
0: Sì.
1: E approfitto per ricordarti di guardare i voli per New York per tutto il team.
0: Ma ti vedo che sei che sei molto determinata.
1: Moltissimo.
0: Ma allora parliamone una volta per tutti anche
2: adesso.
0: Anche davanti alla nostra famiglia che è il nostro pubblico. Nadia è tutta estate che dice che a New York, scusate, che a Natale noi andremo a trasmettere a New York. Quindi che 105 mi casa si sposta a New York. E a me, la racconto esattamente così, a me piaceva e pensavo che Nadia avesse fatto anche un passaggio con la nostra direzione e pensavo fosse un progetto, pensavo fosse un progetto editoriale.
1: No?
0: Poi nel corso delle settimane ogni tanto le è sfuggita una cosa, che era appunto: hai guardato i voli? Quindi ho capito che
1: io
0: dovrei fare i voli per tutti.
1: Esatto, sì, esattamente.
0: Poi forse sempre io dovrei prendere
1: una casa.
2: Fino a qua siamo tutti d'accordo.
0: Per tutti.
2: Siamo in tre, due siamo d'accordo.
1: Poi, che abbiamo fatto questo, andiamo a piangere ai piani alti per chiedere se possiamo fare dei collegamenti da lì. Però paghi tutto tu comunque.
0: Ho capito, quindi non è proprio un progetto editoriale.
1: Più o meno.
0: È una sorta di vacanza. Vacanza dove, per non sembrare troppo sbagliati, diciamo che lavoriamo anche.
1: È un investimento da parte tua
0: sul programma.
1: sul programma.
2: Sì, cioè ci vuole questa cosa.
1: Posso dire una parola?
2: Team building.
0: Team building, ragazzi. Oppure un'altra parola che ho imparato, ma di recente, solo di recente, che è workation. E dopo ve la racconto. Anzi, potrebbe diventare quasi un po' un denominatore comune della puntata.
2: Perfetto.
0: Intanto mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Workation, ragazzi, workation. Vi dico che cos'è, io l'ho scoperto qualche giorno fa. Allora, da dove parto? Perché ho un foglio che me la racconta, ma devo sintetizzare un po'. Allora, la workation, inizio a raccontarvela come l'ho capita. Tu torni dalle vacanze e hai un po' quella sindrome lì che stiamo vivendo in questi giorni, no? Dove, cavolo, si stava così bene in vacanza. Perché io comunque non è che non voglio lavorare, io soffro un po' la routine lavorativa, no? Perché io potrei lavorare anche stando fuori. E in effetti lo smart working un po' questa cosa l'ha creata. Però la workation è un po' più che uno smart working. È proprio che io me ne vado 3 settimane a Parigi, riesco perché l'azienda mi permette di fare questo, la mia routine giornaliera è comunque scandita da ciò che devo fare al lavoro e anche da le riunioni, le call, tutto quello che riesco a fare diciamo in maniera digitale. Però quando ho finito, quando la mia giornata è finita, vado a farmi una passeggiata sulla Senna, ok? Vado a farmi una passeggiata sul Tamigi, vado a farmi, che ne so, adesso sto pensando ad altre mete, giretto alla Medina, ok? Quindi lavoro ma in un'altra città. Il tutto poi è in grande esplosione perché esistono delle app che per esempio riescono a ridurre drasticamente i costi d'alloggio. Perché? Perché c'è una sorta di home exchange, cioè tu dove vivi? A Milano, che casa hai? 50 metri quadrati. Ti connetti a uno che sta a Monaco di Baviera con una casa di 50 metri quadrati, lui vuole stare a Milano, tu vuoi andare a Monaco, scambi la casa. Questo è un fenomeno che stiamo leggendo, è cresciuto del 30% per esempio negli ultimi mesi, per cui metti insieme questa possibilità di scambiare la casa, metti insieme che magari il posto per il quale lavori ti permette di lavorare stando fuori, ecco che nasce fortemente questa workation. Continui a lavorare, ma stai un po' in vacanza. Infatti l'insieme delle parole è work e vacation. Continui a lavorare, ma magari in un posto dove solitamente vai in vacanza. Questo mi sembra di capire che è un po' quello che vorrebbe fare Nadia a New York, con una differenza, che non stiamo pensando all'home exchange, stiamo solo pensando che dei tre io dovrei prendere una casa per tutti, più un volo per tutti.
1: Sì, ma è facile infatti in questo caso. Poi invece
0: Maxation.
1: Questa cosa Maxation. Invece questa cosa dello scambio casa con lo smart working è veramente bellissimo, mi piace un sacco, ma lo farei da sola a Parigi, senza di voi.
0: Senza di noi.
1: Sì.
0: Con noi invece con un finanziatore.
1: Esatto.
0: Diciamo. Questo è. No, la cosa della workation mi piace e secondo me può diventare un po' un tema della puntata, perché che cosa succede in vacanza? A me succede. Poi, allora, ditemi se succede solo a me. In vacanza fai dei pensieri un po' nuovi, un po' diversi, e quasi sempre i tuoi pensieri hanno un connotato di libertà un po' superiore al solito. Perché dici, cazzo, che bello comunque vivere al mare, che bello passeggiare in montagna. Come sarebbe vivere in montagna? No, poi hai chi ti dice, vabbè, ma d'inverno poi fa freddo, al mare poi è tutto chiuso. Sì, ma una parte di noi vorrebbe provare. Quindi in vacanza nascono dei nuovi pensieri, dei nuovi stimoli che a volte portano da qualche parte, a volte no. Ma a me interessa anche solo lo stimolo, a me interessa solo anche conoscere il pensiero che è affiorato alla vostra mente. E di questo vorrei parlare al 342 41 15 105. Poi magari per qualcuno c'è proprio anche la workation di cui abbiamo parlato.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

qui si parlava di suoni dell'estate, no? Di cicale, di motorini, di ghiaccio nei bicchieri, di tapparelle che si abbassano, di persiane, di finestre. E questa Talk to You di Another diventerà, secondo me, per qualcuno, sì, per qualcuno diventerà, sì, un suono dell'estate, perché in quest'estate 2026 ha picchiato duro veramente tanto. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco qui a 105 Mi Casa.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Pensieri estivi questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante. Solitamente apriamo il giro di confessioni, il confessionale solitamente lo apriamo tra di noi. Quindi io parto da Simo. Hai avuto pensieri nuovi quest'estate? C'è un pensiero che ti ha un pochino così guidato?
1: Allora, in verità quello...
0: Confessati, cioè, confessati.
1: No, allora, in verità il mio pensiero, che è stato poi anche quello di Nadia, perché dato che abbiamo passato anche una parte di vacanza assieme...
0: Sì. Stavate insieme in casa, nello stesso letto, a dormire insieme. Sì.
1: Si è inculcato qua il pensiero di New York, quindi...
0: Dai.
2: Cioè, ruba i miei pensieri.
0: Vi siete messi d'accordo.
1: Sì, è stato un lavaggio del cervello, quindi ho fatto fatica a concentrarmi.
0: Allora, passiamo al prossimo. Non vale dire New York, Nadia.
2: No. Io ho fatto
0: questo ho capito che partita sta facendo. Siete in combina, dai.
2: No, io d'estate faccio sempre dei pensieri nuovi e importanti sui mesi che devono arrivare, ma anche sulla vita in generale.
0: Brava.
2: Il mio problema è che poi non mantengo tanto
0: quello. Sì,
2: però diciamo
0: ma
2: che
0: come
2: anche
0: quasi tutti,
2: tutti.
0: Sì.
2: Diciamo che anche adesso vi farò venire i brividi.
0: Sì.
2: La questione sport mi ha toccato.
0: Ti ha toccato. Ti ha toccato.
2: Sono a un passo da decidere di fare delle cose.
0: Iscriverti, per esempio, in una palestra, per esempio.
2: Qualcosa del genere.
1: Comunque io sono già abbastanza, mi reputo abbastanza bravo già così, cioè nel senso cerco di mantenere le buone abitudini, già riuscire a mantenere tutte le buone abitudini che ho preso in questi anni.
0: Cioè tu dici io sono già una persona talmente evoluta che non...
1: No, migliorerò sicuramente, però comunque lato sportivo, allenamento, cibo lo archivio, perché comunque sono già abbastanza bravo.
0: Sei migliorato parecchio.
1: Credo che...
0: è vero.
2: Simpatia che proprio non ce la faccio.
0: Allora vi leggo qualche messaggio. Deciso che da settembre proverò a lavorare un giorno alla settimana fuori dall'ufficio, non da casa. Biblioteca, parco, qualsiasi posto che mi faccia cambiare aria.
2: Bello.
0: Non male. Occhio a questo, Federica. In vacanza ho capito che non voglio cambiare lavoro. Voglio semplicemente lavorare meno, che forse è una cosa un po' diversa.
1: Sì.
0: Ci sta. È anche un pensiero.
1: Ci sta.
0: Adesso non so Federica quanti anni abbia. È un pensiero anche molto Gen Z, cioè la nuova generazione forse insegna a quella vecchia che si può lavorare, ma magari un po' meno per tenersi degli spazi un po' più per se stessi.
2: Io non sono Gen Z, ma ho fatto anch'io questo pensiero.
1: Sì, io vorrei non innervosirmi più.
0: Ecco,
1: tanto.
0: Vedi che se ci pensi ti vengono fuori
1: però per
0: i pensieri.
1: Adesso,
0: sto seriamente, questo è bello, Marco, sto seriamente pensando di aprire un piccolo B&B in montagna.
1: Bello.
0: Per ora è un Excel. È un file, è un progettino sul computer. Vediamo se diventerà una casa. Bello. Giulia, ho deciso di ricominciare a studiare inglese. Sono stufa di dire io capisco ma non lo parlo. Lo dico da 15 anni. Brava Giulia, brava. Ma questo è un po' tutti dovremmo farlo, cioè c'è proprio tanto da migliorare in generale noi italiani. Mettiamo una canzone.

Una delle canzoni di quest'estate 26, Partenope di Merken Cremont con Serena Brancale e i The Colors qui a 105 Mi Casa, insieme fino alle 21. Siamo in radio, siamo in TV e siamo qui a leggere i vostri messaggi, perché vi abbiamo chiesto che cosa è arrivato nella vostra mente durante l'estate. Perché è così? Perché l'estate profuma di libertà e i pensieri un po' più liberi arrivano alla nostra mente, perché ci sentiamo un po', no, magari a volte un po' stretti all'interno, che ne so, di un ecosistema familiare, all'interno di un paese o di una città che non ci in qualche modo rappresenta più, all'interno di una routine lavorativa, di un ufficio o proprio di un lavoro che non ci permette di esprimerci. Quindi d'estate, quando sei un po' più libero da tutto questo, vengono fuori dei pensieri inevitabilmente. Poi spesso rimangono dei pensieri, ma chi se ne frega. A volte invece questi pensieri hanno un motore talmente potente, ci sono talmente tanti cavalli in quel motore che poi riesci a far partire la macchina e dare veramente quindi un segnale forte di cambiamento. Però insomma, per ora vi abbiamo chiesto quali pensieri avete annotato o in un file mentale o in un file Excel, come il nostro amico che ci ha scritto prima, o anche solo così, prendendo nota, carta e penna. Pensiero delle vacanze, scrive Paolo: tra qualche anno vorrei trasferirmi al mare. Per la prima volta ne ho parlato seriamente anche con mia moglie. Paolo ha 56 anni, perché ce lo dice nel messaggio, e quindi ci sta, no? Anche questo secondo me è un bel segnale, cioè capire che la vita è fatta anche di stagioni. Magari c'è una stagione dove tiri molto il carretto ed è giusto così, come c'è una stagione dove è giusto che lo tiri qualcun altro, che tu lo tiri un pochino meno, soprattutto se hai lavorato bene magari prima che te lo puoi permettere, è giusto così. Occhio che abbiamo parlato di workation e attenzione che c'è un messaggio di Luca: ho scoperto la workation senza sapere che si chiamasse così. Una settimana dalla Puglia, lavoravo fino alle 17 e alle 17.10 ero in mare. Ripeterò. È vero, perché molti a volte in vacanza sperimentano questa workation senza sapere che si chiama workation. Per certi non è la cosa migliore, perché purtroppo in questo momento di iperconnessione qualcuno magari ha rovinato le proprie vacanze perché ha dovuto lavorare, quindi ha sperimentato la workation magari senza volerlo. In vacanza io e una mia amica abbiamo deciso di provare ad aprire un piccolo e-commerce insieme. Potrebbe essere un disastro, ma almeno proviamo. Silvia da Padova, alla quale facciamo un grande in bocca al lupo per il progetto che condivide con questa sua amica. Elena ci dice che a settembre chiederà un aumento e lo ha deciso fortemente in quest'estate. Sono 3 anni che aspetto il momento giusto è settembre. Vai Elena, siamo con te.

0: Mio progetto nuovo è molto ambizioso, non rispondere più alle mail mentre sto cenando. Devi, dai, devi, devi, Davide, devi assolutamente.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ormai da un po' di mesi tra le nostre artiste preferite Olivia Dean qui con Baby Steps su 105 insieme a Max Briganti in questa settimana. Un po' di rientro, un po' di rodaggio, poi da settimana prossima torniamo in full effect quelli di 105 Mi Casa, quindi quelli che ogni sera aprono le porte di casa per ospitare amici e amiche che vengono a raccontarci un po' di cose.
1: Si possono fare già degli spoiler sugli ospiti o ci riteniamo poi...
2: No ragazzi, su questa cosa
0: ma ha fatto
2: io.
0: Tutto lui, ma cosa vuoi da me?
1: Era una domanda, cioè,
0: ma lui è tornato da
2: subito a spoilerare.
0: Sì, ma poi è tornato dall'estate con un'indipendenza che non
1: parleremo
0: ha mai avuto.
1: Parleremo di calcio?
2: Con calma, sì, parleremo di calcio sicuramente. Parleremo
1: basta,
2: anche,
1: solo dire così.
2: Posso dire una cosa importante?
0: Se volete.
2: Di cinema.
0: Parleremo di cinema.
2: Di cinema, ma forte.
0: Ad alti livelli.
2: Altissimi.
0: Da settimana prossima.
2: Sì.
0: Quindi due argomenti della prossima settimana sono sicuramente cinema e calcio. E vabbè, e mi sembra che abbiamo
1: così.
0: Detto qualcosa. Okay. Stasera invece si parla di pensieri, di quelli belli, di quelli che fai in vacanza. Forse si realizzano, forse non si realizzano, ma chi se ne frega. Intanto dentro di te è arrivato un pensiero che ti ha dato una bella sensazione. E allora vado avanti. Francesco, in vacanza abbiamo deciso che il prossimo viaggio durerà un mese, magari lavorando una parte da remoto. Sì, sì, si chiama workation quella cosa lì, Francesco. Basta comprimere tutta la vita in 7 giorni. Bello, mi sei piaciuto, mi piace. Ho deciso di cambiare lavoro. Vedete i pensieri che arrivano d'estate? Laura, ho deciso di cambiare lavoro. Non ne ho ancora trovato un altro, ma almeno per la prima volta ho ammesso a me stessa che quello che faccio non mi rende più felice. Ragazzi, è l'estate, è quel profumo di libertà che fa muovere le sinapsi in un altro modo. Matteo, nuovo progetto, imparare a cucinare seriamente. Ho 36 anni e non posso continuare a considerare la carbonara il mio massimo traguardo gastronomico. Ma quindi lo fai, Matteo, non per cioè imparare a cucinare seriamente da un punto di vista poi lavorativo, lo fai proprio per te stesso, per il tuo palato.
1: Beh,
0: per
1: ci sta.
0: Sì, sì, sì, ci sta.
1: Bravo.
0: Per portare avanti una tua
1: mi
0: passione. Ho deciso di prendere finalmente il pianoforte, lo dico da 20 anni, stavolta l'ho già ordinato. Valentina, grande, io l'ho fatto, Vale, io l'ho fatto 3 anni fa, credo, 3-4 anni fa, era un po' che lo volevo fare, l'ho fatto, l'ho preso proprio, non l'ho ordinato, l'ho preso, sono andato a ritirarlo, l'ho portato a casa, l'ho messo a casa, un pianoforte a muro, quindi non particolarmente ingombrante, non è un codino o un coda, però poi...
1: È lì.
0: Non, vado,
1: bene, bello,
0: non vado oltre l'intro di Still Dre di Dr. Dre, che tra l'altro non faccio neanche benissimo. Devo farlo. Non mi sento pronto. Sapete che, vi faccio uno spoiler, non sarà questa stagione.
1: Sono quasi sollevato.
0: Non sono pronto. Amici, attenzione, perché Super Karaoke, che è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a Ventimiglia con la nostra Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, 4, 5 settembre. Non so se possa interessare o meno, ma abbiamo scoperto in questi giorni che il Resentello a Belvedere, al Belvedere è anche un posto dove Simone andava a limonare.
1: Vabbè,
0: quindi
1: magari
0: l'abbiamo così saputo in questi giorni, magari
1: se capitava a Ventimiglia era un bel posto per fermarsi.
0: Magari qualcuno ne approfitterà. Sì. Magari va a vedere il Super Karaoke
1: e poi ci scappa.
0: E poi magari ci scappa. Protagonisti del Super Karaoke, oltre chiaramente alle persone della piazza che saliranno sul palco a cantare, anche un po' di artisti VIP come Alex Britti, Anna Tattangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini e molti altri. Il tutto poi prossimamente lo vedrete chiaramente in onda su canale.

0: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Radio 105.

0: fun. Radio 105. Proud to be different.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente!
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: 105.
5: 105.
4: 105. Che storia.
3: Radio 105. Che storia.

con questa bellissima canzone di Drake che ormai ha una quindicina d'anni abbondante, si chiama Find Your Love, e per Drake in quel momento nel 2010 rappresentava qualcosa di molto importante perché lo portava fuori dalla sua zone, quindi fuori dal rap, e gli apriva le grandi porte del pop che poi hanno reso Drake ad oggi uno degli artisti più ascoltati in assoluto. Ragazzi, vi lasciamo al 105 Night Express, grazie per aver partecipato in modalità attiva a questa puntata attraverso il 342 41 15 105. Vi faremo lavorare anche domani sera, dopodiché da settimana prossima tornano i nostri ospiti e quindi vi faremo lavorare un po' meno. Tanti baci, buona serata, a domani qui alle 20 per un'altra puntata di 105 Mi Casa. Ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: A Radio 105, 30 secondi e saranno le 21.

0: Midnight Express. E in un attimo siamo già a giovedì, ragazzi, 3 di settembre, ben ritrovati su Radio 105. Io sono Alessandro Sansone, tutte le sere con voi dalle 21 alle 23 con il 105 Night Express. Ancora orfano di Lucilla, che sta facendo il super karaoke, è impegnata nel super karaoke, insomma, di cui ogni tanto vi stiamo anche parlando. Ma non sono da solo, la squadra del Night Express comunque c'è. Salutiamo Valeria Stoppelli in redazione, il nostro centralino, e anche il regista che torna con me dopo un po' di tempo, che esordisce oggi dopo le vacanze, dopo la sua settimana, non so quanti sono state, una settimana, 10 giorni,
1: una settimana
0: di pausa, il buon Davidino. Ciao Davidino.
1: Ciao, buonasera.
0: Che bello ritrovarti. Sono stato con Mattia in questi giorni, è stato bello ritrovare anche lui, sono contento di ritrovare anche te. Ti ritrovo in splendida forma, ma
1: sì,
0: proprio sì, ti trovo proprio, anche se sei lontano, ti vedo grande, a grandezza naturale.
1: Hai
0: praticamente
1: visto gli schermi, cosa
0: perché
1: fanno?
0: Ho uno schermo enorme qui a fianco a me, amici, io sono a Roma, lui a Milano, per questi giorni siamo distanti, poi da lunedì torniamo tutti alla base, tutti nello stesso studio, tutti dal quartier generale di Radio 105, e ci stiamo un po' ritrovando anche noi, no? Un po' quello che succede a voi quando tornate in ufficio, magari non sono ancora rientrati tutti, a metà settimana torna uno, a fine settimana torna un altro, e come stai, e come è andata, e come non è andata. A te com'è andata, Davidino, che ti trovo così bene?
1: Ma ti dico, mi sono riposato, ho fatto un po' di sport, ho anche mangiato e bevuto, però...
0: Attenzione, sì, hai fatto un po' di... Che sport abbiamo fatto?
1: No, vado a correre, niente di...
0: Vai a correre?
1: Sì,
0: vai
1: sì,
0: a correre, porca miseria, una cosa che, ragazzi...
1: Mi rilassa.
0: Ti rilassa?
1: Sì, molto.
0: Ok. Sì. A me mi agita anche solo parlarne. Cioè, la mia vita è stata tutta incentrata sullo sport, praticamente sport e lavoro, fino a oggi, però la corsa è proprio quella cosa che non ce la faccio, cioè anche il tapio, soffro proprio, faccio dei pensieri orrendi, bruttissimi appena inizio a correre. La corsa e il nuoto, se non c'è una palla da buttare dentro un canestro, al di là di una rete, dentro una rete, un po' di competizione con
1: niente,
0: qualcuno, niente, non riesco. Perciò bravo, perché riesci,
1: grazie,
0: a fare qualcosa che io non riuscirei a fare mai. Se andassimo a correre io e te, nonostante lo sport che ho fatto tutta la vita, saresti tu quello che traina i due, quindi complimenti. Ti vedo anche più asciutto, sarà questo, sarà la corsa, vero?
1: Sì, mi sto,
0: attenzione,
1: diciamo, sto seguendo una vita sana.
0: Bah, ragazzi,
1: ho appeso il gin tonic al chiodo.
0: Sì, certo, no, te
1: certo,
0: voglio vedere.
1: Sì.
0: Ok, mi fido, voglio vedere quando torno, che ricominciamo tutti quanti con l'aperitivo.
1: Dopo ne parliamo, dai.
0: Va bene, ragazzi, voi come state? Spero tutto bene. Iniziamo subito con un bel disco. Nel frattempo vi ricordo il nostro numero per raccontarci un po' la vostra serata, per intervenire se avete voglia, visto che abbiamo un bel po' di cose di cui parlare questa sera, quindi segnatevelo se siete nuovi. Quindi benvenuti al 105 Night Express, 342 41 15 105.

Un sacco di suoni in questa dance, jazz, house, garage, anche afrobeat. E questo è un po' il purpurri di contaminazioni in questa bella canzone di quest'artista giovane, sì, classe 1992, che si chiama Barry Can Swim, ragazzo che è identificato come DJ, come producer. Ha iniziato a 9 anni con il pianoforte e si porta comunque dietro dei musicisti anche quando suona, anche se a tutti gli effetti è un producer DJ. E quindi la nuova generazione, chiamiamola nuova perché comunque 92, si parla di un ragazzo di 34 anni, diciamo che quelli nuovi adesso ne hanno 20, 19, 21, però, come dire, si torna anche un po' all'acustico, si torna alla batteria acustica, si torna al piano, alle chitarre, nonostante comunque la console, gli elementi di produzione elettronica rimangano sul palco, sullo stage. Poi magari non sempre, qualche volta si fanno DJ set veri e propri, qualche altra volta si riesce, come nel suo caso, abbastanza spesso a portarsi dietro anche la band. Amici, ben ritrovati al Night Express, ben arrivati se vi siete collegati solamente adesso, 21 e 7 minuti di giovedì sera 3 di settembre. Io sono Alessandro Sansone. Leggevo poco fa da qualche parte, visto che siamo al quarto giorno della settimana, che ne bastano 3 di giorni per tornare ai livelli di stress di pre-vacanza. Quindi, se avete fatto bene i conti, oggi dovreste aver sentito tutto lo stress di prima di partire. E ok, tutto a posto. Inoltre, al rientro dalle ferie, tutte le associazioni, tutti i collector di psicologi dicono che c'è un aumento delle chiamate. A settembre aumentano le ricerche di psicologi, quelli con cui si aveva fatto il percorso fino a prima di partire, poi si torna a settembre e si intensificano le chiamate. Quindi chi già stava facendo un percorso chiama più spesso, mentre chi non l'aveva ancora iniziato decide di iniziarlo proprio a settembre, per tanti motivi, insomma. Uno su tutti, quello delle relazioni, no? Ne parlavamo anche prima di agosto con la nostra psicologa di riferimento che viene a trovarci spesso al Night Express, Elisa Vianello, che quando arriva l'estate, così come quando arriva Natale, c'è più bisogno dello psicologo, così come quando si torna dalle vacanze, ecco, mettiamola così. I dati poi confermano tutto questo. Non so se anche voi fate parte di questi numeri, però questa è la verità. Oltretutto scopro anche un'altra cosa su cui mi sono sempre un po' interrogato, non so se anche voi. Lavorate spesso, le persone che ci scrivono, quelli più attivi, lavorano magari viaggiando, quindi c'è chi guida il camion, c'è chi guida il furgone, c'è chi invece guida perché è un venditore, quindi deve girare per i clienti, eccetera, eccetera. E poi ci sono tanti anche tra i nostri ascoltatori che lavorano in ufficio, in zone chiuse. È meglio lavorare in un ufficio o in un open space? Io ho sempre desiderato lavorare in un open space. Quando ho fatto lavori di ufficio ho sempre desiderato che la mia azienda aprisse, no, le stanze, rendendole più grandi. E poi alla fine è successo. Qual era il risultato? Che mi distraevo molto di più. Adesso arrivano anche gli studi a confermare questa cosa, cioè che lavorare in un open space stanca maggiormente il cervello. Perché? Perché l'attivazione cerebrale ci mette di più, l'attivazione cerebrale è più faticosa quando hai troppi stimoli, e in un open space si hanno tanti stimoli, cioè o si lavora tutti quanti con le cuffie, tutti quanti concentrati, ma anche lì ci sono più finestre, ci sono più persone che si alzano per andare in bagno, c'è quello che viene da te, ti bussa sulla spalla e tu ti togli la cuffia, oppure ti volti, ti va un caffè, dai facciamo una pausa, e queste cose qua. Mentre quando si lavora in stanze più piccole con molte meno persone, la fatica che fa il nostro cervello è molto molto inferiore, quindi si è a più produttivi. E vabbè, ma a parte questo, si torna a casa meno stanchi, pensate un po'. Questo dipende dalla grandezza dei nostri uffici, pensateci. Se lavorate in un open space è veramente così. Fatto sta che i dati adesso, perlomeno quelli che ci sono giunti, confermano questo. Va bene, amici belli, ritroviamo una girl band che fa parlare molto di sé, anche perché ha avuto qualche problema, nel senso che sono tante e qualcuno ogni tanto lascia, qualcuno ogni tanto rientra. Sono le Kezai su Radio 105, ritroviamo Animal.

0: C'è il 105 Night Express tutte le sere dalle 21 alle 23. Ciao a tutti da Alessansone. Poco fa mi sono imbattuto in questa cosa che mi ha fatto pensare alle cicatrici che abbiamo addosso, che ci siamo fatti quando eravamo piccoli. Grande classico, ogni tanto abbiamo fatto nel corso di questi anni insieme la puntata sulle cicatrici che ti porti di quando sei ragazzino. Insomma, le cicatrici addosso che fanno parte ormai di noi, che nemmeno ci dispiace più avere, no? Tipo quella sul ginocchio che ti sei fatto giocando a pallone, magari sotto casa, sul cemento, con i tuoi amici. Una cosa molto italiana questa, molto italiana, molto brasiliana anche, devo dire. Quest'anno alcune persone che conosco hanno fatto dei giri in Brasile e mi hanno raccontato cose bellissime. Quindi, oltre il Vietnam, adesso nella mia testa c'è anche il Brasile, quindi qualcuno mi dovrà togliere il Brasile dalla testa. Detto questo, quando eravamo piccoli, adesso non so se i bambini da adesso rischiano le stesse cicatrici che abbiamo avuto e ci siamo fatti noi quando eravamo piccoli, però diciamo ci siamo ammazzati parecchio. Non so voi, Davidino, tu hai tante cicatrici?
1: Ma no, io poche.
0: Poche? Ce n'hai una che dici, cavolo, questa madonna, sì, me la ricordo, benissimo.
1: Ma oddio, adesso...
0: Cioè non hai la cicatrice sul ginocchio tu?
1: No.
0: Non ha la cicatrice sul ginocchio. Che infanzia hai avuto?
1: Molto tranquilla. Molto tranquilla.
0: Cioè, i gomiti sono a posto? Non tutto hai cicatrici posto, sui
1: no,
0: gomiti?
1: No, no.
0: Sui polsi?
1: Sui polsi non ho niente, guarda. Sembra strano,
0: ma
1: non
0: come
1: c'è
0: sei,
1: niente.
0: Ma come sei sano,
1: sono
0: mamma
1: di gomma.
0: Mia. Ti presto un po' delle mie. Ti presto un po' delle mie. Cioè, le ho da tutte le parti.
1: No, l'unica cicatrice, vabbè, che non c'entra tanto, è di un piercing che aveva il sopracciglio, che mi è un po' rimasto, ma se no...
0: Ah, ok. Però non è che per...
1: i giochi o...
0: Ma non è perché ti sei fatto male. Te lo sei tolto ed è rimasta la...
1: Sì, sì, sì.
0: Era bello il piercing sul sopracciglio,
1: Sì, era molto soprattutto d'amaro.
0: Quando... però c'era il periodo negli anni 2000, inizio 2000... Che eri molto figo se avevi quel piercing lì. A me ha sempre fatto paura, ma mi hanno sempre detto che ci sono molti capillari, quindi avrei schizzato tanto sangue se mi avessero fatto il piercing là, perché è bello se hai gli occhi chiari, è bello pure se sei moro, per carità. Però con gli occhi chiari c'è quel punto luce che fa gioco, no? Che è bello, tu hai gli occhi blu,
1: sì.
0: Io ho gli occhi verdi, tu ce l'hai avuto, si cuccava di più?
1: Ma non era il piercing. Ma credimi che uno dei punti, diciamo, il piercing che mi ha fatto più male.
0: Ah sì?
1: Rispetto a un altro che c'ho ancora, quello sul sopracciglio, ho proprio sentito l'ago che entrava e usciva.
0: Vabbè. Ma non c'è un modo tipo per congelare la parte? No, è pericoloso. Pericoloso.
1: Sì.
0: Congelare una parte vicino all'occhio.
1: No, magari facevano col ghiaccio spray.
0: Ah, col ghiaccio
1: spray. Un pochino per sollevare un po'.
0: Però comunque lo senti, ti entra dentro un ago.
1: Sì.
0: Lo senti per forza. Comincio io, ragazzi. Vabbè, voi pensateci, 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Se parto io, allora, dalle mani ho quasi mezzo dito in meno, mezzo polpastrello in meno sul medio della mano sinistra per un incidente in motorino. Poi poco dopo ho sul polso una bella cicatrice che si vede, che mi sono fatto cadendo. Poi, vabbè, operazioni, chi se ne frega, sui gomiti, tutti e due i gomiti, ho le cicatrici, ho la cicatrice sul ginocchio sinistro, operazione a destra, sbucciatura forte, pesante, che è rimasta. E poi, hai presente quando ti tolgono le rotelle dalla bicicletta, quando sei piccolo, no? Ok, primo giorno tutto a posto, secondo giorno tutto a posto, come al solito, al terzo giorno mi sentivo troppo sicuro, boom, ho fatto un botto della Madonna, mi è entrato tutto un bullone nella caviglia e da metà della tibia fino alla caviglia ho questa bella cicatrice che adesso è diventata liscia liscia, di cui sono anche un po' orgoglio, mi piace quasi, che è lì in bella mostra a ricordarmi quanto ero coglione già da ragazzino. Va bene, amici belli, le vostre, se avete cicatrici, tra poco vi racconto anche perché, ovviamente c'è un perché se vi faccio questa domanda, dai, 342 41 15 105 e nel frattempo Bossa Nostra, c'è Gaia.

0: che all'inizio di quest'estate, nonostante la bossa nova sia sempre un po' malinconica, c'era dell'entusiasmo, no? Perché stava cominciando l'estate, questo suono ci portava verso i momenti belli. Adesso a settembre invece è un po' più malinconica. Gaia su Radio 105, 21 e 20 minuti.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
13: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
14: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
13: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a

0: È la nostra 105 Selection, Silver Lines, Another con Emily Warren. Si sono fatte le 21.28 di giovedì sera 3 di settembre. Questo è il 105 Night Express. Durante la canzone, mentre me la godevo, ho aperto per qualche istante Instagram e ho visto che è stata una grande giornata di tramonti anche oggi. Settembre regala dei tramonti strepitosi. Ne ho visti un po' in tutta Italia. Qui a Roma era stupendo. Ho visto delle stories di Milano anche stupendo. Qualcosa in Puglia pure bellissimo, ragazzi. Che dire, siamo ancora in estate, quindi se avete modo, perché avete finito di lavorare, finite di lavorare a un orario decente, oppure siete ancora in vacanza, godetevi questi tramonti, godeteveli pure senza telefono, non bisogna fare per forza la storia. Mi sono reso conto quest'estate che io sono un grande amante dell'ora del tramonto, no? Della golden hour, birretta, spiaggia e tramonto, poi un'ora dopo il tramonto, mezz'ora dopo il tramonto, si va via. Che nel momento in cui, il momento più bello, insomma, negli ultimi 15 minuti prima che cali il sole sul mare o alle spalle di un faraglione o di qualcosa che c'è dopo, insomma, la maggior parte delle persone è col telefono. Ok, non voglio adesso fare la morale a quelli che usano il telefono troppo spesso, però c'è un po' l'effetto concerto, cioè che tu il concerto o il tramonto te lo stai vedendo dentro al telefono, che è uguale a se te lo vedi dentro al telefono però a casa tua, in camera, ok? È un po' la stessa identica cosa. Certo, 15-20 secondi, un minuto sul telefono, poi togli e te lo guardi live dal vivo, però di solito si riprende sempre il momento più bello, no? E quindi se te lo vedi nel telefono è un po' così. Infatti mi piace molto appoggiare il telefono da qualche parte, modalità video ripresa, ti godi il tramonto, birretta, chiacchiera con gli amici, poi riprendi il telefono e quello che è successo, tanto oggi con i telefoni nostri tagli in 10 secondi ed eccolo lì che hai il video che ti serve per fare un bel contenuto sui social, così dopo non succede niente e la nostra vita fa schifo come prima. Allora amici, come state? Io con me c'ho Davidino. Davidino, apri sto microfono, tutto a posto?
1: Dimmi, tutto bene, tutto bene.
0: No, così era giusto per far sentire che esisti e che
1: sì,
0: non...
1: assolutamente sì.
0: Allora, parlavamo di cicatrici. Davidino ne ha poche, io sì, ne ho parecchie di cicatrici. Qualcuno scrive al 342 41 15 105. Io faccio collezione di cicatrici. Anch'io troppo sicuro, come te, come Leo, per esempio. Dopo vi ascoltiamo e vi leggiamo tutti. 342 41 15 105. Perché vi ho chiesto questa cosa? Perché a me è successe da piccolino, 8 anni esattamente, che uno sgambetto per gioco di un compagnuccio di classe mi fece cadere faccia a terra, boom, due denti quasi saltà, insomma, i due incisivi davanti, chiaramente, no? Poi crescendo sono diventati più grandi, insomma, come dire, la ricostruzione si vede sempre meno, poi oggi è tutto perfetto, ok. Leggo che diversi anni fa, nel 2013, una bambina ha fatto, sempre per gioco, dispetto, insomma, a 8 anni, che cosa può essere, lo sgambetto a una sua compagna di classe, e in questi giorni si è conclusa, quindi dal 2013 a oggi ben 13 anni

fosse stata più grande probabilmente avremmo speso di più, e non ci ho mai pensato a questa cosa, cioè nemmeno i miei hanno mai pensato a chiediamo un risarcimento. Oggi si chiede un risarcimento per qualsiasi cosa praticamente. Non so se avete fatto caso che siamo entrati nell'epoca dove qualsiasi cosa, ci sono quelli bravi che chiedono risarcimento per tutto, fanno causa tutto per tutti, ogni cosa è una querela, ogni cosa è un disastro, cioè che non so se è un segno di intelligenza o se è di gran voglia di rompere i coglioni, ognuno ha la sua idea a riguardo. Però fatto sta che la storia è questa: fa uno sgambetto alla compagna di classe, lei si rompe due denti, la Cassazione dopo 13 anni condanna la scuola a risarcirla con oltre 9.000 euro, quindi è stata definita responsabile la scuola alla fine di tutto questo processo, che insomma dopo 13 anni buona consolazione, insomma, se ribeccherà lei probabilmente, che magari adesso ne avrà anche bisogno per gli studi. Va bene, 21:33, questa è Radio 105 Business.

Ci avevo fatto caso, ma fino a un certo punto, mentre adesso mi è entrata molto più in testa una frase che dice nel ritornello: gin tonic e fitness per i businessmen, questa di dito nella piaga. E effettivamente il mondo è diventato una fotografia in piscina col bel fisico, quindi fitness e il gin tonic per il businessman. Poi tante volte non lo sono, però in generale adesso l'idea del businessman è questa, cioè palestrato, quindi se non palestrato comunque un bel fisico, tanto fitness, quando si esce solo gin tonic, e questo è lo stereotipo, è diventato così. Che poi è realmente così? Non lo so, solo che, come dire, i social ci stanno cominciando a far credere un sacco di cose che poi in realtà, come dire, non sono vere, no? Non so se avete capito un po' dove...

0: dove voglio arrivare. Comunque, torniamo indietro. Parliamo di cicatrici, le cicatrici che ci siamo fatti quando eravamo piccoli, che ci portiamo ancora presso, con la storia poco fa che vi ho raccontato di questa bimba che nel 2013, siamo dalle parti di Pescara, cade a causa di un'altra compagna di classe. La storia dice che lei aveva dato una spinta, allora la compagna di classe ha fatto lo sgambetto, lei è caduta, si è rotta due denti e adesso dopo 13 anni è arrivato il rimborso, 9.000 euro. Io ho pensato, a me è successo, chissà quante altre persone è successo di cadere, di rompersi un dentino o di farsi male, una cicatrice, una piccola cosa, insomma quelle cose che succedono quando siamo bambini e in classe siamo tutti iperattivi, no? Ecco, e nessuno ha mai pensato a chiedere un risarcimento, e invece loro sono stati bravi e la scuola ha dovuto risarcirli con questi soldi. Ma tornando alle cicatrici, 342 41 15 105.
1: La mia non è proprio una cicatrice, è il segno del morso del mio vecchio pastore tedesco, la Kira. Avevo il gatto in braccio, lei odiava i gatti e appena ha toccato coi denti la mia mano, ha sentito che era la mia mano, ha subito tirato indietro i denti. Buona serata a tutti e un saluto dallo zio Klaus.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, anche la cicatrice del morso del cane, ne parlavo qualche giorno fa con degli amici, ce l'hanno in diversi, perché quando si fanno magari i pranzi di famiglia d'estate, c'è cioè chi è il cane e i bambini sono in libertà, tante volte i bambini fanno anche delle cose di cui non sono coscienti, loro tirano la coda al cane pensando che sia un gioco, con ingenuità, e poi il cane si gira e succede che corri, corri, andiamo al pronto soccorso e i punti e tutto il resto, insomma, storie che conosciamo, insomma, qualcuno l'avrà vissuta sicuramente questa situazione. Come state? Come va? Fatemelo sapere se vi va. 342 41 15 105.

0: Una bella produzione che vede insieme i Medusa con Khalid. Questa è Weekend su Radio 105 alle 21:41 minuti.
1: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18:30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Radio 105. Proud to be different.

Chiaramente una delle canzoni vincitrici di questa estate per quanto riguarda la riproduzione ovunque, in tutti i telefoni, gli Spotify, in tutti i ciringhiti, per esempio, in giro per il mondo. Infatti la canzone Viajando por el mundo parla di un sacco di posti, no? Karol G e Manu Chao, la colombiana e il francese, hanno regnato, secondo me. Adesso, anni fa, succedeva che si andava, per esempio, nei lidi balneari, c'era il jukebox, c'era il disco del Festival Bar, c'era il disco di Radio 105, insomma, c'erano i dischi, no? E quindi tu mettevi la monetina e sentivi la canzone. A seconda della scelta delle persone che decidevano di utilizzare il jukebox, una canzone diventava più o meno popolare durante l'estate. Adesso, invece, è un po', come dire, la scelta di chi è proprietario del lido oppure del ciringhito. A me piace chiamarlo ciringhito, mi dà più senso di estate, mi dà più senso di libertà, forse, no? E forse il suono che arriva è anche un po' figlio dell'algoritmo, perciò secondo me abbiamo ascoltato un po' tutti le stesse, perlomeno in Italia. Poi se vai all'estero chiaramente è diverso. Io sono stato in un posto che è all'estero, ma praticamente è Italia, e Karol G e Manu Chao, insomma, si sentivano parecchio ed era anche abbastanza piacevole, perché a me Manu Chao piace parecchio, il suo ritorno è stato, come dire, ben accolto un po' da tutti quanti. In tutto questo, amici, come state? Come va? State rientrando a casa? Sono le 21:48, quindi immagino tante persone che hanno finito magari alle 21 il turno di lavoro, sono usciti dall'ufficio un po' più tardi, 21:10, 21:15, magari si devono fare una mezz'oretta abbondante di macchina, quindi sono in fase d'arrivo, così come ci sono quelli che invece stanno arrivando al lavoro adesso, no? Quelli che attaccano alle 22, i famosi turnisti, quelli che fanno il turno dalle 22 alle 6-7 del mattino. Buon viaggio, buon lavoro, buon rientro, insomma, se state tornando a casa. Su 105 ritroviamo anche Alfa con Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli. Un amore.

Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio qui su Radio 105. Avevo ragione poco fa, come vedete, perché al 342 41 15 105 tra i tanti messaggi arriva quello di Luca che ci scrive: appena alzato per andare a lavorare. Pensate, lui magari ha dormito finora, sono state le sue ore di sonno e poi adesso attacca col turno di lavoro. Un abbraccio a te e a tutti quelli che come te hanno un po' la vita al contrario.

0: Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono!
7: Melone retato.
8: Buono!
7: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
8: Buono!
9: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni!
18: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: 105.
20: 105.
19: 105. Che storia.
21: Radio 105.
19: Che storia.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Che puntualità, Radio 105, sono ora le 22.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Da Dio, l'ultima canzone di Brescia ad aprire la seconda ora. Siete su Radio 105, c'è il Night Express dalle 21 alle 23. Ben ritrovati a tutti, sono Alessansone. Tutte le sere con voi, dalla settimana prossima torna anche Lucilla, impegnata in questi giorni con il super karaoke di cui vi stiamo anche un po' parlando in queste serate. Come va? Come state? Diciamo che questa è l'ora in cui tanti hanno finito di lavorare, si rimettono in macchina. Qualcuno che era con noi poco fa invece ha attaccato al lavoro. Non sappiamo se in qualche modo ci stia ascoltando ancora. In ogni caso, ben ritrovati a tutti amici, buona serata. Mentre aspettiamo che l'abbronzatura definitivamente vada via, oltretutto oggi ho visto un video in cui venivano sfatati un po' di miti sull'abbronzatura. Al di là del fatto che è inevitabile, o meglio, è impossibile pensare, perlomeno per quanto mi riguarda, che da abbronzati non si stia bene. Cioè, abbronzati siamo più belli, ragazzi, c'è poco da fare. Poi c'è anche quello che dice: magari a me l'abbronzatura non piace, io non mi abbronzo mai, anzi, però per quanto mi riguarda e per tante persone che conosco, pure te Davidino, che sei bello con gli occhioni blu, quando sei abbronzato, no, ti piace di più.
1: Ma direi di sì, te lo nego.
0: È un po' quella cosa di vanità che ci portiamo dietro, no? Che poi, se ci pensate, è una cosa veramente stupida. Tu passi ore al mare a prendere il sole. Un conto è, dici, ho caldo, mi faccio il bagno, poi esco e basta, me ne vado a mangiare. E invece no, noi stiamo, perlomeno io, sto in spiaggia ore, ore, ore, bagno, sole, protezione in continuazione, ovviamente, protezione 50, eccetera, eccetera, per avere un'abbronzatura che ci metti una settimana, 10 giorni a tirar su e 3 giorni a farla andare via. E i miti sfatati oggi erano quelli dell'aria condizionata. Per esempio, io ho sempre pensato che l'aria condizionata facesse passare l'abbronzatura. So che sto parlando di una cosa molto banale, però in questo momento molti di noi sono abbronzati, no? Cioè, guardatevi, sono ancora un po' abbronzati dalle vacanze. No, l'aria condizionata non fa andare via l'abbronzatura, più che altro l'aria condizionata, togliendo l'umidità dalla stanza, rende la pelle più secca, e la pelle più secca l'abbronzatura passa prima. Cioè, se vi sfregate la pelle, magari, se è più secca, l'abbronzatura poi va via, si screpola prima, ecco, mettiamola così. Anche il cloro non fa passare l'abbronzatura. Io ero convinto, ti fai un bagno in piscina, esci che sei bianco. No, nemmeno quello. Quindi, fonti autorevoli, quindi, ecco, un paio di miti da sfatare, secondo me, c'erano. Oltre al fatto che chiaramente anche il sole è cambiato in questa estate, l'abbiamo sentito, ha fatto molto più caldo, lo sentivamo molto più forte. Le protezioni ormai non sono più 10, 15, 20, 30, 50, sono quasi tutte 50, al massimo i più coraggiosi 30, poi ci sono ancora dei recidivi che vanno lì con l'olio per cercare di diventare abbronzatissimi, però secondo me quello non è proprio il top, ecco, mettiamola così. Fatto sta che adesso sono i giorni in cui sta andando via, perlomeno a me un po' dispiace, sono un po' legato a queste scemenze, però un po' mi dispiace, insomma. A parte questo, come state amici, come va? Tra poco parliamo di questa cosa, che è uno dei trend che ogni tanto escono fuori dai social e che quando li leggo penso, vabbè, un'altra cazzata, però in realtà questo è un pochino più curioso e parla un po' delle nostre tasche. Quindi, prima di raccontarvi tutto, vi chiedo una cosa sulla spesa che siete disposti a sostenere a cena. Al di là delle vostre finanze, al di là delle vostre tasche, qual è secondo voi il giusto prezzo per una cena normale? E per cena normale io intendo una cena, non una cena importante, un anniversario, una ricorrenza o quella volta in cui decidete di andare in un ristorante dove si spende un pochino di più. Una cena così, cioè amici, ragazzi, andiamo a cena, dai, sì, mercoledì andiamo a cena fuori, dai, andiamo in quel posto che è carino, a posto. Qual è, secondo voi, la cifra giusta che dovrebbe costare una nostra cena? Per voi, perché secondo me cambia molto da città a città. Tra poco vi spiego perché. 342 41 15 105 SMS WhatsApp, ricordatevi di firmarvi perché per noi è importante.

0: Le 10:10 di giovedì sera, 3 di settembre, al Night Express con me Ale Sansone. Allora, vi ho chiesto poco fa qual è secondo voi la spesa giusta per una cena normale, una cena easy con gli amici, ok? Non la cena di un anniversario, la cena di un festeggiamento, una cena normale, quelle senza troppo impegno. Dai, ci vediamo mercoledì, andiamo a cena fuori, dai, siamo io, Tizio e Caio, ok, dai, andiamo a cena. Argomento un po' complicato secondo me, perché in ogni zona d'Italia c'è una percezione diversa e non è tanto una questione di disponibilità di finanze, è secondo me proprio una questione di geolocalizzazione. Per quale motivo vi chiedo questo? Voi continuate 342 41 15 105, per esempio, secondo me la spesa giusta per una cena tra amici normale easy è sui 40 euro, ok? Quello secondo me è il giusto. Spendiamo veramente 40 euro per una cena tra amici così, dove ci mangiamo magari un antipasto, un primo e ci facciamo una bottiglia di vino in tre? Davidino, secondo te siamo...
1: Secondo me saliamo un po',
0: Saliamo?
1: Sì.
0: Difficile si spenda. Quando spendo
1: 50,
0: 40 euro?
1: 50-55, se va bene.
0: Bravissimo, bravissimo. Almeno per una cena easy, 50-55. Primo, scusatemi, antipasto. Primo, chiaramente acqua, coperto e vino, senza dolce. Bottiglia di vino normale, una bottiglia di vino da 30 euro, 30-35, ok? Che poi ci sono anche bottiglie di vino buone che costano di meno, ma non nelle zone in cui siamo noi. E tendenzialmente si spende intorno ai 50-55, ecco. Voi fatemi sapere qual è la cifra secondo voi, giusta per una cena easy tra amici. 342 41 15 105. Perché? Perché leggo questa cosa. È un trend uscito da TikTok un paio d'anni fa da Lucas Battle, che è un creator americano, che tira fuori questa espressione loud budgeting. Che cosa sta a significare? Al di là della traduzione letterale, sta a significare il non vergognarsi di dire no, per me è troppo, è una spesa che non mi va di sostenere. Non tanto per una questione di tasche, cioè non è tanto per dire non ho i soldi, è quanto per dire io non sono disposto a spendere quella cifra lì per quella cosa lì. E molto spesso ci vergogniamo. Pensate all'esempio classico della cena. Si organizza una cena, gruppo WhatsApp, andiamo lì e quel ristorante ha i primi che costano tutti 30 euro. Quindi non te ne andrai via senza aver speso almeno 90 euro. E per te magari è troppo. 90 euro non cambiano la vita. In teoria ce li potremmo avere tutti a disposizione, però se tu poi ti fai i conti del mese, quei 90 euro hanno un peso, soprattutto adesso che la benzina costa così, che gli stipendi sono gli stessi di 30 anni fa, che tutto costa più caro mentre noi il nostro lavoro costa sempre uguale. Ok, quindi che cosa serve? A che cosa serve questo loud budgeting? Ad avere il coraggio di dire serenamente no, non mi va di spendere per quel ristorante lì, andiamo da un'altra parte. Fateci caso, nelle cene di gruppo c'è sempre quello che propone il ristorante che costa un pochino di più, qualcuno pensa però non mi va di spendere quei soldi lì, finché uno non si rompe le scatole e dice no, possiamo andare da un'altra parte che a me di spendere 90 euro per sta cena non mi va, e gli altri dicono sì è vero, hai ragione, che però se la stavano tenendo. Ecco, il loud budgeting è il coraggio di avere la serenità di poter dire no, io non sono disposto a spendere per questo, quella cifra lì per questa cosa qua. Ecco, non so se anche voi vi ci ritrovate un pochino, poi ci sono altri dettagli che vi racconto tra poco, ok? Intanto aspetto i vostri messaggi, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo qui a Radio 105.

0: Ciao Radio 105, per me la cena giusta va dai 45 ai 60 euro. Nicola da Padova.
1: Ecco Nicola, che già sei alto in realtà, cioè perché quel gap di 15 euro cambia molto le carte in tavola. Stiamo parlando un po' di questo, no? Partendo dall'out budgeting, che è questa sorta di tendenza venuta fuori da TikTok per cercare di non avere l'imbarazzo di dire ehi, non sono disposto a spendere questa cifra per questa cosa. Parte dagli americani, e gli americani hanno delle finanze piuttosto diverse rispetto alle nostre, calcolando il costo, facendo un paragone, quello che si fa sempre, no? Quando ci sono dati di questo tipo, è come se avessero tre volte il nostro stipendio, senza che la vita costa tre volte, ok? Non so se avete inteso, no? Hanno tre volte le nostre possibilità, in generale, a prescindere, partendo dal costo dal rapporto costo della vita stipendio. Detto questo, quant'è la cifra che sareste disposti a spendere, che siete disposti a spendere, che nel vostro percepito è normale, è quando fate una cena easy con gli amici. Quando fate una cena easy con gli amici, vabbè, ok, andremo lì, spenderemo 40-45. Per esempio, una nostra ascoltatrice che non si firma, porca miseria, 30-40 euro. Anche lei è di Verona. 30-40 euro, ok, magari una cena 30-40 euro. Come dicevamo poco fa, sono parecchie le zone d'Italia dove con meno di 50-55 non te la cavi, anche perché i costi dei ristoratori si sono alzati, quindi hanno elettricità che costa di più, le materie prime costano di più e quindi si alza poi il prezzo del piatto che andiamo a mangiare. Il tutto parte appunto da questo americano che tira fuori questo termine, il loud budgeting, che serve appunto per togliere un po' di imbarazzo dal parlare di soldi e rendere normale avere delle priorità diverse. Per esempio, la cena troppo costosa, è troppo costosa, non intendo la cena da 200 euro, anche 90 euro può essere una cena troppo costosa per tanti. Ok, senza alcun tipo di vergogna, bisogna dirla questa cosa, anche 70-80. Il weekend organizzato tre giorni prima con i voli a 380 euro, questa è una cosa che magari uno deve dire no, guarda ragazzi, non posso, non riesco. Oppure l'ennesima colletta aziendale per una persona con cui hai scambiato due volte il buongiorno al mattino, e mettiamo 30 euro a testa per fare regalo. Ragazzi, bisogna stare un po' attenti a queste cose. Gli americani giovani che decidono di applicare il loud budgeting sembra che riescano a risparmiare, chiaramente giovani, non parlo di ventenni, parlo di giovani lavoratori, riescono a risparmiare in media 630 dollari al mese con questa tecnica. Ora, se la applichiamo noi non arriviamo a risparmiare 630 euro al mese mediamente, però comunque può essere un buon inizio. Perlomeno ve l'ho raccontato per far sì che anche voi abbiate meno la vergogna di dire no, guardate, per me questa cosa costa troppo, non sono disposto a spendere quei soldi lì per questa cosa qui.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Ehi, Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre.
8: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una...

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Si intitola Dancy Tiria, Madonna, su Radio 105, 22, 28 minuti. Buona serata a tutti, buon giovedì 3 di settembre da parte mia. Sono Alessandro Sansone con voi fino alle 23. Poco fa, parlando dell'out budgeting, cioè questa tendenza che cerca in qualche modo di smussare gli angoli della nostra vergogna, perché tante volte ci vergogniamo di dire non sono disposto a spendere quella cifra per quella cosa. E quindi, perché non devo dirlo? Perché ho paura di fare la figura di quello che non ha i soldi, ho paura di fare la figura di quello che sta attento. Eppure nel mondo ci sono più persone che devono stare attente alle proprie finanze rispetto a quelle che invece possono spendere senza troppi problemi, no? E allora da lì siamo finiti, facendo l'esempio della cena, quando nel gruppo WhatsApp qualcuno propone un ristorante e quel ristorante sai che non andrai via senza aver speso almeno 90 euro, qualcuno che dice per tutti no, per me è troppo, andiamo in una parte più semplice, andiamo in un ristorante dove si spende di meno, così insomma posso venire anch'io. E non tanto per una questione che non ce l'ho, è che non sono disposto a spenderli. Molto spesso abbiamo paura di dire questo. Da lì siamo finiti a parlare dei prezzi della cena in tutta Italia. Qual è secondo voi il prezzo della cena giusto per una cena easy tra amici, un primo, un secondo e una bottiglia di vino in tre? Ok, perché vi ho fatto questa domanda? Perché vivendo io in due città diverse, quindi Milano per il 90% del tempo e il resto Roma e poi ogni tanto giro, mi rendo conto che la percezione del prezzo di una cena easy tra amici è molto molto diversa a seconda della zona d'Italia, e le varie zone si sorprendono dei prezzi delle altre, capito? Cioè tipo, se in un posto dove la cena media è bassa, ma veramente voi spendete 50 euro per una cena? Eh sì, amico mio, certo che spendiamo. Momento Vox Populi, dei vostri messaggi al 342 41 15 105 SMS WhatsApp, sentiamo.
1: Ah ragazzi, io 30 euro massimo, 35, faccio una bella cena tra amici e mi trovo qui a Pescara. Non so come fate voi a pagare 40-50 euro per cena, cioè da noi 40-50 euro vai a mangiare il pesce quasi. Matteo da Pescara.
0: Anch'io vorrei sapere come faccio, eppure, cioè, nel senso, o così o niente, a meno che non prendi veramente pizza e acqua. Comunque, scherzi a parte, a Milano, anche penso a Roma, insomma, nelle grandi città, pizza e acqua. La pizza ha raggiunto il prezzo di 20 euro, allegro, ok? 18 la pizza semplice, 16-18 la pizza semplice, un po' più complicata anche 22.
2: Se non vai in quelle gourmet che salgono.
0: Se non vai in quelle gourmet che sono 24, 26, 28, ok. Ci aggiungi il coperto, quindi facciamo una media di 18 euro. 3 euro di coperto, anche 4 euro di coperto, e sei a 22. E l'acqua, che sei a 26, se dopo prendi anche un caffè sei allegramente a 30 euro per una pizza. Una volta con 10 euro facevi pizza e birra, con cui, vabbè, non voglio esagerare, adesso ho esagerato, 10 euro pizza e birra, però 15, 20, siamo allegramente a 30 adesso. Chi altro c'è?
3: Ciao Ale. Sì, ciao. Io molto spesso lo faccio, ma più che altro perché c'è sempre tanto, come hai detto giustamente te, quell'amico che automaticamente deve fare lo sborone, sceglie la bottiglia del vino che costa uno sbotto.

0: e ero rimasto senza automobile di punto in bianco. E quindi ho dovuto acquistare la macchina perché mi serviva per andare a lavorare,
1: certo.
0: E non riuscivo a permettermelo, quindi alla fine gli ho detto in faccia: guarda, mi dispiace, io ti voglio bene, ma non posso permettermi di venire a Madrid, non ho soldi per la busta.
2: Bravo, bravo, ma è giusto, cioè nel senso, se uno in quel momento ha delle spese straordinarie, extra, che ti mettono un po' in condizione di dover tirare la cinghia, perché bisogna vergognarsi? Ragazzi, non è il mese in cui posso fare questa cosa, o andiamo a cena da un'altra parte o niente, non posso venire al tuo matrimonio, giusto, è fatto bene, infatti avete ragione.

0: Tuca Macarena, Baby K su Radio 105 alle 22:38. Amici belli, ben ritrovati da parte di Alessansone. Allora, la questione è quanto costa la cena, quanto dovrebbe costare o qual è il prezzo giusto per una cena easy, ok? E per cena easy intendo, siete tre amici, decidete di andare a fare una cena fuori, sereni, senza posti troppo, come dire, troppo costosi, insomma, la normalità, ok? Medio, ok? Qual è per voi il medio? Mi interessa questo, cercare il punto medio, perché mi sono reso conto quest'estate che il punto medio è molto diverso a seconda della zona d'Italia, ok? Chiaramente città come Milano hanno un punto medio molto più alto, e infatti noi che viviamo a Milano siamo costretti e ormai disposti a spendere serenamente 50 euro almeno per una cena. Spendere di meno è diventato veramente complicato. O vai per gli affari tuoi da solo e sai che ti prendi un piatto solo e bevi magari un calice di vino, una birra, altrimenti comunque è così. Quindi tre amici, antipasto, un primo o un secondo e una bottiglia di vino da dividere per tre. Poi ovviamente va aggiunto il coperto, l'acqua e tutto il resto. Comunque sto dando voce a voi per capire un po' meglio che cosa ne pensate. 342 41 15 105.
1: Fate come me, andate da soli, andate da soli e fate quel c***o che volete. Ah. Io vado da solo e decido da solo. Gli altri portano a nulla.
0: Ma non esagerare, è vero che è bello andare a cena da soli, eh? Sono sicuro che lo fate in pochi, però la bellezza di andare a cena da soli ogni tanto è, insomma, è sottovalutata. Poi mi sento a volte in imbarazzo perché sto occupando un tavolo per una sola cena. E il ristoratore secondo me si incavola perché dice: io questo tavolo glielo potrei dare per due o per tre, invece lo devo tenere occupato per lui che è da solo. Quindi diciamo che la cena la faccio durare poco, mezz'ora, 40 minuti, così possono... Io faccio questi problemi, ragazzi, io faccio le paranoie per tutto. Però insomma la faccio durare poco, così dopo lui è libero di fare un altro turno su quel tavolo, sperando che siano più di una persona. Però amico, è vero, è bello andare a cena da soli, però quanto è bello andare a cena in compagnia? Tanto. Chi c'è?
2: Io ho un amico che proprio quando viene al ristorante, bottiglie da 30-40 euro e non una, due, tre, e sono veramente impegnative, sono troppi soldi, e mio marito alle volte dice: oh, ma finì con sti vin tal cas, trappa da copparo.
0: Ecco, sì, oddio, io sono sicuro che in questo momento qualcuno ha pensato: 30-40 euro non è tanto per una bottiglia di vino. Eppure, fidatevi che dipende dalla zona d'Italia, perché ci sono dei posti dove tranquillamente con 20-25 bevi un'ottima bottiglia di vino, ottima, buona per quel prezzo, per rapporto qualità-prezzo, e poi ci sono dei posti dove con 30-40 euro prendi quelle che costano 3 euro al supermercato, ecco. Ci siamo intesi, insomma. Grazie per i vostri messaggi. C'è ancora qualcuno?
3: Ciao, sì? Ragazzi, ma vi dico subito che dipende anche dalla città in cui sei, perché anche noi non consideriamo mai gli affitti dei locali, le gestioni comunali per quanto riguarda le insegne, tutte queste cose qua. Quindi magari Milano ti costa una pizza 20
0: certo,
3: euro.
0: Certo.
3: A Ferrara una pizza ti costa 9 euro, normale, 10 euro, quindi bisogna anche stare attenti alla località in cui sei. Sì, ciao, sì. Michele.
0: Ciao Michele, quanto deve essere buona una pizza che costa ancora 10 euro? Adesso so che arriveranno i messaggi di tutti quelli che vivono in posti dove la pizza costa anche meno, ragazzi, scrivete.

Proprio bello il suono di questa High Hope 3000's Role Model su 105. Continuano ad arrivare messaggi su quanto costa la pizza dalle vostre parti. Ci sono posti anche al nord dove costa ancora 8 euro, 9 euro. Insomma, poi piano piano ci daremo tutti i consigli del caso. Nel frattempo un consiglio ve lo do io, siccome è tornato uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, ossia il Super Karaoke, torna e arriva a Ventimiglia insieme alla presentatrice e conduttrice che è Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello, proprio a Ventimiglia, stasera, domani e dopodomani. Quindi andate sul palco con Michelle Hunziker, un sacco di gente, un cast eccezionale di artisti VIP: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, non solo, c'è anche Herman Meta, Giuseppe Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricche Poveri, Fabio Rovazzi, insomma un grandissimo cast. Prossimamente poi in onda su Canale 5. Intanto qui Purple Disco Machine.

0: 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Tronic, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
0: Radio 105.
6: Che storia!

0: 1980, il sound di Lip Sync, Funky Town, per chiudere la puntata di stasera del 105 Night Express. Amici belli, tra poco la linea va a Zoo Compilation. Spero siate stati bene, io sono stato bene, ogni sera qui è bellissimo, sono le due ore più belle della giornata. Spero di aver fatto bene il mio lavoro di alleggerire un po' la vostra serata, che siate di lavoro oppure che siate liberi. Amici belli, ci ritroviamo domani puntuali alle 21 qui su Radio 105. Grazie a voi, grazie Davidino.
1: A domani.
0: Ciao, a domani amici.
2: A Radio 105 sono le 23 e inizia Zoo Compilation.
3: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cari ascoltatori dello Zoo, ma vi rendete conto che ci siamo? La diretta è sempre più vicina, anche se con lo Zoo vale sempre il detto «Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco», oppure «Finché non vedo, non ci credo». Si ritornerà in onda lunedì? Io lo spero, e anche Pippo, perché si è rotto le palle di scendere in cantina a tirar fuori vecchie scenette. Beh, polemica chiusa! Cominciamo questa puntata di Zoo Compilation.
1: Intanto alleggeriamo collegandoci col cartone animato più bello del mondo. Ma oggi c'è i mamma o no? Perché leggo un altro. Ah, sì, c'è.
2: New entry.
1: Con la new entry. Allora, se voi siete cresciuti come noi negli anni '80 e da bambini siete stati devastati da quello che vedevamo in televisione, questo appuntamento è per voi. Se siete più piccoli e vi siete persi queste cose, comunque ascoltatele, perché qui capirete perché siamo così deviati noi. Noi cinquantenni siamo stati rovinati dalla televisione. E uno di questi cartoni animati molto famosi era quello di He-Man,
2: che era palesemente gay.
1: Adesso, oggi, nel 2024, abbiamo capito che era gay.
2: Ma sai, stivaletti di pelo, la camicia rosa.
1: Ma non lo capivi allora?
2: I capelli biondi con la ricrescita, il taglio dalla Puccioni.
1: Il taglio dalla Puccioni.
2: Il gattone.
1: Io sognavo il taglio di He-Man pensando che fosse una roba da maschione.
2: Ma poi tutti muscolosi, vestiti di pelle con questi cosi.
1: Con i capezzoli al vento.
3: Due sole donne nel reame, ricordiamo.
2: Una donna uccello, tra l'altro.
1: Porca troia. Vedi? Ci hanno indottrinato. Ecco perché mi piace il cazzo di Paolo.
2: Cioè, era un sogno bear.
1: Mi piace il cazzo di Paolo perché me lo ricorda un po' anche.
2: Lui è Man at Arms un po', vero?
1: Metti la pipa che mi sto arrapando.

0: Mariannina, ma che faccetta triste che hai?
1: Sì, perché mi manca la mia casina e i miei giocattoli.
0: Mamma mia, che anima consumista! Sei così piccola e pensi solo ai giocattoli!
1: Ma sono tanti giorni che siamo qui dentro alla TV e io voglio andare a casa!
0: Ecco, tieni! Così giochi e non mi fai la tristona che mi rovini la trasmissione! Sai quanto è costata a Gesù questa trasmissione? Non vuoi far arrabbiare Gesù, vero?
1: Ma perché Gesù c'ha la TV?
0: Minchia, tra radio, televisioni e mani dentro mezza economia internazionale! Sai Gesù col Vaticano quanto pia?
1: Che significa Giuseppone?
0: Dai, Mariannina, gioca con sta bambola di pezza e non me romper cazzo!
1: Cazzo che?
0: Cazzempo! Non c'è cazzempo che dobbiamo mandare il cartone! Vai regia con i mamma!

0: e i dominatori dell'universo.
1: So, il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma.
2: Ma no.
1: Ora la mia missione è far innamorare di me quel tipaccio di Skeletor.
3: Perché?
1: Che anche se c'è una mezza frequentazione, sembra non voler proprio sentir parlare di qualcosa di più serio. E poi anche io frequento ancora il mio ex Fisto. Ma lui non sembra essere geloso. Che barba.
3: Che barba.
4: Ehi, mamma!
3: Ma hai fatto a farlo?
5: Che due coglioni con sti messaggini. Possibile che quella cazzo di checca non abbia altro da fare che mandarmi 600 selfie mentre si prova dei vestiti? E basta, cazzo. Adesso ti spengo così non mi martorizzi più le palle.
3: Oh.
5: Ah, finalmente un po' di pace in questo castello di merda. Adesso vado a finire finalmente il mio progetto malefico per distruggere Eternia e cancellare per sempre tutte quelle facce di cazzo paladini di sta minchia.
1: Oscalluccio, sei in casa?
5: Oh, porco...
1: Ehi, ma cosa sono ste parole da grezzone? Sai che non è top la blasfemia? Lo dice anche Vanity Fair, che chi impreca non al top negli inviti ai party esclusivi. Vorrei mica saltare la Fashion Week di dicembre, vero? Sai che le mie nemiche non vedono l'ora di dire che il mio boy non è uno da feste top.
5: Ma che cazzo stai blaterando? Non ho la minima idea di cosa cazzo sia la Fashion Week di sto cazzo. E poi in casa mia bestemmio quanto mi pare.
3: Giusto.
5: A proposito di casa mia, chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare così senza nemmeno chiedere il permesso?
1: Ma amo, ti avrò mandato 1000 messaggi troppo top e tu nemmeno una rispostina, mi sono preoccupata. Così sono corsa a vedere se ti era successo qualcosa. Magari potevi essere stramazzato a terra in seguito ad un malore. Ero preoccupata per te.
5: Ma perché parli al femminile? Sei un cazzo di uomo Cristo. E poi se non rispondo è perché mi stai troppo addosso.
1: Ho capito. Finalmente mi è tutto chiaro.
3: Oh. Cosa?
5: Oh, finalmente hai capito che...
1: Che non riesci ad accettare che mi vedo ancora con Fisto, ma solo da amici, e fra noi non c'è più nulla. Mi stai punendo per questo.
5: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Mi spiace se la cosa ti fa soffrire, Skelly.
5: Ma hai battuto la testa?
1: Amore mio, che bello sentire che ti preoccupi per me.
5: Ma non ci penso proprio.
1: Il fatto stesso che pensi che io possa ferirmi mi riempie l'anima, come un cucciolo accudito dal suo padroncino.
5: Adesso vomito.
1: Credo che il modo migliore per tornare in equilibrio sia farlo.
5: Andarsene subito?
3: No.
1: Certo che no.
3: No.
5: Che stai facendo? Fermo, non sono solo.
3: No.
2: Ancora. A lui ci sta, però.
3: Sì.
2: Perché?
1: Ti piace, Skelly?
5: Skeletor, porto notizie da Eternia. Oh, cazzo. Beastman, posso spiegarti tutto?
1: Skelly, chi è questa troia?
5: In no. Che senso troia?
3: Oddio, in tre.
4: Chi mamma? Chi mamma?
3: No, finisce lì.
2: Chi
4: mamma?
2: Quella perplessità, in che senso troia?
0: Master, e i dominatori dell'universo.
4: Chi mamma?
6: Bambini, piaciuto il cartone con i ricchi
7: ricchi che?
6: Ricconi, sono pieni di sordi, vivono nei castelli, non l'hai mai visti, Mariannina?
7: Senti, Giuseppone, questa bambola di pezza che mi hai dato puzzina un po'.
6: E allora se non ti piace ridammela, che il mio cane si sta già prendendo male che gliel'ho levata da sta cesta.
7: Ma che schifo, una bambola del cane!
6: Beh, che ragionamento mi fai, Mariannina? I cani sono come i bambini. Su, alla prossima puntata di Bim Bim Bim. Ciao, bambini.
3: Ciao.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Ci colleghiamo con Up and Up, andiamo Pipuzzo, vai.
2: Ma ciao, lobotomizzato da smartphone. Ciao. Lo sapevi che abbiamo ampliato il nostro portale di Up and Up? Sì, oltre alle migliaia di applicazioni gratuite, a pagamento, immorali, di dubbia provenienza e perfino trafugate da codici segreti del KGB degli anni 60 che sono già presenti nello store di Up and Up, da oggi siamo anche nel settore sportivo. Sì, grazie alle centinaia di lavoratori asiatici di non specificata età che ci permettono di arrotondare vendendo palloni da calcio cuciti a mano. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
3: Up and Up.
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Questa settimana per la categoria social
3: Menami.
2: No, sì, cos'è? È arrivata l'unica e incredibile applicazione in grado di mettere in contatto sadici e masochisti. Ti basterà registrarti, aprire la funzione radar e metterti visibile sulla mappa indicando se sei masochista o sadico. E il gioco è fatto.
5: Ciao, sei tu Satana Strappacarne 23?
6: Sì, e tu sei Orsetto del Cuore Azzurro 234?
5: Sì, sono io.
6: Ti va una strizzata di capezzoli?
5: Sì, ma qui in mezzo alla... Che male! Che bello! Che male! Mi piace, fa male! Che bello!
7: Che mi
2: meraviglioso! Sì, perché Menami è anche in grado di darti suggerimenti, consigli e chi più ne ha più ne metta. Se sei indeciso o in imbarazzo, ti basterà chiedere a Menami cosa puoi fare. Ciao!
6: Oh, ciao! Non pensavo di incontrarti così velocemente.
2: Ero qui vicino. Cosa vuoi che ti faccia?
6: Non saprei. Chiediamo a Menami?
2: Dai, sì, vediamo che dice.
7: Ma perché?
8: Ciao, ecco le opzioni disponibili. Pugno in faccia.
9: No, dai, pugno in faccia, no.
8: No. Calcio nei coglioni.
9: No, dai, nei coglioni no, fa male.
8: Portiera della macchina.
6: Portiera mi piace.
2: No! Cosa preferisci, testa o mano?
6: Testa.
7: Mano!
2: E non perderti la promozione Vinci Vinci. Sì, se sei un abbonato premium, attiva il contaschiaffi e dopo solo 10.000 schiaffi vincerai una meravigliosa pelliccia.
5: Dai, ne mancano solo 189.
10: No, dai, basta, veramente, c'ho male alla spalla, non ce la faccio più.
5: Dai, sono pochi, non puoi lasciarmi così, sto per vincere la pelliccia.
10: No, dai, non ce la faccio più, non muovo più il braccio, guarda.
5: Chiediamo aiuto a un passante?
10: Sì. Signora, mi scusi, può dargli 189 schiaffi in faccia?
2: Ma brutto maniaco! No! Tieni!
5: No, nei coglioni no! Male!
8: Promozione 10.000 schiaffi fallita.
5: No.
8: Vuoi attivare
5: no.
8: la promozione 15.000 calci nel culo per vincere un frullatore da cucina?
5: Cazzo, ma devo ricominciare da capo!
10: Sì. Non sento più il braccio, però a calci nel culo ti ci posso prendere.
5: Ok, grazie!
2: Pazzesco! Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Menami!
2: E per i primi 100 abbonamenti, subito in regalo...
3: La Gabibbia!
2: La sacra Bibbia letta dal Gabibbo!
11: Ezechiel 25:17. Il cammino dell'uomo timorato, minacciato... Minacciato da ogni parte, dall'iniquità degli esseri egoisti, dalla tirannia degli uomini malvagi. Ma per fortuna che c'è Jimmy! Vai, Jimmy!
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Guarda che la Intrex è il futuro,
1: geniale,
0: ragazzi.
1: Geniale, geniale.
0: Sentiamo che altri prodotti fantastici si sono inventati oggi. Ci colleghiamo, vai Pippuzzo, vai.
2: La bella stagione è iniziata. La voglia di scampagnate all'aria aperta scalpita e la famiglia media italiana è tutta flippata sui portali dedicati a cercare soluzioni economiche per respirare aria che abbia una percentuale di particolato che non gli doni le aspettative di vita del Medioevo. Ma sapete qual è il problema più diffuso? La graniglia, il cash, i dindi, i soldini? Sì, perché siamo un popolo di pezzenti affamati da 30 anni di politiche economiche delinquenziali e da una comunità europea che ci vede come una passerella di coglioni per farsi i cazzi propri con le migrazioni. Ma noi della Intrex siamo al vostro fianco e anche oggi abbiamo da proporvi una soluzione rigorosamente gonfiabile per darvi una serie di opzioni più o meno tristi e deludenti, ma che vi forniranno perlomeno l'illusione di essere in potere di decidere della vostra vita e del vostro tempo libero. Avete voglia di picnic? Sognate biciclettate sui comprensori montani con la famiglia. Sì. Sognate campeggio e vita all'aria aperta.
1: Sì, sì, sì.
2: Bene. Allora guardate la nostra becera televendita mal congeniata e state pronti con le dita sul telefono per fare il vostro ordine sul sito intrex.comodo.
3: Mamma mia, che caldo! Che schifo la città! Quanto desidererei trovarmi in Trentino in sella ad una bici a godermi aria pulita e magari scoparmi una crucca coi tettoni dietro un cespuglio che mi faccia grattare il culo per 3 giorni dopo essere stato punto dalle formiche bastarde.
4: Amore, credo che tu abbia pensato a voce alta, perché io sono qui sul divano con te e la cosa della crucca non mi è sembrata molto carina da dire davanti a tua moglie.
3: Ma che sciocca, era implicito che ce la saremmo fatta in due.
4: Senti, pensavo, ma non possiamo andare via sabato mattina presto e farci 5 ore di traffico per andare da qualche parte dove arrivare stressati come la merda e fare attività all'aria aperta che ci distrugge in due, per poi ritornare la domenica con il super traffico e il caldo ammazzante e arrivare a casa più devastati del giorno precedente?
3: Mi sembra un'idea di merda. Piuttosto andiamo sul sito della Intrex e cerchiamo nella sezione scampagnate cose che ti illudono e compriamoci tutto il necessario, ovviamente gonfiabile, che ci dia la sensazione di goderci una mini vacanza.
4: Cazzo, che bomba!
3: Hai scorreggiato?
4: Ma no, intendevo l'idea.
3: Ecco, guarda.
4: Caspita, ma c'è veramente di tutto! Bicicletta gonfiabile, prato gonfiabile, set da picnic gonfiabile, con tutte le cose da mangiare gonfiabili. C'è anche un turista gonfiabile accovacciato che fa la cacca per dare dinamismo allo scenario e comprensivo anche di cespuglio gonfiabile.
3: E guarda, c'è anche la coppietta che scopa gonfiabile per i guardoni.
4: Che spettacolo, amore mio! Mi prendi anche il bambino gonfiabile da perdere nei boschi che urla a batteria?
3: Solo se mi permetti di comprare anche la turista mammellona gonfiabile che prende il sole a cosce aperte.
4: Ma certo, amore. Che moglie di mezza età sarei se non ti permettessi di spiare le belle ragazze prosperose con la coda dell'occhio come un geco?
3: Allora è fatta! Mentre ordino e cerco di pagare a rate con PayPal, tu vai a farti il culo e sgombera il salotto. Così abbiamo spazio per creare il nostro super weekend gonfiabile by Intrex.
4: Ah, caspita, e con Fufi come facciamo?
3: Tranquilla, ho ordinato anche il guardrail gonfiabile dove abbandonarlo per le ferie.
4: Cazzo, che bomba!
3: È piaciuta l'idea?
4: No, ho scorreggiato!
2: Sporco, due che merde di esseri umani! Ma d'altronde si sa che l'italiano medio per farsi 2 giorni di vacanze si venderebbe anche la madre. E solo per poter fare un post su Instagram dove ha le ginocchia davanti ad una pozza di merda chiamata mare. Allora, non indugiate e correte ad ordinare tutte le figate presenti sul nostro sito, ovviamente. E rigorosamente gonfiabili. Intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
5: State ascoltando Zoo Compilation
6: su Radio 105.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it. Keep you from running away.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
9: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Comunque, ragazzi, c'è una legge, bravo, questa bravo. È sacrosanta. La famosa legge di Murphy. Quella è l'unica legge che esiste veramente, eh sì. E colpisce ogni fottutissima volta. Senti qua. Andiamo, vai. Ehi,
2: non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
1: Eh sì.
2: E infatti...
3: Ah, allora, cucciola, sei pronta a salpare per i mari con il tuo capitano?
4: Senti, amore, non ti arrabbiare. So quanta fatica hai fatto per prendere la patente nautica, ma... Ma non mi fido, secondo me stai esagerando con una crociera, con un'imbarcazione così grande come primo viaggio, dai!
3: Ma figa, ho preso la patente e quindi per lo stato sono idoneo alla conduzione di questo natante. E l'istruttore mi ha detto anche che sono bravo.
4: A me quello che ti ha detto il pirla della scuola non me ne frega un cazzo. Io non mi fido perché sei ancora fresco e non hai esperienza. E la barca è troppo grande per te, punta!
3: Ma che cazzo dici? 2,34 metri sono uguali. Io sono patentato e navigo. E tu ora sali su sta cazzo di barca perché ho speso ogni cazzo di risparmio per queste vacanze, zio Billy.
4: Guarda, Gino, se zio succede Billy. Qualcosa, giuro che te la faccio pagare per tutta la vita, zio fa.
3: Ma porca troia, ho la patente, sono idoneo,
5: Ehi, fatti!
4: Siamo qua!
1: Mai dai!
4: Brutto coglione! Siamo fottuti! Non ci troveranno mai in questa spiaggia di merda!
6: No, non sei idoneo.
1: No.
7: Cari amici, un caro saluto da Maria Giulia.
8: Andiamo, dai! Fuori c'è un sole che non si sta un minuto senza scottarsi! Quest'anno alle colleghe le uccido di invidia con la tintarella!
9: Amore, che cazzo fai in costume e ciabatte? Ma quale tintarella ignorante? Ma non hai sentito Giuliacci padre? Ci sono rischi seri in questa zona! Ci sono perturbazioni!
8: Adriano, sarò calma e serena nel mandarti a fare in culo te e il tuo Giuliacci!
3: Padre!
8: Sì, padre o figlio, che cazzo me ne sbatte?
3: Uè, non ti permettere, sai! Giuliacci padre è una cosa e figlio un'altra. Per noi appassionati di meteorologia è fondamentale sapere la differenza, cazzo
8: sì. Dio santo, ma non potevo sposare un normalissimo pervertito che spia le liceali e si sega con Instagram, ecco. Porca troia, ma è possibile che vivi solo per la meteorologia, pazzo bastardo?
3: Il meteo è una religione, chiaro?
8: A me non me ne frega un cazzo. Se non mi porti immediatamente in spiaggia adesso, giuro che non vedrai la mia marmottina pelacchiosa per almeno un anno.
3: No dai, la marmottina pelacchiosa no, dai,
8: giuro, e sai che lo faccio.
3: Va bene, ma non dire che non te l'aveva detto Giuliacci padre, eh?
8: Va bene, fanculati tu e Giuliacci.
3: Padre o figlio?
8: Ma che differenza c'è? Andiamo, dai.
3: C'è la differenza, c'è.
5: Ehi, fatti.
4: Aiuto! Ci porta via!
9: La tromba d'aria, sì! Sì! Giuliacci padre, avevi ragione!
4: Aiuto! Vola via!
9: Va bene, no!
4: Culo Giuliacci!
9: Chi? Padre o figlio?
6: C'è la differenza.
1: C'è.
10: Amore, che bello le Maldive, lontani dai pregiudizi. Sotto le stelle, nudi e liberi di amarci.
11: Sì, ti desidero, Alfredo.
12: Sì, prendimi, sono tuo adesso.

0: Sì,
1: dai, che sono inebriato!
0: Sì, ma stai attento alla cotoletta.
1: Cotoletta? Che dici, amore? Sì, dai, girati!
0: Sì, però attento alla panatura!
1: Che cazzo stai dicendo, amore? Dai, che sono imbizzarrito! Dai, dai!
0: Sì, ma... Aspetta, attento alla cotoletta panata!
1: Ma che cazzo dici? Ma ti sembra il momento di pensare al cibo? Dai che lo infilo! Adesso!
2: Aspetta!
3: Sabbia!
2: Ehi, fatti!
0: Cazzo!
1: Cosa? Cosa?
0: La sabbia! La sabbia sul cazzo! Mi stai smerigliando l'uterano!
4: Ah, la panatura, intendevi la sabbia?
0: Sì!
5: Wow!
6: La legge di Murphy ha sempre l'uterano. Ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
7: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ormai è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
3: Pronto?
2: Pronto? Bentolaccio, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
3: Vittorio Dell'Orto?
2: Sì, come stai?
3: Sei a letto, Michele.
2: È a letto?
3: Sì.
2: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
3: Ce l'ha il tuo numero?
2: Sì, penso di sì.
4: Metta giù, signora.
3: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
2: Senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Sì, per caso, devo aver lasciato una giacca di jeans. Chiedi un po' se l'ha messa via.
3: Va bene.
2: Chiediglielo un attimo, per favore, così non sto a disturbarlo, visto che è a letto.
5: Sta dormendo?
3: No, chiama dopo, perché adesso è a letto.
2: Ma sta dormendo?
3: Sì.
2: No, perché volevo sapere se aveva la mia giacca di jeans, perché quando è venuto anche l'altra volta a ballare, che siamo andati a ballare insieme.
3: No, allora ho sbagliato persona.
2: No, era lui, eravamo noi. C'eri anche tu che ballavi, ti ricordi? Che abbiamo fatto poi.
3: No, hai sbagliato persona.
2: Ma sto parlando di 20 anni fa. Ti ricordi che mettevo sempre quei disco, faceva dildo. E tu ti imbriavi tutta. Pronto?
6: Ha chiuso.
2: Non ce l'hanno.
4: Che musica di merda che ascoltavamo.
3: Pronto?
2: Beh, senti, ma non ti stavo dicendo, deve essere caduta la linea. Quando venivate a ballare insieme, ti ricordi quella volta poi nei camerini eravamo io e lui, ti abbiamo scopato in due, ti ricordi?
4: No.
2: È stato fantastico.
4: Tony.
2: Comunque, ce l'hai la giacca di jeans? Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Gonna be only online, I won't sign. We know when it's in it for the patient.
4: Non lo sapere.
3: Sì.
2: Pronto, come stai? Oh, Tony!
7: Senti il telefono!
4: Sul deltaplano!
2: Dove sei? Sull'aereo? Sono Antonio! Come stai?
3: Anna! Sì, ma chi è Antonio?
2: Anna! Mi senti?
3: Chi sei? Dimmi bene!
2: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
3: Non ho capito!
2: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You're gonna say the holy night, a home my side, we not gonna feel it's a popino. Pronto?
3: Pronto? Spero che lo passo.
2: Sì, grazie.
8: Pronto?
2: Ehi, come va?
8: Bene, non so chi sei, ma bene.
2: Sono Tony, Antonio, il DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
8: Bene, dai.
2: Sono contento.
8: Senti, andiamo avanti.
2: Certo. Senti, ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi che ero il DJ che metteva i dischi?
8: Sì. Senti,
2: un attimo, per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini. Ce l'hai tu?
8: No.
2: Mamma, ti ricordi che mettevi quando venivi a ballare sempre? Che mettevo. Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evans Ball? Ti ricordi quando venivi? Che rida. Al Capital. Ti ricordi?
8: Ciao. 40 anni fa.
2: Quante ne abbiamo scopate lì? Mamma mia, che ridere. Va. Ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo una volta ti hai fatta una?
8: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
2: Lo so. Ti piaceva proprio il culo, ti piaceva metterlo, eh? Infatti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Netswar, quello che faceva You gonna skin a phone and I don't side when I see the rain is foundation.
8: Tira fuori le cose di 50 anni fa.
2: Però che sbaglio. ti ricordi? Ti ricordi quella volta che hai sbattuto il console e la l'hai messa sotto i piedi, sei scivolato dalla console, hai picchiato la testa e sei morto?
8: Non ti ricordi
2: io che ti abbiamo portato in ospedale, avevi un Technics 1200 piantato nel cranio.
8: No, guarda che hai sbagliato persona.
2: Ho capito, no, perché ma sono Tony cazzo DJ, perché ho bisogno
8: hai sbagliato persona, ti ringrazio.
2: Senti,
8: ti saluto.
2: No, aspetta, ti volevo solo sapere se per caso la mia giacca di jeans.
8: No, ti saluto.
2: Non ce l'hai? Oh, pronto?
4: Ma
2: che storia è? Scivola con so sulla scivola sulla spalla.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'ha scopato negli anni 90. Sì. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Tra l'altro è una storia vera.
4: Ho capito su cosa è scivolato. No, come? Sì. Ma come è una storia vera? Di chi? Scusa.
5: Di si chi? Si dice. Di qualcuno ha fatto cose in una console, è arrivato il proprietario d'urgenza.
4: No.
0: State ascoltando da Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Radio 105. Come?

0: Radio 105. Proud to be different. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
4: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
13: Questo è lo Zoo di 105. Portami con...

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Infameria telefonica, andiamo.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia figlia Valentina che è troppo paranoica. Domani ha l'esame di guida per la patente e ovviamente è molto tesa. Allora ho pensato, perché non darle il colpo di grazia? Chiamatela e tiratela scema con qualche cavillo burocratico che le impedisca di fare l'esame. Mi fido di voi perché so che siete un branco di stronzi. Fatemi godere, dialoboia.
1: Dialoboia.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Palmieri, la chiamo dall'ufficio informatico della motorizzazione civile di Milano, sede centrale.
2: Ah, sì.
3: Io so che lei deve sostenere l'esame di guida.
2: Sì.
3: Però purtroppo, a causa di un errore informatico, di un danno informatico, la sua scheda insieme a quella di un altro migliaio di utenti è rimasta cancellata durante una procedura di backup. E quindi io, per inoltrare la richiesta di esame di guida, purtroppo devo aggiornare la sua scheda manualmente, altrimenti lei domani non può sostenere l'esame.
2: Ok, nessun problema.
3: Guardi, sono solo pochissimi dati, se mi può dire dove ha effettuato le guide.
2: Ah, ok, autoscuola.
3: Mi può dire quante guide ha effettuato?
2: Aspetti, faccio il conto. Dovrei averne fatte 13, 14, 14 in teoria. Sono quelle da mezz'ora, però io resto dicendo da mezz'ora.
3: Quindi metto 15 guide da mezz'ora?
2: Sì.
3: Non so se siano sufficienti, io le metto, però no, non so se sono sufficienti.
2: Sono obbligatorie le 12.
3: Sono obbligatorie 12, ma da un'ora però.
2: No, da mezz'ora.
3: No, guardi, le guide obbligatorie sono 12 da un'ora.
2: Io non penso che il mio istruttore mi mandi a fare un esame con praticamente metà delle guide che dovrei fare. Insomma, non penso che sia una roba legale anche.
3: No, appunto, per questo mi sembra strano.
2: No, ma perché le dico che sono sicura che sono da 12 obbligatori, certo. Da mezz'ora, quindi 6.
3: Aspetti, prova a reinserire, magari è il sistema che non è ancora stato ricalibrato. Aspetti solo un attimo, magari è un problema nostro, non è un problema suo. Allora, 15 guide, minuti, 30. No, il sistema mi dice che non sono sufficienti.
1: No, povera!
2: Provo a chiamare il mio istruttore e gli dico che...
3: Però io, se il sistema non mi dà il via libera, io non posso autorizzare il suo esame di domani. Perché dunque, lei dice che ha un monte ore di 12 lezioni minime, ma essendo una mezz'ora, lui mi fa il computo e le mancano 4 ore e mezza di guida.
2: Allora, io adesso non ho il foglio con le guide che ho scritto, quindi... non so dirle, sono in macchina,
3: certo.
2: Sto tornando da scuola.
3: Mi spiace.
2: Sono in una situazione un po', insomma.
3: No, mi dispiace, però io per autorizzare l'esame di domani ho bisogno di altri 270 minuti di guida.
2: Allora non so cosa dirle, cioè non è un mio problema. Sì,
3: è un suo problema.
2: Non è colpa mia, cioè.
3: No, ma io, a me attribuire la responsabilità di questa cosa non è il mio compito.
2: Non so, senza il mio istruttore qui di fianco a me che mi dà la possibilità di fare delle guide. Entro le 7 di mattina di domani, cioè,
3: 210 minuti, sono 3 ore e mezza. Lei riuscirebbe a fare 3 ore e mezza di guida oggi? Comunque non arriverebbe in tempo. Altrimenti lei si fa fare un documento con delle guide in più dalla scuola guida, diciamo tra virgolette sotto banco, e a quel punto io inserisco il monte ore nel terminale e mando l'autorizzazione.
2: Allora adesso provo a contattare il mio istruttore.
1: No.
3: A volte lo fanno, nel senso magari le chiedono una piccola cifra, non so, a volte per cento.
2: Non lo so, provo a chiedere comunque la sua.
3: Altrimenti, guardi, l'altra soluzione che c'è è quella che lei faccia le prossime guide su dei veicoli che consentono di ottenere un punteggio maggiore. Lei su che auto?
2: In un pomeriggio, io ho capito tutto, però. Non è proprio,
3: guardi,
2: così
3: non sono io che devo fare l'esame domani, sono qua per aiutarla. Se non ha bisogno del mio aiuto, io ne faccio anche a meno, capisce?
2: No, ho capito, però cioè,
3: io chiudo la sua pratica e lei domani non fa l'esame.
2: Capito questo, però non ho le competenze per prendere e fare delle, cioè non saprei proprio da dove partire sinceramente, e vorrei un attimo consultare il mio istruttore.
3: Certo, no. Senta, facciamo così, perché poi ho anche altre 1000 chiamate da fare. Su che auto ha effettuato le guide?
2: Su una Hyundai.
3: Cambio manuale?
2: esami manuali, sì.
3: Ok, allora, per accumulare punteggi più alti, lei eventualmente, se la scuola guida le ha a disposizione, se lei effettua delle guide su auto Euro 1, Euro 0, cioè con motorizzazioni precedenti, cambio non sincronizzato, il punteggio aumenta, non so, macchine tipo la Prince, la Lada... Non so, la Trabant.
2: A me non saprei chi contattare con queste macchine, sinceramente.
3: Non sa, perché ad esempio.
2: Ho 9 anni, io non è che ho tutte queste conoscenze, sinceramente. No, certo, mi scusi, certo. Ma.
3: Se lei ad esempio mi fa una guida su una DeLorean, ottiene un punteggio addirittura triplo. Perché c'è diciamo il bonus del flusso catalizzatore.
1: Cana!
2: non so cosa dire.
3: È un bonus triplo, soprattutto se supera le 88 miglia all'ora è un bonus.
1: Sì.
3: Non sa se.
2: Non sto capendo,
4: confusione totale.
2: No, allora, se non faccio l'esame, non so cosa dirle.
3: Okay. Perché il punteggio più alto si ottiene con il carro armato. Se lei mi guida un carro armato.
2: No, mi sto prendendo in giro.
3: Ma sì,
2: no.
3: Sei nello Zodi 105, Valentina. È uno scherzo del tuo papà.
2: No, veramente. No, ma lei mi stava facendo piangere.
3: No, dai, non c'è nessun problema per il tuo esame di domani.
2: Beh, grazie papà.
3: Vuoi mandarla a fanculo?
2: No, ma veramente. Cioè, io sono stata in chiamata 20 minuti per sta roba. E mi stavo per prendere un infarto, stavo per chiamare il mio istruttore.
1: Amore.
2: Madonna mia.
3: Vabbè, allora, domani fai l'esame. Quando prendi la patente, per prima cosa, entra in macchina, metti la radio su lo Zodi 105, dalle 2 alle 4, così risenti il tuo scherzo in onda.
2: Va bene.
3: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.
1: Ragazzi, ci colleghiamo con la storia. È il momento di conoscere altre avventure di coloro che hanno conquistato il mondo all'inizio e poi purtroppo sono scomparsi. Parliamo dei vichinghi e il tradimento. Prego, andiamo.
2: Discovery Franco presenta... Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... i vichinghi.
3: Tonno, tu bello bello,
4: Grazie, Gnur. Tu molto ti carino, occio. Ma io già disposa di vichinco snicca.
3: Ma vichinco snicca è in pattaglio di molto mezzo. Secondo me lui è già cacco cacco di mosco.
4: Nein, Knur, non dire di questo. Snicka di forte guerriero. Lui sicuro di torno di villaggio di presto.
3: Mi spiaccio di dirto tu, ma secondo me tuo fichico ora sta di fissato foresta da radicio. Forse è caso che tu, che sei di giovane vichinca con grosso tetto latte, è bello di parpo da tonno, è grande sentire di buono da spingo spingo mentre farò di fico tubo piscio bambino.
4: Knur, non permetto più di fare di battuto di coso di sessuale con dono di altro fichinco.
3: Ma tu tonno che ha voglia di violenza. Tanto mesi che non vede più salsiccio, su sincero.
4: Sì, forse tu hai ragione, ma io dono molto fedelo. Non faccio di violenza con nessuno finché mio ti marito ha fiato nello di petto.
3: Ah, bene, buono di sapere.
4: Sei tu, amore mio? Sei ti tornato?
3: Nein, scusa se sono entrata senza chiedere il permesso. Sono Knur. Mi spiace molto per tuo giorno, ma portoti notizia non piacevole. Ecco, guarda. Questo è Tito di tuo sposo Fichico Snick. Unico coso che hai salvato di lui. Ora lui è morto, morto, già. Yeah.
4: No! No!
3: Sì, non piaccia. Io dispiaccio, dispiaccio.
4: Perché tua mano dietro ti schieno?
3: Perché io ti ho addolorato. Questa è posizione di uomo vichinco di lutto. Tu non sai che non sa guerriera.
4: Ah, ya, sì, capisco, ya.
3: Bene, ora tu torno senza marito. Se vuole, io.
5: Che merda.
4: Ma, Knur, mio marito è morto adesso. Io non posso fare di violenza con altro fichinco. Subito, io vedo.
3: Ma lui so che voleva di questo. Lui infalalla a guardare di giù e pensa che sicuramente che...
6: Che tu fichinco grosso figlio di tonno che fa violenza in cambio di coscio di cinghialo.
3: Snick!
6: Tu vivo? Giavol, io vivo. E sentite Knur che voleva fare di violenza con mio moglie. Quale Tito?
4: Questo!
6: Questo non è mio Tito! Guarda, io ho tutti e sei, come primo!
4: Sì, è vero, già! Ma di chi è questo?
6: Fa vedere tuo mano, Knur.
3: Io ho fatto bene ciò che finisce bene. Ciao, io ho fatto...
6: Ma tu, pazzen, tu ha tagliato tuo dito per fingere mio morto.
3: No, io sono molto distratto quando ti taglio legna, giuro, è capitato.
6: Tonno.
4: Chiudo
6: tuo occhio. Io non voglio che tu fate questo.
3: Cosa vuole fare, Vichinco?
6: Dunque, tu volevo fare ti violenzo con mio tonno, grazie a tuo dito? Allora legge di Vichinco è facile. Io punisco tu facendoti violenzo su te con tuo dito.
3: No, Tito, no!
6: Già, Tito, sì!
3: No, Tito, no!
6: Già, Tito, Ngulen! Complimento, Knur! Tuo Tito molto grande!
3: Ja, grazie, io so!
6: Tu spende tanto, Tianello,
2: I vichinghi!
1: Che merde che erano proprio, sì. Non è cambiato niente proprio, zero. Sì. Mi è venuta voglia di qualcosa.
7: Io dito nel culo.
1: Sì, qualcosa di simile. Andiamo di là a chiacchierare, vieni che ti convinco, dai.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: Cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Filmotti e Seriotte. Vai zio!
2: Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Pensa. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza. Sì.
3: Ti aiuterò. Ho parlato.
4: Fammi legare bene al seggiolino questa mini rana che sembra Yoda, ma poi si scopre che non è Yoda.
3: Dai, sbrigati, che stanno arrivando i soldati imperiali!
4: Ci sono. Patente e libretto?
3: Del cruscotto! Questa è la via!
4: Sì, sì. Vai sereno che ho il Tom Tom Go.
3: Parti! Più veloce che tuoi!
4: Cazzo, non si mette in moto!
3: Tira l'aria! Tira l'aria!
4: Ste cazzo di macchine italiane, fai qualcosa!
3: Aspetta! Provo a darti una spinta! Vai! Vado alla frizione!
4: È un momento!
3: Vai!
4: Sì! Sì! Fanculo l'impero!
2: The Pandalorian.
5: Pandalorian!
6: Oh mio Dio, sta arrivando! Chi? Quella vecchia stronza! Non doveva arrivare prima di domani!
7: Ma chi?
6: Miuccia Prada, quella che ti paga lo stipendio e che ti stronca se solo trova una penna fuori posto! Oh, cazzo! Cosa devo fare? Falle trovare tutto in ordine, brutta oca! Muoviti! Eccola, è arrivata la limousine! Corri, aprile la porta! Attenti!
3: Finalmente ti ho preso, Miuccia! Ora ti aspetto all'inferno! Devi farmi delle scarpe bellissime per i miei zoccoli ovini! Zolf!
2: Il diavolo in veste Prada.
8: Benvenuto a Naga Parbat, la vetta più alta. Questo è il nostro tempio. Entra, straniero.
9: Bene, grazie.
8: Shh, questa è la sala del silenzio.
9: Ma scusi, lei sta parlando,
8: Shh, procediamo per la stanza dei sette saggi. Guarda, straniero, è il momento della preghiera.
10: Lo bocchino.
9: No.
10: L'ho preso in culo. Faccio il cazzo di chi è?
8: E quelli sulla cima della scalinata sono i nostri sette saggi. Zheng Yong, santo del fuoco. O Zen, santo dell'acqua. Qingqing Zhaoyan, santo della terra. Bao Chenzhen, santo dell'aria. Kazuo Zen, santo del sole. Daisuke Zen, santo della luna. E infine Zimbe Zen, santo dei saldi.
9: Mi scusi, ma perché sono tutti nudi piegati a 90 e mostrano il buco del culo?
8: Perché antico detto tibetano recita: nel buco del culo c'è sempre speranza.
2: Sette anni in Tibet.
1: No, no.
2: Filmotti e Seriotte.
1: No, non ci sarei mai arrivato a questo, te lo giuro. Bella, bella, bella, bella.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: A proposito di podcast, noi ci colleghiamo con il nostro portale preferito che si chiama Attaccati a sto podcast.
2: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio.
3: Sì.
2: In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela con gli sbirri se avete parcheggiato in sosta vietata, accennando disagi linguistico-mentali.
4: Sì. Salve amici, sono felice che questo mio podcast stia piacendo e che i miei consigli siano veramente utili per districarsi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Mi avete scritto in tanti per chiedermi consigli su come gestire una situazione che capita molto più spesso di quanto possiate immaginare, ovvero il parcheggiare nel posto riservato a donne incinte o portatori di disabilità senza averne il diritto. È palese che sia un comportamento socialmente disprezzabile e disgustoso, ma si sa, siamo italiani e quando si ha fretta, si ha fretta, quindi ce ne sbattiamo i coglioni e andiamo ad iniziare. Prendete appunti come sempre e partiamo con la lezione di oggi.
2: Attaccati a sto podcast.
1: È bravo lui.
4: Poniamo che stiate cercando con insistenza un parcheggio nell'area dedicata di un grosso centro commerciale il sabato pomeriggio e che, come presuppongo, siete degli svogliati furbi e merde antisociali, proprio come me. Purtroppo il parcheggio è pieno e non avete voglia di parcheggiare troppo lontano e quindi l'unica soluzione è parcheggiare in quei bei posti liberi proprio davanti all'ingresso che recano un cartello che indica posto riservato ai disabili o donne incinta. Ovviamente, se foste donna, il problema si risolverebbe velocemente con un cuscino da porre sotto la maschetta, ma in caso siate uomini, la situazione è più complessa da gestire. Quindi vi spiegherò come gestirvi in caso siate uomini adulti e sani. Prima cosa, quando parcheggiate, non scendete dinamicamente, ma cercate di essere impacciati e spaesati. E prima di scendere ponete un pezzo di carta mal disegnato con scritto malamente "sono ti cappazzo". La scelta di scrivere "ti cappazzo" è dovuta al fatto che non bisogna mai essere offensivi verso le persone che soffrono veramente, perché poi vi torna la sfiga e quindi inventare un termine che suona come una malattia ma non lo è vi farà sentire meno sbagliato. Una volta scesi dalla vettura, se avete la sfiga di beccare i vigili, non andate in panico e fate come vi dico adesso. Appena vi si avvicinerà la gente, guardatelo con sguardo perso e a qualsiasi domanda vi ponga, rispondete sempre con insistenza: "Pongo, pongo, pongo, pongo".
5: Scusi, mi scusi, lei guardi che ha parcheggiato in un posto riservato a disabili e donne incinte. Lei non mi sembra una donna incinta, quindi...
6: Pongo, pongo, pongo!
4: Ottimo, il vigile, molto solerte, sarà inizialmente molto autoritario e vi intimerà di esibire i documenti relativi al vostro diritto di sfruttamento dello spazio da voi indebitamente occupato. A questo punto mostratevi più agitato e picchiandovi la fronte ripetete con tono più ansioso: "Pippo, pippo, putatata, putatata".
5: Senta, guardi che non ha esposto il regolare tagliando, quindi mi faccia vedere i documenti e almeno possiamo verificare che lei sia effettivamente un portatore di handicap.
6: Pippo, pippo, putta, putta, patata, putatatata, putatatata, putatatata.
5: Ma calmo, calmo, calmo, calmo, stia, stia calmo.
4: A questo punto gli astanti saranno incuriositi dalla scena e sfodereranno i telefonini per riprendere la scena curiosa. E il rappresentante della legge si sentirà in imbarazzo e per paura di pestare una merda e passare dei guai si scuserà e vi lascerà proseguire verso l'ingresso del centro commerciale indisturbato. Ma non è finita. Ovviamente voi non abbassate la guardia e mentre ve ne andate senza troppa fretta ripetete insistentemente il mantra precedente, ovvero "pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo".
6: Pongo, pongo,
7: ma lo lasci stare, ma non vede che è una persona che sta male? Ma voi delle forze dell'ordine siete vergognosi. Adesso io le faccio un filmato e la mando in internet.
5: Calma, calma tutti quanti, voi fatevi gli affari vostri. Qua sto facendo il mio mestiere.
6: Pongo, pongo.
5: Oh, va bene, va bene, va bene, pongo. Basta, d'accordo, d'accordo, pongo. Basta, basta, d'accordo, pongo. Ok, ok,
6: pongo,
5: basta,
6: pongo.
5: Mi scusi, vada, vada, tranquillo.
6: Pongo,
5: mi
6: pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo.
4: Bene, dopo la vostra bella gita nel centro commerciale, attenti a quando tornerete alla vettura. Brumotti con la merda in mano potrebbe essere lì ad attendervi, quindi state in campana e se per caso venite sgamati in fragranza dall'inviato di Striscia, prendetelo in contropiede e cacatevi in mano e lanciategli le feci per primo. Il servizio non potrà andare in onda e voi potrete dileguarvi serenamente. Per questo episodio è tutto, alla prossima puntata e mi raccomando, portatevi dietro le salviette umidificate per ripulire i palmi dalle feci prima di guidare. Ciao e grazie per l'attenzione.
1: Bravo.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Stop.

0: lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: I'm 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma che non piace

0: quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Ma ragazzi, ma se un giorno gli alieni veramente dovessero palesarsi, no? A guardare giù verso la nostra bellissima penisola, e dovesse per caso l'astronave aliena captare dei segnali di una radio barese, cosa accadrebbe? Nascerebbero i puglieni.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. I puglieni.
3: Sì?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, ci sono domande, la so che mangia a casa, tremendo bastardo. Ma... faccio da casa,
3: quando è vero, quando è vero la Madonna, se ti ingappa, sai come ti faccio? Guarda quella bucca, quella bastarda troia balorda, quella vignottona chi te mute stramut, quella blatrina di merda. Papà un guacchi te stragamba da mute. A te quella bucca, pronto, e devo abbisnonna mamma, hai capito?
4: Lo mangio, lo cazzo.
3: Coglione, se tu mi chiami di nuovo, io ti dico. Ma hai capito, coglione?
4: Nicola,
3: un coglione di me, sei un codardo. Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
4: Nicola,
3: tu lo devi fare a quattro occhi. Perché se tu parli con me, ma ecco che io ti combino. Un pezzo di merda. Se mi chiami di nuovo, ti denuncio.
4: Sei faccio di cazzo tu.
1: Richiamalo.
5: No, aspetta.
6: Pronto?
4: Upa, giura.
6: Pronto?
4: Upa, c'è lo domanda, cazzo, come c'è cazzo. Sericchio, tu?
6: Tu sei quello figlio di bocchino la dadi. E io tu dico, c'è ta wang, ti ha signor gnor. Clama, stiade, chi me da me. Non si chiama ne più che quando è vero Cristo ta wang, me come ti ha campanè, chi me da merda e basta.
4: Cite, ma faccio lo bocchino.
6: Ehi,
4: Upa,
6: c'è tu zurk, c'è ta wang.
4: Ti ha signor gnor.
6: Tanti a venire a sapere che cazzo sì, ti ha fede, ne ti ha la capo come un cocomer, chi è da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avanti.
4: Sì, Peppe, sa.
6: Capi, non ti manca la palla, fatta che, fatta che. Prima do cazzo te, che c'è ta uomo, ti apri come una costa, ti apri, chi è da merda.
4: Sì, cinese, tu.
6: C'è così di?
4: Sì, Peppe, sta.
6: Tu, ma dai, ci sì. E avanti.
4: Se cinesa?
6: E c'è solo un uchino di corno, tu che ti ha imbrattato da mamma, che dai solo la morte.
4: È sort.
6: Che tu gli hai dato a picchiare solo a mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
4: È sort.
6: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai cito, sciacquo la bocca, chi
4: mamma te.
6: Tu, se sei un uomo, mi devi dire chi cazzo sei, non si faccia per la pacienza.
4: Ci dai molto
6: strano. Mi devi dire chi stracazzo sei.
4: No, so alieno.
6: C'è che sì, la lip.
4: Aliena!
6: Alieno tu puccione da mamma,
4: d'accordo.
6: Ma tu non ti un cazzo da souvenir di cacca un cazzo da cristiano, fam capi.
4: È sort, lo faccio da tramona King Kong.
6: Lo tramuno lo faccio che da bocchina da mamma, che da mrattata allora. Tu e tutto che da razza che avvocato china da merda e schifuzzo.
4: E tu?
6: Tu figo da bocchi, ma tu vedi un picco così, ma vaffanculo tua mamma.
4: E sono
6: Ramona, tu sei soltanto un tromone cornuto.
4: Tua mamma
6: chi non si chiama anch'io, non tu dico chi non si chiama anch'io.
4: Sorta, buchino, a zia, a angulo, a mamma, a mamma, a sorci, a bim.
5: Un'altra.

0: Pronto?
1: Un bacio dell'hard class, so che lo mangia a cazzo.
0: Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Facile,
0: vai, vai, insulta, vai, vai, come ti avvino basso, canta, canta, continua a suonare, vai.
1: Beh, oh, sei struzzo.
2: Yeah, ma tina mamma che è stato chiamato per girare Avatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patta, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, c'è rimasta male, c'è rimasta che freccate una 10 kit, che era puttana vigliata.
1: È sorte.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. Ti vuoi fino a disca, sorma, ma mia madre è una patta. Fatio, vittio, fai pace col cervello, fai. Vitti un po', c'è catindata e ci sono passata la causa, perché è molto importante. Però non è che nutro queste grandi speranze. Sino tramon e caramano.
1: Fangula, fangula, marga, distratta dai cazzi.
2: Madonna, ma cioè, che cazzo dico, mamma, invece di fare la dentista, invece di estrarre i denti, estrarre i cazzi, mamma, ti viene una succhia a cazzo patentato, che ha vinto Guinness World Record, Ramurt, Catena, e viene a cacare chi ghiuna mai, ma Ramurt, dai, tanto da mamma, ti chiami tre cazzi in da cazzo, prima di rompere chi ghiuna mai, su sorte da tramare, la fango, la baldracca da mamma, che era bulgara, che sta in mezzo alla vecchia, se più vintero, può fare fumare anche io, su sorte da tramare, la fango, la chi te muore.
3: I Puglieri.
4: Che artista.
3: Primo contatto. Sì. Fallito.
5: Due ore volate in piena allegria. Saluto Pippo in regia. E dal vostro Fabrizio Cerutti al microfono è tutto. A domani con un'altra puntata del meglio del peggio dello zoo. Ciao.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Siamo noi, quelli di 105 in casa, Max Briganti in diretta su Radio 105. Siamo anche in diretta TV al canale 66 del Digitale Terrestre. Quarto giorno ormai, giovedì sera, quarto giorno di questa Back to Reality. Direi che ormai siamo praticamente tornati. Vedo Nadia particolarmente nervosa, forse non funziona la cuffia.
1: Non funziona un orecchio, allora do dei colpetti, adesso va.
0: Va, sì, perché poi la tecnica è sempre questa.
1: È sempre quella dei colpetti.
0: Quindi se avete una cuffia che non funziona, la tecnica per farla tornare stereo è sempre la stessa. Una botta a destra, una botta a sinistra e poi piano piano tutto torna. Simo, come stai?
2: Bella, grande.
0: Dai, ormai abbiamo
2: una
0: fatto...
2: Una settimana.
0: Siamo alla fine,
2: passata,
0: ragazzi,
2: dai,
0: siamo praticamente alla fine di questa settimana cuscinetto, come l'abbiamo chiamata un po' in tutti i modi. Ritorno alla realtà, back to reality. Continuiamo un po' a parlare d'estate, però nel mentre, piano piano, siamo sempre più dentro la routine e quello che poi sarà un po' la nostra quotidianità.
1: E guardiamo già l'autunno all'inverno con comunque anche entusiasmo. E approfitto per ricordarti di guardare i voli per New York per tutto il team.
0: Ma ti vedo che sei che sei molto determinata.
1: Moltissimo.
0: Ma allora parliamone una volta per tutti, anche
2: adesso,
0: davanti alla nostra famiglia, che è il nostro pubblico. Nadia è tutta estate che dice che a New York, scusate, che a Natale noi andremo a trasmettere a New York. Quindi che 105 mi casa si sposta a New York. E a me, la racconto esattamente così, a me piaceva e pensavo che Nadia avesse fatto anche un passaggio con la nostra direzione e pensavo fosse un progetto, editoriale.
1: No?
0: Poi nel corso delle settimane ogni tanto le è sfuggita una cosa, che era appunto, hai guardato i voli? Quindi ho capito che
1: io
0: dovrei fare i voli per tutti.
1: Esatto, sì, esattamente.
0: Poi, forse sempre io dovrei prendere
1: una casa.
2: Fino a qua siamo tutti d'accordo.
0: Per tutti.
2: Siamo in tre, due siamo d'accordo.
1: Poi, dopo che abbiamo fatto questo, andiamo a piangere ai piani alti per chiedere se possiamo fare dei collegamenti da lì. Però paghi tutto tu comunque.
0: Ho capito, quindi non è proprio un progetto editoriale.
1: Più o meno.
0: È una sorta di... vacanza. Vacanza dove, per non sembrare troppo sbagliati, diciamo che lavoriamo anche.
1: È un investimento da parte tua
0: sul programma.
1: sul programma.
2: Sì, cioè, ci vuole questa cosa.
1: Posso dire una parola? Team building.
0: Team building, ragazzi. Team building. Oppure team un'altra parola che ho imparato, ma di recente, solo di recente, che è workation. E dopo ve la racconto. Anzi, potrebbe diventare quasi un po' un denominatore comune della puntata. Perfetto. Intanto mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto. Questo è mi cassa.

0: Workation, ragazzi, workation, vi dico che cos'è, io l'ho scoperto qualche giorno fa. Allora, da dove parto? Perché ho un foglio che me la racconta, ma devo sintetizzare un po'. Allora, la workation, inizio a raccontarvela come l'ho capita. Tu torni dalle vacanze e hai un po' quella sindrome lì che stiamo vivendo in questi giorni, no? Dove, cavolo, si stava così bene in vacanza. Perché io comunque non è che non voglio lavorare, io soffro un po' la routine lavorativa, no? Perché io potrei lavorare anche stando fuori. E in effetti lo smart working un po' questa cosa l'ha creata. Però la workation è un po' più che uno smart working. È proprio che io me ne vado 3 settimane a Parigi, riesco perché l'azienda mi permette di fare questo, la mia routine giornaliera è comunque scandita da ciò che devo fare al lavoro e anche da le riunioni, le call, tutto quello che riesco a fare diciamo in maniera digitale. Però quando ho finito, quando la mia giornata è finita, vado a farmi una passeggiata sulla Senna, ok? Vado a farmi una passeggiata sul Tamigi, vado a farmi, che ne so, adesso sto pensando ad altre mete, un giretto alla Medina, ok? Quindi lavoro ma in un'altra città. Il tutto poi è in grande esplosione perché esistono delle app che per esempio riescono a ridurre drasticamente i costi d'alloggio. Perché? Perché c'è una sorta di home exchange, cioè tu dove vivi? A Milano, che casa hai? 50 metri quadrati. Ti connetti a uno che sta a Monaco di Baviera con una casa di 50 metri quadrati, lui vuole stare a Milano, tu vuoi andare a Monaco, scambi la casa. Questo è un fenomeno che stiamo leggendo, è cresciuto del 30% per esempio negli ultimi mesi. Per cui metti insieme questa possibilità di scambiare la casa, metti insieme che magari il posto per il quale lavori ti permette di lavorare stando fuori. Ecco che nasce fortemente questa workation. Continui a lavorare, ma stai un po' in vacanza. Infatti l'insieme delle parole è work e vacation. Continui a lavorare, ma magari in un posto dove solitamente vai in vacanza. Questo mi sembra di capire che è un po' quello che vorrebbe fare Nadia a New York, con una differenza, che non stiamo pensando all'home exchange, stiamo solo pensando che dei tre io dovrei prendere una casa per tutti più un volo per tutti.
1: Sì, ma è facile infatti in questo caso. Poi invece
0: Maxation.
1: Questa cosa Maxation. Invece questa cosa dello scambio casa con lo smart working è veramente bellissimo, mi piace un sacco, ma lo farei da sola a Parigi senza di voi.
0: Senza di noi.
1: Sì.
0: Con noi invece con un finanziatore.
1: Esatto.
0: Diciamo. Questo è. No, la cosa della workation mi piace e secondo me può diventare un po' un tema della puntata. Perché che cosa succede in vacanza? A me succede, poi ora ditemi se succede solo a me, in vacanza fai dei pensieri un po' nuovi, un po' diversi e quasi sempre i tuoi pensieri hanno un connotato di libertà un po' superiore al solito. Perché dici, cazzo che bello comunque vivere al mare, che bello passeggiare in montagna, come sarebbe vivere in montagna? No, poi hai chi ti dice, vabbè, ma d'inverno poi fa freddo, al mare poi è tutto chiuso. Sì, ma una parte di noi vorrebbe provare. Quindi in vacanza nascono dei nuovi pensieri, dei nuovi stimoli che a volte portano da qualche parte, a volte no. Ma a me interessa anche solo lo stimolo, a me interessa solo anche conoscere il pensiero che è affiorato alla vostra mente. E di questo vorrei parlare al 342 41 15 105. Poi magari per qualcuno c'è proprio anche la workation di cui abbiamo parlato. Cosa sogno?

qui si parlava di suoni dell'estate, no? Di cicale, di motorini, di ghiaccio nei bicchieri, di tapparelle che si abbassano, di persiane, di finestre. E questa Talk to You di Another diventerà, secondo me, per qualcuno diventerà un suono dell'estate, perché in quest'estate 2026 ha picchiato duro veramente tanto. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco qui a 105 Mi Casa.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: pensieri estivi questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante. Solitamente apriamo il giro di confessioni, il confessionale solitamente lo apriamo tra di noi. Quindi io parto da Simo. Hai avuto pensieri nuovi quest'estate? C'è un pensiero che ti ha un pochino così guidato?
1: Allora, in verità quello...
0: Confessati, cioè, confessati.
1: No, allora, in verità il mio pensiero, che è stato poi anche quello di Nadia, perché dato che abbiamo passato anche una parte di vacanza assieme...
0: Sì. Stavate insieme in casa, nello stesso letto, a dormire insieme. Sì.
1: Mi si è inculcato qua il pensiero di New York, quindi...
0: Dai.
2: Cioè, ruba i miei pensieri.
0: Vi siete messi d'accordo.
1: Sì, è stato un lavaggio del cervello, quindi ho fatto fatica a concentrarmi.
0: Allora, passiamo al prossimo. Non vale dire New York, Nadia.
2: No. Io ho fatto
0: questo, ho capito che partita sta facendo. Siete in combina, dai.
2: No, io d'estate faccio sempre dei pensieri nuovi e importanti sui mesi che devono arrivare, ma anche sulla vita in generale.
0: Brava.
2: Il mio problema è che poi non mantengo tanto quello.
0: Sì,
2: però diciamo che
0: come
2: anche
0: quasi tutti, sì.
2: Diciamo che anche adesso vi farò venire i brividi.
0: Sì.
2: La questione sport mi ha toccato.
0: Ti ha toccato. Ti ha toccato.
2: Sono a un passo da decidere di fare delle cose.
0: Iscriverti, per esempio, in una palestra, per esempio.
2: Qualcosa del genere.
1: Comunque io, cioè, sono già abbastanza, mi reputo abbastanza bravo già così, cioè nel senso cerco di mantenere le buone abitudini, già riuscire a mantenere tutte le buone abitudini che ho preso in questi anni.
0: Cioè tu dici, io sono già una persona talmente evoluta

0: che non...
1: No, migliorerò sicuramente, però comunque lato sportivo, allenamento, cibo lo archivio, perché comunque sono già abbastanza
0: bravo. Sei migliorato parecchio, credo che... è vero.
2: C'è
0: è
2: la
0: vero.
2: Simpatia che proprio non ce la facciamo.
0: Allora, vi leggo qualche messaggio. Ho deciso che da settembre proverò a lavorare un giorno alla settimana fuori dall'ufficio, non da casa. Biblioteca, parco, qualsiasi posto che mi faccia cambiare aria.
2: Bello!
0: Non male, non male. Occhio a questo, Federica. In vacanza ho capito che non voglio cambiare lavoro. Voglio semplicemente lavorare meno, che forse è una cosa un po' diversa.
1: Sì.
0: Ci sta. È anche un pensiero, ci sta. Adesso non so Federica quanti anni abbia, è un pensiero anche molto Gen Z, cioè la nuova generazione forse insegna a quella vecchia che si può lavorare, ma magari un po' meno per tenersi degli spazi un po' più per se stessi.
2: Io non sono Gen Z, ma ho fatto anch'io questo pensiero.
1: Sì, io vorrei non innervosirmi più.
0: Ecco,
1: tanto.
0: Vedi che se ci pensi ti vengono fuori i pensieri. Sto seriamente, questo è bello, Marco, sto seriamente pensando di aprire un piccolo B&B in montagna.
1: Bello.
0: Per ora è un Excel, è un file, è un progettino sul computer. Vediamo se diventerà una casa. Bello, bello, bello. Giulia, ho deciso di ricominciare a studiare inglese. Sono stufa di dire io capisco ma non lo parlo. Lo dico da 15 anni. Brava Giulia, brava. Ma questo è un po' tutti dovremmo farlo, cioè c'è proprio tanto da migliorare in generale noi italiani. Mettiamo una canzone.

Partenope di Merken Cremont con Serena Brancale e i The Colors qui al 105 Mi Casa, insieme fino alle 21. Siamo in radio, siamo in TV e siamo qui a leggere i vostri messaggi, perché vi abbiamo chiesto che cosa è arrivato nella vostra mente durante l'estate. Perché è così? Perché l'estate profuma di libertà e i pensieri un po' più liberi arrivano alla nostra mente, perché ci sentiamo un po', no? Magari a volte un po' stretti all'interno, che ne so, di un ecosistema familiare, all'interno di un paese o di una città che non ci in qualche modo rappresenta più, all'interno di una routine lavorativa, di un ufficio o proprio di un lavoro che non ci permette di esprimerci. Quindi d'estate, quando sei un po' più libero da tutto questo, vengono fuori dei pensieri, inevitabilmente. Poi spesso rimangono dei pensieri, ma chi se ne frega. A volte invece questi pensieri hanno un motore talmente potente, ci sono talmente tanti cavalli in quel motore che poi riesci a far partire la macchina e dare veramente quindi un segnale forte di cambiamento. Però insomma, per ora vi abbiamo chiesto quali pensieri avete annotato o in un file mentale o in un file Excel, come il nostro amico che ci ha scritto prima, o anche solo così, prendendo nota, carta e penna. Pensiero delle vacanze, scrive Paolo: tra qualche anno vorrei trasferirmi al mare. Per la prima volta ne ho parlato seriamente anche con mia moglie. Paolo ha 56 anni, perché ce lo dice nel messaggio, e quindi ci sta, no? Anche questo secondo me è un bel segnale, cioè capire che la vita è fatta anche di stagioni. Magari c'è una stagione dove tiri molto il carretto, ed è giusto così, come c'è una stagione dove è giusto che lo tiri qualcun altro, che tu lo tiri un pochino meno, soprattutto se hai lavorato bene magari prima, che te lo puoi permettere, è giusto così. Occhio che abbiamo parlato di workation, e attenzione che c'è un messaggio di Luca: ho scoperto la workation senza sapere che si chiamasse così. Una settimana dalla Puglia, lavoravo fino alle 17 e alle 17:10 ero in mare. Ripeterò. È vero, perché molti a volte in vacanza sperimentano questa workation

0: In quest'estate sono 3 anni che aspetto il momento giusto è settembre. Vai Elena, siamo con te. Il mio progetto nuovo è molto ambizioso, non rispondere più alle mail mentre sto cenando. Devi, dai, devi, devi, Davide, devi assolutamente.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ormai da un po' di mesi tra le nostre artiste preferite Olivia Dean qui con Baby Steps su 105 insieme a Max Briganti in questa settimana. Un po' di rientro, un po' di rodaggio, poi da settimana prossima torniamo in full effect quelli di 105 Mi Casa, quindi quelli che ogni sera aprono le porte di casa per ospitare amici e amiche che vengono a raccontarci un po' di cose.
1: Si possono fare già degli spoiler sugli ospiti o ci riteniamo poi...
2: No ragazzi, su questa cosa
0: ma ha fatto
2: io.
0: Tutto lui, ma cosa vuoi da me?
1: Era una domanda, cioè,
0: ma lui è tornato
2: subito a spoilerare.
0: Sì, ma poi è tornato dall'estate con un'indipendenza che non
1: parleremo
0: ha mai avuto.
1: Parleremo di calcio?
2: Con calma, sì, parleremo di calcio sicuramente. Parleremo basta, anche,
1: dire così.
2: Posso dire una cosa importante?
0: Se volete.
2: Di cinema.
0: Parleremo di cinema.
2: Di cinema, ma forte.
0: Ad alti livelli.
2: Altissimi.
0: Da settimana prossima,
2: sì.
0: Quindi due argomenti della prossima settimana sono sicuramente cinema e calcio. E vabbè, e mi sembra che abbiamo
1: così.
0: Detto qualcosa. Okay. Stasera invece si parla di pensieri, di quelli belli, di quelli che fai in vacanza. Forse si realizzano, forse non si realizzano, ma chi se ne frega. Intanto dentro di te è arrivato un pensiero che ti ha dato una bella sensazione. E allora vado avanti. Francesco, in vacanza abbiamo deciso che il prossimo viaggio durerà un mese, magari lavorando una parte da remoto. Sì, sì, si chiama workation quella cosa lì, Francesco. Basta comprimere tutta la vita in 7 giorni. Bello, mi sei piaciuto, mi piace. Ho deciso di cambiare lavoro. Vedete i pensieri che arrivano d'estate? Laura, ho deciso di cambiare lavoro. Non ne ho ancora trovato un altro, ma almeno per la prima volta ho ammesso a me stessa che quello che faccio non mi rende più felice. Ragazzi, è l'estate, è quel profumo di libertà che fa muovere le sinapsi in un altro modo. Matteo, nuovo progetto, imparare a cucinare seriamente. Ho 36 anni e non posso continuare a considerare la carbonara il mio massimo traguardo gastronomico. Ma quindi lo fai, Matteo, non per cioè imparare a cucinare seriamente da un punto di vista poi lavorativo, lo fai proprio per te stesso, per il tuo palato.
1: Beh,
0: per
1: ci sta.
0: Sì, ci sta.
1: Bravo.
0: Per portare avanti una tua
1: mi
0: passione. Ho deciso di prendere finalmente il pianoforte, lo dico da 20 anni, stavolta l'ho già ordinato. Valentina, grande, io l'ho fatto, Vale, io l'ho fatto 3 anni fa, credo, 3-4 anni fa, era un po' che lo volevo fare, l'ho fatto, l'ho preso proprio, non l'ho ordinato, l'ho preso, sono andato a ritirarlo, l'ho portato a casa, l'ho messo a casa, un pianoforte a muro, quindi non particolarmente ingombrante, non è un codino o un coda, però poi...
1: È lì.
0: Non vado,
1: bene, bello.
0: Non vado oltre l'intro di Still Dre di Dr. Dre, che tra l'altro non faccio neanche benissimo. Devo farlo. Non mi sento pronto. Sapete che vi faccio uno spoiler? Non sarà questa stagione.
1: Sono quasi sollevato.
0: Non sono pronto. Amici, attenzione perché Super Karaoke, che è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a Ventimiglia con la nostra Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, 4, 5 settembre. Non so se possa interessare o meno, ma abbiamo scoperto in questi giorni che il Resentello a Belvedere, al Belvedere è anche un posto dove Simone andava a limonare.
1: Vabbè,
0: quindi
1: magari
0: l'abbiamo così saputo in questi giorni, magari
1: se capitava a Ventimiglia era un bel posto per fermarsi.
0: Magari qualcuno ne approfitterà. Magari va a vedere il Super Karaoke
1: e poi ci scappa.
0: E poi magari ci scappa. Protagonisti del Super Karaoke, oltre chiaramente alle persone della piazza che saliranno sul palco a cantare, anche un po' di artisti VIP come Alex Britti, Anna Tattangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini e molti altri. Il tutto poi prossimamente lo vedrete chiaramente in onda su K.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: "105 Hits" è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105!
7: 105
8: 105
7: 105 Che storia!
9: Radio 105.
10: Che storia!

con questa bellissima canzone di Drake che ormai ha una quindicina d'anni abbondante, si chiama Find Your Love, e per Drake in quel momento nel 2010 rappresentava qualcosa di molto importante perché lo portava fuori dalla sua zone, quindi fuori dal rap, e gli apriva le grandi porte del pop che poi hanno reso Drake ad oggi uno degli artisti più ascoltati in assoluto. Ragazzi, vi lasciamo al 105 Night Express, grazie per aver partecipato in modalità attiva a questa puntata attraverso il 342 41 15 105, vi faremo lavorare anche domani sera, dopodiché da settimana prossima tornano i nostri ospiti e quindi vi faremo lavorare un po' meno. Tanti baci, buona serata, a domani qui alle 20 per un'altra puntata di 105 Mi Casa. Ciao!

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Scusa, al di là del calamburro, il dolore alla cervicale ce l'hai davvero?
1: Sì, non perché si vede che sono stato troppo tempo a guardare il computer, il telefonino con
0: tutto
1: la testa.
0: Tu dici no, ti dico io cos'è, perché io ho cambiato un bracciale a un orologio e ho detto ma come fa quello lì? È la posizione rigida di quando fai gli orologi, lo so. Quello è, ti
1: irrigidisci. L'unica cosa che rimane in me, la posizione.
0: È l'unico irrigidimento che puoi vantare ormai.
2: Questa era carina comunque, tipo, questa mi ha fatto ridere.
0: Tipo rigor mortis.
1: Non mi interessa.
2: Guarda, con questi occhiali non riesco nemmeno a tradurre il tuo sguardo. È incredibile. Perché
1: buongiorno amici in FM a Osta 93.2.
0: Scusa, non per metterti pressione, Manola.
2: Sì.
0: Meno due.
2: Scusa. Ma allora, non fanno altro i miei amici di che mandarmi messaggi con scritto come ti senti?
0: Perché sei troppo tranquilla, è strana.
2: Ma questa cosa è strana secondo voi? No, ve lo chiedo veramente.
1: Pensa quando metterà fuori dalla finestra il lenzuolo macchiato, sai, queste cose che fanno in quei paesi.
2: No, se ormai capirai, altro che le sono macchiate.
1: E Manola si sposa, sì, ma non è una cosa seria.
2: No, come che dicevano Simone? Tranquilla, sono molto serena. Ma in realtà, secondo me, è carattere. Io non ero emozionata nemmeno a Sanremo, per esempio. Mi sono agitata soltanto.
1: E vuoi mettere sposarti con Sanremo? Comunque il matrimonio è una cosa più importante, dai.
2: No, per dire.
1: Cioè,
2: che
1: c'è
2: comunque
1: solo l'estrema unzione più importante.
2: Che comunque è più o meno la stessa cosa, se vogliamo.
1: No,
2: insomma, sì.
1: È l'inizio di una nuova strada, di una nuova vita. Non è
2: oppure
1: la fine.
2: Vabbè. Comunque fatto sta che no, non sono agitata, non ho sono capito. Nemmeno emozionata, però richiedetemelo a ridosso.
1: Ho capito. Non so. L'altra persona che voleva sposarsi, lei non gliene frega niente.
0: Esatto, secondo me capito, infatti lo stress è tutto su lei.
2: No, l'altra persona ha una gastrite galoppante.
0: Vedi,
2: che sono proprio zen.
0: Sta somatizzando lei. No, rispetto a quello che dicevi dell'estrema unzione, ho rivisto un amico al mare quest'anno.
1: Strano, perché dopo l'estrema unzione di solito non li vedi.
0: Esatto, infatti lo saluto. Il Mami.
1: Scusate se sono particolarmente bravo, ma
2: sei brillante oggi.
0: Il mio amico Mami fa le autopsie. Allora un giorno gli ho detto: sì, fa il medico. Come si chiama? Medico
2: legale.
0: Cioè, se uno si sfracella da qualche parte, lui va e deve recuperare.
2: È il medico legale, no?
0: Medico legale, esatto.
1: Che fa l'incollatore?
0: A volte sì. Allora gli faccio: certo, un lavoro particolare il tuo. Lui che è siciliano mi fa. Cioè, più che altro, se fai le autopsie nessuno si può lamentare.
3: Se fai male.
0: Sì, anche se le fai male, non è che.
2: No, ma sai tutti i torti.
1: Allora, visto che stiamo affrontando l'argomento, ma siamo sempre nella prima settimana di ritorno, quindi stiamo cazzeggiando
0: vale
1: in modo
0: tutto,
1: particolare,
0: vale tutto. Si può ancora dire vale tutto,
1: quindi,
0: anche se la Lucarelli.
1: Ridiamo anche della morte di queste cose, ridiamone assolutamente. Sai cosa mi dà fastidio? Di quelle robe lì? Il fatto che dopo un intervento chirurgico, comunque i chirurghi e così via, hanno un attimo di accortezza nel metterti i punti.
2: Sì.
1: Dopo l'autopsia,
0: secondo me ce l'hanno anche loro.
1: Usano scotch. No,
0: voglio
1: se ne fottono.
0: Voglio sperare che ce l'abbiano anche loro.
1: No, non gliene
0: mio amico ce l'ha. Mio amico ce l'ha.
1: Ma no, dai, mettono i punti.
3: Ma
1: mettono
3: come fai
1: quattro.
3: A
1: io l'ho avuto un'autopsia io. Anzi, andando in moto una motopsia.
2: Ma nel senso che non li
0: metto. No, ma che di? Ma che
2: non è vero?
1: Non hai mai visto le foto di chi ha subito per esempio un incidente, è morto per sparatoria, dopo l'autopsia si vede la foto di lui ricucito, ma le cuciture sono ben diverse.
0: Fatte con meno scrupolosità.
2: Ma scusami,
1: insomma, devono
2: altro
1: chiudere, non è che
0: di cosa avete
2: è
0: parlato?
2: È un altro programma che fanno che io mi sono persa, quello
0: sì,
2: delle ricuciture dopo le autopsie imbarazzanti. No,
1: cuciture.
2: Cuciture imbarazzanti.
1: Ma già effettivamente i punti ormai non li mette più nessuno, li mette soltanto il dentista. Che si fa tutti quei giri che tu dici, ma perché sta facendo dei nodi qua?
0: Beh, io mi sono aperto la testa una volta e hanno messo quella colla.
1: La colla mettono, addirittura ci sono dei piccoli nastri adesivi carinissimi che si tirano. O mettono dei punti con la puntatrice.
0: Mamma mia,
1: puntatrice. Io nell'intervento chirurgico che ho avuto alla gamba avevo i punti metallici.
0: Oh mamma mia.
1: Che ogni tanto saltavano via.
2: Invece fino a qualche anno fa ho avuto insomma un incidente stradale.
0: Sì, sì, ci avevi raccontato.
2: Mi hanno ricucita con i punti con quelli tradizionali. Punti? Sì. Anche il ginocchio, anche il crociato con i punti tradizionali.
0: È un colabrodo, sei un colabrodo, ma no.
2: Io sono un disastro, ragazzi. Ero nata così carina, niente, distrutta.
1: Quindi parliamo di malattia oggi?
0: Comodo
1: si parla di malattia.
0: Comodo è in scatola, in kit di montaggio, è un puzzle.
3: Ragazzi, autoassemblo.
1: Facciamo gli anziani, parliamo di malattia.
0: Ma no,
2: sì, mi piace.
1: Che cosa vi siete rotti nella vita?